0: e 3 giorni di Miami, olè, finalmente.
1: Che poi sono 4,
2: sono 4,
1: no?
2: Perché c'è anche domenica mattina, esatto. Parte proprio oggi, il Miami, tipo adesso.
1: E il tempo, dai, sembra essere un po' dalla nostra parte.
3: Nick,
1: no?
3: Nel gruppo Telegram chiedono come sarà la tua domenica mattina, cosa fai?
1: Ci sto ancora pensando, ho detto, viviamo un po' alla giornata, no? Tanto non è un impegno...
3: Dormi in macchina?
2: No, esatto, cioè, non è...
1: Stasera va, comincio ad andare stasera, poi vediamo, domani, dopodomani, se c'è ancora. Poi c'è anche il derby domenica, cioè, insomma, ce n'è di...
2: Quello è un impegno già...
1: No, quello lì voglio...
2: Lo sento io, figura.
1: Vabbè, dai, una cosa alla volta. Intanto, per la prima volta a Summer Camp, una delle più belle canzoni italiane del momento, almeno secondo me.
2: Anche secondo me mi fa impazzire, mi piace un sacco.
1: Sai perché? Devi sentirla la mattina mentre sei in giro in una bella giornata, perché ti aumenta la leggerezza, ti
2: ma
1: spinge.
2: Anche una brutta giornata, perché magari te la migliora.
1: Ti porta un po' di sole. Stiamo parlando della nuova canzone di Gaia, scritta a quattro mani, come si suol dire. Quattro mani e anche due voci, perché c'è la voce di Riccardo, non lo raccontava ieri, però Riccardo dei Pinguini canta Gaia, una nuova canzone che si chiama Bossa Nostra.

0: mondo musicale gigante, poi quello della bossa nova, secondo me qui convivono insieme e stanno proprio, cioè, accostati bene tanti elementi, no, della musica brasiliana, sì, di quella italiana, però c'è anche quel tocco di freschezza. Per esempio, capisci che è una canzone del 2026 quando fa "Ora forse siamo soli". Ma quella è una cosa tipica, no, sì, dei tempi nostri, però accordi tutti al posto giusto, giochi di paolo. A me piace un casino, me, bravissimo.
1: Ciao, sono Dani di Selton. Sì. Ciao, scusate, volevo solo esprimere un po' la mia rabbia. Chiamiamole proprio anche come
0: no,
1: si chiama.
0: Ma com'è?
1: Rabbia.
0: Ma perché?
1: La mia rabbia. Io sono brasiliano, c'ho la band brasiliana, sono amico di Gaia, cancellato il numero.
0: No. Ho preso, io cosa ho fatto di male?
1: Ho preso proprio dal telefono, ho cancellato il numero di Gaia, non mi deve più chiamare.

0: blocco, ho fatto il blocco di Gaia, l'ho bloccata su Instagram, l'ho bloccata da, come se io adesso vado a scrivere la canzone in bergamasco. Allora scrivo l'inno dell'Atalanta con i Selton, Ramiro Dudu, scriviamo l'inno dell'Atalanta, che tanto adesso è tutto brasileiro, adesso va bene, va bene, va bene.
1: Summer Camp, sono ritornate le papere,
2: il dente,
0: il dente.
3: Veramente un hashtag molto caldo a Summer Camp in questo
0: meglio
3: periodo.
0: Però tutto meglio, no, molto molto meglio, molto
4: ma
0: meglio.
4: Com'è possibile che due giorni fa ho dovuto riaccendere il riscaldamento ed oggi ci sono 28 gradi e sto sudando come un cavallo, posto che un cavallo sudi come me?
2: Secondo me un cavallo suda, sì.
0: Cavallo suda, però avendo il pelo non lo avverti, non si vede proprio.
3: Ma poi
0: però,
3: raramente vedi i cavalli che hanno, non so, il giubbotto, la maglietta, della, quindi insomma evapora più facilmente.
2: Però con la sella,
3: no?
2: Secondo me un po' di sudore sotto sella. Sì, cioè.
0: Sudorino sotto sella dei
3: sella
0: cavallo.
3: Sono un po' i boxer del... no. Cioè, se vogliamo trovare...
0: Sì, non coprono quello che
3: non
0: coprono
3: i boxer a noi. Però nel senso, come ecco, se però, pensi alla massa del cavallo,
0: certo,
3: no?
0: Certo.
5: Ciao ragazzi, dai che la fine dell'anno scolastico è sempre più vicina, perché oltre al countdown degli studenti c'è anche quello dei docenti, anche se poi gli impegni proseguiranno, però insomma è sì. Già un traguardo, sì, ciao sì, Veronica.
3: Proprio per quello non alzate già le mani, no?
0: No, infatti.
3: Ma poi lo dico,
6: potrebbe
3: più che altro
6: anche spostato un po' più in là, eh.
3: Com'è?
6: Potrebbe essere spostato anche un po' più là, la
3: spostato
6: fine
3: più in là,
0: ti sente tua figlia
6: 8 giugno è un po' presto,
0: no, che sai, molti genitori comunque,
3: meno di un mese,
0: sai,
3: però no?
6: Sì. Per perché... poi ricominciare a metà settembre.
0: No, certo, te lo dici. Devi ciucciare il.
2: Ma c'è il mister, scusa, c'è Walter. Sì, quanto lo paghi il Walter?
6: Una volta me la fa fumare. Se
0: ieri la figlia Linda, la figlia di.
3: È stata
0: di
3: con
0: Dino
3: noi tutta,
0: di Sara,
3: è stata la puntata.
0: Con noi, con Walter. Con Walter di
3: Sì, sì. Beh, anche con noi, dai. Sì. È riuscita poi a farsi il tatuaggio che stava guardando.
6: No, no. Ieri ha guardato il video tutorial come fare uno squishy. È arrivata a casa e ha fatto.
0: Cos'è lo squishy?
6: Sono quelle cose tutte morbidose, hanno un po' ripieno di borotalco e l'ha costruito con la carta e ha fatto fuori i dischetti a Sara, quello sai, i dischetti per
0: sì, certo, sì,
6: per
0: il cotone
6: e l'ha riempito col cotone.
2: Ma gli squishy non si usavano gli interni del rotolo della carta igienica per fare i lavori?
3: Ogni epoca ha avuto i suoi giocattoli.
0: Quanti angioletti mi hanno fatto fare a scuola con quell'interno della carta?
6: Adesso fanno i pipistrelli, ma porto veramente i pipistrelli con le ali o no con le ali.
7: Fede, oggi indossi proprio una bella camicia, ma Quarna sarebbe meglio.
0: Appunto,
3: è all'ultimo giro.
0: Dai, ci faccio un giro e poi
2: però
0: dopo.
2: Però magari gli dai una lavatina prima.
3: Quella gliela puoi dare anche tu. Comunque, a cavallo nato. A proposito, ne parlavamo prima.
0: Ti ho mai dato roba sporca, te le lavo sempre.
2: Sapeva un po' di freschino, come si dice.
6: La mia aveva l'interno giallo. Ho detto, cazzo, che figata. Poi quando l'ho lavata, è tornata
0: l'interno giallo.
6: Hai dato l'interno giallo.
2: E comunque a cavaldonato, visto che ne parlavamo poco fa, infatti, anche se è sudato non si guarda.
3: No, ma poi soprattutto sei stato appena dal dentista, no?
0: Esatto. Tra l'altro.
3: Va bene ragazzi, un po' di rock and roll contemporaneo, loro sono in giro da un po', però questa è proprio fuori da 3 giorni, una roba del genere, no? Un po' è giusto,
0: dai. Sono in giro da tanto,
3: sì,
0: è vero.
3: Mi piace un casino.

0: Ciao ragazzi, Mick Jagger ha 82 anni, ha una grinta eccezionale. Mio nonno 82 anni non poteva sentire niente, gli dava fastidio tutto.
1: Dava fastidio, sì.
2: Magari
1: sì,
2: non
1: sì.
2: gli piaceva la musica. Sì, ci penso. Sono quelli a cui non piace la musica.
1: È vero,
2: in generale.
1: Non è allora una questione di età.
3: Sì, poi noi i Rolling Stones li vediamo sempre quando sono a cannone, vero, non è che li vediamo nel tempo libero.
4: Ci sarà la volta che li fa Kit, questa chitarra,
3: oh, basta, mi stai facendo una testa così.
4: Fa proprio così.
3: O magari si alzano e fanno una sorta di non so come si dice in inglese hopla.
4: È vero, come si dirà in inglese hopla là?
3: È vero. Non la conosco l'espressione.
4: Ma come si dice in tante altre lingue. Oh.
2: Invece c'era una canzone dei Rolling Stones dedicata ai cavalli, se non sbaglio.
4: Sì, wild.
3: Quelli selvaggi.
4: Erano quelli wild.
5: Fede, ti assicuro che il cavallo suda e si vede pure parecchio, sul collo si vedono le gocce.
2: E non solo.
6: Ma raga, il cavallo non suda ma schiuma.
4: È vero, schiuma.
6: Come la birra.
4: Sì,
6: come
4: la birra. Fa schiuma ma non è un sapone. La borra o la birra.

0: prima giornata della Coppa d'Afa, molto difficile, si parla di 32 gradi in quel di Meda, Monza e Brianza, e giornata difficile in questo momento, caldo 1, Brianza 0.
1: Sì, è vero, ci si avvicina veramente molto velocemente alla Coppa d'Afa, le squadre sono in ritiro, diciamo, non è ancora iniziata, ma secondo me pochi
2: settimana
1: giorni...
2: prossima inizia definitivamente il campionato.
1: Sì.
3: Maremma in real time, direzione Monte Amiata, sto quasi superando il bivio per Montalcino, biciclette a profusione perché c'è il Tuscany Trail, c'è la gente con le biciclette, quelle da gravel, che stanno andando direzione Montalcino, 29 gradi, a voi studio.
4: Grazie dell'aggiornamento, di essere lì, Val d'Orcia, giusto?
1: Sì, Maremma Real Time potrebbe essere un bellissimo canale satellitare, però io mi ci abbonerei.
4: Anche un'esclamazione volendo, Maremma Real Time.
2: A me piace anche il Tuscany Trail, che è l'unico trail dove corri e devi ridere per forza, capisci? Ha delle battute simpaticissime.
1: Devi anche un po' toccare il pacco da bici a bici, anche, che non è facile.
4: Allora, nel frattempo sono arrivati degli aggiornamenti sulla traduzione di Oppala in altre lingue. Allora, non è una vera e propria traduzione, però qualcuno dice Ops, che però, diciamo anche noi, però anche A più go è una cosa un po' da...
1: A più go,
4: eccolo lì.
1: Quello ci credo di più, perché Ops, dai, Ops è un po'...
4: E anche Tada, che diceva tra l'altro anche Super Pippo, se non sbaglio. Tada.
5: Ciao ragazzi, 29 gradi, giro in bicicletta, ma cagnola come giore. Siete con me? Ciao Lopiso.
2: Buon giro.
6: Buon giro. Ciao, dalla mia finestra sull'Adige, alberi pruscianti, cinguetti e udite, 28 gradi.
4: Però giudicare dal relax della tua voce mi sembra che non si stia così male.
1: Bellissimo messaggio, bellissimo suono, grazie. Come quello che state ascoltando dal palissandro di Nicchi, che vi dice che 347 è il prefisso.

Quando ascolti Summer Camp mi fa adesso sempre là sei popolo a Capraia Fiorentina, quando i bar fanno negroni dietro a quell'altro, che è una festa continua, che bellezza.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi.

0: Billy Kim è uno specialista del... Ma è che è un casino, beccare quei fischi. Senti che fischia un po'.
1: Sì, sì.
0: Sì. E lui è proprio il capo supremo del... Oh, cioè che piace. Io sono pazzo dei fischi.
2: Mamma
0: di Billy Gibbons.
2: Mia, quando hai avuto una giornata difficile, esci e senti questo delirio. Mamma mia, siete uno spettacolo.
1: Grazie.
0: La Grange, che non ha niente a che vedere con la praticamente omonima via di Torino, famosa,
1: sì,
0: insomma.
1: Anche di Milano, insomma, c'è un po' in tante città. Sì.
0: È vero, no, perché era un matematico, forse.
1: Sì,
0: la Grange.
1: Credo di sì.
0: Però, insomma, poca matematica in questo blues del 73, che pochi mesi dopo conquistava le classifiche americane. Vabbè, insomma, un fatterello che riguarda
1: ricorrenza.
0: Questa canzone.
3: Era un bastone con la barba, questo qua. Per voi.
0: Insomma, ce n'era tanta di barba, sì.
1: Parecchia.
0: Sì.
1: Va bene, adesso invece torniamo a fare quelli senza barba, perché l'artista che stiamo per celebrare con la barba io non me lo ricordo, sinceramente. Forse è l'unico.
0: Sono
1: che
0: proprio
1: la barba
0: agli
1: non
0: antipodi,
1: mai,
0: diciamo, no? Molto barbuti, sì, sì. Top.
1: No, lui se le sempre se la faceva
0: mamma
1: tutte
0: mia.
1: Le mattine, secondo
0: mamma
1: me.
0: Mia, super sì, con sì, pelo sì, e sì. Contropelo.
1: Sì,
0: da paura.
1: Sì, sì. Nell'83 questa canzone andava al numero uno in America.
0: Però anche da noi, dai, andava adesso, sempre Most America.
1: Che oggi, 21 maggio, andava al numero uno in US.
0: Poi ma è un attimo che due settimane dopo.

0: Oh ragazzi, quando lo sento in radio già è bellissimo il vostro pezzo all'incirca così, ma vedervi in tele e vedere come vi impegnate è ancora più gasante. Vai Dandy.
1: Avevamo la testa su e guardavamo in camera come ci consiglia più volte il nostro amico Nicola.
2: Molto impegnativa.
3: Wow ragazzi, forse, almeno per quanto riguarda il mio parere super personale, questa è la versione più bella delle versioni che avete fatto in questi ultimi anni. Fantastica, mi è piaciuto tantissimo. Bravi!
2: Quella!
4: Questa è Mr. Saxo Beat, diciamo.
1: Sì, è vero. Vero, è venuta bene anche quella, è indimenticabile.
2: Il mio spirito guida è stato Nile Rodgers, che ha prodotto questo disco. E secondo me, essendo lui il capo delle chitarrine,
4: stoppate!
2: Chitarrina! Insomma, mi ha dato una mano spiritualmente.
4: Però questa era una canzone che scacciava un po' il blues, no? Se non sbaglio,
1: scaccia blues?
4: Perché dice:
2: scaccia. Pure on your shoes and dance the blues.
4: Ah, dance the blues, ok.
1: No, anzi, no. Lo chiama sì.
4: Perfetto.
2: Va bene, dopo un grande classico che spero abbiate riconosciuto, una novità, qualche nota sulla canzone dal nostro Francesco, anche perché io la sento per la prima volta.
4: Questo è un musicista americano che dovrebbe fare anche il predicatore, così mi diceva la Carlotta con cui conduco il programma Rada.
2: Ok, quindi un doppio lavoro.
4: Doppio
2: diciamo.
4: Lavoro anche lui. Sì,
2: però qui lo sentiamo come cantante.
1: Ma c'è anche Sisa, no?
4: Sì, c'è anche lei.
1: C'è anche Sisa, sì.
2: Speriamo che ci predichi qualcosa comunque, insomma, dai, così sentiamo anche un po' come se la...
1: E predicaci un po' qualcosa. Tu che fai un predicatore, prendo che ci
2: Boy Red.

0: Questa è bellissima, questa è la chicca della canzone. La chitarra un po' fazzosa. Vabbè, insomma, sono quelle cose che noto io.
1: La fazzosa. La fazzosa.
0: Poi d'estate, voglio dire, cosa c'è meglio di una bella fazzosa?
1: Ma una pinta mi farei di fazzosa, guarda. Con sto calore.
2: Come me la mangerei adesso, regà?
1: Come me la mangerei? Oh, benvenuto a Guido Bagatta.
0: Bentornato.
3: La spuma Johnny c'era nei miei tempi, te la ricordi?
0: Allora, la Johnny in particolare, la spuma, insomma.
3: La spuma di tutti i gusti, perché tutti, c'era quella trasparente. Johnny
0: è la marca.
3: Johnny era, negli anni 60 era, diciamo, la risposta italiana.
0: Negli anni 60 io ero ancora un angioletto.
3: Noi bevevamo
1: tipo
3: quello.
1: La guizza. Come, tipo guizza, cioè il marchio di cui ci sono tante varianti.
3: Era un marchio locale, non so se esiste ancora. Al tempi arrivava la Coca-Cola, ma proprio lentamente.
0: Ma che dove siamo? Nel dopoguerra.
3: Guarda che negli anni 70, quando arrivò la Sprite in Italia, c'era gente che andava in Svizzera a berla perché non c'era in Italia. Quindi Sprite e Fanta fu una celebrazione arrivando in Italia.
0: Senti, ma dicevamo inesattezze prima, Airstream, no? È quel tipico
3: la roulotte,
0: quella roulotte un po' metallica americana. Bellissimo. Tra l'altro adesso se ne vedono anche in Italia, che magari vengono comprate di seconda mano, e spesso insomma ci fai il cosiddetto food truck, no?
4: Sì, esatto, sì, per gli eventi di street food, per fare il pulled pork,
1: come sì, è vero per fare i panini.
3: Un sacco di soldi tra l'altro.
0: Sì, anche usato,
3: anche usato, perché c'è stato un periodo dove nessuno le voleva e quindi
0: adesso è cool,
3: rottamate, tutto il resto, perché sono in alluminio. Esatto. Arrotondato, quindi non puoi saltarlo, devi piegarlo e tutto quello. E ci sono quelle piccoline, quelle dove stai in due a malapena, invece quelle che sono 10 metri.
1: Ho una domanda, tu sapresti comunque dove parcheggiarla?
3: Certo, la mollo lì e poi torno.
0: Sì. No, ma tanti hanno la casetta col giardino, tipica quella dei telefilm, insomma c'è tanto spazio da quelle parti, e poi magari ti prendi uno di quello per fare la stanza degli ospiti.
3: Ma ancora
0: no?
3: Di più, ci sono in America tantissime, credo che siano quasi 3 milioni di persone che vivono nei trailer park.
0: Ah certo, certo.
3: Dove vivono in quel tipo di roulotte. Sì. La tengono lì ferma e poi magari un mese all'anno ci attaccano il furgone
0: e non devi neanche fare le valigie perché c'è già tutto su.
5: Io ho visto uno Milano 2 dove ci vive il pavone dentro. Sì. L'hanno usato come casa del pavone.
3: Dito che è avvistato l'altro giorno.
1: No, veramente, sì, quindi ancora in giro il pavone di Milano 2.
3: Era sul tetto di una residenza.
1: Veramente?
3: Nessuno ha capito come c'è arrivato.
1: Di una residenza, non di una casa.
0: Io se fossi un pavone voglio andare on top of, cioè voglio stare on top.
1: Residenza.
0: Comunque Iggy Pop per esempio arriva da una di quelle famiglie americane che viveva
3: Da Milano 2.
1: Spesso
0: secondo me un po' di cuore a Milano 2 l'hanno lasciato.
1: Nei film chi vive in quegli Airstream solitamente è uno che viene doppiato così: ehi dai, facciamoci una fottutissima birra.
3: Beh, Breaking Bad è quel mondo lì, è il mondo di Breaking Bad più o meno.
0: Eminem anche viene da quel mondo,
1: certo,
0: lì, no?
1: Vero, vero.
3: Beh, è un bel mondo, anche se vivere sempre in roulotte e fare sempre le vacanze in roulotte fino a un certo punto. È bello in certi posti, in altri un po' meno. Cioè in America è bellissimo.
0: Sì.
3: Secondo me andare.
0: No, che a volte non è una scelta, no? A volte dice è un po' la mia unica possibilità.
3: Ma non è vero, perché sul lago Balato in Ungheria ci sono dei bellissimi motel dove fai delle bellissime vacanze. Questo che è il lago più bello, più grande d'Europa, e non c'è bisogno di andarci col camper. Ci puoi andare con un low cost. Sì. 12 euro l'altro giorno Milano-Budapest.
0: L'hai fatto?
3: No, l'ho visto.
0: Ah, no, ok, l'hai visto.
3: L'ho visto, ero in aeroporto. Perché ero a Barcellona per le moto e ho visto i prezzi, sono andato a vedere, era in realtà Barcellona Budapest 12 euro.
1: Beh,
3: poco.
0: Ma poi poco. Più questo, più quell'altro, più quell'altro ancora. Sì, comunque, insomma, no, certo.
3: Cosa costa l'abbonamento al tram, alla TM qua a Milano al mese, scusami?
0: E io ho l'annuale, però.
3: Quanto paghi?
0: Beh, con l'annuale meno di 30 al mese.
3: 12 euro per andare in aereo, voglia.
0: Beh, faccio più chilometri io con la TM di Milano che Barcellona.
1: Cosa costa l'abbonamento? Io che con
0: voi
1: sono sempre in macchina. Voi che prendete i mezzi, cosa costa? Dai, aiutami, tu che sei sempre in tram e pensi sempre all'impatto.
3: Come si dice a Firenze Pirla? Tu sei il passatino del Pirla.
1: Bischero,
3: perché
1: grullo.
3: Adesso il metro, i mezzi si possono pagare con la carta di credito.
1: Sì, certo.
3: Quindi hanno risolto anche il problema di quelli come me che ci vanno non tanto, che devono andare alla macchinetta.
1: Vero, sì.
3: Quindi ogni tanto prendo il metro, ma non ho bisogno dell'abbonamento.
1: No, giusto? Cioè, non anch'io ho l'abbonamento. Faccio il carnet, però.
3: Faccio il carnet.
4: Comunque l'abbonamento mensile 39 euro. 39 Milano, euro. Per i mezzi
0: però, appunto, è calcolato mensile. Però quando lo prendi per tutto l'anno, fai insomma. Un bel investimento ad agosto, però devo dire che poi è diviso per 12.
3: Comunque costa fuori, più di Netflix l'abbonamento.
0: Costa più di Netflix, ma secondo me li vale tutti. Vabbè,
3: oh. Netflix?
0: No, l'abbonamento sì. RTL, perché giri il tuo film, il film della tua vita, e lo vivi in prima sì. persona. No.
3: Sì, posso sì, chiederti una cosa, visto che frequenti? Secondo te su 100 che sono sul metro, sull'autostrada, quanti hanno pagato il biglietto? Dimmi la verità.
0: Beh, allora, in metropolitana a volte è proprio difficile entrare senza biglietto, però sai che si usa...
1: Ti puoi attaccare, cioè se io mi attacco, infatti, a me una volta sentire la presenza, diciamo, mi attacco.
0: A me una volta me l'ha fatto un ragazzino di quelli che magari ha la paghetta della mamma ma vuole risparmiare qualcosa, e adesso ogni volta...
1: Mi guardo, guardi dietro.
0: Sì,
1: certo,
0: mi guardo un pochino dietro, perché dai, non mi voglio sentire un babbo che l'ho pagato.
1: Prima
0: no?
1: c'era la transenna scavalcabile, adesso invece.
3: Sai che a New York hanno messo le transenne non scavalcabili.
1: Anche qua.
3: Però, ma sai il metodo?
0: Sì, ma sono solo anche
3: a di là il giubbotto, perché la transenna si apre.
0: E fai la olio cuore?
3: No, no, la transenna si apre per motivi di sicurezza. Di là c'è una cellula, perché altrimenti uno rimane incastrato. Okay. E quindi sono 1000 filmati su Instagram di ragazzini newyorkesi e non solo, che praticamente passano con questo trucco, buttano di là il maglione, la cosa si apre, lo riprendono.
0: Ma è un problema temporaneo, perché poi Mamdani farà i mezzi gratis, cioè almeno così ha promesso.
3: Per quelli che rimarranno a New York, perché stanno andando via.
0: Ma secondo me qualcuno rimane, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Insomma, sarebbe una bella cosa anche da
1: e
0: noi. No, sul tram comunque
1: qua,
0: hai ragione, tanti non pagano.
3: Invece abbiamo tempo, ancora un attimo.
4: Un minuto.
3: E invece ieri hanno inaugurato la metropolitana a Los Angeles. Sono 100 anni che dovevano farlo.
0: Beh, c'è già un pezzo.
3: No, però il pezzo che era
0: pezzo
3: da downtown a Beverly Hills, di tutto Wilshire, sono 20 minuti, per 100 anni hanno avuto tutti i problemi, le lobby, delle società che fanno macchine per le freeway, i costruttori edili, i negozi di Beverly Hills, e finalmente 4 fermate, 20 minuti da il centro di Los Angeles arrivi praticamente a Beverly Hills.
0: È un evento
3: per loro...
0: gigante,
3: 100 anni ci
4: ha
3: messo.
4: Scusa, la fermata California c'è già qua a Milano.
1: Infatti, e altri 20 minuti e arrivi qui a Milano. California. Altri 20 minuti arrivi in Lima. Invece, altra fermata di Milano.
0: Senti che pezzo, io ti volevo dire in diretta su Radio DJ che ho conosciuto questa canzone grazie a te. Non mi ricordo se facevi The Last DJ. Mi ricordo, ho detto, senti il Guido, che pezzoni che mette, bellissima, c'è il trick.

0: Guitar Hero 2 era la mia preferita, non sbagliavo un tasto.
1: No, bellissima. Ma prima 2. Di Guitar Hero 2 è stata anche su una compilation, diciamo, di Guido.
2: Sì, perché
1: io non lo sapevo.
2: Hard Rock, quando facevo ancora il discografico, io stavo facendo Real TV.
1: Sì?
2: E abbiamo fatto la Real CD.
1: Ah,
2: la Real CD compilation, bella. Con brani di questo tipo, e quindi c'era dentro anche i Cheap Trick, che
1: questa bella,
2: sono rock pesanti ma anche melodici,
1: molto melodico, certo.
3: Sì. Beh, se trovate un Real CD adesso in giro vale, quindi vale,
2: li ho
3: tantissimo,
2: un paio,
3: da collezione,
2: se volete comprargli, li ho.
3: Mettiamoci d'accordo,
1: come il vero punk dovrebbe comprare il Real CD ma su vinile, tipo
2: non c'era, non c'era. Fatto solo
1: fare una
2: solo
1: cosa CD. Un po' ma
4: grande bagattone, la pubblicità diceva apri l'occhio, bevi Jommy, c'era Jommy e poi c'era la Spuma d'Oro.
3: Arrivo anch'io.
2: Tutte e due c'erano.
3: Sì.
2: Spumador e apri l'occhio, Baby Jommy, con quello che tirava giù col dito.
1: Ma che bella, mamma mia, ragazzi! Cos'è? Un Picasso.
3: Bello.
2: Hai visto che belle?
1: Era
2: il periodo, sì, il periodo anche di Tassoni,
3: certo,
2: quando c'era Cedrata, c'erano queste. Tassoni c'è ancora.
1: Non è il drink preferito di James Taylor.
2: Tassoni
1: gli hanno fatto conoscere la Cedrata, gli hanno fatto conoscere gli Elio, e a quanto pare lui ogni volta che in Italia chiede della Cedrata.
2: È buonissima, c'è ancora. A Salò, certo, è lo stabilimento di Tassoni. Del stabilimento di 200 anni fa, pensa. È ancora lì la fanno ancora,
3: ancora lì.
2: Sì. Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo.
3: Questa è una registrazione, non sei te in live.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
1: Spettacolare!
3: Conserviamo tutto.
1: Allora, i biglietti di oggi per il Trento Live Fest vanno a Treviso. Non dovrà fare tantissima strada Marco, che ha vinto i biglietti di oggi. Sta tornando a casa dal lavoro e in collegamento con Summer Camp. Ciao Marco, benvenuto.
3: Ciao.
6: Ciao. Ciao a tutti, ciao Nicky.
3: Ciao.
1: Per curiosità, che serata hai scelto?
6: La serata del 30, quindi dovrebbe vedere Luca Carboni.
3: Luca Carboni. Ne parlavamo anche ieri, la serata del 30, che è abbastanza ambita, però noi intanto siamo qua, regaliamo i biglietti, quindi perché no?
6: Bene, perché ieri non ho fatto in tempo a scriverti, allora oggi sono sulla strada del ritorno, ho fatto una pausa, ho mandato subito un messaggio.
3: Insomma. Hai sentito la bella chiacchierata di Luca Carboni, ospite di DJ Chiama Italia in settimana?
6: Sì, assolutamente, ho visto anche il video che è stato pubblicato sulla pagina di DJ.
3: Sei un fan vero e fedele della radio, bene.
6: Sì, ormai da tanti anni, non so quanti, forse più di 15.
1: Grande. Senti, ho letto male il tuo messaggio e io ho interpretato. Il 30 agosto Marco fa una gara di nuoto a Paraggi, che è una località della Liguria. Invece ho letto male io, perché fai una gara di nuoto sì, il 30 agosto sì, ma nei paraggi del festival.
6: Nei paraggi, sì, nei paraggi di Trento si terrà una gara di nuoto in acque libere nel lago di Caldonazzo.
3: Quindi molto
6: vorrei
3: bello,
6: cimentarmi,
3: sì.
6: Insomma, vorrei cimentarmi, non è la prima volta, ma non sono un grande esperto di questa disciplina. Invece sono abbastanza esperto di corsa.
1: Ok.
6: Vorrei un in bocca al lupo anche e soprattutto da Dino, perché sabato disputerò la mia quinta edizione del 100 km del Passatore.
1: Wow.
7: È il mio sogno, io lo voglio fare fra qualche
3: tanta
7: anno.
3: Tanta roba.
7: Grande,
3: ecco,
7: Marco.
3: 100 km.
2: 100 km.
1: Ti rendi conto, 100 km di corsa?
2: Sì, me lo dirà Marco. Marco, quando arrivi, salutami la tua schiena.
3: Sarà allenato, Marco.
2: La schiena puoi allenarla finché vuoi, ma è il punto dove...

0: occhio che secondo me, nonostante il nome Caldonazzo, quel lago lì, l'acqua secondo me è freschina, no?
1: È freddazza,
2: è freschina, sì, ma si possono usare anche degli stratagemmi come delle mute, dei costumi.
1: Ah, certo, sì, certo. Sì, sì, cioè non sono vietati, ecco, no, non devi andarci nudo.
2: No, assolutamente.
0: Dai, facci sapere poi come è andata, sia la gara sia il concerto.
1: Bocca al lupo.
0: Va bene.
2: Ciao, grazie Marco. Mille, vi saluto. Ciao.
0: Ciao.

0: bisogna dire a Marco che se nei 100 km si sente stanco, basta che trova una bella area di sosta, un bel panino, mortadella, auricchio e via.
1: Una bella area di sosta nel chill, sì. Bel paninozzo. Luigi,
2: sai come riparti?
3: Beh, a parte gli scherzi, viene fame in quelle gare molto,
4: sì,
3: molto lunghe,
4: perché
3: no?
4: Perché bisogna pensare una cosa: quando vai in bicicletta puoi mangiare perché lo stomaco è fermo, quando corri non puoi farti un panino perché lo stomaco va su e giù e ti ammazza.
3: Le ho provate un po' tutte, sì, poi sì, ho sempre fatto allo stesso tempo. Allora a quel punto lì mangio, io mi sono detto.
2: No, tanto.
5: Ma sì. Quando vai in macchina invece Guido,
2: sì.
4: in macchina stai col birrozzo.
6: Io la bagatta trail, 100 km ma in macchina.
2: Sì, infatti la puoi fare anche in macchina, lo stesso percorso fai in macchina, poi arrivi.
4: Sì.
2: Parcheggi tra l'altro nel tuo caso comodamente al traguardo.
4: Senti, scomoderei un classico. Aldino, abbiamo tempo?
7: Abbiamo veramente un minuto.
4: Un minuto. Allora volevo solo dirvi che a Baby Bichila a Roma 1960 sì. fece 2 ore e 12 minuti sulla sì. maratona a piedi nudi. Madonna. Correndo tutta la maratona a piedi nudi. 4 anni dopo a Tokyo lo obbligarono quelli dello sponsor a mettere le scarpe e fece 4 minuti in meno.
2: Sì.
4: Ma pensate, una maratona intera a piedi nudi. Ok, adesso sai che siamo mia. Andati sotto le 2 ore con
2: certo,
4: queste scarpe pazzesche. Pensate ad Baby Bichila che arrivò dall'Etiopia,
2: sì.
4: Arrivò dall'Etiopia con dei cali pazzeschi sul
3: traverso. Beh, è arrivato già con i cali, spero. Perché se no è brutto.
4: Non
3: è
4: arrivato proprio già scalzo. Non aveva messo le scarpe in visita.
3: Ah no, certo, sì, alla sì, Michael Franti,
2: sì,
3: diciamo.
2: Sì, non devi neanche fare il controllo al gate, perché tanto non...
4: Sì, ma un minimo di
3: vabbè, cushion. Ma dopo c'hai le suole dopo.
2: C'è una domanda per Guido.
8: Buon pomeriggio amici, volevo chiedere una cortesia. Guido domani sera viene a Tortona a vedere il basket?
7: Sì o no, che dobbiamo andare?
4: No.
2: No. Basta, si chiude la puntata di oggi.
7: Ci rimane male questo ascoltatore. Radio DJ One Nation One.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sabato 6 giugno è Party

0: Giovinacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
2: Metti alla sigla, dai.
3: Va bene, va bene.

0: buonasera Diego, buonasera Ciocca,
1: buonasera Marta. Eccoci qua. Eccoci.
0: Allora, le urgenze, per chi non le avesse mai ascoltate, ma magari qualcuno non ha mai sentito le urgenze. Ma cosa sono queste urgenze? Praticamente tu hai un dubbio piccolo, che ha a che fare col tuo quotidiano, cioè cosa mangio stasera? Vado a prendere l'aperitivo, a fare una corsa in palestra, come mi vesto, devo andare a un appuntamento importante, che regalo faccio, sono stato invitato a un matrimonio, capito? Tutte queste, sì. Non con questo tono che sto usando io, però tutte queste piccole questioni alle quali non sapete dar risposta, le fate a noi, sì. Noi ce ne prendiamo carico, ne discutiamo, mettiamo ai voti, vi diamo una risposta.
1: Ma poi soprattutto chi ci ascolta partecipa con grande interesse, con grande appassionamento, perché sono cose che riguardano tutti, sono cose della vita.
0: Certo, certo. Allora, vi diamo il consiglio, voi regolarmente non lo seguite, ma intanto abbiamo passato del tempo insieme, ci siamo aiutati a vicenda.
1: Poi qualche volta riusciamo a risentirvi e scoprire che non avete seguito il consiglio e vi siete trovati benissimo. Delle volte ci appassioniamo e diciamo chissà come sta, chissà com'è andata, e non ci rispondete.
0: Esatto.
1: Delle volte ci scrivete per chiederci un consiglio in un'urgenza, vi chiamiamo e non ci rispondete. In ogni caso, la coordinata è 347-342-5220. Vedete un po' cosa volete fare. La puntata è aperta da questo momento ufficialmente.
0: Quando registrate il vocale, se registrate il vocale, abbassate la radio, così vi sentiamo bene.
1: Quando durante queste due ore vi chiama un numero sconosciuto, probabilmente siamo noi.
0: E se non siamo noi, mettete giù.
1: Infatti, dai.

0: Shania Twain, ma bentornata con tutta la tua sobrietà, vero?
1: Sì.
0: Dice un po' quello che diciamo anche noi, cioè non è che ci lasciamo impressionare, le vostre urgenze sono per noi sale, sono proprio
1: certo,
0: pane.
1: Certo.
0: Per esempio, Luca dice, allora, domani c'è la festa di compleanno di piccolino, faccio con i compagni della scuola materna,
1: okay,
0: faccio un buffet unico o faccio il buffet genitori a parte con il vino?
1: Buffet genitori a parte con il vino.
0: A volte ti perdi, Luca, in dei dettagli semplici.
1: Sì,
0: semplici,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: no? Elisa invece dice: compleanno stasera della suocera. Cosa le posso regalare se non i soliti fiori?
1: Allora, compleanno della suocera.
0: Sì, arrivi tardi, comunque ci pensi adesso, sincero, poi.
1: Qualcosa da mangiare, un dolce, dei biscotti speciali.
0: Sì, però
1: sì, una roba così.
0: O una cosa che vi mangiate insieme, che vi aprite stasera, anche una cosa di aperitivo buono, una roba di gastronomia un po' pregiata.
1: Sì, sì.
0: Comunque
1: sì,
0: i fiori sono sempre belli. Ma abbiamo già una telefonata. Abbiamo Claudia da Porto Torres al telefono. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Che emozione, che emozione.
1: No, tranquilla.
0: Per così poco.
1: Dai, allora dici un po', siete qual fantastici. È la tua urgenza?
2: Allora, io sono stata invitata in Polonia a un matrimonio.
1: Ok.
2: Del nipote della mia carissima amica.
1: Uh-huh.
2: E non so quanto regalargli.
1: Allora,
2: sono un po' in ponte.
0: Aspetta, che hai detto, giustamente, da Porto Torres, la parola matrimonio, la parola Polonia hanno quella O chiusa irresistibile. Quindi devi andare in ma quando è il matrimonio?
2: Il 19 settembre.
1: Ok.
0: Quindi
1: ma
0: fra un po'.
1: Non sai, cioè, la questione è, sai già che darai dei soldi?
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: perfetto,
2: sì.
1: Ma non sai quale cifra dare.
2: Esatto.
1: Ok, perfetto. Sei da sola?
2: Sì.
0: Aia. Qua apriamo, perché in effetti è una situazione un po'.
1: Allora, cioè, che io sappia, la cifra è più o meno 150.
2: Beh, anche io pensavo quella.
1: 150. Poi
2: quindi
1: se sei in
2: sbaglio.
1: No, non sbagli.
0: No, di più, secondo
1: no,
0: me di più
1: no.
0: Perché poi è il matrimonio di una nipote, di un'amica?
2: Sì, della mia carissima amica polacca che vive qua ormai in Sardegna da tanto.
1: Sì, sì, sì, 150, sai cosa puoi fare tu? Poi anche se vuoi fare in più, porti un manicaretto sardo da lasciare agli sposi, che ne so.
2: No, più che altro una salsiccia.
1: Ah, è perfetto.
0: Vedi
1: perfetto.
0: Tu, quello che ti fanno imbarcare in aereo.
2: Esatto.
1: Dai, a posto, l'abbiamo
2: grazie,
1: fatta
2: ragazzi.
1: Facile.
0: Ma grazie a te, Claudia.
2: Un bacione. Ciao.
0: Un bacio. Ciao. Ciao.

0: stasera vado a cena della mia fidanzata. Anzi, stasera vado a cena della mia fidanzata. Considerate che domani lei deve svegliarsi alle 7, io alle 8 e un quarto. In alternativa avrei l'aperitivo e la cena con gli amici.
1: Per la quale non vale la sveglia presto.
0: No, mi sembra che ti sei risposto da solo, Alessio.
1: Vai con gli amici.
0: Vai con gli amici.
1: Tanto lei si deve svegliare presto.
0: Ma sì, ma vai poi.
2: Ciao, domani mattina per le 5 alle 5.30, corsa in Milano centro alle 5 e mezza di mattina.
0: Sì.
2: Come ci vestiamo? Maglietta a maniche corte o anche maglia termica?
1: Allora, alle 5 e mezza del mattino, almeno qua a Milano, fa un po' freschino.
0: Sì, poi corri però, ti scaldi.
1: Quindi un giubbottinino leggero, leggero, leggero.
0: Un giubbottinino. Non ce l'hai uno smanicatino? Un giubbottinino
1: smanicatino. È uscita proprio mia nonna. Sì. Un giubbottinicchio.
0: Allora, la Gaia ci scrive. Lascio il mio team di lavoro dopo 10 anni e sono la responsabile. Ci vedremo probabilmente per l'ultima volta dal vivo per un aperitivo d'addio, perché siamo sparsi su 3 sedi, quindi tutti insieme aperitivo d'addio.
1: Sì.
0: Faccio un regalo? Offro da bere?
1: Offri da bere.
0: Offri un giro? Non so quanti
1: siete. Un giro,
0: siete.
1: Un drink.
0: Offri il primo giro.
1: Sì.
0: Dai. Primo giro lo mando io.
1: Sì,
0: fai così.
1: Sì, sì, sì.
3: Buonasera Pinocchi. Allora, il dubbio lacerante. Questa sera pasta con la ricotta. Ma la faccio in bianco o col pomodoro?
1: Per me in bianco.
0: Anche per me.
1: Sale e pepe.
0: E scorza di limone, Valentina.
1: Giusto,
0: mi meraviglio di te.
1: Giusto.
0: Detta anche
1: zest.
0: Ecco.
1: Ancora uno.
4: Ciao Pinocchi. Allora, mia cognata ha partorito giusto un paio d'ore fa e stasera la vado a trovare in ospedale. Che cosa le porto? Perché a me avevano portato dei cioccolatini quando avevo partorito e ti dico che mi avevano dato veramente un sacco di sollievo.
1: Ma io... porta dei cioccolatini.
0: Porta quelli.
1: O del prosciutto. Qualcosa che non ha mangiato e non mangia da tanto.
0: Okay. Ci scrive anche Ile che dice: sentite, cosa regalo a mia figlia che compie 2 anni domani?
1: Niente, dai, tanto non se lo ricorda neanche.
0: No.
1: Dai, ma dai, risparmia.
0: Fai una torta,
1: un pensierino, un giubbottinicchio.
0: Esatto.
1: Ancora uno?
5: Ciao ragazzi, stasera prima grigliata della stagione 15. Sono a dieta ferrea, preparazione estiva. Cosa faccio? Prendo il giorno libero, la sera libera e mi spacco di cibo o sto tranquillo?
1: Carne e proteina.
0: Carne e
1: verdura.
0: T'ammazzi di verdura.
1: Non mangiare i paninozzi, ecco.
0: Carne e verdura. Verdura e pesce. Verdura. Quando

0: Ora, per carità, i bambini e le bambine a 2 anni hanno una memoria vividissima, sì. Quindi quello che viene regalato loro se lo ricorderanno per tutta la vita.
1: Sì, sì, ma infatti scherzavamo, sì, però ma non scherzando. Investirci troppo, fai un pensierino, una bella torta, dei palloncini, ah, ecco.
0: Poi, anche chiederle cosa, cioè, cosa le piace magari.
1: Infatti.
0: Comunque, questo per dirvi quanto state partecipando con vivido interesse e appassionamento a una puntata di Urgenze che voi ci mandate al 347-342-5220 per scritto oppure in vocale, abbassando il volume della radio, mandando il vocale, e noi cerchiamo di rispondere.
1: Abbiamo
0: tutti
1: ancora
0: insieme.
1: Un'ora, ragazzi, scatenate l'inferno.
0: Dai. This is it.

0: cia cia cia fuori Aldo con il suo cambio d'abito.
1: Elegantissimo.
0: No, il mondo si è diviso tra chi ha detto che bella idea, chi ha detto io al mio matrimonio non avrei.
1: In realtà, uno o due hanno detto che bella idea. Dai. Tutto il resto del mondo ha detto: ma siamo matti.
0: Non importa,
1: Aldo,
0: non
1: fai
0: ci
1: come
0: sono
1: credi.
0: Regole.
1: Esatto.
0: Oh. E ancora, ancora tante urgenze. Per esempio, allora aspetta, mi chiedevo, l'ho persa.
1: Vado io.
0: Vai, sì.
2: Pinocchi, buonasera.
1: Buonasera.
2: No, lascio il mio nome in sospeso. Meglio non dirlo.
0: Che paura.
2: Sono Katia.
1: Ha voluto inventare un nome.
0: Katia, ciao.
2: Stasera ho uno speed date. Ho 40 anni.
1: Sì.
2: Mi sento molto sfigata nell'andarci.
0: No.
2: Ho paura di avere incontri con casi sociali, umanoidi. E quindi boh. Chiedo consiglio a voi.
1: Il consiglio è non partire così, cioè stai andando a divertirti, stai andando in un locale a conoscere gente, sì, senza nessun tipo di ambizione.
0: Katia, vai in un posto con della gente in modo tale che tu ti senta a tuo agio di arrivare e eventualmente andare via quando per te è il momento di andare via.
1: Ma sì.
0: No, in un posto, capito, frequentato,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Poi pensa, e sì, brava Vale, cioè entra nell'ottica di essere una persona che va a conoscere un'altra persona che probabilmente è vittima delle stesse tensioni.
1: Esatto.
0: Cercate di superarle, cioè non parlando di quello, ma cioè, comunque le persone hanno delle vite, dei gusti, delle cose. Non cercare di difenderti da niente.
1: Esatto, esattamente.
0: Mentre, scusate, Gwendalina ci scrive: sto pensando di cambiare lavoro. Che confusione, eh?
1: Okay.
0: E tornare a fare la dipendente oppure investire nella mia attività. Doveva essere l'anno della Vergine. Doveva. Che faccio? Cambio o investo? Che però
1: no,
0: Gwendalina, c'è tanta confusione.
1: Sì, doveva essere l'anno della Vergine. Io
0: doveva essere l'anno di tutti i segni.
1: Non lo so, pondera.
0: Cioè,
1: non chiedere se, a noi poi
0: se puoi tornare a farla dipendente.
1: Magari fai la dipendente intanto e continui a lavorare sul progetto nel quale
0: se investire tutti i tuoi soldi nell'attività o no. Però nel frattempo lavori.
1: Aspetta che la Vergine torni in auge, dai. Scrivi a Paolo Fox.
0: Oppure smettila di dar retta all'oroscopo.
1: Vado avanti.
3: Allora, urgenza, anzi emergenza.
1: Sì.
3: Cosa faccio? Vado io a comprare i detersivi, così quando torno poi sono isterica e mi lamento che faccio tutto io? Oppure non vado io e quando lui torna a casa divento isterica perché gli dico che lui non fa niente?
0: Non puoi scrivergli: tornando a casa portami questo, questo, questo.
1: Così poi diventi isterica perché te li porta sbagliati. Eh? Facciamo così.
0: Proviamo una terza via.
1: Dai.
4: Siamo al 20 e passa di maggio e non sappiamo ancora dove andare in vacanza. Contestualizzo: siamo in 5, mamma, papà, figlio di 6 anni e 2 gemelli di 1 anno e mezzo.
1: Porca.
4: Ovviamente un po' di relax per tutti.
1: Te la butto lì, Jesolo.
0: Brava.
1: Eh?
0: Un posto così.
1: Sì.
0: Anche un campeggio con dei un bungalow.
1: Sì.
0: Bungalow, bungalow, campeggio, forse.
1: Piaggia lunghissima, bambini accolti a braccia aperte.
0: Sì, quello di 6 anni va e viene fatto giocare, capito?
5: La mia urgenza è che non riesco più a dormire con mio marito perché è russa. Non ce la faccio più.
0: Solo.
1: E questo è campo tuo.
0: No, tappi di cera, inutile fare tappi di cera. Li vendono in farmacia, durano un po', te li ficchi dentro, proprio dentro.
1: In profondità.
0: Sì.
1: Devono arrivare al timpano.
0: No, fino alla cervice, poi perché quelli di cera li tiri fuori anche.
1: Ok.
0: Ficchi dentro, fa l'effetto. Quando poi tu li metti, non senti più niente, respiri e il tuo respiro è l'effetto conchiglia con dentro il mare. Ma sei tu. Sai come ti addormenti bene? Te lo giuro, sì.
1: È interessante, voglio provare.
0: Dai, ancora uno.
6: Buonasera carissimi.
1: Buonasera.
6: Allora, io ho un dubbio immenso e infinito. Mio figlio, 13 anni, ha una ragazzetta. Comunque si sta frequentando da 3 mesi, scusate il gatto in sottofondo. Vorrebbe farla venire a casa per vedere una serie televisiva. Ora, noi non abitiamo proprio nel centro del paese. Significherebbe questo andarla a prendere personalmente oppure farla venire ad accompagnare dalla mamma?
1: Ok.
6: Io questa cosa non...
1: Ti scoccio.
6: Non la so, non la sopporto, non riesco. La ragazzetta è fantastica, la amo.
1: Ma la madre?
6: Però mi sembra un po' troppo presto. Che faccio? Ah. La faccio venire? Verrebbe col fratello gemello.
0: Ah, quindi che faccio? Una serata tra amici, ma però sì, alla fine. Ma
1: lei non c'ha voglia di avere gente in casa?
0: No, non lo so, mi sembra troppo...
1: Vabbè, ma
0: so.
1: Vedono una serie, vedranno una serie. Magari sei in camera di tuo figlio con la porta aperta, sei in sala... con tutti voi.
0: Permettimi di dirti una cosa, ma lo dico in generale, figlio a 13 anni, portatelo dall'urologo. Amore mio, è ora che tu conosca un medico che ti sarà utilissimo nella vita.
1: Ok.
0: Che poi magari gli fa dei discorsi che così li ha fatti qualcuno che li sa fare. Ottimo. Così per dire.
1: Un consiglio anche, date qualcosa al gatto, perché non so.
0: Il gatto era stanco, sì.
1: Stanco, era, in calore, arrabbiato, cosa aveva?
0: Sì, non vuole gente in casa, il gatto non vuole gente in casa.

0: Allora, sono le 18.24. Noi leggiamo tutti i vostri messaggi. Ci sono urgenze, ovviamente. Vogliamo leggere anche quella di Andrea, che ci scrive: buonasera, ho perso la mia mamma da poco e sono solo come non mai. Cosa faccio? Vendo tutto e vado a vivere a Tenerife con i miei 5 gatti? O rimango a Mantova? Non so davvero cosa fare e la testa va dappertutto.
1: Allora, secondo me adesso non hai la lucidità per prendere una decisione del genere, quindi adesso è il momento del dolore che condividerai con i tuoi 5 gatti, stai lì fermo, sì, ti fai coccolare dalle persone che ti vogliono bene.
0: E quella testa lascia che vada dove deve andare, perché la testa ha bisogno di andare, va, torna. E tu respira e mentre la testa va, noi intanto siamo qua.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Ti vogliamo bene.
0: Tanto.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18.33, scusi Madonna, scusi, ma qua ci sono delle urgenze da evadere, bisogna risolvere dei problemi. Per esempio abbiamo la Michela da Opera al telefono che ha un problema per il 2 giugno, che è tra pochissimo. Michela!
1: Ciao.
0: Ciao! Michela fa l'impiegata, 29 anni. Il 2 giugno ha una cosa per cui ci avete riempito di messaggi oggi, cioè un matrimonio, perché questa è la stagione. Quindi
2: sì,
0: tante urgenze sono legate al matrimonio.
2: Ma tu sei la sposa?
1: No, sono la migliore amica della sposa.
2: Ok, perfetto.
0: E quindi mi sei anche damigella?
1: Esatto.
0: Ok.
2: Esatto. E ha organizzato damigelle all'americana, per cui siete un totto tutte vestite con lo stesso colore?
1: No, colori diversi, però siamo in quattro, siamo diciamo le quattro amiche più vicine alla sposa.
2: Bello, con abito lungo.
0: Tipo Sailor Moon.
1: Esatto.
2: Ok. E l'urgenza cosa riguarda?
1: È che allora non so se tagliare o no i capelli, perché i capelli sono un po' rovinati, ammetto che io ci sto poco dietro essendo molto riccia, però ho sempre un po' paura della forbice dei parrucchieri e non vorrei che siano poi troppo corti.
2: Ma come pensavi di portarli, legati o sciolti?
1: Anche lì devo scegliere, perché ho un abito monospalla.
0: Ah, di che colore? No, si può dire?
1: Azzurro.
0: Bello. Allora, abito azzurro monospalla.
2: Allora, il capello raccolto con l'abito monospalla ti lascia fuori un pezzo di spalla, il collo, insomma, è bello, no?
0: Sì.
1: Sì, non li porto mai raccolti, esatto. Quello lì, diciamo, è un problema che non mi ci vedo molto.
2: Ah, ok, quindi li terresti comunque sciolti.
1: Sì, magari tutti spostati da un lato.
0: Certo, così lasci la spalla senza... cioè, capito? Puoi giocare, sì. Molto interessante, ma non vuoi tagliare... A che lunghezza sono adesso?
1: Sono un po' poco più sotto della spalla, però il problema è che proprio si spezzano solo a guardarli.
2: Ma no, allora io farei una cosa di questo genere.
0: Sotto la spalla, se li tagli un po' di più, il riccio diventa subito poi...
2: Ma infatti non rischiartela, piuttosto vai a farti fare un bel trattamento di quelli che ti rimettono in sesto il capello, capito?
1: Sì, era l'altra idea che pensavo.
2: Le mascherone che ti fanno i parrucchieri.
0: Sì, ma più di un mascherone, cioè quelle robe adesso non so, però fanno due o tre cose di fila che ti costano un bel po', e poi quelle punte che a guardarle da vicino magari sarebbero sono rovinate, le tagli dopo.
2: Sì, esatto.
0: Però intanto gli dai un po' di vita a sto capello.
1: Sì, esatto.
0: Da 1 a 10.
1: Parrucchiere c'è, devo
0: Brava.
1: Solo dirgli esatto.
0: Cosa fai? Michela, da 1 a 10 tu normalmente a che livello sei di crespo?
1: Diciamo a metà, di quando, perché io li taglio tipo ogni 6 mesi, non sono molto brava, non sono...
2: È crespa. Non se ne rende neanche conto, ma è crespa.
0: È crespa, amore. Dai, non è deciso allora, solo trattamenti.
1: Solo trattamenti, esatto.
0: Un bacio, sarai bellissima.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Quattro amiche, quattro damigelle, quattro colori, una sposa. Il 2 giugno.
2: Wow.
0: Piaciuta così?
2: Moltissimo.

0: Pippa di eleganza questa puntata, George Michael, Jesus to a Child del 1996, ma abbiamo ancora tempo per risolvere qualche urgenza che ci avete mandato. Per esempio, abbiamo al telefono la Francesca, che ha una questione abbastanza interessante. Pronto?
1: Pronto!
0: Ciao!
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao!
1: Pagoda!
0: Pagoda!
1: Pagoda.
0: La Francesca è una ragazza di 50 anni che sta vivendo... vivendo un momento sentimentale bello, fiorito, nuovo.
1: Esatto. Questo ragazzo lo frequento da qualche settimana, nelle ultime un pochino più intensamente, sia tempistica che a livello sentimentale, no?
0: Bene, dai, che bello.
1: Ma allora, per spiegarvi un pochino lui com'è, non vi segue, ma mi porterà a Milano a vedervi, quindi
0: è un santo.
1: Esatto, è molto.
2: Ma alla festa della radio?
1: Veramente. Sì, sì, vengo anche lo speaker vostro.
2: Ah,
1: eh,
2: vabbè, ma che sogno!
0: Ma scusami.
1: Esatto, per me è la prima volta, quindi è bellissimo. E di lì a qualche settimana lui compie questi 50 anni, per cui è anche molto, no, sai, la depressione dello scoglio dell'età. Così.
2: Guarda, non sappiamo di cosa parli.
0: La famosa crisi di mezza età.
1: Esatto, no, anch'io li faccio più avanti, quindi anch'io però dissimulo molto meglio di lui, devo dire, in questo senso.
2: Non dirglielo.
1: Però ecco, appunto, quindi lui mi vuole portare in questo weekend fuori per festeggiare il suo compleanno, e io dico, sono lì che dico, che cosa gli regalo, non so se fargli una cosa, voi cosa dite, datemi un consiglio.
0: Cioè, allora,
1: perché non lo conosco così bene. Cioè,
0: perché
1: capito?
0: Tu dici,
1: so,
0: 50 anni è una cifra tonda, il compleanno lo vuol festeggiare con me, ma ci frequentiamo da troppo poco per conoscere i suoi gusti bene, e anche forse per fare un regalone. Che
2: sì,
0: dici,
2: no, certo, certo, chiaro.
1: Esatto.
2: Allora, ragazzi, il weekend lo farete a Milano, no?
1: No, non è quella data lì.
2: Ah,
1: ok.
2: Okay.
1: Sì.
0: E dove lo farete? Lo sai o non te l'ha detto?
1: No, ancora no, non me l'ha detto.
0: Perché?
1: No.
2: Potevi pensare di organizzare un'esperienza da vivere in quel weekend, capito? Cioè, che ne so, andiamo...
1: ci ho pensato,

0: Ho provato ad accennarglielo e lui assolutamente questo non lo vuole.
1: Ah, bello, sta organizzando lui la sorpresa a te, sì, meraviglioso.
0: Esatto, hai capito, è ancora più difficile, ragazzi, così.
1: Certo, perché lui è perfetto.
0: Per ora sì, vediamo più avanti.
2: Ma no? Per esempio, per esempio, investire tutti i tuoi risparmi di donna, come dire, con una solida esperienza di carriera alle spalle, in un super ristorante che, di quel in quella zona lì, che non si aspetterebbe.
1: Ma non sa che zona è?
0: Ancora non so niente. Se lui prende un pacchetto tutto compreso, capito?
1: Una passione sulla quale possiamo spingerci?
0: Raga, fa le maratone, quella è la sua passione. Che cosa gli regalo? Una canotta, cioè, fa ridere, capito?
1: L'iscrizione a una maratona nella quale potreste, per esempio, io e Diego adesso ci abbiamo questa idea di andare a novembre alla mezza maratona di Palermo.
0: Ok.
1: Tu potresti regalargli l'iscrizione a una maratona a Berlino, con l'idea poi di andare a farvi il weekend insieme a Berlino.
2: Bravissima.
0: Carina questa cosa, brava.
2: Dai, Francesca. Però, cioè, ti sbatti, cerchi bene una bella maratona, lanci delle domandine trabocchetto e poi organizzi una cosa che gli fai trovare un bel pacchettino infiocchettato con scritto dentro.
1: Per ora, siccome sono i primi tempi, per ora solo l'iscrizione, però con il biglietto l'idea di fare da gruppi durante la corsa.
2: Ti accompagnerò e ti farò per te da lì.
0: Ok, va bene. Andata. Bravi, grazie, siete stati fantastici.
1: Evviva!
2: Meno male, perché non è sempre così, Francesca.
1: Ci vediamo allo Speaker's Corner sabato 6 giugno alle 18 al Castello Sforzesco di Milano.
0: Esatto, bravi, non vedo l'ora.
2: Fatti riconoscere, mi raccomando, perché questa storia è stupenda e lui merita.
0: Lui ha il terrore, no? Però se a me se ci chiamano, io non so niente, non li conosco, c'ho il terrore, non mi posso far riconoscere.
2: Tu farai un gesto che adesso stabiliamo che sarà.
1: Tu dovrai gridare a un certo punto Pizza Rossini, perché ho letto che sei di Pesaro.
2: E noi guarderemo accanto a te e vedremo quell'uomo che è un santo, perché ti porta da noi senza sapere niente. Va bene?
0: Bacio. Perfetto. A sabato 6. Ciao.
2: Ciao. Ma che bello vedervi quel giorno.
1: È andata bene. Sì.

0: Ordinate qualcosa che vi piace tanto.
1: Oppure con questo bel tempo uscite. Giù, un paninetto giù.
0: Paninetto e un birrino.
1: Sotto casa.
0: Ok.
2: Sono un geometra di casa Pusterlengo. Ho un box a confine. Cosa faccio? Demolisco o non demolisco?
1: Non ho capito.
0: Demolisci.
1: A caso però.
0: Ok, questa era l'ultima purtroppo.
1: No!
0: Facci sapere, eh. Oh mamma, chi parte adesso?
1: This is a story about a girl. Ma è Britney Spears?
0: No.
1: Ma è Lucky? La canto tutta!

0: Grazie per averci affidato i vostri dilemmi, le vostre urgenze. Ci sentiamo domani.
1: Sì, domani fritto misto, per cui ci pensiamo noi.
0: Sì, ci pensiamo noi. Va bene, passate una buona serata. Io per chi resta continuo a cantare la canzone fino alla fine.
1: Palle. A domani, ciao.
0: Ciao.

0: Sembra una canzone dello stadio, con la gente che fa così.
1: È una canzone
0: dello stadio. È che tra qualche settimana vi abituerete, ci abitueremo a sentire con un po' di nostalgia, canaglia.
1: Sì, perché noi non ci siamo.
0: Perché noi, come sempre, non ci siamo. Non ci siamo stati l'ultima volta ai tempi della Vuvuzela.
1: Sì,
0: l'ho detto l'altro giorno, ma è passato un po' inosservato. Vuvuzela, grande protagonista della festa dell'Inter.
1: Sì,
0: non
1: certo.
0: so se era una svendita che hanno recuperato in qualche modo.
1: Certo.
0: Era Shakira, già protagonista di alcuni altri mondiali.
1: No, Linus, era Shakira Isabel Mebarak Ripoll.
0: Questo è il nome all'anagrafe.
1: Sì.
0: No, con lei c'era Burna Boy, che è un personaggio di origine nigeriana, giusto per dare un coté internazionale, perché sono pur sempre i mondiali anche del, come si chiama quella nazione che si è qualificata, che per noi che si chiama come un liquore.
1: Curaçao, bellezza.
0: Sono mondiali diffusi su tutto il pianeta,
1: tranne noi.
0: La canzone si chiama con un titolo che sa molto di italiano. A me ricorda il bocconcino che ti davano insieme al caffè in un famoso locale di Milano.
1: Non che ti davano, togli questo imperfetto, che ti danno.
0: Te lo danno ancora, ma non ti chiedono più: vuoi il bocconcino dai? Perché magari sembrerebbe un invito a fare pressione.
1: Invece è lì, te lo danno.
0: Vuoi anche il bocconcino? No.
1: Non te lo danno più. Ah, e sai,
0: you want it,
1: you pay it. E sai, con questa mossa, questa
0: in
1: genere te la vendono così. Sai, con questa mossa quanto ha risparmiato il panino giusto ogni anno?
0: Sì.
1: €1 milione. Sai che fanno così, no? Dicono le compagnie aeree,
2: un'oliva.
3: Scusa, tu cosa fai? Poi lo immergi nel caffè o lo mangi prima?
0: Io lo mangio prima perché non resisto. Okay. Però è buono anche, sai qual è il problema? Che se lo metto nel caffè il bocconcino è freddo e anche il caffè si fredda.
1: Ah, che lui ha
0: a me
1: sensazione.
0: Il caffè piace rovente, capito?
1: Sì,
0: per chi non si accontente.
1: Esatto.
0: Oh, comunque, dai, titolo della canzone, Shakira, Burna Boy per i prossimi mondiali su Radio DJ.

0: buongiorno. Nico di nuovo, buongiorno Matteo, ciao Alex, ciao ragazze, ciao ragazzi.
1: In maniera
0: ampia, no? Certo. Cioè, ci si dice ciao ragazzi anche fra ragazzi un po' âgé.
1: Ormai va così,
0: almeno fra di noi, no?
1: A me piace anche farlo con le signore. Buongiorno ragazze, sì. Le vedo che si ringalluzziscono tutte le signore.
0: Beh, saluto le mie amiche e i miei amici della passeggiata coi cani.
1: È grande.
0: Molto spesso quelli che incontro hanno un'età importante. Figurati, addirittura più importante della mia.
1: Wow.
0: E ci diamo tranquillamente del tuo. Ciao.
1: Viene anche Memore Migi col cane?
0: Adesso che fa 90, sì.
1: No, non fa 90, fa 88. Fai bravo.
0: Aspetto che faccia almeno cifra tonda. Okay. Buongiorno. L'attualità fa strani scherzi perché ti permette di trovare sui quotidiani o nei telegiornali due notizie con due protagonisti leggermente differenti.
1: No,
0: che ti provocano, come dire, reazioni leggermente differenti. Disgusto da una parte, meraviglia e amore dall'altra.
1: Sì.
0: Disgusto per, l'avete visto, no? Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano.
1: Tremendo.
0: Mi permetto di dire, lo scoprite adesso?
1: Sì, no, ma
0: perché
1: adesso...
0: quello che ha fatto in questi giorni nei confronti dei ragazzi della flottiglia. Sì, ok, non serve a un cazzo la flottiglia. Avete ragione, perché già le imbarcazioni che erano partite, che avevano cercato di arrivare da qualche parte, sono state bloccate prima. Si sapeva che sarebbero state bloccate di nuovo, però di fondo non fanno male a nessuno.
1: E poi soprattutto c'è un piccolo particolare, caro Linus, erano in acque internazionali, li vai, li prendi, quindi diciamo è un rapimento di fatto, no? È un sequestro di persona. Li fascetti con le mani dietro la schiena, con la testa bassa, dici ai tuoi militari: non vi preoccupate per le urla. Fai schifo, sei un merdoso, perdonami. Ma
0: Mattarella, come sempre, si distingue per la sua capacità di sintesi. Il commento è stato: un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Non avremmo saputo dirlo meglio.
1: Ma
0: quello che ripeto, ho pensato, lo scoprite adesso, perché quello che ha fatto Ben-Gvir in queste ultime ore, a parte che è niente in confronto a quello che ha fatto prima, lo fa sistematicamente da almeno 4 anni, cioè da quando è il miglior alleato del simpaticissimo Netanyahu. Da una parte appunto questa faccia orribile e dall'altra parte questo ragazzo non è di Milano, credo che sia forse di Modena, di una città comunque che non è questa. In questa città era venuto a studiare, mm-hmm, e credo stia continuando a farlo. Si chiama Davide Cavallo, ha 20 anni. Ieri chi lo ha aggredito e reso disabile. Non una disabilità gravissima, però comunque una disabilità a 20 anni, cazzo, cioè non è una cosa bella anche da gestire. Il suo feritore condannato a 20 anni, tra l'altro inflitti dal giudice, superando anche la richiesta del pubblico ministero che ne aveva chiesti 12, gliene ha dati 20 addirittura. Si era già sentito con questo ragazzo e con quell'altro che aveva
2: aveva fatto il palo.
0: Sì, diciamo, faceva parte del gruppo, ma non era intervenuto per difenderlo, insomma, mm-hmm, per fermare l'aggressione. Al palo, diciamo, è andato 10 mesi. Va precisato, nel caso magari qualcuno abbia qualche strano pensiero per la testa, che il pugnalatore è italiano e il palo invece era di origini nordafricane. Mm-hmm. Si erano già sentiti prima attraverso uno scambio di lettere, di biglietti, e spero l'abbiate vista l'immagine, no? di lui che dopo la sentenza
1: va incontro
0: con lo stupore sia dei due ragazzi che dei loro difensori. Insomma, lui ha chiesto prima ai difensori se poteva fare questo gesto, li ha abbracciati e ha detto, insomma, sono passati tanti mesi, sia io che loro abbiamo avuto modo di ripensare a quello che è successo. Chiaramente rimane il rancore, insomma, il dispiacere, ecco. Il rancore neanche
1: rancore
0: tanto,
1: no.
0: Il rancore se n'è andato dietro
1: questo gesto ha cancellato il rancore. Ma certo, ma perché poi sono scorie che ti rimangono dentro,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: La vita
0: no,
1: deve,
0: ha detto,
1: deve 20, scorrere.
0: 20 anni, è un ragazzo più giovane di me, ha 19 anni, cioè è una cosa che dice, mi ha fatto molta impressione, quindi
1: certo,
0: lo aspetto
1: certo
0: a fare questo, con la sorpresa anche dei suoi genitori che non erano appunto preparati che questo accadesse.
1: Mamma
0: quindi insomma
1: mia.
0: Nello stesso giorno, da una parte qualcosa che ci indigna, dall'altra parte qualcosa che ci dà un piccolo segno di speranza. Bene, una giornata meravigliosa, e questa è la vostra trasmissione preferita.

0: pensavo che Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando, Delilah è un bel nome. Delilah Brambilla. Delilah Scannapiego.
1: Non te lo posso garantire, ma io ho il fortissimo sospetto che ce ne sia una, perché negli anni 60 c'era una canzone che si intitolava Hey Delilah di Tom Jones, che ebbe anche un successo enorme.
0: Certo.
1: Vuoi che qualcuno non l'abbia fatto? Magari come secondo nome, perché negli anni 60-70 il parroco non ti accettava, Don Camillo non ti accettava,
0: giusto,
1: il nome esotico.
0: Vero.
1: Adesso è un posto
0: ganato. Era Peppone che spingeva per quei nomi.
1: Beh, i nomi di Peppone.
0: Fiodor.
1: Altro, Nicolai,
0: sì,
1: Igor,
0: esattamente quelli lì.
1: No, una canzone meravigliosa che avrà ormai almeno una decina d'anni.
0: Bravo.
1: Ma forse anche di più. Che Resto di colpo è tornata di moda perché viene usata come musica di video, reel, cose che hanno anche una certa incoerenza.
0: Diavolerie elettroniche,
1: diavolerie moderne. Bravo, mettiamola
2: hey
1: così.
2: Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.
0: Canzone va veloce così, non paghiamo diritti.
1: Ecco,
0: no,
1: perché
0: no.
1: Va messa veloce la canzone quando la usi come musica
3: così,
1: di TikTok?
3: Perché così la

0: l'algoritmo non dovrebbe riconoscerla e non ti blocca il contenuto.
1: Ma secondo me l'algoritmo la riconosce, ma chiude un occhio.
2: Chiude un occhio.
1: Perché se gli togli la musica, i video di TikTok rimane ben poco,
2: poca
1: no?
2: roba.
1: Cioè si svuotano,
2: oddio,
1: si sgonfiano.
2: Oddio, proprio. Adesso è finita l'epopea di TikTok solo balletto.
1: No, ma
2: ormai
1: non per i balletti.
2: Ci sono i candidati di noi moderati su TikTok, per sì, dire, purtroppo. Il primo che ho visto oggi. Ecco.
1: Purtroppo. E prima, commentando insomma quel momento orrendo a bordo delle navi della flottiglia, ho detto come prefazione a quello che stavamo per dire. Sì, ok, la flottiglia non serve a niente, intendendo non stiamo qui a fare tutta la solita polemica, la solita retorica, è vero, sappiamo perfettamente che poi quegli aiuti che vorrebbero portare difficilmente arriverebbero.
2: È simbolico.
1: Esatto, bravo, è simbolico, però c'è qualcuno che ci tiene a puntualizzare.
3: Carolinus, ma la flottiglia serve,
1: ma certo.
3: Come? Serve proprio quello che stiamo facendo adesso, cioè mettere il faro su quello che sta succedendo,
1: certo, certo.
3: In Israele, su quello che fa Israele e quello che sta solo succedendo a Gaza. Portare gli aiuti, sì, è vero, non è un pretesto, ma lo sappiamo tutti,
1: certo.
3: La parte di contestazione, che è una cosa politica, è diventata una realtà, è la verità, e meno male che ci sono.
2: Sì, okay.
1: No, è bello, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, è bello che ci sia qualcuno che comunque dedica il suo tempo non a fare i video su TikTok.
2: Ma sì, tra l'altro.
1: No, se il paragone è quello, lunga vita alla flottiglia. Vabbè, ci fermiamo qua su quell'argomento.
2: Sì, ci ho detto, la chiudiamo dicendo il prigioniero è sacro. Cioè, da che mondo? Dai tempi degli antichi romani.
1: Certo.
2: Il prigioniero è sacro, se proprio la vuoi pensare da militare, e non si fa così.
1: Continua la love story fra Modi che dir si voglia, cioè il premier indiano. Poi magari un giorno parliamo del censimento. Sai che hanno avviato il censimento adesso in India? Perché qualcuno ha detto che... Allora, la voce era che la Cina avesse 1.300.000.000 di abitanti e l'India 1.100.000, 1.200.000. Si è sparsa la voce in India che gli indiani siano diventati 1.400.000.000.
2: Urca.
1: E allora vogliono fare un censimento, che però richiederà tipo 2 anni di tempo, perché non è una cosa semplicissima da gestire. Ma magari ne parliamo un'altra volta. No, si dice che ci sia un feeling tra Modi, appunto il premier indiano, e la nostra Giorgia Meloni.
2: Sì, sì. Questa musica ci fa ridacchiare, perché nella nostra storia è stata usata molte volte proprio per parlare di India.
1: Sì, sì, sì, era la base dello speciale India di Cordialmente. Stavo pensando, Alex, che questa musichina ce la ricordiamo soltanto noi, perché Cordialmente è finito ormai da parecchio tempo e molti ascoltatori, quelli più puri, ci stanno ascoltando da molto in alto, da un grattacielo con la testa fra le nuvole. Ma solo per loro, stacco. Vabbè, niente, sono 2 o 3 anni che si incontrano, da quando Giorgia Meloni siede su quella poltrona, e tra di loro c'è sempre simpatia, al punto che qualcuno ha creato una specie di crasi fondendo i due nomi.
2: Meloni e Modi.
1: E Modi, che diventa Melody.
2: Melody, bello.
1: E diventa Melody. Quando è arrivato a Roma l'altro giorno Modri, la prima cosa che ha fatto è stata consegnare alla Meloni una scatola di caramelle Melody.
2: Ah, bello.
1: Per scherzare su questa cosa che ormai è diventata un tormentone virale.
2: Sì.
1: Come
2: guarda, vi va bene che Melody
1: Viva bene che
2: Melody è una delle crasi. Linus le avrebbe ribattezzati Modroni. No, lui è Modi.
1: Modri, no, ma Modri è un giocatore.
2: Modri c'è un giocatore. Lui è Modi, quindi Modi.
1: Modoni faceva una brutta rima.
2: No, non male, no.
1: Vabbè, insomma, a parte questo, ieri lui ha portato anche una pianta che hanno piantato insieme. Un gelso nero, tra l'altro, Matteo, tu che sei il pollice verde. Il gelso è bianco di solito, no?
0: Il frutto, diciamo, la bacca.
1: Sì, sì.
0: Questo è come le more, praticamente viene fuori un...
2: Linus, veramente tu ti sei confuso con l'hotel, il gesso bianco è a Catania.
1: No,
2: ci andavi
1: fuori
2: quando facevi le serate,
1: certo.
2: A Catania. Andavi a gesso bianco, ma
1: sì, sì. E l'albergo nel quale ho dormito di meno nella mia vita, nel senso che si tornava a dormire alle 4 e ci si alzava alle 6. Perché c'era l'aereo da prendere lì,
2: certo.
1: A, come si chiama l'aeroporto?
2: Fontana Rossa? Può essere
1: l'aeroporto
2: Rossa,
1: di Catania. Vabbè, insomma, hanno piantato questa pianta insieme, ci sono le immagini, insomma, l'hanno piantata nel giardino di Villa Panfili, in un prato che evidentemente aveva
2: non
1: la disponibilità.
2: Un gigante lui, perché la Meloni è 1,63, lui
1: sarà
2: 1,70.
1: No, no.
2: Di più? Non lo so. Sono perplesso, senti qua.
1: Allora, adesso mettiamo una canzone di Fulminacci che è molto bella e che si intitola Maledetto Me. Poi vi raccontiamo di un pomeriggio da pazzi vissuto ieri sera.

0: sentito la canzone con attenzione, cos'è che dice Tommaso?
1: Maledetto me.
2: No, è una vita, è una vita,
0: E poi ho sentito però, ciao piccola.
3: Ciao, guarda, io questa cosa, questo sarcasmo su una paternità, ma si può essere sarcastici su una paternità? Ma guarda,
0: Tommaso
3: te,
0: poi tra l'altro è anche sabato sera Party Like a Deal,
3: Party,
0: no?
3: Like a Deal,
0: sì, certo. sì, viene anche la bambina.
3: Ma dove la bambina verrà? Come, ma che, guarda, siete veramente uno due. Uno parla sempre dei figli. Mi hai appena fatto vedere una foto di tuo figlio.
0: Ma te l'ho fatto vedere, sei te che vieni a guardare il mio telefono. Adesso mi toccherà mettere una
3: la pellicola, privacy.
0: Come si chiama?
3: Lo schermo privacy.
0: Lo schermo privacy per evitare che Nicola mi guardi. Io non ho niente da nascondere, tranne che a questo qua che viene lì a insidiare con quel naso. A mettere il becco.
3: Ficca naso.
0: Nella pinetta di Pinarella a Cervi c'erano piante di gelso nero, hanno dei frutti scuri buonissimi, non molto conosciuti, ma l'importante è che siano molto buoni. Gelso nero e i frutti sono rossi invece.
3: Talvolta
1: neri? Sono un po' rossi e poi scuriscono.
3: Sì. Talvolta ci sono anche dal fruttivendolo, raramente. Sì. Il gelso, sì, ma proprio raramente, perché
1: a Milano.
0: Ma in
1: nelle...
0: quale fruttivendolo? Quello in Rue Saint-Honoré? O...
3: Sì, bravo.
1: Lo sai come te ne accorgi?
0: Io vado in Plasmendome.
1: Ci sono delle signore scortate da un portavalori che devono comprare un cestino.
0: Oggi devo andare a comprare la frutta.
1: Allora
0: devo chiamare la Mondial Pol.
1: Sì, devi essere.
3: Se vuoi,
1: sorveglianza armata.
0: Che sta sentendo.
3: Se vuoi, ti ridico la battuta. Quello che disse Maria Bonanno, un'amica di mia madre, al fruttivendolo.
0: Buonanimissima.
3: Negli anni 70, 5.000 lire. Erano quattro fichi, 5.000 lire. Ma papà, tenne, va, caro paese mio, iettano.
0: Beh, certo.
3: Li buttano giù i fichi.
1: Tu non sai il dispiacere che ho nel vedere il costo delle fave qui. A Roma le fave te tirano appresso. Qui dei cestini
0: sai
1: da mezzo chilo.
0: Sono diventate rare.
3: Le fave? No, ci sono le fave. È che si incrociano tra di loro. Non è che la fava c'è, ce n'è quanta ne vuoi.
1: La fava non
3: è che non incontra la il ficus. No?
0: A proposito di ficus, un Casalinetti che però diventa ufficio di Casalinetti.
3: Va ora in onda Casalinetti speciale Luca Sardella. Casalinetti, Luca Sardella, il giardinaggio è arrivato in via Massena.
0: Allora, anche ieri sera ho incontrato una persona che mi ha abbracciato e mi ha detto: guarda, ti porto i saluti di mia moglie, giuro, che mi ha detto quasi in lacrime: se vedi Linus, che sapeva che mi avrebbe incontrato, digli, chiedigli per favore di non smettere mai. Perché so che lui c'ha per la testa questa cosa che prima o poi finirà, no?
3: Prima o poi finisce, tutto finisce. È il decesso, poi, voglio dire.
0: Però no, non lo puoi fare. Ok, allora, questa cosa è legata anche a una certa scaramanzia, l'ho già raccontato. Nel 94, quando da cittadino comune divento supereroe, quindi da DJ divento anche direttore della radio.
3: Intanto è avvenuto con un colpo di stato, sono entrati i soldati.
0: Sì, insieme, diciamo, alla cerimonia di insediamento, finisce nel mio ufficio una bellissima pianta che era stata abbandonata dai precedenti vicini.
3: Certo.
0: Ok? Questa pianta era un ficus beniamino, trovato appunto sulle scale del palazzo. Lo raccogliamo io e Andrea Sessa e questo ufficio entra a far parte della mia vita anche professionale. Sta nel mio ufficio dal 94. Metti che avesse avuto già una decina d'anni, adesso di anni ne avrà una quarantina abbondante, forse va anche verso la cinquantina. Non so che vita, che durata possono avere le piante in vaso.
1: Abbiamo superato.
0: In più quest'anno l'inverno strano che abbiamo avuto gli ha dato una botta terribile e quindi io l'ho presa un po' come un segno del destino.
3: Ho detto
0: che sono arrivato al capolinea, me lo dice anche il ficus.
3: Io alzo la mano e dico che siccome io l'erba del vicino è sempre più verde e io vi curo, cioè io vedo come vi comportate voi col ficus e io sono molto più accorto, diciamo.
0: Sì, perché io ti conosco, tu sei uno che non vuole mai sporcarsi le mani.
3: No, io sono accorto perché dico questo ficus qua prende freddo, io al primo alla prima notte di settembre in cui la minima è 9 gradi, ma la massima è 26.
0: Ma guarda, è una cosa che io ho fatto tutti gli anni da 30 anni ed è sempre andata bene, forse perché nel frattempo è invecchiato, si è un po' indebolito, la climatizzazione interna di Radio DJ, il mio Raspeghin ve lo insegna, e allo stesso modo anche l'inverno strano che abbiamo avuto, fatto sta che è più morto che vivo.
3: Cioè riepiloghiamo, l'avete tirato dentro, e ha fatto l'ennesimo shock.
0: Vabbè, adesso senza che entriamo troppo nei dettagli,
3: sono andate via tutte le foglie.
0: È messo malissimo, è praticamente quasi morto, ma ci rifiutiamo di seppellirlo. Ieri è arrivata un'esperta, la massima esperta in ficus d'Italia, e ci ha consigliato un ultimo tentativo.
1: Sì, il problema è che ci sono le radici marce, allora abbiamo tolto la terra, proprio la zolla, dalle radici per cercare di capire se qualcuna è ancora vitale, se c'è dentro un po' di quel bianco che fa capire che la radice è ancora
3: viva. Così sembrano immagini di Nightmare Before Christmas.
0: Sì, quando sono tutti
3: con le ossa.
0: Allora è chiaro che la parte emersa è andata, ma se quella sotto c'è ancora un po' di vita, gli si fa una puntura col metodo di Bella.
3: Esatto. Sono metodi sperimentali
0: e
3: questi.
0: Vediamo se riparte.
3: Fito stimolante.
0: La cosa bella è stata che però togliere questa grossa pianta da un grosso vaso pieno zeppo di terra marcia, all'inizio faceva un po' impressione, poi ci siamo trovati io, Matteo, Sara e Alessandra con le mani sporche.
3: Beh, ma è bello,
0: bellissimo, bellissimo.
3: Ti connette a quello che siamo,
0: è
3: no?
0: Bellissimo,
1: allora ritorneremo, ma nel frattempo
3: così,
1: la tocchiamo,
3: c'è qualcosa di naturale
0: la cosa più bella lì. È stata che poi ieri sera mi sono trovato a presentare la Maratona delle Dolomiti, che è un evento ciclistico molto molto fighetto,
1: connesso alla natura, con le unchie nere.
0: Ho cercato di pulizzarle.
3: Madonna, con le
0: ma
3: unchie nere.
0: Ma facevo veramente schifo.

0: sorriso.
1: A proposito di quello che abbiamo detto in apertura e delle brutte persone e delle belle persone che affollano questo pianeta, due messaggi che sono arrivati.
2: Due messaggi che sono arrivati!
1: Claudio, Voltaire diceva: per giudicare un popolo, guarda lo stato delle sue carceri, non dei suoi palazzi. Dall'altra parte, un ascoltatore cita De André: nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
3: Bellissimo, bellissimo.
1: E aggiunge: che bella storia quella di Davide. A proposito di mettere le mani nelle piante, abbiamo un esperto di piante, l'esperto per eccellenza di Radio DJ. Buongiorno Francesco Quarna.
4: Buongiorno, infatti sono qua che sto cercando di raddrizzare il ficus pendente, questo qua dell'ufficio musica, è presente?
1: Beh, io te l'ho detto, vabbè. Sì, quella posizione dove l'avete messa è veramente infelice. Vabbè, comunque, ci puoi condividere con noi quella cosa che mi hai scritto con un bel messaggino?
4: Sì, allora, stavate parlando appunto di sporcarsi le mani con la terra e esistono svariati studi che praticamente mettono in relazione l'umore, sì, o meglio l'umore che migliora grazie appunto al fatto di avere un contatto diretto con la terra, col terriccio, con le piante, insomma, perché è presente nella terra questo batterio che appunto stimolerebbe il cervello a rilasciare la serotonina,
1: la
4: cioè l'ormone
1: serotonina
4: della felicità.
1: Ecco, mi scuso con gli ascoltatori se il segnale del telefono non è perfetto,
3: però
1: ma d'altronde arriva da molto molto
3: lontano, cioè 3 metri.

0: tre metri.
1: Se allungo il dito, trovo il filo in quel posto adesso, guarda.
2: No, aia. E comunque si chiama garden therapy questa cosa.
1: Garden già. Therapy.
0: Certo.
1: Senti, tu preferisci mettere le mani nella terra o dentro qualcosa?
0: Vabbè, ma dai.
2: È comunque l'origine del mondo, no, giusto, della vita.
0: Madre terra si chiama.
1: Grazie,
0: madre
1: Fra, terra. Buon lavoro e buona giornata.
2: Dai, a
1: ciao.
2: Ciao.
1: Delilah era anche una canzone dei Queen che Freddie Mercury dedicò alla sua gatta Andrea.
3: La sua gatta Andrea.
1: Si chiamava Andrea.

0: che fase era dei Queen? Questa era Queen o Freddie Mercury?
1: Lo vedo con l'aspirapolvere.
2: Stava su innuendo questa canzone.
0: Ok, ma figurati
1: sì,
0: te.
1: Sì, era la fase aspirapolvere.
0: Io vi dico solo un nome e un cognome: Dilaila Fumagalli. Non esiste, ma ci sta bene. Appoggia bene.
1: Tutto questo perché abbiamo messo stamattina Hey There Dilaila e ho citato quella famosa di Tom Jones che era appunto Dilaila e basta. Mai ti lascio, giuro italiano. Why, Dilaila? Mai, da sola. Ah, mai.

0: la italiana. Ok.
1: E di chi era?
0: Sai che non mi ricordo.
2: Jimmy Fontana.
0: Jimmy Fontana, bravissimo, quello del mondo. Negli Stati Uniti, Delilah è il nome di una famosa speaker radiofonica. Non so se hai un file, sarebbe quasi impossibile, però avevi il cognome.
2: Oddio, sì.
0: Delilah Fumagalli.
1: Forse Delilah Fumagalli.
0: Che stupido che sono stato a non ricordare.
2: O Saxena.
1: O Delilah Esposito anche, facciamo la napoletana che è anche carino.
0: Delilah Scaccabarozza.
1: Ma non è male.
0: Che è un cognome che ho sempre pensato fosse falso e invece è vero. L'ho trovato su un citofono. Grande. Poco tempo fa.

0: sì, allora da una parte c'è Nicola che puntualmente controlla l'altezza delle cantanti, dall'altra parte invece Matteo che è più geografico e controlla le origini.
1: A me piace che queste persone che sono diventate famose, che hanno la mentalità aperta, abbiano i geni da mezzo mondo.
0: Sì.
1: Lei è mezza filippina, mezza tedesca, mezza irlandese e statunitense.
0: Beh, anche mezza, cioè piccolina, no?
2: Mezza bellezza, giusto. Sì, perché è piccola, mi sa che è lei che
0: è
2: piccola,
0: è una delle tante cantanti brave ma
1: però
0: ma
1: caratteristiche.
0: Sì, esattamente. Tra l'altro nel video di questa canzone lei scorrazza per la reggia di Versailles indossando un baby doll.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe sapere fra gli ascoltatori o le ascoltatrici.
2: Beh, tutti sanno.
0: No, se sapete che cos'è, immagino di sì, grosso modo.
2: Se ce l'avete,
0: se l'avete,
2: per esempio,
0: indossato.
2: La mano non ce l'ha il baby doll. Mi sa.
0: A casa mia, se mia moglie si presenta in baby doll, rido per un anno. E lei più di
2: Beh,
0: me.
2: Insomma, io non è che rido molto.
1: Una specie di camiciola molto corta. Gli slip coordinati.
0: Baby doll, doll significa bambola, sì. No? Perché è un abbigliamento da bambolina proprio.
2: Delilah baby doll, no. Delilah Scaccabarozzi, deve essere di Missaglia.
0: Ha chiamato tutti gli Scaccabarozzi. Scaccabarozzi è un'azienda di trasporti. Il sindaco di Gorgonzola si chiama Scaccabarozzi.
2: Scaccabarozzi
0: era il mio capo quando lavoravo in Olivetti. Esiste e come. Ma poi il gelso.
2: Il gelso. Che il gelso è una splendida realtà.
0: Il gelso nero, perché il gelso bianco è molto diffuso e quasi spontaneo. Il gelso nero pensavo fosse molto raro, invece c'è dappertutto. Vi leggo un po' di messaggi. Dario, le foglie del gelso sono usate per alimentare i bachi da seta.
2: Sì.
0: Da noi a Garlate ce ne sono parecchi lasciati dall'epoca dei setifici.
2: Quindi tu dai da mangiare al baco le foglie
0: di gelso. O il baco si nutre spontaneamente di quello.
1: Beh, poi fa il bozzolo e tu poi lo fai. Gli far bozzolo.
2: Come l'iniezione del principe.
0: Sonia, provincia di Brescia, ci faccio la confettura con il frutto dei gelsi ed è buonissima. Il gelso nero, se lo raccogli, ti si macchiano le mani di rosso che sembra che tu abbia squartato qualcuno e non va via. Ma le more di gelso nero sono buonissime. Armaditaggia. Ok?
2: Quindi
0: Sanremo più o meno.
2: Certo.
0: Nel Nord Sardegna il gelso si chiama Murighessa.
2: Murighessa,
0: e non è così raro trovarli, basta fare una passeggiata in campagna e ne mangi a volontà, Francesco. E a questo punto noi siamo convinti che ci sia soltanto in posti con una vegetazione pazzesca, e invece a Moribelli, a Rozzano, è pieno di alberi di gelso nero, usato come arredo urbano. Le bacche sono buone, ma gli alberi sporcano un pochino. Solo che ci vai tu a Rozzano?
2: Io non ho
3: c'è pure il coraggio di venire a Rozzano. C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
0: Sputo.
3: C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
1: 5.000
2: botte,
1: euro.
2: Botte. Per 5.000 euro?
1: Perché era i soldi che gli doveva.
2: Ah, lei a lui. Lui a lei.
1: Era sparito per non dare questi soldi, però di nascosto era andato a Rozzano.
2: In tram.
1: Lei
2: a Rozzano.
1: Lei l'ha visto
2: a Rozzano.
1: E si meravigliava del coraggio.
2: Schiaffi e sputi. Sì. Lei a lui.
3: Il coraggio di venire a Rozzano. C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
2: Sputo.
3: C'è pure il coraggio di venire a Rozzano.
0: A me piace la terza versione, che è quella scandita.
1: Sì, sì.
0: Che fa tanto donne
1: che di venire a Rozzano. Si
0: può dire che questa fa il paio con quella che impazzisce al semaforo che deve comprare le fettine
1: di vitella.
2: Sì, certo.
0: Che poteva essere a Rozzano pure quella, comunque. L'accento è da quelle parti, vabbè.

0: Allora, siamo appena stati a bere un tè caldo su invito di Fabio Caressa e siamo tornati ed è appena cominciato il secondo tempo di questa puntata di DJ Chiama Italia, 90 minuti, no scusami, 60.
1: In che senso? 60 ancora?
0: Ma è 45.
1: Beh, certo.
0: Vabbè, comunque, secondo tempo, fino a mezzogiorno. Oggi, peraltro, abbiamo strada libera.
1: Ah, benissimo, non ci sono ospiti.
0: Non c'è l'ultima ora di religione oggi.
1: Bravo, esatto.
0: Posto. Facciamo quello che vogliamo. Francesca da Rimini è l'unica che ha risposto, e ha risposto in maniera anche un po' interlocutoria. Dice, io ho una collezione di baby doll, che erano però della mia mamma e li uso d'estate per dormire perché ovviamente coprono il minimo indispensabile.
1: Sì.
0: Che fai quella faccina?
1: Dove
0: la farà a me quella faccina?
1: Cosa ti devo dire? Ma sai, io qui
0: ti devi accontentare di quello che passa al convento.
1: Certo.
0: A casa mio papà ha piantato 4 gelsi quando sono nati i miei 2 figli. Sono bellissimi, sono cresciuti, danno un sacco di frutti. Marco da Pordenone, tutti e due, pure i gelsi. Claudio, il nostro amico agricoltore, per stare bene, visto che si parla tanto di piante e del piacere di metterci le mani nella terra e di sporcarsi anche, c'è anche la regola, ne abbiamo parlato più volte, del 3-30-300.
1: Cioè?
0: Significa vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra. Se proprio siete al mare, basta anche uno yacht.
1: Gli alberi delle barche, okay.
0: Avere il 30% di copertura alberi nella zona in cui si abita.
1: Guardate qua dietro, guardate che roba, ragazzi.
0: È per questo che siamo sempre di buon umore. Yeah, right. E di stare non più di 300 metri da un parco. Quant'è da qua al Parco Sempione? Sarà un 500?
1: Sì, 400. Siamo in una città, così. Assolutamente.
0: Arrotondiamo. Questa roba del 3-30-300 mi fa venire in mente una stupidaggine che girava nei giorni scorsi, che sarebbe un metodo per semplificare quelli che la spesa la possono fare soltanto in un supermercato.
1: Okay.
0: Perché se abiti in un borgo dove ci sono ancora le attività singole, molto meglio. Magari saranno un po' più care, però insomma è un po' più di varietà e forse anche di qualità. Se l'unico posto dove ti puoi organizzare il supermercato,
1: certo.
0: Il rischio spesso è di fare una spesa un po' squilibrata, no? Prendere troppo di uno e troppo poco di un altro.
1: E
0: allora la regola, lo schema veramente da rimbambiti è 5-4-3-2-1,
1: che sarebbe
0: comprare almeno 5 verdure, cioè 5 tipi di verdure.
1: Okay.
0: Un cespo di questo, un fiocco di un altro,
1: zucchine, cavolo romano,
0: lattuga,
1: carote, patate.
0: Poi, quattro frutti.
1: Quattro frutti.
0: Un po' di misto bosco.
2: Misto bosco.
0: Pere,
2: banana,
0: figure se non la compri la banana.
1: Fragola. Andiamo di stagione. Fragola adesso.
2: Adesso ho visto che c'è anche l'uva.
1: L'uva non è di stagione.
2: Però c'è.
1: Ciliegie e fragole.
0: Stanno
1: arrivando. La manetta. E melone.
0: Ciliegie, grandi protagoniste domani mattina, ragazzi.
1: Ah, già è vero.
0: Mattina c'è 5:30.
1: Ma quello è un altro numero. 5:30. Qui siamo a 5:40.
0: Bravo, creiamo confusione. Hai ragione.
1: Eravamo a 4.
0: 5 verdure. 4 frutti, 3 proteine.
1: Proteine,
0: uova, formaggio, carne ovviamente, mangio, che ovviamente. Può essere pesce, pollo, pesce. Carne.
1: Bravo. Okay. Quindi uova, formaggio, l'hai detto anche formaggio?
0: Sono sempre proteine.
1: Ok,
0: insomma,
1: perfetto.
0: No?
1: Poi due
0: cereali integrali, che può essere
1: avena.
0: Pane.
1: Pane, sì.
0: E oppure appunto roba
1: avena.
0: Da mettere magari nella colazione.
1: Sì, quella roba lì, sì. E uno whisky.
2: Dolce.
0: Una gratificazione
1: che sarebbe proprio
0: extra.
1: Dice un dolce,
0: uno sfizio extra, può essere una briochina, può essere
1: yogurt alla frutta, lo consideri dolce?
0: Sì.
2: Ma quella non è una gratificazione,
1: tu non detto, e sapete che io diciamo sarei quello vizioso del gruppo. Io lo yogurt alla frutta, siccome non lo mangio più da molti anni, quando metto in bocca un cucchiaino di yogurt alla
2: frutta
1: è pieno di zucchero. Lo yogurt alla frutta mi esplode la testa.
0: Nel tuo caso la gratificazione cos'è?
2: È salato. Sono delle pizzette, o la pizzetta o un panino con qualche affettato. Quello per me è...
0: Perché poi da come ve l'ho letto sembra che sia anche l'ordine in cui va mangiato. L'ordine ovviamente poi va mischiato.
1: No, però l'ordine di quantità cioè 5,
0: sì,
1: 4,
0: sì,
1: 3,
0: sì,
1: 2.
0: Lo sfizio extra poco.
1: Beh, infatti è la piramide alimentare, poi di fatto è anche un po' così.
0: Non queste. Verdure, frutti. Nella piramide alimentare lo sfizio non c'è.
1: Non c'è.

0: canzone che va in dedica a tutti quegli ascoltatori che per un attimo, dopo 30 anni di ascolto continuo di Radio DJ, hanno provato, sono andati a cercare qualche altra cosa, magari sono andati a vivere in un posto dove il nostro segnale non era perfetto come sempre.
1: Certo, e allora sì, con quei podcast lì, podcast, sì, tanto sì, vi aspettiamo al varco, perché sì, vorrete
0: ma infatti
1: sempre.
0: Infatti sono tornati, la canzone friends. Si chiama Back to Friends, Back i vostri friends. Vecchi friends sono sempre qua ad aspettare.
1: Sono qua e sta succedendo adesso.
0: E sta succedendo davvero.
1: Non credete che siamo in diretta.
0: Ah, vai, non mi strappare i peli.
1: Sta succedendo adesso. Questo è un repertorio rubato a DJ Angelo. Ah, non credete che siamo in diretta, da un pizzicotto a Ferrari.
0: Ciao Linus e Nicola, sono Monica. Vivo a Londra e da qualche mese sono disoccupata.
1: Aia.
0: Che uno dice disoccupata si accontenterà del primo posto che trova, che ne so, un lavoro anche umile, no? Cioè, e devi campare.
1: C'è di buono, Matteo, che a Londra basta abbassare
2: sì,
1: un po' le esigenze.
2: Guarda, un po' le pretese, stai un po' attento alla spesa e poi quei due soldi ti bastano.
0: Però Monica aggiunge: oggi però ho un primo colloquio per un posto. Cosa sarà? Un supermercato alla cassa?
2: Forse un pub, magari.
0: Forse un pub, sì, sì, quelli funzionano birre, ancora tanto. Sì, sì, magari un Glovo, che ne so.
1: Anche
2: sì,
1: Glovo,
2: perché
0: no? Ho un colloquio per un posto da assistente a Buckingham Palace.
1: Però.
0: Regina.
1: Però.
0: Il posto è da assistant to the assistant private secretary to the king, cioè assistente dell'assistente della segretaria privata del re. Quindi tre gradini sotto il re.
1: Ok,
0: assistant to the assistant. Ah no. Assistant to the assistant private secretary, cioè assistant private secretary è una sola persona.
1: Ok, perfetto. E lei fa l'assistente.
2: Fa l'assistente del segretario.
0: Mi mandate un po' di merda, per favore. Ma è pieno di cavalli che cagano.
1: Ma poi non è un'attività dello spettacolo che si dice merda,
0: sì,
1: merda.
0: Come non è un'attività dello spettacolo? È la nostra.
2: Sono tutti mascherati.
1: Già, in effetti sì, è una roba in costume.
2: Esatto, di quello. Ma facci sapere come va e soprattutto raccontaci qualche...
0: Monica, sarebbe molto interessante se andasse bene, perché avremo un insider all'interno, capito, di Buckingham Palace.
1: Sì, ma non vogliamo che Monica perda il posto, come già accaduto in altre occasioni.
2: Lì non capiscono, sono inglesi.
1: Chi è che perse il posto? Non
0: quello so della compagnia aerea.
1: Un assistente di volo di una compagnia
0: non
1: di bandiera.
0: Persa, c'è mancato.
2: Anche
0: mancato,
2: una che ci ha detto
0: vicino
2: dei vestiti di un film, mi pare.
1: Anche sì, una sì, che sì, ci ha detto dei vestiti di un film. Insomma, è la nostra specialità.
0: Però adesso dobbiamo venire in soccorso, sì, di Carolina, che scrive: ragazzi, io ho bisogno di voi, appunto. Siamo insieme da 6 anni, non noi e lei. Lei e il suo compagno. Io, dice, sto benissimo, sono felice.
1: Ok.
0: Ma se non sono io a cercarlo sessualmente, non approccia mai. Non so come comportarmi. Gliene parlo? Faccio finta di nulla? Ditemi voi, che siete come degli zii. In realtà noi siamo come delle zie. E il mio consiglio è sì, cioè affronta il problema, perché è un problema.
1: Com'è?
0: Primo, perché è impossibile che un uomo non abbia tentazioni. Da qualche
1: Che un uomo non cerchi.
0: Se non cerca, vuol dire che...
2: Gallina che non becca ha già beccato.
0: È un po' quella roba lì.
1: Ma ho capito, ma se lei...
0: Sì, ci sono uomini pigri, è vero, anche
1: posso
0: da quel
1: dirti,
0: punto di vista.
1: Però fermo un attimo. Però lei, rileggiamo insieme, lei ha detto: se non vado io...
2: Però se lei va, poi
1: vado,
2: è tutto a posto. Lui volevo, subito
1: se
2: pronto.
1: Lei va... Se lei va,
2: e forse è timido, allora,
0: ecco,
2: magari.
0: Sì, io quello che dico è affronta il problema.
3: Magari le volte che ha provato lui l'ha rimbalzato. Attenzione.
2: Ah, può essere anche.
3: Allora dice: senti,
0: però lei vuole solo sapere se deve affrontare questo problema o se deve far finta di niente.
1: Prima
2: di tutto, l'esame di coscienza. Se l'hai respinto e lui adesso è imbarazzato a chiedere. E poi dopo.
0: Esame di coscetta, perché evidentemente lei è uscita col baby doll e lui non ha apprezzato. Sì.
2: E poi dopo parlaci, perché magari è un problema veramente.
0: Magari ha un problema erettivo.
1: Magari lui sta assumendo della finasteride per i capelli.
2: Ah,
1: cos'è? Che diminuisce leggermente la libido.
2: E quindi c'ha il problema al rettile.
0: Io è quella che stai prendendo tu.
1: Io ti suggerirei di compensarla con un pochino di Cialis a basso dosaggio.
0: A sua insaputa.
1: Così mi ha detto un mio amico.
2: È come uno speedball. Uno tira giù
1: Bravissimo.
2: E l'altro tira su.
1: Bravo.
0: Sai cosa potrebbe essere anche interessante?
1: Poi potresti morire.
0: Lo può mettere a tradimento il Charlie? Non ho capito. Glielo può dare a tradimento?
1: Certo, dentro, se gli dai
2: dentro un bibitone.
1: Se gli dai 20 milligrammi di come si chiama la molecola? Come si chiama la molecola?
3: Te dà
1: la fibra.
3: Ma 20 milligrammi.
0: Ma ragazzi, ma vi vedo molto preparati su questo,
1: sono dei nostri amici. Nicola,
3: 20 milligrammi esplode.
1: 20 milligrammi è quello che si prende per
0: quello che
2: obiezione, vostro onore.
1: Prego.
2: Questa medicina di cui tu parli funziona soltanto se tu hai il desiderio, che quindi lo amplifica. Ma se non c'è il desiderio, non è che prendi la medicina.
1: Sì, ma se lei arriva,
0: cosa succede?
2: Una sex machine.
1: Matteo, se lei arriva
0: James Brown. Aspetta, lui lo prende ed entra in camera da letto facendo la spaccata. Come James Brown.
1: Se lei arriva e fa, guardami.
0: Aspetta, guarda se trovi l'inizio di James Brown. Tutto
1: Sex Machine l'inizio. Se lei arriva, Matteo, e tocca così, tocca appena
2: bam, sono pronto.
1: Quella è meccanica, voglio dire.
0: Senti il marito.
4: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.
0: Lasciala andare.

0: Ma lui perché vuole portare lei sul ponte?
1: Vuole
0: buttarla
1: mio,
0: giù forse.
1: Caro mio.
0: Stay on the scene like a sex machine.
1: Oh,
0: cioè,
1: yeah,
0: stai sul palco come se fossi una macchina da sesso, perché la musica è erotica. Vi ricordo che James Brown, parrucca, sì, certo, parrucca,
1: sì,
0: negli ultimi anni
1: sì,
0: anche un filo di pancetta, leggermente, leggermente.
1: Ma anche un filone di pancera, perché poi aveva una roba, okay, che gliela schiacciava.
0: Sì, sì, suole, tacco,
1: tutto quello
0: che volete. Ma anche a 70 anni lui entrava in scena facendo la spaccata.
1: Ragazzi,
0: oh. Pa!
2: Sì, sì, come Lisa.
0: Difficile toglierla. Ma è difficile anche metterla. E
1: Tira, tutto uguale per sempre, tranne il bridge. Cioè, magari è una roba incredibile, eppure ha fatto successo per quello.
0: Ragazzi, io il baby doll non posso usarlo, dice Cristina, non
1: perché
0: io. Appena mio marito vede un centimetro di pelle scoperta, tenta l'assalto. Ma si può, dice.
1: Ma no, si può, lamenti. Sì,
0: Carolina invece niente. Cara Cristina, c'è gente che è triste perché ha paura di essere assalita dagli indiani.
2: Per lei
0: e invece...
1: Da lontano la tribù dei Pelle Rossa Arrapao, sì, proprio loro, vedono un baby doll.
0: Ho vissuto con un uomo così per una vita, poi non l'ho più cercato. Fine! Scrive Cinzia.
1: No, è brutto.
0: Direi di sì.
1: Poi certo la routine è dura per tutti, voglio dire, non è che è sempre...
0: La routine.
1: Questo è Arrapao. No.
0: Io non devo più lasciare il foglio della scaletta vuoto.
1: Però voglio dire, voi tenetevi i vostri podcast di merda. Scusate, oggi va così. Almeno qui succedono le cose, sta succedendo adesso alle 11:20.
2: Non siamo più quelli delle
1: 11:10.
0: Nicola, il podcast della metafora della spesa di prima è il supermercato.
1: È il supermercato.
0: Questo è un negozio con
1: questo
0: tutta la frutta esposta.
1: È un happening,
0: ragazzi.
1: Sta succedendo qui adesso.
3: Questo è Dino and De Luca.
1: Capito, è una boutique.
0: Nel frattempo è fallito, ciao.
1: Però comunque.
0: Molti hanno chiuso.
1: Nella metafora è buongiorno signora, come sta suo figlio Andrea? Bene, grazie. Così.
0: Matteo, sono 14 anni che sto con mia moglie e non ho mai fatto l'amore quando ho deciso io. Alla fine ci rinuncio, però è sempre lei che mi cerca. Quando la cerco io non vuole mai, ma va bene così. Oh, l'importante.
2: Vabbè, ma se l'accordo prevede questo va benissimo, è che lei che non era contenta.
0: Mi dispiace informarvi che i giovani uomini, scrive un'ascoltatrice che non si firma, oggi sono poco attivi sessualmente. Nel mio gruppo di amiche tutte si lamentano del fatto che i ragazzi hanno sempre mal di testa. Incredibile, il mondo si è capovolto. Bisogna cercare, secondo me, di trovare un accordo, cioè in qualche modo bisogna che tu gli dici quando,
1: e vabbè.
0: E io a quel punto tu dimmi quando, io sarò pronto.
1: Perfetto.

0: sono venuto giù con le monetine in tasca per prendere la bottiglietta d'acqua e poi me la sono dimenticata. Adesso vado a prenderla durante l'intervallo, prima dei supplementari.
1: Bravo.
0: Perché
1: perfetto.
0: Oggi mi piace questa metafora calcistica, e siccome è un'ora e mezza che siamo in onda, è finita la partita.
1: Certo.
0: Adesso ci sono due tempi da 15 minuti per arrivare a mezzogiorno.
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Saluto gli tifosi del Palermo, poverini, che sono un po' rimasti male, giustamente.
0: Beh,
1: anche
0: per arrivare a un passo dal ritorno in A. Poi è una squadra che ha investito molto.
2: Anche
0: su
2: l'Ecco.
0: Questo,
2: eh.
1: Sì. Anche l'Ecco è stato.
2: Era pareggiato 3-3.
1: E quindi niente.
2: Sì.
0: Doveva tornare in B.
1: In B.
0: Invece c'è adesso la finale Monza-Catanzaro.
1: Con due squadre, diciamo, molto lanciate.
0: Invece la canzone che avete appena sentito era in un film molto carino, molto anni 80, che era Pensavo Fosse Amore, invece era un calesse. Esatto. Film visto al cinema dal sottoscritto, ma forse anche da te.
1: Sì,
0: credo,
1: certo,
0: più o meno, ci poteva stare.
1: Che si apriva con un ape piaggio.
0: Che si apriva con un ape piaggio con l'adesivo di Italia Network.
1: No, era ancora meglio, si apriva con l'adesivo di Italia Network. E dicevi, caspita, ma che poi si allargava.
0: Che investimento che hanno fatto, lo Squarenta.
1: Si allargava e si vedeva che era un ape piaggio.
0: E quindi era un po'
1: Italia
0: meno
1: Network
0: prestigioso.
1: Era una emittente, diciamo, di musica dance udinese.
0: Sì, che poi ha cambiato pelle molte volte, non so neanche che radio è adesso.
1: Non me lo ricordo
0: perché
1: più.
0: Perché per un po' si è chiamata Play Radio e poi è diventata...
2: Rin.
1: Sì, no, ma dopo è diventata Play Radio.
2: Play Radio. Sono su web, credo.
1: Sì, ma le frequenze...
0: Secondo te butti via così?
1: Le frequenze credo che le abbia acquistate RDS, credo, ma vado a memoria. Le frequenze
0: hanno fatto uno spezzatino, come si dice
1: idea.
0: In questi
1: sì,
0: casi
1: mi pare
0: secondo
1: ricordare.
0: Me la licenza vale di più. Ha scritto qualche ascoltatore che se tu lavori a Buckingham Palace questa cosa deve rimanere comunque segreta.
3: Non puoi neanche dire che lavori lì.
1: Figurati
3: cioè.
1: No, ma infatti basta. Cioè, già abbiamo detto troppo.
0: Infatti, Valentina, sto andando proprio ora dallo psicologo per la parte individuale di una terapia di coppia, perché dopo 12 anni di matrimonio che non funziona, sto impazzendo. Ho 35 anni, lui 41, quindi si è sposata molto presto, si è sposata a 23.
1: Sì, certo.
0: E il problema principale è sempre stato il sesso fra noi. Io per lui non esisto e sono quasi certa che non mi abbia neanche mai tradito.
1: Ecco, Matteo, c'è quel quasi che inquieta un po'.
3: Cioè, quasi
1: però...
3: c'è, non puoi avere la certezza,
1: certo,
3: però,
1: guarda
3: che può essere che lui proprio non abbia interesse.
0: Dicevano prima gli altri messaggi, no? Che ultimamente
3: però altri ascoltatori tranquillizzano l'ascoltatrice da cui è nato tutto.
4: Dite all'ascoltatrice di star tranquilla, perché se non era più attratto sessualmente da lei o aveva già beccato da altre parti, poteva cercarlo quante volte voleva, ma nisba, Ciao.
1: Invece lei quando prende l'iniziativa lui presente,
3: pronto, subito Rocco,
1: capito?
0: Quindi prende tutto lei.
1: Lei no, il punto è che lei vuole
0: hai capito
1: essere
0: il simpatico
1: prende
0: gioco di parole.
1: Lei, sì, no, non ho capito
0: che lei prende l'iniziativa e poi prende qualcosa.
1: Prende il cazzo, capito?
0: Non c'è bisogno che spiegassi. Che didascalico che non sei altro.
1: Discorsi.
0: Sempre. Dai, andiamo dagli spogliatoi, dai.
1: Forza.
5: DJ, Yama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
15: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
14: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
16: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
26: Ultima chiamata per il parco a lei.
25: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
27: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio DJ, DJ Cam Italia. Quindi spareggi. Cosa c'è ancora di calcio consumato?
2: Ce ne sono i playoff di Serie B. No, fino a domenica la Serie A.
1: Domenica fine.
2: Finisce, purtroppo finisce. C'è un magone
3: ieri
2: che
3: c'è stata l'Europa League ieri c'è stata l'Europa League.
1: L'Europa League che ha vinto ancora una squadra allenata da Emery, che è la quinta volta che vince con squadre diverse, anche prevalentemente il Siviglia, l'Europa League, che era una volta la Coppa UEFA.
2: Caspita, esatto. Sì. Questo Emery.
1: Lo stesso allenatore con, credo, tre squadre diverse, l'ha vinta 5 volte.
2: Bravo,
1: lui sa come si fa.
2: Bravo, evidentemente, ma veramente.
1: Che cavolo stiamo aspettando?
3: Poi,
1: ha vinto con l'Aston Villa, scusami, sì, che è la squadra preferita dal principe William.
2: Ok. Mercoledì prossimo stava dicendo, c'è la finale di Conference.
3: Il 30 maggio c'è la finale, la Champions.
1: Di Conference?
3: Mercoledì prossimo.
1: No, stavo pensando alla Conference, che potrebbe ancora andare in Conference la Juve.
2: No, credo che sia.
1: L'Europa è garantita, sì. L'Europa League è garantita e c'è una remota speranza che ci sia
3: poi
1: anche la Champions.
3: Poi il 30 maggio c'è la Champions che giocherà l'Inter.
2: No, caro, ma non mi pare neanche il Milan.
1: Non me ne frega niente del calcio internazionale, non ci riguarda, volevo sapere del calcio italiano.
2: Il calcio italiano c'è Monza-Palermo. Monza-Catanzaro.
1: Monza-Catanzaro. No, stamattina leggevo sulle pagine milanesi del Corriere un intervento del, come si chiama in questo caso, il sindaco del mio quartiere, mettiamola così.
2: Sai, responsabile che del quartiere,
1: c'è un titolo proprio,
2: okay.
1: Che è tipo sindaco, no? del municipio, perché le varie parti dei quartieri delle grandi città si chiamano municipi. Roma ne ha 13, il tredicesimo è Ostia, giusto?
4: Sì,
2: non lo so.
1: Dai, giusto. Che romano
2: sei.
1: È una carica che si era molto preoccupata, è una signora, perché adesso cominciano i concerti. Ce ne sono 32 tra San Siro 32. E i vari ippodromi. Sì. E proponeva tutta una serie di limitazioni per il pubblico che va a vedere i concerti, cioè delle navette che porterebbero il pubblico dalle stazioni di metropolitana fino ai luoghi di svolgimento, la posa di massi nelle zone dove c'è il verde per evitare che le macchine vengano parcheggiate sopra il verde. Amica, signora, non la conosco e credo che sia in buona fede. Per esperienza, il pubblico dei concerti fa un decimo dei danni che fa il pubblico dello stadio, di qualunque tipo di stadio.
2: Sì.
1: Perché non queste cazzo di navette non le mettiamo quando c'è la partita?
2: Certo.
1: E quando no, i massi sull'erba allo stesso modo. È una mia curiosità da cittadino.
2: Certo.
1: Invece in Inghilterra stanno festeggiando per l'Arsenal.
2: Perché ha vinto la Premier.
1: Ha vinto la Premier dopo 22 o 23 anni. Sì. Prima, quando tu hai detto... che palle, è finito il campionato, sì, ci mancherà tantissimo.
2: Tristezza, certo.
1: È una battuta che hai fatto tante volte e che hai preso da un ospite che abbiamo avuto, che era Nick Hornby.
2: Nick Hornby lo diceva per la pausa della nazionale.
1: Sì, lui diceva, quando c'era la nazionale, che palle che non gioca la mia squadra.
2: Esattamente, odiava la domenica, che è una cosa insopportabile.
1: Per quale squadra faceva e fa il tifo Nick Hornby? Per
2: l'Arsenal.
1: E quindi adesso lui ha due figli che hanno tipo 23 anni ed è la prima volta che lui e i figli possono festeggiare insieme.
2: Però l'Arsenal ha vinto lo scudetto, caro Matteo, ti farà piacere, guarda le immagini, l'ha vinto davanti alla televisione.
4: Bello.
2: Ed è una cosa non tanto bella.
4: Però comunque è sempre felicità.
1: Vabbè, anche l'Inter l'ha vinto davanti alla televisione.
2: No,
1: nel momento in cui il punteggio è garantito.
2: L'ha vinto in campo.
1: Ma anche l'Arsenal l'ha vinto in campo.
2: No, certo, però loro l'hanno saputo davanti alla televisione.
1: Ma sì, ma anche l'Inter in qualche modo, una volta che le sue concorrenti non avevano...
2: No, era contemporaneo l'Inter.
1: Ah, vabbè.
2: Perché dipendeva dal risultato dell'Inter, invece lì dipende dal risultato di un altro.
1: Sì, ma succede quasi sempre.
2: Purtroppo, quasi ma non sempre. È bello, non è bello. Caro Linus.
1: Cos'è che non è bello?
2: Non è bello che sia questa roba qua, è più bello quando è in campo tutti...
1: Vabbè.
2: Che c'è Causio che dice, evviva, abbiamo vinto. Sai, il calcio antico di una volta.
1: Signor. La canzone più bella della storia. Non so se ce la siamo meritata stamattina, eh? No, dai, è stata una bella puntata questa. Questa è la ciliegina.

0: chi è?
1: Allora, innanzitutto buongiorno, sono Manuel Agnelli. Allora parliamo innanzitutto di questo nome, i Beach Boys.
2: Sì, ragazzi,
1: il nome che vi siete scelti fa schifo, fa cagare. È un nome proprio da andate a Riccione.
2: L'avessero fatto adesso magari sarebbe un po' banale, ma negli anni 60 era nuovo, no?
1: Il brano è di una banalità sconcertante, eseguito male, scritto male, con questi coretti finale da alpini ubriachi. Per me è un no, fa cagare. Godolinos. Allora, non siamo
2: non
1: a catechismo.
2: Soltanto non ti piace il gruppo, ma neanche la canzone.
1: Non mi piace la canzone, non siamo a catechismo. Il rock è protesta, quindi per me è un no.
2: Se ti può consolare, pensava la stessa cosa di questa canzone anche il papà di Brian Wilson, cioè
1: bene.
2: Il leader dei Beach Boys, quello che l'ha scritta, insomma, no?
1: Fatto bene, io sono tuo padre, caro, caro Brian,
2: come Guerre Stellari. A proposito di Wilson, l'altro giorno a New York si è giocata la partita fra i New York Yankees e i New York Mets, una specie di derby di New York a baseball. A vedere la partita c'era Tom Hanks, ok, che è un grande appassionato di baseball. A un certo punto, evidentemente, la telecamera lo ha ripreso, oppure insomma qualcuno ha avvertito chi di dovere, e la mascotte di una delle due squadre, dei Mets, se non sbaglio, che gira per il campo vestita da pallone, da palla da baseball, si è avvicinata a Tom Hanks e addosso aveva la scritta Wilson.
0: Wilson!
2: E quindi
1: bello,
2: basta,
1: bello,
2: come
1: bello.
2: Dire, l'incontro dopo tanto tempo, detto che il Wilson di Tom Hanks era una palla da football americano. Questo.
3: Sì, era da pallavolo.
2: Era rotondo.
1: Ma
2: tutte palle con tante cuciture.
1: L'ho visto adesso, in questo momento, e secondo te erano d'accordo? Secondo me sì. Secondo me lui sapeva. Guarda che verrà quello con la cosa.
2: Sì.
1: Sapeva, ha finto sorpresa,
2: però,
1: sapeva.
2: È un attore. Non gli costa tanta fatica.
1: Sì.
2: Allora, curiosità, scrive Andrea, a proposito dell'allenatore che hai citato, Emery ha vinto con il Siviglia, con il Villarreal e con l'Aston Villa. Tutte squadre con la parola Villa all'interno.
1: Caspita, sai qual è il suo cantante preferito?
2: Claudio Villa. Fesso.
1: Sai qual è la sua discoteca preferita a Riccione?
2: La Villa delle Rose.
1: No, la Villa delle Rose.
2: La Villa delle Rose.
4: Binario triste solitario.
1: Ma come stai, Linus? Ma stai bene, senti. Ma sai che, guarda che Claudio Villa era fortissimo. Io
2: Certo,
1: ho un solo rimpianto di non averlo conosciuto, perché piaceva mio babbo.
2: Claudio Villa un pochino eri te.
1: Tu trovi questo.
2: Io che sono un po' più grandicello di te, caro Lorenzo. Mi ricordo Claudio Villa in tutta di pelle come Giacomo Agostini.
1: Un po' più, diciamo, lui più con i motori. Io ho fatto la mia moto.
2: È vero.
1: Ma stai bene te, sì.
2: Ma sì.
1: Stai bene, come stai?
2: Ti volevo ringraziare per quella cosa che mi hai mandato con WeTransfer.
1: Bella, molto bella, non lo sapevo tanto, non so come si vede. Senti,
2: no, poi ce l'ha fatta.
1: Stamattina
2: che ridere.
1: Ho sentito che parlavi dei gelsi. Io stamattina ho mangiato già due etti di gelsi, perché io mangio gli gelsi.
2: Quindi mangi come un bruco.
1: Io praticamente sì, come un baco da seta. Poi ho mangiato degli anacardi, dei cajou, diciamo, degli anacardi, e poi insomma sempre noci, frutto oleoso.
2: Ti stai preparando per il Jova Beach Party? Sì.
1: Io sono già prontissimo, stamattina ho fatto già 220 km in bici, sono andato a Roma e tornato da Cortona, e tutto bene. Senti.
2: Bene, scusami Lorenzo, volevo salutare Sabrina, un'ascoltatrice che ha visto l'orologio, che dice che è quasi mezzogiorno, e ci manda un messaggio che recita così: è stato un piacere pulire casa con voi.
1: Bellissimo.

0: Guarda come sono attenti gli ascoltatori. Un po' gliel'ho buttato io l'indizio prima dicendo che non devo lasciare la scaletta bianca. Però uno scritto: oggi la puntata sembrava un po' improvvisata e proprio per questo veramente straordinaria, con l'apice sull'intermezzo di Cordialmente. A me è piaciuto di più l'intermezzo su Sex Machine.
1: Eh beh, direi, certo.
0: Però grazie per l'attenzione con la quale ci seguite. A proposito di Villa, che un tempo era un cognome molto molto molto presente, sì, lo sarà sicuramente ancora adesso, però mi sembra un pochino di meno. Federico dice: ieri, se volete aggiungere un Villa, per la Salernitana, in uno fra i tanti spareggi, ha segnato un giocatore che si chiama Luca Villa. E mi è venuto in mente il Bologna, che quando era una squadra un po' più proletaria, tipo una trentina d'anni fa, adesso è una squadra con ambizioni europee, certo, insomma, ha fatto dei bellissimi campionati, c'era un giocatore che era proprio l'equivalente del mediano di Ligabue.
1: Ok, no? Sì, sai, sì, quello, sì, che Oriali,
0: del furino della Juve,
1: sì, Oriali dell'Inter, eccetera,
0: che si chiamava Villa, e loro lo chiamavano il mitico Villa.
2: Il nome è stato imposto da Lucio Dalla, si è inventato lui,
0: vedi?
1: Il mitico Villa.
2: Il mitico Villa.
1: Ah, vedi,
0: sì, sì, sì, perché era proprio quello sanguigno, magari meno tecnica, ma tanto cuore, insomma.
1: Allora, vi farà
0: come noi,
1: sì, esatto, vi farà piacere che farà piacere sapere che la Salernitana ha passato il turno e adesso deve fare la spareggio, la semifinale, okay, per andare in Serie B contro lo Union Brescia, che è una nuova versione.
0: Che sono le squadre che sorgono quando una squadra viene.
1: Dall'altra parte c'è Ascoli Catania o Catania Ascoli e Catania Ascoli.
0: Tutti nomi che un tempo erano sulle figurine.
1: Eh sì,
0: che erano
1: praticamente
0: in,
1: vabbè, erano in Serie A.
0: Cioè, è, diciamo, il riciclo, no? il giro delle correnti del campionato italiano, che è differente magari dai campionati americani tipo l'NBA, quelle cose
1: che
0: lì,
1: quelle
0: che sono sempre
1: e quelle.
0: Quelle
1: rimangono, è vero.
0: Nel frattempo Roma ha comprato Cremona in Italia.
1: Cioè la Roma?
0: Basket, ma è una cosa un
1: pochino basket,
0: tecnico.
1: Ah, sì, okay,
0: sì, non c'era più una squadra a Roma, quindi hanno comprato la licenza di Cremona. E dall'anno prossimo Roma riavrà una squadra di pallacanestro. Va bene. Era Serena Brancale con Levante e con Delia. Noi abbiamo finito. Vi auguriamo una buona giornata. Ci risentiamo domani alle 10.
1: Yes. A domani.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week

0: per mini cabrio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
8: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
9: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
8: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
15: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
14: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
15: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
14: Veramente?
15: Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima.
17: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Sabato 6 giugno è Party

molti altri. Biglietti su ticketone.it. Sono le 6. Venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Sono rientrati ieri sera in Italia gli attivisti italiani della flottiglia rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati derisi e umiliati dal ministro dell'estrema destra israeliana Ben-Gvir, per il quale l'Italia ha chiesto delle sanzioni da parte dell'Unione Europea. Violenze non solo psicologiche ma anche fisiche, come hanno raccontato le persone fermate, tra le quali un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista del Fatto. Torture e violenze denunciate non solo dagli europei ma anche

0: da due attivisti sudcoreani rientrati in patria. Donald Trump punta Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva l'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola, così come successe lo scorso gennaio con il Venezuela. Lo stesso Trump è poi tornato sui negoziati in corso con l'Iran. Stiamo trattando, dice, la risolveremo in un modo o nell'altro, finirà presto e i prezzi torneranno molto bassi. I dubbi su un accordo in Medio Oriente però aumentano. Conflitto russo-ucraino, Kiev fa strage di 007 russi, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali contro un quartier generale di Mosca nell'oblast occupato di Kherson, un centinaio tra morti e feriti, nessun commento da parte del Cremlino, che ieri ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia. Restiamo all'estero, tragedia in Spagna, morta una bimba di 2 anni dimenticata in auto sotto il sole dal padre. È successo nel nord del paese, l'uomo, accompagnato il primo figlio a scuola, si è poi recato direttamente al lavoro ad accorgersi di tutto la madre della piccola nel pomeriggio, una volta arrivata all'asilo e non avendola trovata. Calcio, questa sera Fiorentina-Atalanta aprirà l'ultima giornata di campionato, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa Champions giocheranno tutte insieme domenica sera, così come Lecce e Cremonese in lotta per salvarsi.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 7.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Buongiorno amici di Radio DJ, buongiorno.
9: Buongiorno Umberto Damiano.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi.
12: Buongiorno.
9: Ciao ragazzi.

0: papà.
1: Papà, buona domenica.
0: Buona domenica, buona domenica. Buona domenica.
2: Papà, solo perché solo la domenica si dice papà?
0: Papà. È perché la domenica vai a mangiare la lasagna da mamma e papà.
2: Ah, ok.
0: In teoria, potrebbe essere anche per quello.
2: Sì.
0: Ci sta il pranzo della domenica che ti rivedi in famiglia, tutti quanti insieme. Quindi arrivi, buona domenica col vassoietto di pasticcini.
2: A papà, mamma.
3: Perché nel caso di Saif, papà non c'era mai.
2: Infatti, il papà c'è solo la domenica.
0: No, neanche in quel caso.
3: In quel caso neanche la domenica.
0: Però nel caso della domenica italiana, tu arrivi, c'è papà sul divano che sta aspettando che parte la Formula 1 e papà, buona domenica papà.
2: Ciao. Pure oggi papà. Siete venuti.
4: Ah, non rompi i coglioni qua.
2: Esatto.
0: Un papà potrebbe
3: essere. Ma ce l'avete
0: a
3: casa.
2: Esatto.
0: Vabbè. A meno che non lo fai diventare nonno da poco, a quel punto impazzisce e non vede l'ora che vai.
2: Sì, ma non per te, ma per i nipoti.
0: Per i nipoti, certo. Manco ti guardano.
2: L'avrai
0: vissuto. Io lo sto vivendo
2: nonno,
0: adesso. Quando i nonni, che chi sarebbero mamma e papà, vengono a casa, o il contrario, andiamo con la bambina a casa loro, non c'è neanche l'incrocio di sguardi, ma è un testa bassa ad andare verso la carrozzina, perché esiste solo lei.
2: Ormai basta. Tu lo sai che non riceverai nemmeno più il regalo di compleanno, il regalo a Natale.
0: Non lo ricevo già da anni. Sono già abituato.
2: Sono cattivi loro.
0: Cattivissimi.
2: Almeno quello.
0: Però mi sta bene così.
2: Va benissimo.
0: Anche la cosa di festeggiare. Passati 30 anni mi è scemata completamente. Ancora lì a fare la festa di compleanno, il tanti auguri.
2: Devi aspettare i 50. Perché poi i 50 lo sappiamo sono i nuovi 18.
3: Poi torna questa voglia.
2: Esatto, poi torna la voglia di fare festa. Di fare baldoria.
0: Scusa, 40 niente, non scatta
2: 40,
0: nulla.
2: Una volta si faceva il grande festone, no?
0: I 40, adesso si fa i 50. I 50 sono i nuovi 40
2: I 18.
0: E vabbè, aspetterò i 50 per rifesteggiare. Dunque, stamattina, venerdì, non buona domenica, vogliamo fare le cose come si deve, partire dal buon weekend,
2: buon weekend,
0: venerdì.
2: Certo.
0: O meglio, noi abbiamo sempre questa problematica dove vi auguriamo un buon weekend alle 6 di mattina del venerdì e voi avete davanti magari ancora una giornata da superare, ancora una fatica lavorativa davanti a voi.
2: Sono anche tanti invece gli amici che stanno rientrando a casa proprio adesso, hanno lavorato tutta la notte, quindi parte il weekend.
0: I famosi smontanti notte. Allora, come va, iniziamo come si deve questo venerdì.
5: Amore mio, mi sintonizzo.
6: Signore e signori, Umberto e Damiano.
5: Per scuola.

0: già so che sei sotto qua,
1: Buon venerdì 22 maggio 2026, sono 10 i minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Sorridiamo perché vediamo le anteprime dei vostri messaggi
2: sì,
1: al
2: sì.
1: 3514 006730.
2: Dai, giochiamocene già qualcuno,
1: allora
2: già che ci siamo, dai.
1: Chi abbiamo?
5: Domenica 24 maggio compio 50 anni.
1: Eccolo,
2: eccolo, i nuovi 18.
5: Festeggio portando a pranzo i miei parenti e mi costano 900 euro.
2: No, ma perché sta
5: già
2: roba?
5: Lo cazzo di compleanno che c'è da festeggiare.
2: Capito, ma
1: vabbè, ma vedrai che con i regali ti rientrano questi.
2: Ma,
1: no, non credo ti possano rientrare.
2: Ma perché
1: 900.
2: Sta roba? Ma scusa, allora non fare la festa, ti vai a fare un viaggio.
1: Allora, 900 euro sono tanti.
2: Cioè, io non capisco mai sta roba, no? Che dicono,
1: sì,
2: che sono tanti, che dicono io odio i miei parenti, non ho un buon rapporto con i parenti, però magari quando c'è una festa, una cosa, li devo invitare per forza perché sennò ci
1: sì,
2: restano male.
1: È vero,
2: ma
1: è vero.
2: Non fai la festa, tanto li odi e ti vai a fare un viaggio. Scusa.
1: Quello
2: tanto
1: è vero,
2: se li odi che ti frega che ci restano male. Ma guarda che sta frase la sento da molti.
1: Scusa,
2: no, facciamo il matrimonio.
1: Eccomi. Io il matrimonio ci sono cascato invitando
2: li
1: tutti.
2: Li devo invitare per forza, non li voglio invitare, mi stanno sulle balle.
1: Adesso
2: ma non,
1: insomma, non festeggio proprio perché non ho il piacere di portare nessuno a mangiare fuori. Mi sono incattivito dopo il matrimonio. Non so perché mi è scattata
2: perché
1: così.
2: Perché ti hanno fatto regali di merda.
1: Ma no,
2: te lo dico
1: ma ci sono stati anche bei regali. Però si vede che la preparazione estenuante di un matrimonio mi ha distrutto
2: sì,
1: tutta la voglia di riorganizzare qualsiasi cosa.
2: Beh, sì, sì.
1: La vivo come una riunione di condominio adesso, una festa.
2: Vero,
1: non mi va
2: vero.
1: Minimamente
2: allora,
1: di partecipare.
2: Qui a Roma di solito quando fai questa cosa si dice devono venire a mangiare a sbafo a spese
1: sbafo,
2: mie.
1: Sì, sì.
2: Così si dice qua a Roma.
1: Sbafo,
2: vengono a mangiare
1: a
2: sbafo
1: dice,
2: praticamente.
1: Io sono calcolatrice alla mano perché l'amico ha detto che spende 900 euro per far mangiare i parenti.
2: Sì.
1: Ora voglio capire quanti parenti
2: quanti
1: sta portando. Che 900 sono tanti. In realtà con un menù, certo mangi poco, 30 euro a persona sono 30 parenti, però 30 euro a persona sono pochi per una festa di domenica a pranzo.
2: Beh sì, sì, in effetti
1: devo
2: sì,
1: fare 40, 900 diviso 40 sono 22 persone, però sono poche. Quant'è Lele?
3: Sono meno, secondo me una ventina di persone, non di
2: persone,
3: più
2: 20 persone, 20 persone.
1: Quindi diviso 20 persone sono 45,
3: 45.
1: A testa. E già comincia.
2: Un giro pizza ce lo fai con 45.
1: È la miseria, è la miseria, 45
2: a
1: no.
2: A Milano ce lo fai.
1: Vabbè, dipende dove sei. Io mi sto immaginando che ti siedi a tavola, fai primo, secondo, antipasto.
4: Ci ha mandato la tariffa.
1: Ottimo!
4: 60 euro a persona.
1: Che siete? Tre persone.
4: Aspetta, devo fare con la
2: lui, il cugino
1: 15.
2: Antipatico.
4: Menù di pesce.
1: Vabbè, menù di pesce, 60 euro
2: stare,
1: a persona
2: dai,
1: di domenica. Oddio, è tantino. Però, io non so quanto,
2: no,
1: si,
2: no,
1: quanto
2: no,
1: costa il pesce adesso se
2: no,
1: si va
2: no,
1: a mangiare.
2: Sei,
1: ci siamo,
2: ci sei,
1: 60
2: sì,
1: euro
2: sì,
1: in linea.
2: Anche
1: con
2: di più ti chiedono per il pesce.
1: Ok,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: 15 persone gli costano 900 euro. Lo capisco il rodimento di culo. Per 15 persone andare a spendere tutti questi soldi.
2: Vabbè, oh, poi facci sapere. Occhio che non fare indigestione col pesce un attimo.
1: No, vabbè, ma perché gliela devi
2: no,
1: augurare così? Ma perché questa cattiveria gratuita?
2: Te lo dico perché ci sono passato qualche giorno fa.
1: Damiano lo sa, due giorni fa ha mangiato il pesce e voleva non venire per una settimana.

0: State ascoltando Radio DJ, 6 e 16 minuti, questo è 006, ancora buongiorno, buon venerdì, vi ricordiamo al volo il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi vocali, il 3514 006730, e questa storia dei compleanni ha stimolato i ricordi.
1: Beh, parecchi,
0: di molti,
1: parecchi ricordi, sì, molti addirittura ci stanno anche invitando al loro compleanno.
0: Ma stiamo parlando di quanto costano noi, care le cose, non aggiungete posti a tavola.
1: No, dobbiamo pagare noi.
0: Ah, noi dobbiamo pagare.
1: Se volete venire ci dovete pagare.
0: Ho
1: almeno
0: già altre tre feste quel giorno, mi dispiace, non posso venire. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
2: Dite all'amico di prima che per i 50 anni di mia moglie, con 900, con meno di 900 euro,
0: sì,
2: io l'ho portata a Budapest in un bellissimo albergo sul Danubio e siamo stati benissimo. Si è fatto l'amore vista Danubio.
0: Te l'ho detto.
1: Ma allora,
2: che festa con i parenti.
0: L'ho detto.
1: Ma
0: che
1: allora,
0: era
1: alla faccia dei parenti ha fatto l'amore.
0: Ha fatto l'amore pensando ai parenti. Stavo per dire,
1: se pensi a zia Rosetta magari.
0: Così la prestazione dura di più.
3: Ognuno ha le sue perversioni.
0: Ognuno ha le sue tecniche.
1: Beh, sì, sì,
0: se
1: ragazzi,
0: ti distrai in quel momento,
1: ti aiuta.
0: È tutto naturale, non devi ricorrere a nessun tipo di aiutino.
1: Sì, sì,
0: è un'idea. Farsi il viaggio al posto della festa.
1: Avevo un amico che praticamente lui
0: pensava a zia Rosetta.
1: No. Okay. Si faceva la telecronaca dei mondiali 2006.
0: E beh, ma duri di più.
1: Con il trionfo. No, proprio perché rimaneva concentrato. Poi dal 2006 è successo quello che è successo.
0: Sono scene che danno godimento. Secondo me pensava più a tipo avventura, Gattuso.
1: Durava
3: 90 minuti.
0: 90 minuti di prestazione, tanto. Quindi quando fa l'amore pensa a Fabio Caressa che urla.
1: Esattamente.
0: Che esulta, Cannavaro!
1: Sì,
0: così,
1: esatto,
0: tutta
1: proprio lui. Sì.
0: Tutta la sera. Molto bene.
3: No, è proprio lui che quando nel momento culminante.
1: Basta, usciamo fuori da sta roba. Andiamo avanti.
0: Cannavaro! Allora, prossimo, chi abbiamo?
4: Ciao Umberto e Damiano. Ciao. Io il 7 giugno compio 50 anni. Se mi regalate i biglietti per il party like e DJ, non devo portare i miei parenti a cena.
0: Ah, bella come scusa
1: anche questa.
0: Vedi,
1: ci prova.
0: La festa, ma la fai la festa? Eh no, non posso perché devo andare a Milano. Ho vinto i
1: party
0: biglietti
1: like
0: del party like a DJ. Effettivamente dobbiamo assegnarli anche oggi i due biglietti.
1: Sì.
0: Hai visto che
1: sì.
0: Ah, ancora è presto. Ancora
1: da qui
0: presto.
1: Alle 7:30 magari ci facciamo un pensierino.
0: Ecco. Tra poco. Chi abbiamo?
5: Buongiorno. Ehi. L'anno prossimo io e mio marito faremo 50 anni, mia figlia ne farà 18 e festeggeremo andando tutti a New York alla
1: bello.
5: Faccia delle feste con amici e parenti. Festeggiamo noi e stop.
0: Basta.
5: Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: Beh,
0: 900 euro vi costano solo i bagagli imbarcati, però così facendo
1: sì,
0: con
1: però,
0: un tipo
1: comunque,
0: di festa di questo tipo.
1: Però fanno una cosa bella
0: però
1: per la famiglia, per loro.
0: Viaggio in famiglia, lei, figlia 18 anni, loro
1: sì,
0: 50.
1: Sì.
0: Bellissima ricorrenza, complimenti a voi
1: bello.
0: Riuscite ad organizzare una vacanza di questo tipo tutti quanti insieme, anche perché partire con la figlia di 18 anni ce ne vuole.
1: Beh,
0: perché
1: sì,
0: ricordo già che dai 14 io ho cominciato a... No, per carità, con voi non vengo, basta.
1: È una bella cosa andare con i figli grandi
3: in
1: vacanza.
3: Però è difficile dire di no.
0: Pure a 50, papà, quasi ci vengo pure io con voi a New York. Che paghi tu, papà? Va bene, papà,
1: vengo
0: in vacanza con voi. Oh, hai citato i mondiali poco fa.
1: Sì.
0: Abbiamo un nuovo aggiornamento che riguarda
1: ragazzi,
0: i mondiali, questo è bellissimo. Un po' meno per gli amici del Congo. Però è bello che ogni volta che nasce una problematica intorno a una squadra qualificata per andare ai mondiali, l'Italia è pronta per essere buttata in mezzo col famoso ripescaggio.
1: Questa famosa parola ripescaggio.
0: Ripescaggio,
1: ecco.
0: Che succede? State sentendo ovviamente che ci sono gli aggiornamenti sul focolaio di Ebola in Congo, la situazione è attenzionata, talmente tanto che il Congo non è partito per il pre-ritiro mondiale,
1: sì,
0: perché la situazione è molto delicata. Quindi che succede? Probabilmente la notizia è che il Congo può saltare i mondiali,
1: sì,
0: perché non... questa situazione
1: non
0: riesce a partire.
1: Non possono partire, quindi ci dovrà essere una squadra ripescata quasi per forza.
0: Ancora niente di ufficiale. Però quando si va al ripescaggio ci sono queste due strade: o prendere una squadra della stessa federazione, quindi del continente africano, o andare con il ranking. Quindi
1: sì,
0: qual è la più forte che non si è qualificata?
1: C'è l'Italia.
0: E c'è sempre l'Italia.
1: Sì, però rimanga tra noi, no?
0: Sì.
1: Settimana prossima, o meglio questo weekend, che altro che settimana prossima, questo weekend si chiude il campionato di
0: quindi,
1: Serie A.
0: Domenica finisce
1: non so se lunedì gioca qualcuno, però domenica forse
0: so
1: si chiude.
0: So che domenica sera c'è quella famosa sfida in contemporanea delle squadre europee.
1: Molto probabilmente,
3: okay.
1: Quindi vuoi o non vuoi, i giocatori ti pare che non si sono già organizzati per andare
0: le
1: in
0: vacanze.
1: Vacanza?
0: Vabbè, ma i giocatori tanto non vengono comunque convocati perché Baldini si porta l'Under 21. Pure questa è un'altra situazione in contemporanea.
1: Quindi dici, andate in vacanza, chi se ne frega.
0: Allora, la nazionale so che ha degli appuntamenti a inizio giugno, tipo il 7, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ci sono delle amichevoli.
1: Ci sono delle amichevoli, sì.
0: Ed è in programma Italia-Grecia come amichevole. Siccome al momento c'è Baldini, l'ex CT dell'Under 21, a guidare la nazionale, ha già detto che come scossa, come un segnale, si porta i ragazzi dell'Under 21 nella nazionale principale.
1: Sì.
0: La Grecia, dall'altra parte, ha detto no. Io voglio fare una sfida contro l'Italia di un certo tipo. Ho venduto
1: contro
0: i biglietti,
1: praticamente...
0: No, contro le pippe, contro i nomi quelli un po' più blasonati. Sì, non sono andati ai mondiali, però hanno una caratura diversa i giocatori della rosa principale.
1: Perché hanno paura di perdere, cioè l'Under 21
0: perché
1: è
0: l'Under 21
1: più forte,
0: dici, e hanno paura di perdere. Allora, partiamo dal presupposto che la Grecia ha sempre ragione.
1: Sì, e quindi... Beh, noi tiferemo Grecia quel giorno. Chi se ne frega dell'Italia e di Baldini.
0: La Grecia ha sempre ragione. Però adesso c'è questa problematica dove la Grecia ha detto io non scendo in campo se dall'altra parte c'è l'Under 21.
1: Sì, però se non scendo in campo c'è una penale, quindi dovrà pagare.
0: Vabbè, ma
1: non si può
0: roba,
1: fare. Lo so, però devi comunque tirar fuori i soldi.
0: Ecco, allora vedi, l'anno prossimo per i contratti non c'è budget,
1: infatti,
0: perché hanno dovuto pagare la penale contro la nazionale italiana. Mannaggia, come fai?
1: Sbagli sempre, sto calcio sta rovinando il mondo.
0: Quella. Abbiamo aperto con buona domenica, abbiamo anche un sabato italiano.
6: Il

0: Un sabato italiano, che ci manca? Il venerdì, vogliamo mettere una canzone?
1: Beh, sì, sì.
0: Diamo quella sabato sera alla discoteca, no, no, che no, li nomina no. tutti quella là. Almeno abbiamo fatto tutta la settimana con
1: Ligabue
0: un'unica canzone.
1: C'è Ligabue venerdì.
0: Venerdì, no, Ligabue.
1: Però, abbiamo suonato ieri Ligabue.
0: Il lunedì possiamo mettere tante canzoni dedicate a lunedì. Vediamo, vediamo, non è detto che portiamo avanti questo filone. Era comunque Sergio Caputo con un sabato italiano nel disco karaoke di 006 qui su Radio DJ. Per fare la rima sono le 6:26. Gianni, com'è oggi la situazione karaoke?
2: Bella, bella,
0: bella,
2: mi piace.
0: Piacevole.
2: Sì, sì, è una cover del pezzo.
0: Una cover addirittura? Una cover,
1: direttamente dagli anni 80 quando andavano le parodie.
2: Una rilettura,
0: sì. Una rilettura. Sono molto curioso, sentiamo
3: un
0: chi abbiamo.
3: Un sabato qualunque è un sabato italiano. Peccato non ci siano un be Damiano che come un dirigibile al mattino mi porta via lontano. È un po' stonato, mattino posso... presto, ragazzi.
0: Allora, vi vorrei...
3: Ciao, buon fine settimana.
0: Ciao, amico mio. Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, Gianni, tienilo pronto. Lo rimettiamo per un secondo. Vi vorrei dare questa immagine, sì, sentendo l'eco della voce. Immaginate un uomo che alle 6:27 sì, è seduto sul gabinetto di sì, casa sì, col cellulare in mano e manda
1: facendo...
0: questo vocale qui.
3: È un sabato qualunque, è un sabato italiano.
0: Stai in bagno, no, stai in bagno.
3: Peccato non ci siano un be Damiano.
1: Mi dispiace più che
3: altro.
1: Che
3: come indirigibile al mattino.
0: Cosa ti dispiace?
1: Guarda, questi erano i biglietti del Plaid per la amico, ma
0: no, ma li davamo a qualcun altro meritevole, mo li abbiamo persi così.
1: Ah, io non ci ho pensato.
0: Potevamo, vabbè, c'ho il PDF qualcuno... li ristampo, tranquilli, c'ho il PDF
4: DJ
0: li ristampo.
4: 006 006 su Radio DJ
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
8: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
10: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a €3,99 da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
16: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
16: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Billie Eilish su Radio DJ alle 6:36 minuti. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amiche, state ascoltando 006. Buon venerdì.
1: Buon venerdì. Ricordiamo il giorno. E fammelo dire perché molti ci stanno già salutando. Buon weekend, buon ragazzi. Weekend. Vero, per molti stanno rientrando a casa dopo una lunga notte di lavoro.
0: Auguri,
1: è giusto dirlo.
0: Buon weekend a tutti. Non è che è un weekend particolare per partire, però è finalmente il primo weekend di caldo per poter partire. Questo
1: già
0: è vero.
1: Ci siamo stancati.
0: Ma siamo rotto i coglioni per settimane con la primavera che non arrivava. Oggi picchi che superano i 30 gradi in tutta Italia. Anche domani si arriva a 34 gradi in alcune province italiane. Quindi caldissimo su tutta l'Italia. E già ci stiamo
1: già
0: annoiando
1: caldo
0: di questo
1: dalla
0: caldo.
1: Testa, ragazzi.
0: Stamattina uscendo di casa la macchina segnava 21. Ieri era 12. Stamattina segnava 21. Ho sudato alle 5 di mattina col giacchetto in macchina per arrivare qui.
1: Fa
0: già caldo. Prepariamoci, sarà un weekend di questo tipo. Intanto, a proposito di weekend, fine settimana dove non andare, se non sbaglio lo scorso weekend la radio era a Treviso
1: c'è stata la DJ 10, esattamente,
0: per la DJ 10, per l'appunto a Treviso. Ormai gli appuntamenti di questa prima parte dell'anno sono terminati, per la prossima DJ 10 se ne riparla a ottobre
1: a Milano,
0: per quella a Milano. Ma rimanendo per un attimo a Treviso, oggi sui giornali leggiamo una storia che può riguardare chiunque di noi.
1: Sì, perché c'hanno il vizietto, forse non so se solo a Treviso, però c'hanno il vizietto di fare la multa facile.
0: Multa facile. Di che stiamo parlando? Immaginate di parcheggiare sulle strisce blu di una qualsiasi città, in questo caso, ripeto, siamo a Treviso, e siete abbastanza tecnologici da non scendere dalla macchina e andare alla colonnina dove bisogna inserire il numero di targa, trovare gli spiccetti in tasca, ma siete abbastanza tecnologici da pagare quelle strisce blu con il vostro cellulare.
1: Molti fanno.
0: Ci sono tante app, alcune ufficiali, alcune meno ufficiali, però comunque all'atto pratico tu paghi dal tuo cellulare.
1: Io sto ancora con la colonnina.
0: Tu vai ancora a cercare.
1: Io ancora che
0: speech,
1: quando vado magari da qualche parte che non conosco, chiedo: scusi, mi sa dire dov'è una colonnina vicina?
0: No, dilla bene la domanda. Siamo già cascati con questa domanda. Scusi,
1: sa se
0: qui passano i vigili?
1: Passano.
0: passano? Allora mi conviene pagare.
1: La colonnina dov'è?
0: E poi, ma fino a che ora passano?
1: Esatto. Ma oggi è festivo.
0: Tutto il giorno? Mannaggia, vabbè, grazie.
1: Sì,
0: grazie.
1: Però abituati con Roma, quando vai in altre parti, le tariffe sono leggermente più basse.
0: Sì, quello almeno, forse almeno di dipende, quindi, dipende. Sì. A Roma la tattica in realtà è successa di vederla, non di farla, ma di vederla diverse volte, che guardi la macchina davanti e quella dietro, fai vedere se questi hanno pagato, che magari loro sono abitué del posto, sanno che qui non si paga. Fammi vedere. Ma fortunatamente adesso con le ibride problema.
1: Non c'è più.
0: Dunque, ma qual è la notizia? Che è successo? Quest'uomo che stava provando a pagare dallo smartphone le strisce blu ci ha messo forse un po' troppo, qualche minuto in più
1: del
0: previsto.
1: Si è allontanato praticamente per andare a pagare.
0: E no, doveva farlo col cellulare. Nel mentre sono passati i vigili, hanno fatto la multa perché la macchina non risultava coperta dal tagliandino.
1: Però anche lì,
0: ma lui era lì che provava a pagare col cellulare.
1: Chiudi un occhio,
0: qual è il problema? Lui gliel'ha detto: oh, sono qui, sto pagando, eccomi. Il vigile si è difeso dicendo: vabbè, ma ormai l'abbiamo fatta.
1: Sì.
0: Questo è il virgolettato, non me lo sto inventando. Ormai l'abbiamo fatta.
1: Stava di fianco la macchina, se era spostato leggermente.
0: Allora, ora i dettagli effettivamente ti dovevi trovare sul posto per scoprire.
1: Perché se tu sei proprio davanti alla tua auto, vedi.
0: No, io dall'altro, come è scritto, me lo immagino dentro l'auto, che lui seduto al sedile di guida sta provando
1: a
0: pagare.
1: Hanno fatto bene allora a fare la multa, che non si usano i cellulari alla guida.
0: Beh, ma è parcheggiato, ma è fermo.
1: Hanno fatto bene.
0: Sono fermo, sto pagando il parcheggio. La macchina è spenta, non è un problema. Dunque, 41,40
1: euro. 41,40 di multa.
0: Dicono ormai l'abbiamo fatta. Lui è dovuto mettere l'avvocato per riuscire a rimuovere questa multa. Che da una parte, per carità, viva la legge, viva l'orgoglio, viva l'onore, arriva fino in fondo. Ma quanto ti costa l'avvocato? Paragonate 41 euro di multa.
1: Sicuramente
0: ora,
1: molto di più.
0: Facciamo un bilancio, una stima. Conviene pagarla e chiudere qui la questione o andare avanti con la contestazione?
1: Conviene pagarla entro 5 giorni, così magari paghi anche meno.
0: Paghi anche qualcosina di meno.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: da una parte dici: ma perché ti devo dare questi soldi quando io sono qui, ho pagato il tagliandino, la ricevuta?
1: Sì.
0: Ma perché ti devo pagare la multa?
1: In effetti ti rode un pochino quando sei, diciamo, nel giusto. Cioè io sto pagando. Come veramente quando ti allontani per andare a pagare la colonnina e ti dice male, passano i vigili e ti fanno la multa.
2: Ci penso sempre tutte le volte, perché magari la colonnina è un po' lontana, metti qualche minuto, metti che c'è anche qualcuno che sta pagando, poi torni e trovi la multa tutte le volte.
0: Giustamente tu dici quel frangente l'andare a pagare e tornare, se passa il vigile
2: perché
0: mi fa la multa.
2: Comunque,
0: quindi stessa situazione, stai lì col tagliandino in mano, vigile, guardi che ho pagato, ma io ormai l'ho fatta.
1: L'ho fatta.
0: E muore lì la situazione.

0: Shaggy su Radio DJ alle 6:44 minuti. Ancora buongiorno, state ascoltando 006, il nostro numero 3514 006 730. Tanti messaggi soprattutto in difesa dell'uomo di Treviso che sta andando avanti per farsi togliere la multa con l'avvocato, perché molti ci dicono l'Italia è il paese delle questioni di principio.
1: Beh sì, per principio, per principio. Stavo pagando, quindi la multa non me la devi fare. Però tante situazioni simili all'amico.
0: Sentiamo, sentiamo qualcuno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Omar da Como.
0: Ciao.
2: E guarda, mi è successa la stessa identica cosa a Milano qualche tempo fa.
0: Sì.
2: Ho parcheggiato sulle strisce blu, il tempo di prendere il cellulare per pagare appunto la multa con una di queste app,
0: sì,
2: è passata nel frattempo la macchina dei vigili, quelle che usano adesso con la telecamera sopra,
1: sì,
2: il,
1: sì,
2: tetto, che ti fa la multa in automatico.
0: Insisto,
2: e
0: sì,
2: mi sono beccato una quarantina di euro di multa. Non ho messo in mezzo l'avvocato perché era più la scocciatura che altro,
0: più,
2: ho,
0: sì,
2: pagato, zitto e a casa.
1: Ecco.
3: La coscienza sporca.
0: Dici che ha mollato per la coscienza,
1: sì,
0: sporca.
1: Sì, con il cellulare stava guardando altro lui, non stava pagando.
0: Qualcosa che ha a che fare con la base che sentiamo in sottofondo. Che ricorda un sito ben preciso, questa base. No, mi ha citato le macchine.

0: con la telecamera, sì, sì, no, sono, quella dei vigili. Sono, quindi sì, esistono, sì, veramente, sì, sì, non è solo il titolo dei giornali, la nuova auto, no, dei, no, vigili, no, la telecamera che multa
1: anche
0: tutti.
1: Anche qui a Roma c'è.
0: Perciò
1: tante,
0: ne leggo,
1: sì,
0: tante di notizie anche qui a Roma.
1: Soprattutto quando ci sono le auto, quelle in doppia fila.
0: Quelle in doppia fila. Sì. Da quello che ho letto funziona così: passa, la telecamera registra tutto, fanno la multa vedendo tutte le infrazioni che hanno registrato, e poi se tu pensi di essere nel giusto, fai ricorso.
1: Esatto.
0: Io mollo il ricorso perché non ho tempo e ti paghi 41. Vedi che furbi? Vedi che furbi? Give me five! Andiamo a giocare al Gimme 5. Dobbiamo aprire la nostra vetrina. Qualcuno di voi verrà in diretta con noi per poter pubblicizzare tutto quello che vuole.
1: Come funziona? 5 parole, 5 opzioni da abbinare, da associare ad un personaggio famoso. Appena sapete il nome, vocale al 3514006730.
0: E allora scopriamo quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Torino.
0: Giornalista. Prevignano, Andrea Prevignano, già lo so che lei.
1: La 7.
0: Non è l'arena.
1: I fatti vostri.
0: Eccolo, ecco il Prevignano, si è sentito chiamato in causa. Di chi stiamo parlando? Qualcuno che risponde a questi 5 indizi. Quando

0: Annalisa con canzone estiva. E a proposito di canzone estiva, l'ho visto il bilico che faceva retromarcia sul vialetto della radio. Ah, hanno scaricato le canzoni estive. Sono uscite a mezzanotte. Tipo una decina di canzoni estive. Di tutti quei nomi che non sentivamo dall'estate scorsa. Prepariamoci. Non a caso, e secondo me veramente non è un caso, è un weekend da 32 gradi.
1: Sì, quindi
0: le canzoni estive, eccole che s'affacciano e ci fanno un salutino. Molto bene, vedremo. Chi passerà qui con noi da settimana prossima. Intanto stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Torino, giornalista, la 7, non è l'arena e i fatti vostri.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. Il più veloce di oggi è stato Marco dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Marco, benvenuto su Radio DJ. Da che ora sei sveglio?
2: Dalle 6,
0: dai. Quindi 51 minuti di sveglia. Cos'è che ti fa alzare così presto?
2: Il lavoro.
0: Che vai a fare adesso di bello?
2: Sono già al lavoro, lavorazioni meccaniche, lavoro proprio e faccio lavorazioni meccaniche.
0: Lavorazioni, ma sulle auto, il meccanico tipo?
3: No, ma non fate troppe domande,
0: Perché Gianni non possiamo fare domande?
1: Perché magari la vetrina è dedicata proprio a questo suo lavoro.
0: Bravo. Allora, prima vediamo chi è il personaggio e poi continuiamo a fare le domande. Di chi si tratta oggi?
2: Massimo Giletti,
0: vediamo perché velocemente. Torino.
2: Torino perché è di Torino.
1: Dove è nato, esatto, giornalista.
2: È un giornalista.
0: È il suo lavoro. La 7.
2: Lavora.
0: E dove fa il giornalista? Non è l'arena.
2: È la sua tradizione.
0: E dove fa il giornalista? I fatti vostri invece?
2: Fatti vostri, mi sa che è uno dei primi conduttori della trasmissione sulla Rai.
0: No, credo. Perché in quanto giornalista si fa i fatti vostri.
1: Bravo.
0: Complimenti. Dunque, vinci il Gimme 5 e ora ti possiamo fare tutte le domande sul tuo lavoro. Dici di più, dici qualcosa.
2: Niente, io faccio lavorazioni meccaniche, conto terzi, di tornitura, prefatura.
0: Non ci ho capito comunque un cazzo. Cioè, nel senso, va bene, ok, però all'atto pratico, che
1: fai? Troppo tecnico, ecco, sei stato troppo tecnico, noi siamo ignoranti in materia.
2: Lavoro su macchine che costruisco particolari per industrie che poi costruiscono macchinari.
0: Non continuare a dire sinonimi particolari.
1: Io adesso ho capito.
0: Quindi che cosa costruisci all'atto pratico? Che sono questi macchinari? A che cosa sono destinati? Che vanno a fare?
2: Disparati i settori.
0: Disparati, vedi?
2: Packaging.
1: Deformazione professionale.
0: Lui fa i pacchi per i narcos sudamericani e non ci può dire esattamente che cosa.
1: Quindi non ci puoi dare nulla, un sito internet, un profilo Instagram.
2: Certo, c'è il sito internet.
0: Dici. Allora, la finanza è già sveglia a quest'ora, quindi attento a ciò che dici.
2: Allora, il sito è officinasomaschini.it.
0: Officina come?
2: Tomaschini.it.
1: E trovate tutte le info. Ecco.
0: Sei tu il Tomaschini del sito?
2: Soma con la S iniziale, no, con la T. Somaschini.
4: Non capisco niente.
1: Quindi parlano direttamente con te, ecco.
2: Esatto.
0: Ok, sì, okay. Però parlano a te, ma non si sa di cosa. Parlano di cosa.
1: Beh, magari c'è uno sfogatoio.
0: Allora, no, mi sta aiutando molto il sito perché vedo delle fotografie di pezzi che io non abbia idea del loro utilizzo, ma sono comunque dei pezzi in alluminio, lavorazioni d'alluminio. Esatto, sono delle rondelle, delle viti.
1: Metalmeccanico, molti ci scrivono.
2: Metalmeccanico.
0: Io ho capito, Marco è furbo. Marco è quello che fornisce i pezzi. Sai quando si dice l'azienda che fornisce i bulloni alla Ferrari, che è più ricca della Ferrari stessa?
2: Magari.
0: Non t'alzavi alle 6 se eri quello là.
2: Bravo.
0: Ok, ho capito. Dunque, officinasomaschini.it, se volete provare a capire che cosa fa Marco nella sua vita.
1: Grazie
0: Marco, un abbraccio.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: Buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao Marco. 006.
5: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
6: Radio DJ. One nation, one station.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Lo rifacciamo?
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card.

0: naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grulland Junior nei migliori negozi e su grulland.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Salone, hai visto cucina?
10: Ringiovanita.
9: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
10: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Ancora buongiorno e buon venerdì dalla redazione di Radio DJ. Sono rientrati ieri sera in Italia gli attivisti della flottiglia rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati derisi e umiliati dal ministro Ben-Gvir, per il quale l'Italia ha chiesto delle sanzioni da parte dell'Unione Europea.
3: Violenze non solo psicologiche, ma anche fisiche, come hanno raccontato le persone fermate, tra le quali un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista del Fatto. Torture e violenze denunciate non solo dagli europei, ma anche da due attivisti sudcoreani rientrati in patria e da due australiani rimasti senza acqua per 2 giorni.
2: Donald Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio è arrivato all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segnando così un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola, così come successe lo scorso gennaio con il Venezuela.
3: Lo stesso Trump è tornato sui negoziati in corso con l'Iran. Stiamo trattando, ha detto, e la risolveremo in un modo o nell'altro. Finirà presto e i prezzi torneranno molto bassi. I dubbi su un accordo in Medio Oriente però aumentano.
2: La cronaca adesso, veniamo in Italia. È morto nella tarda serata di ieri nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow.

0: food.
1: Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati non solo Slow Food, ma anche la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
0: Torniamo all'estero, occupiamoci del conflitto russo-ucraino. Kiev fa strage di 007 russi. Ieri il presidente Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali contro un quartier generale di Mosca nell'oblast occupato di Kherson, un centinaio tra morti e feriti.
1: Nessun commento dal Cremlino, che ieri ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia.
0: Tragedia in Spagna, morta una bimba di 2 anni dimenticata in auto sotto il sole dal padre. Successo nel nord del paese, l'uomo ha accompagnato il primo figlio a scuola, si è poi recato direttamente al lavoro ad accorgersi di tutto la madre della piccola nel pomeriggio, non trovandola una volta arrivata all'asilo.
1: Cambiamo argomento, calcio. Stasera Fiorentina-Atalanta aprirà l'ultima giornata di campionato, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa Champions giocheranno tutte insieme domenica sera, così come Lecce e Cremonese in lotta per salvarsi.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
0: Anticiclone in rinforzo nella giornata di oggi e dunque sarà un venerdì di bel tempo su tutto il paese, con tanto sole da nord a sud e le temperature andranno verso valori estivi. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it ritornano questa sera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 8.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Eccolo Exquisa,
16: è per te
15: che ami il gusto genuino del latte fresco,
16: che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM,
15: fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
17: Exquisa,
15: la bontà va condivisa.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
19: Buongiorno amici, 006 su Radio DJ per tutti i giorni miei. Buongiorno.

0: State ascoltando Radio DJ, 8 i minuti dopo le 7, buongiorno, questo è 006.
1: Buongiorno amici, buon venerdì, senti, ti faccio la domanda, visto che adesso sono le 7 passate, possiamo dare un aggiornamento. Okay. A livello di temperature, a quanto siamo arrivati?
0: Allora, guarda, metto una mano fuori,
1: sì,
0: fammi
1: sì,
0: sentire.
1: Per capire.
0: Allora, il cellulare su Roma mi dà una ventina di gradi,
1: sì,
0: tra i 19 e i 20.
1: Con secondo me siamo molto di più, molto di più.
0: No, siamo murati dentro, non sì, si apre no. qui la finestra. Molto di più quelli che arriveranno oggi nel corso della giornata. Per l'appunto Sombra cantava Potential. Oggi,
1: oggi
0: il
1: ci sta bene.
0: Sarà veramente potenziale. Perché? Perché è arrivata l'anticiclone sull'Italia. Dunque sono bellissimi i titoli di questi giorni. La morsa del caldo, nord rovente,
1: sì, sarà un weekend molto molto caldo.
0: Weekend di fuoco. Ci siamo lamentati, come dicevamo prima, per settimane di questa primavera che tardava ad arrivare. Non partiva, ha deciso direttamente di far arrivare l'estate.
1: Basta.
0: Senti,
1: sì,
0: godetevi
1: sì.
0: già il caldo. Dunque, picchi di 32 gradi, Sardegna, tutto il nord, Bolzano 34 ho letto domenica nella conca, nella valle di Bolzano. Dunque, sabato e domenica caldissimo. Se non avete ancora organizzato nulla, sappiate che o vi chiudete dentro e iniziate ad accendere il primo condizionatore.
1: O andate al mare o al lago.
0: Pensate, ecco, immaginatevi questa situazione molto rovente. Inizieranno le feste, mi immagino.
1: Ma
0: già
1: sicuramente. Sì, sì. Venite da me, facciamo l'aperitivo, no?
0: Facciamo la brace,
1: certo.
0: Si può andare in spiaggia, facciamo la festicciola, ma non a Stromboli. Amici di Stromboli,
1: fa troppo caldo.
0: Da voi la festa non si può fare. No, perché leggiamo la notizia che sull'isola di Stromboli sono finite le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher e mercoledì sera avevano deciso di organizzare la classica festa che si fa a fine riprese.
1: Beh, sì, tutta la produzione,
0: la troupe,
1: no? Certo, certo, con gli attori,
0: attori anche illustri, c'era Dakota Johnson, c'è Mick Jagger che fa la parte del guardiano del faro all'interno di questo nuovo film. Insomma, anche ospiti di un certo calibro, Isabella Rossellini, tutti lì con la troupe a festeggiare in questo locale di Stromboli. Qual è il problema? C'era un po' di musica. Tra l'altro la notizia dice che una piccola cassa Bluetooth. Certo, la cassa Bluetooth può essere anche quella che aveva Insigne all'europeo,
1: sì,
0: quella che andava in giro con la cassa in spalla.
1: Esatto,
0: Dipende quanto è potente questa cassa Bluetooth. Però il locale aveva questa musica di sottofondo e sono arrivati i carabinieri ad interrompere questo festino.
1: Ma dava fastidio la musica.
0: A quanto pare, da regolamento comunale sull'isola di Stromboli, il mercoledì o comunque l'infrasettimanale nisbanada niente, non si possono fare
1: mercoledì?
0: Feste.
1: Ma no,
0: mercoledì vuoi fare la festa?
1: No,
0: la fai sabato.
1: Ma perché?
0: La fai sabato. Perché? Per salvaguardare la popolazione.
1: Il mercoledì.
0: Siamo stati a lavorare diverso tempo all'isola di Ibiza e anche lì uno dice Ibiza, ma il sindaco con i cittadini agguerriti fa ogni anno l'anticipo della chiusura delle feste all'aperto.
1: Prima.
0: Anche il noto locale, l'Ushuaia, quello che è all'aperto con la piscina.
1: Pomeriggio.
0: È pomeridiano perché alle 11 devi chiudere tutto, spegnere la musica e sei ad Ibiza.
1: Sì.
0: Figurati quando ancora non è stagione a Stromboli.
1: Figuriamoci a Stromboli.
0: Spegnete tutto. Infatti ci fanno sapere che, se per quanto a malincuore, hanno smesso con la musica, hanno spento tutto. La mattina seguente con i mezzi di linea, quindi con i vari traghetti, se ne sono andati tutti quanti, tranne Mick Jagger che se n'è andato con il suo elicottero privato.
1: Oh.
0: Ha fatto una serie, secondo me, chiamiamole le sgommate per quanto non può fare l'elicottero, però secondo me ha girato 3-4 volte sull'isola come a dire buongiorno, svegliatevi amici che non si può fare rumore e poi
1: se n'è andato via.
2: Mettendo la cavalcata delle Valchirie, tipo...
0: Esatto.
2: Apocalypse Now.
0: Me lo immagino esattamente così, come a dire non si possono fare le feste con la musica, ci penso io con l'elicottero.
1: Oh, al di là noi è diventata nazionale perché comunque la notizia riguarda
0: ci sono
1: un
0: questi nomi grossi,
1: però
0: certo.
1: Sono cose che succedono praticamente un po' a tutti.
0: Ovunque,
1: cioè stai
0: ovunque.
1: Facendo una festa, stai facendo anche un pranzo con gli amici, metti un po' di musica e poi ti mandano i vicini, di solito sono sempre loro.
0: Allora anche sul lavoro
1: i controlli,
0: noi mettendo musica in giro per locali, feste e cose varie, secondo me sono più le occasioni in cui abbiamo tolto la musica perché ce lo diceva l'appuntato che le occasioni in cui veniva il titolare a chiederci di abbassare.
1: Certo.
0: Ma non perché, ma perché molto spesso i locali magari si trovano in zone residenziali, in zone abitate, quindi sei abituato che tu devi fare la festa, il compleanno, i residenti non ne possono più, come sentono un
1: minimo,
0: minuto oltre la mezzanotte i carabinieri sono pronti là.
1: Sì.
0: Ricordo ancora una volta di aver abbassato il YMCA sull'arrivo dei carabinieri che mi guardavano male. Che poi vengono da me che sto in console, ma non sono io l'organizzatore. Non dovete venire da me a dire di abbassare. Io poi la sfango sempre, ma l'organizzatore lo sa, perché finché chi mi pagano mi dice di abbassare,
1: certo,
0: io non abbasso.
1: Ci facciamo forti su chi ci paga.
0: Vedo che al 3514-006-730 arrivano molti messaggi. Chissà se sono tutte storie di carabinieri alle feste.

0: Start Me Up, Rolling Stones, ovviamente con Mick Jagger, che questa non la stava cantando,
1: no,
0: Stromboli,
1: no,
0: non era questa.
1: Non la stava nemmeno ballando.
0: Non la stava neanche, anche perché c'ha 80 e passanni, quindi si è detto fatemi riposare,
1: sì,
0: stasera,
1: sì, sì,
0: mangio.
1: Beh, certo,
0: Infatti nel film fa il guardiano del faro, non è che fa Tony Manero sulla pista da ballo, quindi molto tranquillo.
1: Molto tranquillo, certo.
0: Poi talmente stanco che ne ha deciso di non prendere quel traghetto per tornare sulla terraferma, ma se ne va.
1: Ma ne vado con l'elicottero, sono più comodo.
0: Dunque state ascoltando Radio DJ, 7:17 minuti, al nostro numero stanno arrivando tanti messaggi che riguardano storie simili a quella di Stromboli, di carabinieri che vengono a dire basta musica,
1: sì, basta
0: festa,
1: basta, troppa confusione, non riesco a dormire, anche quello.
0: Pure il carabiniere.
1: No, no, vicini.
0: Vabbè, se fai la festa accanto alla caserma e c'è qualcuno che alloggia lì, il carabiniere ti può dire non riesco a dormire. Sentiamo qualcuno.
2: Quando ero ragazzino, d'estate ci trovavamo con gli altri amici del quartiere vicino al campetto. Mm. O sotto casa di alcune persone della comitiva. Una sì. volta siamo visti arrivare al municipale che ci hanno fatto: ah, regà, prima sì. che inizia a piedi, documento tutti quanti. Andate dall'altra parte, dai.
0: Ma con questo accento,
2: poi Roberto da Terni a quell'epoca.
0: Roberto da
1: Ciao,
0: Terni.
1: Vabbè, da te, evidentemente. All'epoca
0: da Terni. L'accento è rimasto da quelle parti. Era di Macerata, forse, il carabiniere quando si è avvicinato.
1: Sì.
0: L'accento sembrava una roba di questo tipo. Prossimo.
3: Ragazzi, buongiorno. Beh, per strani divieti, tipo le feste e altro, un amico che abita in Svizzera dice sì. che dopo le partite di calcio, se vengono vinte, quindi non so, tipo hai vinto lo scudetto, puoi sì. suonare per un'ora dopo la fine
1: solo un'ora.
3: Di clacson e fare festa, solo per un'ora dopo la fine della partita, dopodiché tutti a casa. E poi non si può tirare lo sciacquone dalle 22 alle 6 di mattina quando si va in bagno di notte, perché sennò si dà fastidio ai vicini.
0: Questo è vero.
3: Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca
0: ciao.
3: Da Verona.
0: Anche noi,
1: ciao,
0: Luca, un abbraccio.
1: Ciao, Luca.
0: Allora, la storia dello sciacquone la ricordo,
1: sì,
0: perché
1: anche qua in Italia molti.
0: No, ma se non sbaglio, o a inizio stagione o l'anno scorso abbiamo avuto un amico che dalla Svizzera ci ha raccontato questa storia che non si poteva scaricare, ma è tipo la storia della guardia costiera con i racchettoni in spiaggia.
1: Sì.
0: Dopo l'ennesima segnalazione, l'ennesimo intervento dove io devo venire perché vi siete dati la racchetta in fronte o tu stai scaricando lo sciacquone contro la camera da letto del vicino, io ti dico basta, non farlo più, così sì. non mi chiamate e io non devo intervenire sempre per queste litigate. Quella invece della partita di calcio è bello che in Svizzera l'hanno regolamentato, ossia per un'ora fate quello che vi pare.
1: Sì.
0: Perché anche qui in Italia è così. Io lo vedo a Roma,
1: Beh, anche
0: quando
1: perché...
0: succede qualcosa di una partita a Roma non serve vincere il trofeo.
1: Sì.
0: Basta vincere una partita. A Roma si può sì. fare qualsiasi cosa, si può suonare, si
1: Beh,
0: può urlare.
1: Puoi mettere le squadre che sono a Roma, le squadre dimmi una squadra famosa svizzera che gioca a calcio.
4: Grasshopper.
1: Bella, Grasshopper immagino i festeggiamenti del Grasshopper.
0: Basilea, c'è la squadra forte.
1: Sì, vabbè, ma parliamo comunque di festeggiamenti un po' più easy.
0: Anzi, un'ora è pure tanto.
1: Sì, anche troppo, un quarto d'ora.
0: Hanno pure il tempo di tornare a casa.
1: Fabrizio da Treviso ci dice: ricordo che avevo 25 anni, lavoravo in un locale come barista. Ogni volta che facevamo una festa, nonostante il locale fosse in campagna, il vicino di casa chiamava la polizia perché diceva che altrimenti le galline non dormivano e non facevano le uova.
0: E beh, ha ragione anche lui. io sto in campagna.
1: Non producono le galline.
0: Perché la gallina si distrae, si
1: non
0: viene
1: riesce,
0: disturbata.
1: Cioè, ha bisogno di relax.
0: Eppure non avevamo sentito un tempo fa la storia dell'allevatore che metteva gli AC/DC dentro il pollaio per fare le...
1: No, quelle erano, se non sbaglio, le mucche.
0: Erano per
1: le
0: il latte, sì, per sì. il latte.
1: Le mucche,
0: allora
1: le mucche.
0: Vedi, ogni animale ha bisogno del suo sottofondo.
1: Cosa,
0: la gallina
1: cioè.
0: Vuole il silenzio, gli altri invece hanno bisogno degli AC/DC. Oh, sento una sigla a noi familiare. Che abbiamo?
5: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Diamo il buongiorno a Elena dalla provincia di Novara. Benvenuta su DJ. Ciao Elena.
6: Ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Che piacere
1: Ciao.
0: Sentirti. Buongiorno. Allora, tu sapevi che noi avevamo questi due biglietti pronti da regalare a qualcuno e ti sei portata avanti con un messaggino.
6: Io ci ho provato e mi è andata di lusso.
0: Che ci avevi scritto? Dici.
6: Io lavoro in comune e gli ultimi 2 anni e sicuramente anche il prossimo ci sono state in quel periodo e ci saranno le elezioni, quindi io sono blindata in ufficio notte e giorno. E quindi questo era l'unico anno possibile, perché sì, in più è il giorno del mio anniversario di matrimonio.
0: Che bello, quanti anni farete?
6: Perfetto. 27.
0: 27, adesso
1: sì,
0: sulla scia di ieri dobbiamo controllare, sai che nozze sono i 27 anni?
6: Ho fatto quelle d'argento 2 anni fa e me le ricordo, sì. ma 27 è difficile.
1: Quindi
6: no,
1: praticamente
6: so.
1: Doppio regalo, festeggi, non vai al lavoro
6: ma
1: e ti diamo i biglietti del Party Like a
6: no,
1: DJ.
0: Nozze di Mogano.
6: Le ma
0: nozze
6: veramente... Di Mogano. Di Mogano?
0: Di Mogano, di Mogano. Bene, no, di Modena,
6: di Mogano. Anche bella figura. Sì. No, non Modena in questo periodo non è infatti molto raccomandabile.
0: Dunque, nozze di Mogano te la puoi rivendere con lui quando torni a casa.
6: Sì, con Max.
0: Con Max. E te ti rivendi soprattutto i due biglietti, te lo porti al concerto?
6: No, me li rivendo, me li tengo.
0: No, te li rivendi. No, lui, non pensate male. Te li rivendi come a dire.
6: Come regalo bellissimo.
0: Come
6: no,
0: regalo. Li ricicli come regalo per l'anniversario.
6: Vi adoro, grazie.
1: Quindi ci vediamo sabato. Poi se riesci a passare tra l'una e le due,
6: certo,
1: c'è l'evento di 006, te lo ricordiamo.
6: Assolutamente, assolutamente farò il possibile. Ci tengo tanto.
0: Grazie
6: mille,
0: Elena, un abbraccio.
6: Un bacione a tutti.
1: Ciao,
6: grazie ancora.
1: Ciao Elena, ciao.
6: Ciao.
5: DJ 006.

0: Roberto Damiano, ma l'avete scelta apposta questa canzone? L'estate arriva sempre senza avvisare, come la polizia quando ci chiude il locale.
1: Brava.
0: Ciao, buona giornata.
2: Ciao
0: Elena.
2: Brava. Ciao Elena.
1: Sei attentissima,
2: ma
1: cara
2: qui
1: Elena.
2: È tutto casuale, Elena, come l'assegnazione dei premi, è tutto casuale, tutto.
1: E invece quella frase che dicono i pinguini tattici nucleari, che saranno anche al Party Like a DJ, quindi terza citazione.
2: Terza citazione.
1: Quella frase riassume questa mezz'ora, ossia il caldo che arriva ed è arrivato senza avvisare e la polizia che ha chiuso i locali di tutte le storie che abbiamo sentito, compreso Mick Jagger. Vi lasciamo col trio Medusa, buon weekend, ci sentiamo lunedì alle 6.
2: Da Umberto e Damiano un abbraccio, ciao!
3: DJ 006
4: su Radio DJ
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
22: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
21: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
23: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
24: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: sette chiare, divertir, nuovo YOLO, Bad Bunny che inizia, a me mi deve regalare un sorriso per
1: me. Sì, poi questo devi sapere che la DJ10 di Treviso suonava tanto, tanto.
0: Se tanti mi hanno scritto, ah, sto andando a New York, piacerebbe andare a correre, dove vado a correre, qual è la musica perfetta? Allora io cerco sempre, so, playlist per correre a New York. Ormai sono tutto latinoamericano.
2: Prima
0: c'era Empress State of Mind, invece no, adesso è tutta roba così. Ma ho capito bene o Bad Bunny mi ha litigato con qualcuno, non si sono dati la mano al Met Gala?
1: Addirittura, forse perché non l'ha riconosciuto.
2: Perché
1: Met, sai che è andato vestito da Becchiarello.
2: Becchiarello, canute bianco.
0: Sicuramente, ma mi sa di lancio del film, so che Robert Downey Jr. ha litigato con, come si chiama, Chris Hemsworth, quello che fa Thor. Lui fa, faceva almeno, adesso non ho capito nel nuovo film se fa il cattivo, se fa il buono, cioè un altro film della Marvel. So che sicuramente non si sono dati la mano loro due. Ho visto delle scene anche al Comic Con di San Diego, no? Famoso, quello che fa due presenti del film. Veronica, ma tu questa roba qua,
1: è questo,
0: ma
1: il tuo,
2: se non ce ne dici tu.
3: Allora,
1: che ricordo pure bene, Chris Hemsworth a te piace un pochino,
3: e tutti i suoi fratelli,
2: e tutti i fratelli,
3: perché gli Hemsworth,
0: tu e tre quarti della palazzina,
3: gli Hemsworth sono tutti belli.
0: Allora,
3: ma allora stavo leggendo insomma delle divergenze artistiche tra i due, non sono ufficiali, però effettivamente pare che in pubblico poi non siano così, cioè si percepisce che c'è un po' di attrito
0: tra
3: Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Bad Bunny in realtà pare ci sia stato un litigio mesi fa con J Balvin. Pare ci sia anche stata una riconciliazione insomma anche apertamente, però
0: per Bad Bunny non mi pare il tipo. Sugli altri, sai, pensi sempre cosa c'è dietro, quale mossa pubblicitaria c'è dietro.
2: Perché se lo fai davanti a telecamere, fotografi,
1: ormai non ci casco più. Ormai per me i backstage è solo recitato. Dietro le quinte, ma è sempre...
0: Anche se lo capisci anche nel mondo dello spettacolo, cioè per dire, noi adesso scherziamo, ma noi Patrizio ci sta scuro.
2: Ma certo,
0: lo sappiamo,
2: è evidente, però quando sappiamo. Siamo davanti a un microfono, mica lo andiamo a dire.
0: Ma poi diciamo, ma noi è per lo spettacolo,
1: Beh, è così, no?
0: E sapete perché? Perché mi ha fatto trovare il libro Amala, dedicato all'Internazionale di Milano. Perché, Patrizio?
4: Non lo so.
1: Te lo sei scordato qua.
4: Qualcuno l'ha messo proprio in prima vista.
0: Non è vero.
3: Perché io l'ho toccato. L'altro giorno mi ha detto non lo toccare, lascialo lì, con questo tono.
4: Allora, dico la verità, l'avevo lasciato a Rudy Zerbi, davvero, perché lui è noto interista, e lui l'ha dimenticato qua.
0: Però tu mi hai detto deve stare così, esposto verso te. Me l'hai detto ieri.
4: È vero. Questo è vero.
0: E domanda di che fine ha fatto il libro?
4: Che fine ha fatto in
0: casa di Rudy Zerbi? È andato direttamente lì con uno spezzo.
4: Ma ne avevo due.
0: Esatto. Così uno lo legge. 342-00-00-700 vai con il lancio della sigla.
5: Nella vecchia fattoria. Quante bestie a zio Tobia. C'è un cane. Un gatto. Una pecora. E il trio Medusa. Sigla!
1: Sembevo pronto.
2: Sigla!
0: Venerdì

0: Juventus all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Ragazzi, questa settimana è volata, è volata, veramente
1: è volata. No, hai volato,
2: hai volato
1: questa settimana,
0: ma è fantastico. Sembra che ho fatto un giorno e mezzo.
1: Pensa un po', mi faccio riflettere che fra due settimane rifaremo una settimana più o meno così.
0: Ma sì,
1: perché c'è il ponte del 2.
0: Ah, adesso mi dice non è il ponte.
1: Questo è il ponte.
2: Quello è un ponte.
1: L'altra volta era un weekend lungo.
2: Il 2 è martedì, saltiamo lunedì.
0: Posso dire una cosa? È pieno di precisetti nel mondo Eurovision.
3: Ah sì?
0: Sì, due mi hanno corretto su delle robe assurde. Cioè, partecipazione. Sono andato a controllare, avevo ragione io, gli ho risposto.
1: Allora, ecco.
0: Adesso sono il controprecisetti.
1: E hanno abbozzato o hanno provato a difendere quella
0: no,
1: posizione?
0: No, non mi hanno risposto.
1: Non hanno risposto.
0: Perché precisetti? Io dico, sono oggi è il 14 luglio.
1: No, dite, oggi no. 22 maggio.
2: Ma va via.
1: Sparisce
0: le foglie, va via. È classico.
2: Sì.
0: E invece no, invece dovrei

0: più in fretta.
1: Frank Energy MC con Jovanotti, pedala e batteria, così si chiama la nuova versione, ragazzi.
2: Beh, stupenda,
3: bellissimo,
2: stupenda.
3: Mi piace tantissimo.
2: Frankie, vi ricordiamo, ci sarà domenica.
1: Domenica al Plaid Party Like a DJ. Frankie, che ringrazio personalmente per il bellissimo messaggio che mi ha mandato durante la settimana dell'Eurovision. Settimana dell'Eurovision, perdonatemi, apro una parentesi personale che si è conclusa, come in tanti hanno notato sui social. Da Vienna sono andato direttamente a New York perché si laureava mia figlia Margherita.
2: Poi pensate che coincidenza. Il giorno del compleanno.
1: Cioè, in realtà lì fanno 2000 cerimonie. Sì, il 17,
3: non è una sola.
1: Non è il 17, era il suo compleanno, il 18 cerimonia. Come funziona? Domanda anche per voi: 342 00 00 700. Secondo me in vari paesi, ma anche in varie città, in vari atenei, funziona diversamente la laurea.
2: Sì, so per certo. Poi le città di pianura l'ho anche raccontato.
1: Esatto.
2: A Padova c'è tutto,
3: c'è un cerimoniale
2: molto impegnativo.
1: Sai che quel famoso coro che fanno lì lo raccontava mio papà alla sua laurea, cioè dottore. Poi credo che esista a Bologna, addirittura fanno la pergamena con le offese personalizzate.
2: Sì, anche quello l'ha raccontato in
3: il papiro.
2: L'isola delle rose.
1: Non vogliamo togliervi il gusto di raccontarci al 342 00 00 700. Durante il prossimo disco, Veronica, o se vogliamo anche alle 8, ci spieghi perché si mette la corona d'alloro? Ci sarà sicuramente un motivo storico anche lì.
3: Sì, immagino di sì.
1: Invece in America come funziona? Beh, chiaramente le università, gli atenei sono molto grandi. Nell'ateneo di mia figlia erano 1280 laureandi e quindi hanno affittato il Barclays, che è un palazzetto dove giocano i Brooklyn Nets.
3: Sì.
1: Come funziona? Quindi tutti i parenti schierati sulle
3: tribune
1: dove c'è il campo da gioco, sedie, e loro entrano con questa base qua che scopriamo chiamarsi esattamente
4: Pomp and Circumstance Graduation Walking March.
1: Ah, è proprio quindi addirittura la base ufficiale.
3: Base ufficiale.
1: E tra questi ragazzi, la cosa bella è che puoi personalizzare il tocco, il cappello, quello quadrato storico.
2: Lo personalizza la facoltà o lo studente.
1: C'è lo studente che scrive un messaggio, oppure mette la bandiera d'appartenenza. Chiaramente c'erano tanti studenti stranieri. Quattro italiani in tutto. E ci siamo fatti riconoscere, perché chiaramente quando entrano i tuoi figli. Io ho sentito gli italiani che erano dall'altra parte quando è entrato il loro figlio. Quindi 1800, tutti i ragazzi entrano e poi riparte di nuovo la marcia ed entra il corpo docente. Corpo docente che, devo dire la verità, mi ha ricordato un po' quello di Harry Potter, perché sono tutti un po' strani.
3: Sì, sono tutti strani. Scuola di musica, insomma.
2: Ricorda che facoltà fa Margherita. Ingegneria.
1: No, lì c'era. Allora, c'è scuola di jazz, c'è scuola di design e anche studi di scienze sociali, diciamo così. Però la cosa bella è che hanno dato la laurea honoris causa a questo Taylor Mac, che è un personaggione famosissimo in America, che è una drag queen fondamentalmente. Ed è entrata vestita drag con questo e ha fatto un discorso bellissimo nel quale ha detto: non vi serve la laurea.
3: Vabbè, complimenti, appena finito fai vabbè, allora potevo iniziare prima.
1: E a proposito di riti, mi raccontava mia figlia che a New York almeno i ragazzi che si sono appena laureati possono passare sotto l'arco di Washington Square,
2: perché prima no, sono portata male.
1: Io ricordo che da noi non puoi guardare, almeno alla Sapienza a Roma, la Minerva
2: la
1: negli occhi.
2: Minerva,
3: prima degli esami mai.
1: Ma perché non porta sfortuna.
3: Perché porta sfortuna, si dice, insomma. Quindi non puoi passare per la piazza centrale del campus universitario. Insomma.
1: Però c'è qualcosa che va fatto? Voi avete fatto qualche cosa dopo la laurea? No,
3: non mi pare che ci sia qualcosa di rito. Non c'è.
2: Preghi il Signore.

0: speri di lavorare, esatto, quello sì,
1: però ridono tutti quando ti fanno i complimenti.
2: Che ti fai, in quale call center andrò a finire?
3: Io ho studiato all'università di Pavia e lì, oltre a non poter guardare negli occhi della Minerva, che però non è l'università, non potevi attraversare i cortili in un certo modo, adesso non ricordo se non in diagonale, comunque non potevi attraversarli in un certo modo, e soprattutto non potevi andare a visitare la Certosa di Pavia prima della laurea.
2: Ammazza. Vabbè, comunque sentiamo la vostra al 342 00 00 700. Faccio una cosa per la quale mia figlia mi odierà per tutta la vita.
0: Ma secondo me i nostri ascoltatori invece no, apprezzeranno.
2: Perché chiaramente è andata dall'altra parte del mondo per sfuggire anche all'ombra, diciamo, non solo mia ma anche di mia moglie. Però ho detto, sono a Radio DJ, io un pezzo del suo album ve lo faccio sentire. È un pezzo chiaramente jazz che non passeremmo qui da Radio DJ. Poi dite voi, perché secondo me passiamo di quasi un pochino più. Vabbè.
0: Non lo sento così lontano questo genere.
2: Questa è Margherita, l'album si chiama Into the Self, il pezzo è Ghosts.

0: Mai mi sarei aspettato nella mia vita di dire 7:50 Margherita su Radio DJ.
1: Brava, dai.
2: Tra l'altro ci tengo a precisare che tutto il disco che ha fatto Margherita è fatto con i suoi amici di corso, cioè stiamo parlando di studenti.
1: Potremmo dire una cosa che a Faso farebbe bollire il sangue. È suonato.
2: Tutto suonato, tutti i suoni analogici.
0: Tutto suonato e il pezzo è scritto da lei. Se volete saperne di più, Into the Self, Margherita la trovate su tutte le piattaforme. Scusate la comprensibile, spero, emozione. Però al 342-00-00700 c'è un commento che ci ha fatto molto ridere.
3: Scusa, non ho capito bene, ma quindi questa è Tufia? No, perché sta canzone è da paura, che non passi su Radio DJ. Fagliela passare su Radio DJ.
0: Non dipende da me.
1: Amico, questo è un noto critico musicale.
0: Sì, attenzione. Però è lui che ci capisce di... Fraguarna, il popolo ha deciso. Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, ma intanto complimenti a Margherita.
0: Grazie, veramente. Senti, Enrico, parlavamo appunto di noi papà che ci muoviamo nel mondo. Tu sei andata a Malta per la laurea di...
4: Sì, di mio figlio.
0: Esatto, in che si è laureato tuo figlio?
4: Psicologia criminale.
1: Però
4: per essere che ne ho bisogno.
1: Come mai a Malta?
4: È perché c'era questa università con questo corso specifico che lui voleva fare, c'era solo lì questo, quindi l'ha fatta lì. Comunque è stata una bella cerimonia, bella anche proprio il complesso universitario di Malta, molto bello. Invece mia figlia a Milano l'anno scorso, a Malta c'era un bel sole, a Milano pioveva, bravo che hai riportato
0: tutto al tuo ruolo qui. Allora,
2: quello si ricorda lui.
0: Alle 7:51, quasi 7:52, che tempo c'è in Italia e cosa ci dobbiamo aspettare per oggi e per il fine settimana?
4: Chiaramente bel tempo, però almeno sappiamo chi è. È Zeno, perché nominano spesso anche gli anticicloni, si chiama Zeno, questo anticiclone che sta dominando su buona parte dell'Europa centrale e occidentale. Il cuore di questo Zeno si trova tra Francia e Germania, e qui l'avrei chiamato più Carlo Magno, sarebbe stato più appropriato, no? Proprio sulle sue zone. Quindi sarà bel tempo dappertutto, ovviamente direi anche per tutto il giorno, con pochissime eccezioni. Sì, in questo momento sul nord delle Marche ci sono un po' di nubi, ma se ne andranno prestissimo, con temperature che aumenteranno ancora, picchi di 30 gradi sulla pianura padana, così come anche Roma, Napoli, non per esempio ad Ancona e Bari, dove saranno sui 24, per confermare appunto che il lato adriatico è leggermente più fresco. Ecco, quindi bel fin, poi bello anche ovviamente tutto il fine settimana, e con oltre 30 gradi, perché aumenteranno ancora un pochino queste temperature, quindi insomma sarà veramente caldo. Anche a Parigi per esempio saremo sui 32 gradi.
1: Ci stanno di fare il cambio di stagione.
0: Volevo semplicemente dire, vedi che anche i fenomeni atmosferici hanno, come dire, una coscienza. Anche Zeno. Grazie Enrico. Domani con Laura e Rudy, con noi lunedì. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Avete mai ascoltato un audiolibro, un podcast o una serie audio?
1: Pensate che bello sentire Harry Potter letto da Pannofino o Poirot interpretato dalla voce di Claudio Santamaria.
0: Eccomi, mi avete chiamato, sono Francesco Pannofino. Grazie a Audible queste migliaia di altre storie prendono vita da 10 anni attraverso le voci italiane più amate. Se non l'avete ancora fatto, scaricate anche voi l'app di Audible.
5: Audible, 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Senti come nasce il risparmio.
1: Wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto.
20: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com, salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 800.
2: Buongiorno dalla redazione. Hanno raccontato di avere subito pestaggi e torture fisiche e psicologiche gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rientrati ieri sera a Fiumicino dopo essere stati rilasciati dal governo israeliano.
3: Quello italiano ha chiesto che Bruxelles imponga sanzioni contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir, che in un video ha deriso e umiliato i civili mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Durante la detenzione la procura di Roma acquisirà il filmato.
2: Torture e violenze sono state denunciate anche da due attivisti sudcoreani rientrati ora in patria e da due australiani rimasti senza acqua per due giorni.
3: A cronaca, migliaia di persone sono coinvolte in una massiccia operazione della Guardia di Finanza di Ravenna contro la pirateria audiovisiva che ha portato nelle ore scorse oltre 100 perquisizioni e sequestri in Italia, Francia e Germania.
2: Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima che consentiva agli utenti, grazie a un'applicazione, di vedere contenuti a pagamento a prezzi ridotti di diverse piattaforme. I diritti non riscossi aumenterebbero ad almeno 300 milioni di euro.
3: Chi semina utopia raccoglie realtà. Era questa la filosofia di Carlo Petrini, gastronomo, giornalista e fondatore di Slow Food, morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cunese, comune in cui era nato 76 anni fa.
2: L'associazione, nata per promuovere la cultura del cibo, aveva lo scopo di far conoscere la storia gastronomica italiana e nel 1989 era diventata un'organizzazione internazionale, ma anche negli anni un movimento culturale e politico.
3: Petrini aveva creato anche la rete Terra Madre, che riuniva e supportava artigiani, pescatori, studiosi e piccoli agricoltori.
2: Cambiamo argomento. La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea, fratello di re Carlo, per presunti reati sessuali che avrebbe compiuto nella residenza reale.
3: Gli investigatori ascolteranno una donna che ha raccontato di essere stata violentata dal secondogenito della regina Elisabetta, arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein.
2: Ora il calcio. Alle 20.45 la Fiorentina affronta al Franchi l'Atalanta nel match che dà il via all'ultima giornata di Serie A, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Domani il Bologna riceve l'Inter e la Lazio ospita il Pisa. Domenica tutte le altre partite.
3: Chiudiamo con il ciclismo. Oggi si corre la 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. La maglia rosa è sempre sulle spalle del portoghese Eulalio.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 9.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai d'accordo.

0: Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Have fun with Audible.
9: 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.

0: Fra Quintale e Aranciata, le 8.07, chiamate Roma 3131. Spiace iniziare l'ora compresa tra le 8 e le 9 con una correzione.
1: È arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa.
2: Signorina Precisetti, per il radiogiornale, Andrea non è il secondo genito della regina Elisabetta, ma il terzo genito, seconda, è la principessa Anna. Ciao.
0: Cioè le basi proprio, proprio le basi,
3: proprio le basi.
0: Proprio le basi.
3: E il quarto genito chi è? Non ce l'ha detto.
0: Stocausen. Ma io non lo so, cioè, se c'è una cosa importante nella vita, sono i reali inglesi.
3: Quindi, allora, Carlo, Anna, Andrea, Edoardo, leggo. Leggo, figurati. Leggo.
0: Edoardo. Mamma, mamma, tu che guardi Canale 5 il pomeriggio? Chi è? Mamma, la colazioncina.
4: Comunque, volevo tirarvi le orecchie.
3: Perché? Perché?
4: Perché avete passato il disco della figlia di Gabriele.
3: Sì,
4: bello,
3: sì.
4: Ma non avete mai passato il manoscritto che vi ho mandato.
3: Quale?
4: La mia tesi di laurea.
3: Allora, a parte che per radio mandare un manoscritto è complicato,
5: non si può.
3: Ma ci possiamo
4: lavorare.
3: Sono
4: solamente 874 pagine.
3: E perché mai dovremmo leggerle?
4: Perché è di importanza capitale, perché è il Klingon tradotto in Navi. Quindi diciamo, da Star Trek ad Avatar. È una cosa sulla quale ho speso 8 anni della mia vita.
3: E l'utilità qual è?
4: Beh, sapere che per esempio in Navi si dice Avitava.
3: Allora,
4: ditemi cosa vuol dire.
3: Cosa vuol dire?
4: Non lo so.
3: Chiediamo scusa. Allora, precisamente,
4: guarda che questa
5: è una mancanza.
4: Klingon ho letto davvero, che è stata oggetto di tesi di laurea.
3: Sì, una volta.
4: Ma anche Navi credo anche Navi.
3: Ma in Navi non credo che sia
5: il
3: completo.
5: Sia più preciso, c'è proprio il dizionario inglese Klingon.
3: C'è la grammatica.
5: Klingon
3: c'è tutto.
4: Poi abbiamo mandato anche le categorie porno di YouPorn.
5: Quello è più interessante.
3: Quello però perché non ci sono arrivate.
4: Sono super esperto. Attenzione, torniamo a parlare di laurea. Guarda quanto è seria Veronica.
6: Ah,
4: ammazza, ragazzi.
6: Perché se sbaglio qua.
4: È finita.
5: Altro che precisetti.
6: Sudando freddo.
4: 3420000700. Tantissimi riti, tantissime scaramanzie. Da chi partiamo e dove partiamo? Per
6: allora, a questo punto partiamo da Roma.
4: Da Roma, sentiamo.
7: Buongiorno trio.
4: Buongiorno.
7: Io mi sono laureato all'Università di Roma Tor Vergata, alla facoltà di economia.
4: Sì.
7: E nella piazzetta principale d'ingresso alle aule c'era il logo stampato per terra e non si poteva passare sopra il logo. Ciao Leonardo da Roma.
5: Però
3: questa cosa so che è un po' mutuata in tutte le discipline per una sorta di rispetto. Anche sì, nelle squadre di calcio.
4: Ma se io faccio scienze politiche posso andare a calpestare
3: giustamente?
5: Devi, credo che sia devi.
6: Poi andiamo a Bologna.
4: Bologna.
8: Ciao trio. A Bologna, prima di laurearsi, non si può salire sulla Torre degli Asinelli, che è la torre più alta della città, e almeno per la facoltà di economia non si può attraversare in diagonale Piazza Scaravilli, che è la piazza, diciamo, della facoltà. Altrimenti porta sfortuna. Ciao!
4: Solo in diagonale.
3: Solo in diagonale. Non puoi fare,
5: non puoi fare la diagonale.
3: Non puoi andare di fretta. Cioè,
5: anche a calcio, quindi non puoi difendere correttamente.
4: Anche nel caso se sei falso 9, no, niente. Ancora.
6: E Torino.
5: Torino.
9: Ciao trio, sono Sofia da Bagnolo Piemonte. Pensate che quando io ho fatto il Politecnico qualche anno fa di Torino, praticamente si diceva che portasse sfiga salire sulla Mole Antonelliana. Infatti ci sono salita solo dopo essermi laureata. Ciao, buona giornata.
4: Vabbè,
3: però da studente ci vai dietro a queste cose, pure che
5: ti aggrappi,
4: vale tutto, vale
3: tu
4: tutto.
3: Puoi correre.
4: Vi ricordo, ho fatto 18 esami con gli occhiali da vista perché ho letto un articolo che gli occhiali da vista ti facevano guadagnare un punto.
5: Dall'idea che studi
6: sempre, in realtà però non tutti gli studenti sono scappati romantici, perché in questo caso ci dice di solito si fa, ma io non l'ho fatto.
4: Okay.
10: Buongiorno trio.
4: Buongiorno.
10: Quando io studiavo in Inghilterra a Leeds, la tradizione l'anno prima di laurearsi era appunto quello di partecipare alla Hotley Run, che era percorrere la distanza tra l'università e la cittadina di Hotley.

0: fermandosi in tutti i pub, sia sul lato destro che sul lato sinistro. Io non l'ho fatto, mi sono laureata lo stesso, però...
1: Sobria,
2: forse qua capisco perché non l'hai fatto. Non l'hai fatto perché non sei scaramantico.
1: Ma quello è una scusa, è una scusa
2: di zucca.
1: Tanto gli studenti l'anno prima di laurearsi, non quando ti laurei.
3: Lì devi andare da lì a Leeds diretto, capito? Senza passare per i papà.
1: Da lì a Leeds.
3: Due, basta.
4: Oggi basta.
3: Appuntamento a martedì. Di cosa è questo?
2: No, perché sono cucciolona, ce l'ha là.
3: Veronica, abbiamo due domande però in evase. L'alloro.
5: Allora, il latino.
3: Questo è
5: abbiamo preso l'onda insieme, non potevo scendere.
3: Sai quando ti ammonisco? Io!
5: Lei! Ma io posso.
2: No,
5: io
2: tu
5: posso.
2: Ti giri e fai leggere il numero sulla
1: maglia, certo.
3: Allora dicevamo
5: che in latino la corona di alloro era detta appunto laurus o laurea, quindi in realtà il titolo di studio viene proprio da come veniva chiamata la corona di alloro. Indicava appunto la pianta di lauro che per estensione è la vittoria, risale ovviamente all'antica Roma ed è un po' il segno, come se si venisse incoronata la mente che raggiunge un risultato accademico, quindi simbolo di
3: ultima
5: di
3: domanda
5: onore.
3: Perché si sposta la mappina sul tocco, il cappello quadrato da una parte
5: allora,
3: all'altra?
5: Allora, è appunto il passaggio ufficiale da studente a laureato, prima della proclamazione il fiocco si posiziona a destra e con il completamento degli studi l'ingresso nel mondo professionale si sposta a sinistra. Poi in base alla laurea puoi scegliere di avere il fiocco di un colore
1: o di un altro
5: e vabbè, ci sono tantissimi dettagli sui colori in base alle varie
1: facoltà.
5: L'Empire State Building abbiamo detto
3: che viene
5: cambia
3: illuminato.
5: Colore esatto, in base alla facoltà che fa la cerimonia quel giorno.
3: Ma sei stata bravissima.
1: Brava!
3: Anzi, sei stata fabulous.

0: sure it hurts. More vivid and wise, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Le 8:16, questo è Radio DJ, il programma è Chiamate Roma 3131, voi sapete, si chiama Chiamate Roma 3131 con riferimento al Trio Medusa, ma 5, 6 ne siamo, 7 ne siamo, 8
2: volte
1: ne siamo,
2: anche 10, 12.
1: Quanti ne siete? Quelli che vedi ne siamo, quelli che ascolti ne siamo.
2: Siamo, ragazzi, un'isola.
1: Bravo, bravo, bravo, perché l'argomento che stiamo per trattare è...

0: vivere su un'isola. 342 00 00 700. Sappiamo che tanti vivono in tante isole italiane, non solo. Sicuramente ha il suo fascino, al fascino, diciamo, dell'idea.
1: Sapete, per uno come me è il sogno. Certo. Però lì
2: puoi dire tutte le strade portano al mare.
1: Certo.
2: Tu ne vai una dritta, dove vai, finisci.
0: Sicuramente ha dei vantaggi per noi sociopatici, cioè gente che non vuole vedere nessuno. Però
1: per chi ama il mare è fantastico. Però c'ha dei problemini,
2: specialmente isole piccole, isole perché chiaramente Sardegna e Sicilia sono fuori,
1: perché i vicini
0: quelli sono.
3: Io ho un discrimine, discrimine è: c'è sta una Feltrinelli?
0: Allora, l'isola della quale stiamo per parlare ha sicuramente un locale che si chiama libreria. Saluto i due gestori, Andrea.
2: Perché è più simpatico.
1: Poi Andrea chiama l'amico e dice:
0: L'amica. Adesso mia moglie mi uccide perché amica dell'altra. E dove è uno dei pochi posti dove a Stromboli si fa un po' di attività. Ma non è che c'è, c'è anche una discoteca.
2: Si fanno due chiacchiere.
1: Sì, però Stromboli è il ritiro di quelle persone che hanno lavorato tutto l'anno, da te che c'ha il PIL, credo, di Stromboli d'estate,
0: è alto.
1: Sia quello di Roma, esatto, e provincia. Però per dire, gente, vuole andare lì senza
0: televisivi, attori, cantanti,
1: scrittori,
0: esatto,
1: giornalisti.
3: Esatto. E ce n'erano di attori.
0: Chi c'era?
3: Allora, ci sono state di recente le riprese di un film che si chiama Le tre sorelle incestuose, diretto da Alba Rohrwacher. E quindi c'erano un po' di attori ieri festeggiavano la fine delle riprese.
0: Partiamo dal cantante, chi c'era?
3: Mick Jagger.
0: Tra l'altro lo riconosci perché a Stromboli non puoi portare le macchine, quindi o vai in appetto o in Vespa, invece lui camminava così.
2: Tutto con le anche binoccolate.
0: Che altro c'era?
3: C'era, allora vediamo un po', Dakota Johnson.
0: Scusami, Alice, non Alba Rohrwacher, subito ci correggono.
3: Alice.
1: Sono sorelle.
3: Sono sorelle, sempre
1: uguali.
0: Però.
1: Più un regista e l'altra è più attrice.
0: Ma quando vi levate dai coglioni, licenziatevi. Ma è una cosa vergognosa.
3: C'era Dakota. Dakota Johnson, Isabella Rossellini, insomma, c'era tutto un cotè.
1: È una produzione internazionale di quei film che rischia pure di prendere nomination. Cioè, sarà una roba che andremo a vedere.
0: Location pazzesca. Stromboli in questo periodo deve essere meraviglioso.
1: Lui fa il guardiano del faro, vi dico. Ho letto.
0: Tra l'altro, appunto, il faro è su questo piccolo scoglio che si chiama Strombolicchio, nel quale viveva un guardiano del faro fino a una decina d'anni fa, 20 anni fa.
1: Detto lo strombolonzo.
2: Pare
1: che sia uno
0: molto scontroso.
3: Insomma, festa di fine ripresa. Nella libreria hanno organizzato una festicciola.
2: Ma una cosa basica.
3: Piccolo altoparlante, Bluetooth, musica non particolarmente alta.
0: Però sono le dichiarazioni che hanno interrotto. Abbiamo il report audio.
4: Qua c'è gente che dorme, questo è un convitto, non siamo al varietà, mo ve lo dico per l'ultima volta, piantatela, altrimenti ve caccio via tutte e due, quella poi la dovete levare, e quattro, va bene?
5: Ma fa morire. Che palle questo!
4: Che palle, lo dici a tuo padre, intendo?
0: Credo che sia passata
1: però.
0: No, sicuramente dei vantaggi, ma non solo chi abita, anche magari chi passa un lungo periodo.
2: Sì.
0: Su isole minuscole, tipo Previ. Allora, vabbè, a parte la notizia legata era Filicudi, appunto c'era questa
2: bimba poverina
3: che ha scritto una lettera al nostro presidente del Consiglio Meloni e ha detto: ragazzi, io vado a fare prima media, ma ormai
2: non
3: mi avete chiuso la scuola a Filicudi, quindi insomma trovate una soluzione, che è un annoso problema per molti.
1: Non vuole andare via da Filicudi, dice: io per andare a scuola devo andare via, ma perché? Non è possibile
2: una barca
0: per... domanda, ecco, per esempio chi vive a Ischia, chi vive a Capri, che fa? Poi prende il traghetto e va a Napoli per forza a fare l'università.
1: L'università è sicuro, sai, Capri forse Ischia. Sicuro, secondo me le scuole ce le ha. Ischia è così
3: anche
1: grande.
0: Superiori
2: Ischia. Però non
1: qualcosa
2: tutte,
1: c'è, non qualcosa. Qualcosa ci sarà.
3: Allora, classifichina delle isole per piccole abitanti, le più piccoline. Stiamo parlando di isole che comunque sono popolate
0: lungo tutto l'anno.
3: Allora, c'è Alicudi e Oglie, 100 abitanti, una delle isole più selvagge, non ci sono auto, strade asfaltate, ci si muove a piedi o a dorso di mulo.
0: Ci sono le capre come a Ginostra? No, non lo sa.
2: Chi lo sa?
3: Di Alicudi, forse. Palmaria, Liguria, 30 abitanti, situata davanti a Porto Venere, la più grande isola ligure, ma conta pochissimi residenti stabili.

0: E poi c'è Giannutri, la più piccolina, che sono 20 abitanti, d'inverno quasi completamente disabitata, popolata solo dai guardiani e da pochissimi amanti della solitudine assoluta.
1: Estrema!
2: Sì. Comunque in Italia ci sono, tra isole marine e lacustri, 800. Okay. Abbiamo 800 isole.
3: Ho capito, ma per la spesa, come fai? Okay.
0: Lì le isole così piccole,
3: boh, farmacia, come fai?
2: Fai scorta. Scorta sperando poi nel mare.
0: Poi ci sono isole senza popolazione, che sono Monte Cristo, arcipelago toscano, Pianosa, arcipelago toscano, e Zannone, isole ponziane del Lazio. Sono completamente disabitate.
1: Beh, disponibili.
3: Non hai citato la più famosa, Previ, che è questa. Seconda stella.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, l'isola che non c'è, l'amore per le isole da parte di Bennato è dimostrato anche da un'altra canzone.
2: Nisida
1: è un'isola, ma nessuno lo sa. È una delle canzoni preferite di mia mamma. Me la cantava in continuazione, credo di avere il 45G.
2: Anch'io ho quell'album.
1: Bellissimo. Chissà quanti abitanti fa Nisida, magari c'è qualcuno che ci ascolta da Nisida. 342 00 00 700. Tantissime persone amano le isole.
2: Se sono 800, pure che facciamo uno.
1: Beh,
2: ad isola,
1: vacanza. E da chi partiamo, Veronica? Chi ci vuoi far ascoltare?
3: Non ricordo il nome dell'isola, però con un valido motivo, perché
1: c'è un problemino,
3: di
1: trasporti. Esatto.
4: Ciao Trio, ma vogliamo parlare di Montisola?
1: Montisola,
4: isola lacustre del lago di Iseo, una delle isole lacustre più grandi d'Europa. Che praticamente fino a qualche anno fa non aveva neanche troppi collegamenti. Io mi ricordo, lavoravo in discoteca tantissimi anni fa e c'erano delle ragazze che venivano e dovevano stare fino alle 5 di mattina fuori dalla discoteca per poi andare a prendere il traghetto per tornare a casa. Cioè arrivavano da questa parte, venivano in discoteca e poi dovevano aspettare il traghetto delle 5 di mattina per tornare a casa a dormire. Finché era Brescia,
1: ma davvero, ma guarda, cioè, piuttosto non andavano in discoteca.
2: Potevano prendere la patente nautica,
1: non l'hanno fatto. Mamma, io tornerei anche a mezzanotte 04.
2: Non c'è il traghetto.
1: Fino alle 5, e adesso che facciamo? Fino alle 5, ma ammazzi il tempo. Che paragone,
5: Siete liberi professionisti? Forse non lo sapete, ma i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred sono perfetti per voi.
6: Potete dedurli e risparmiare sulle tasse e usarli non solo per il pranzo, ma anche per la spesa e il food delivery, perché vengono accettati nella rete più grande d'Italia.
1: Bene, sono Mago Forest, avete sentito la pubblicità. Con Ticket Restaurant Edenred i vantaggi sono garantiti. Bene.
7: Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
1: Gabriele
15: e Furio.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
20: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata.
20: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
25: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
27: È la costellazione del benzinaio.
29: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
30: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
31: Have fun with Buoni Pasto Ticket Restaurant Edenred, fino al 100% deducibili e i più accettati in Italia.
32: Venerdì 5,
33: sabato 6,
32: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
34: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
35: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
36: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
37: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
38: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Harry Styles, American Girls, alle 8.37 su Radio DJ con il trio Meduse, chiamate Roma per un'altra ventina di minuti. Harry Styles che ha fatto questa scelta, no? Cioè si dice che ha scelto Roma perché non si sente solo.
1: Ci credo.
2: Tu insomma hai un po' di esperienza americana. Io ho un amico del cuore che viene, vive adesso in America, a Cleveland, ma come può torna a Roma perché dice la stessa cosa di Harry Styles. A Roma non ti senti solo.
0: Beh, in realtà poi nessun uomo è un'isola, ma tanti vogliono andare nelle isole. Posso dire una roba? Roma è bella, ma non ci vivrei. Questa diciamo, è declinabile a tutte le altre
2: qualsiasi cosa. Si può dipendere dai periodi, dai quartieri.
0: Però è una scelta più particolare. Come è particolare coloro che decidono scientemente, non per necessità, di andare a vivere su un'isola? Oh, ragazzi.
1: Sì, perché una cosa è nascere su un'isola, essere un isolato. Una cosa è scegliere di emigrare in un'isola.
2: Io ve l'ho detto, sto a tanto così. Da questa tanto
0: tu,
2: così.
0: Tu gli hai detto bene a Strombolicchio. A Strombolicchio, se metti butti
1: l'uomo
0: di sotto.
2: Vulcano,
0: giorno numero 2. 342 00 00 700. Veronica, chi ci vuoi far ascoltare? Allora, partiamo da
3: quando decidi di vivere da solo.
0: Da solo, da solo.
3: Da solo con la tua famiglia.
0: Da solo.
4: Buongiorno trio, sull'isola di Tavolara in Sardegna vive una sola famiglia che ha credo una quindicina di membri. E se ricordo bene si chiamano Bortoleoni. E sono gli unici stabilmente presenti sull'isola tutto l'anno. Marco, Como.
0: Ammazza.
1: Marco,
2: pensa che figata
1: Natale. Vengono studiati i Bortoleoni, è una specie particolare.
2: Però a Natale sono loro.
0: A Natale non hanno niente da dirsi. Cioè, la verità
3: c'è una lunga storia dietro la famiglia Bortoleoni.
0: Attenzione.
3: Hanno fondato su Tavolara quello che viene celebrato come il regno più piccolo del mondo.
0: Ok. Sì. E quindi, ma addirittura abbattono moneta? Okay. No.
2: Pensi lo possono fare, sono solo loro.
3: Diciamo sono anche conosciuti, hanno anche una fama internazionale. A Buckingham Palace a Londra è custodito un ritratto della famiglia Bortoleoni descritta come la famiglia reale di Tavolara, quindi evidentemente ci sono case, insomma costruzioni, quindi adesso gli eredi portano avanti la tradizione di vivere lì.
2: Quindi non hanno la loro cameretta, hanno la loro abitazione.
0: Guarda,
2: cioè,
0: in realtà
2: palazzo.
0: Abbiamo detto a Natale si mettono tutti a Tavolara.
1: Avevi detto.
3: Avevamo detto due.
1: Che martedì. A martedì avevamo dato appuntamento.
0: Ma ha guardato Patrizio. Gli ha guardato Patrizio.
2: Vabbè, dai, gli ho detto ok.
0: Avete presente il famoso.
2: Ti posso dire, questa è la meglio. Questa è la meglio.
1: Questa è la meglio.
0: Avete presente il meme, quello che ci sono tutti che fanno sì con la testa? Fallo.
2: Perché hai capito dove volevi andare a sparare.
1: Certo.
0: Non scuotere la testa in
3: perché
0: mia presenza.
3: Mi distraete? Io mi distraggo, faccio le ricerche. Voi fate i cretini.
2: Io ricordo che esempio noi andammo a trovare un nostro amico che era proprietario di un'isola, l'isola Martana, vi ricordate? Di Bolsena, che era abitata solo dal custode.
0: Dal custode e da tante vipere, ricordo, tantissime vipere.
2: E conigli. Se vi ricordate era pieno di buche di conigli.
0: Dai, l'ultimo messaggio.
3: Non credo ci siano battute da poter fare. Ma vediamo.
0: Non ci sottovalutare.
1: Vediamo.
5: Buongiorno trio. Buongiorno. A proposito di isolette disabitate, in Calabria, sulla riviera dei Cedri, a distanza di una ventina di chilometri ci sono due isole: l'isola di Cirella, che è una frazione di Diamante, e l'isola di Dino, al largo di Praia a Mare. Ciao.
2: Ve la ricordate? Sì. Andammo a Scalea in vacanza, l'isola di Dino, ci arrivi neanche a nuoto, a piedi.
0: Certo,
2: raggiungibile.
0: Diamante è un gioiello di isola, ragazzi.
2: Parte Diamante non è un'isola.
1: Cirella però è il diamante di Diamante.
0: Hai rovinato tu. La battuta faceva cagare.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Certo, magari è un'isola di quelle belle dove si sta benissimo. Allora, io parlo sempre di Stromboli perché Stromboli dicono essere una NASA. Il pescatore del trio Medusa, Furio, spiega che cos'è la NASA.
1: La NASA è un tipo di esca che si usa per prendere soprattutto, diciamo, aragoste, crostacei. Sì, praticamente ha un'entrata imbuto, per cui la povera vittima, perché poi può entrarci qualsiasi cosa. Entra dentro, ma non riesce più a uscire.
0: Dicono appunto di Stromboli, lo scrive Michele Mozzati, il nostro amico di Gino e Michele, che una volta che tu vai lì non riesci più
2: ad andartene.
0: Ragazzi, è vero.
1: È vero, ma ci stanno parecchi posti. Però le isole in particolare, poi insomma, le olie, cioè giochi facili.
0: Le olie, se magna bene,
2: il mare è bello.
1: Però poi parliamo bene pure delle tre. Sì,
2: ma certo, ma tutte.
1: Eccolo là, lo sapevo.
0: Frugoletto, sono Pasquale Romano, il dottore dei pacchi.
1: Buongiorno.
0: Quello stronzo di Gabriele non vi dice che ce l'ho portato io a Stromboli?
1: Sì, me lo dice ogni volta.
0: A Stromboli sono il sindaco io. Tu chiedi a me, non chiedere a Gabriele. Vi faccio pariare.
1: Grazie.
0: Rifiutate l'offerta?
2: No.

0: no, no, no, no,
1: rifiuti
0: no.
1: E va avanti.
2: Ma andiamo avanti,
0: andiamo
2: avanti.
0: Vediamo.
1: Che pacco apriamo, Veronica?
3: Da molto lontano. Da molto lontano.
4: Sentiamo. Ciao trio, io per qualche mese, quando avevo 16 anni, ho vissuto su Isle of Man, che è un'isola che sta tra l'Irlanda e la Gran Bretagna. E perché mio cugino vive lì da 25 anni ed era così piccola che la figlia della sua ex compagna è stata morsa da un cane e la davano come notizia di cronaca alla radio. Quindi insomma, e quando uscivi di casa ti salutavano il vigile urbano, il poliziotto, gente che io manco conoscevo. Quindi io non li salutavo perché sono antisociale. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea. Perché era così commosso?
0: Era commosso.
1: No, che stava un po' di corsa.
2: Ah, stava di corsa. Io pensavo stesse piangendo.
1: Un ambiente no, perché cosa, purtroppo non smette di fumare, raga, perché fatte le scale. Sai quanto fa?
2: Qua
1: un piano.
2: Piano solo. Bello in crisi.
1: Ah, in bicicletta sta.
2: Ah, in bicicletta. Ok.
5: Però non potete prendere questa trasmissione come una specie di, che ne so, lo psicologo, cioè gente così, gente. Trio, è da un po' che sto puntando un'isoletta in Finlandia in vendita a 45.000 euro. Però non so il finlandese, non so l'inglese, ho paura della mia ombra, ho paura di viaggiare, ho paura delle truffe, perché è una truffa.
2: Cioè,
5: truffa. E quindi è facile.
2: Però
5: perché lo scrivi a noi.
2: A questo punto rifiuta il pacco.
1: Rifiuta il pacco.
5: La domanda più importante è: ma su quelle isole così piccole di cui state parlando, Amazon come consegna? Prime.
1: Consegna ma con tanti giorni di distanza.
5: Con i droni.
1: Tommaso Zorzi comprò dei bilancieri. Lo ricorda tutta l'isola perché è arrivato il vaffanculo del fattorino dal porto. Ma poi comprò dei bilancieri a Stromboli. Lui doveva allenarsi.
2: Con un paio di bottiglie
0: con le rocce.
1: Se lo ricordano tutti, non solo io.
5: Enzo dice: Ischia, arrivi prima a Napoli che da via Massena al Duomo.
0: Allora.
2: È vero.
5: L'isolino Virginia sul lago di Varese era del mio bisnonno, dice questa ascoltatrice. E tra l'altro sono andato a fare una ricerca. Isolino Virginia è una piccola isola del lago di Varese che è un sito archeologico neolitico protetto dall'UNESCO addirittura. E se il bisnonno era veramente lui, era l'industriale gallaratese Andrea Ponti, che si era comprato l'isola.
1: Ma Ponti, quello famoso, il Ponti famoso, non lo sai?
5: Non si sa.
2: No, è quello dello stretto.
0: Vabbè, dai.
1: Infatti, per andare all'isola hanno fatto
0: un ponte.
1: No,
0: più di uno. Hanno fatti due.
1: No, non fate le facce.
0: No, è così. Poi posso vedere se lunedì è lo stesso clima.
1: Posso dire, ci sono tante radio che a quest'ora fanno dei programmi molto belli.
2: Molto meglio. Intelligenti.
0: Quasi tutti.
5: Piegatura. So bene cosa vuol dire vivere su un'isola. Io, per esempio, vivo isolatissimo. Vedo sì o no tre persone al mese, lavoro da casa. Esco con il mio cane solo per lunghe passeggiate.
1: Ma
5: sulla
1: che isola è?
2: Dove?
5: A Pesaro, però mi stanno tutte sul cazzo.
2: Isola pedonale.
1: Tra l'altro, indovina chi sta arrivando a Pesaro nel pomeriggio? Io! Quindi conosco.

0: Fulminacci, maledetto me, che è quello che potreste proferire quando non avete acquistato il biglietto dello Speaker's Corner, cioè, ragazzi.
1: Sì, ci siamo sotto settimane.
0: E poi dici, maledetto me, non l'ho comprato. Quindi, sabato Fulminacci sarà sul palco del Party Like a DJ.
1: A partire dalle 20.30, ma noi alle 11.30 dove stiamo?
0: Sempre sabato, sempre sabato. Allo Speaker Corner. Quindi mi raccomando, accattatevi il biglietto perché ci saranno tantissime battute divertenti,
2: sì.
0: meno divertenti di quelle che abbiamo fatto oggi.
2: Peccato.
0: Cosa dite, che avevate il biglietto e lo volete vendere? Fate bene. Mi capiamo.
2: Secondari ticket.
0: Mi capiamo. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni Belluomo. Oggi non l'abbiamo citato mai.
2: Ma è stato bravo,
1: oggi
2: è impegnatissimo.
0: Oggi è nervosetto. Che hai fatto?
2: Guarda, deve andare a ballare salsa e merengue.
0: Terro del chiccherone. Grazie bravi, ma attenzione, allo Speaker Corner, la parte più importante, non l'abbiamo ancora ricordata. Enrico il bagnino che canta
2: Sal da Vinci.
0: Cioè, per sempre
2: sta studiando.
0: Vestito come Sal da Vinci, con l'anello di Sal da Vinci. L'abbiamo detto tutto. Ciao lunedì. Ciao.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic.

0: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Sabato 6 giugno è...

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9. Buongiorno dalla redazione. Cuba rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale per gli Stati Uniti e la probabilità di un accordo pacifico con L'Avana non è alta. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo le accuse di omicidio mosse da Washington all'ex presidente cubano Raúl Castro, ultra novantenne fratello di Fidel, per l'abbattimento nel 1996 di due aerei costato la vita a due cittadini americani.
2: Rubio ha spiegato che al momento gli Stati Uniti cercano una soluzione diplomatica, precisando però che il presidente Trump ha il diritto e il dovere di proteggere il proprio paese.
1: Nel frattempo, proprio Trump ha schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, un passo che segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola, così come successe a gennaio con il Venezuela.
2: Nel frattempo, sempre il segretario di Stato americano Rubio è atteso oggi a Helsingborg in Svezia, dove si riuniscono i ministri degli esteri della NATO per fare il punto sugli spostamenti militari decisi da Donald Trump.
1: Il presidente americano ha minacciato da un lato di ritirare 5.000 militari dalla Germania, rea di non averlo appoggiato nella guerra in Iran, dall'altro ha annunciato però lo schieramento di altrettanti militari in Polonia. Rubio ha confermato che Washington punta a riesaminare i suoi legami con la NATO.
2: Le immagini della flottiglia feriscono ma non sorprendono chi conosce da vicino questa terra. Non sono semplicemente scene di tensione, rivelano un modo di guardare l'altro che si è progressivamente deteriorato. Così il cardinal Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ha commentato in un'intervista al Corriere della Sera gli abusi compiuti dai militari israeliani sugli attivisti arrestati nei giorni scorsi.
1: I nostri connazionali rientrati ieri sera a Fiumicino, così come altre persone a bordo della flottiglia, hanno raccontato di avere subito pestaggi e torture fisiche e psicologiche.
2: Il governo italiano ha chiesto che Bruxelles imponga sanzioni contro il ministro Ben Gvir, che in un video ha deriso e umiliato i civili mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena durante la detenzione.
1: Cambiamo argomento. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue passate frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.
2: Stando a quanto riporta la britannica Sky News, il terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali. Una donna avrebbe denunciato l'ex principe per violenza.
1: Parliamo di calcio. Alle 20:45 al Franchi, Fiorentina-Atalanta si

0: affrontano nell'ultima giornata di campionato, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa Champions giocheranno tutti insieme domenica sera, così come Lecce e Cremonese in lotta per salvarsi.
1: Weekend in cui sarà di scena anche la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, quinta prova del Mondiale in programma domenica alle 18.30. Si corre l'unica sessione di prove libere, alle 22.30 le qualifiche della gara sprint.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.
13: Ciao,

0: ma è dentro nel disco o l'hai messa te, Maurizio?
1: Nel disco, credo.
0: Va bene, ragazzi. Oggi 22 maggio, sì. Sono le 9.08. Possiamo iniziare il volo del mattino.
2: No, aspetta.
1: Già la sigla, così.
2: Aspetta, siamo già corti. Parla un pochino.
0: Buongiorno, ragazzi, come state?
2: Se lanci la sigla subito,
0: siamo
2: già
0: la sigla,
2: correre.
0: Poi diciamo, no, poi siamo corti, durata la pubblicità.
2: Aspetta un attimo, come... che furia c'hai?
0: No, no, niente. Vai. Come state, ragazzi?
1: Bene.
0: Esatto. State bene?
1: Mi piace un sacco la tua maglietta.
0: È una polo. È una polo, quella con i tre bottoni.
2: Quattro bottoni.
0: Quattro ne ha? Mm-hmm. Ok, la polo, sì, sì, sì. Un po' di destra la polo, di destra.
2: No,
0: la polo.
2: Beh,
0: no.
2: Aspetta, dipende.
0: Quella
2: dal
0: della
2: brand.
0: Florent? No, no. E ce n'era una che tirano su anche il colletto, no?
2: Allora.
0: Che si diceva che era di
2: Fred Perry.
0: Ecco, che era di.
2: E poi c'era la Lonsdale un tempo.
1: Ma non possono dire
2: no brand.
0: Esatto. Quindi c'è ancora questa cosa che il vestito segnala una posizione politica.
2: Le tribù.
0: I gruppi di appartenenza. Mm-hmm. Vabbè, possiamo mettere la sigla adesso?
1: Sì. Vai. Dai.
0: Un minuto l'abbiamo fatto, è 9.09. Tanto lo so che siete registrati. Ma figa.
2: No, guarda,
1: ma
0: siamo in diretta.

0: di casale sul volto tuo.
1: Felicità.
2: Ascoltatrice, no, vabbè, non lo si sa. Ricorda, c'era la canzone di Gaber che diceva tipo: il prosciutto è di destra, il salame è di sinistra.
3: Esatto. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
2: Il prosciutto crudo è di, si dice, era di destra. Mentre il salame, secondo me, forse è una questione di soldi, no? Vabbè, ma ha ancora senso questa cosa?
3: Sì. Beh, sono alcune cose sì.
4: Con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. Bella. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra?
2: E dopo faceva l'elenco?
3: Sì.
4: Fare il bagno nella vasca è di destra, certo. Far la doccia invece di sinistra.
3: Ah, sì.
2: Io sono questo
4: di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra?
2: Allora io che faccio il bagno? Io faccio sia il bagno che vedi. Infatti
3: torna.
2: Io sono così, io sono un po'
3: torna.
2: Di qua, un po' di là, dipende. Sono
3: ma
2: un
3: te
2: po'
3: fai
2: di
3: il bagno?
2: Io faccio il bagno.
3: Cioè te riempi la vasca.
2: Anch'io dico sempre ai miei amici che è una roba da donna forse.
3: No,
2: mettiamola così, non è molto maschia questa cosa.
3: No, per me non è.
2: Però lo penso, io lo penso quando sono nella vasca, non è da non è molto maschia questa cosa.
3: Non è pratica. Cioè, non
2: io
3: non
2: faccio due volte a settimana, di solito adesso dipende, poi d'inverno, d'estate, insomma, cambia le cose, perché lo faccio con i sali di Epson.
3: Sì, ma questa è un'altra cosa.
2: No,
3: allora,
2: ragazzi,
3: non è
2: ma
3: farsi
2: i sali
3: il
2: di
3: bagno.
2: Epson.
3: No, non è farsi il bagno con le bolle, io pensavo
2: no,
3: quello.
2: No, con le balle io li faccio.
5: C'ho il sale dell'Himalaya.
2: Ah, quello lì che dopo ti resta tutta la vasca sporca di rosa di terra. Comunque, ragazzi, andate su Google, scrivete sali di Epson.
3: Epson.
2: Beneficio. Leggi il beneficio.
3: Ah, devo leggere. Ah,
2: perché,
3: no, pensavo
2: a parte che molti non hanno la vasca. Cioè, molti hanno case senza vasca. Tu hai la vasca, Maurizio?
5: No.
2: Vedi? Io, per esempio, patisco se non ho la vasca.
3: Cioè, benefici.
2: Beneficio del beneficio. Benefici. Attenzione che dopo i goji e le docce fredde
3: aiutano a rilassare i muscoli, ridurre i gonfiori, migliorare la qualità del sonno e sfoliare la pelle. Tutto.
2: Allora, migliora la pelle.
3: Drenaggio e gonfiore, benessere della mente, mai azione sfoliante, effetto lassativo.
2: No, perché c'è è come un magnesio. Praticamente vai lì dentro, ti fa una pelle della Madonna, butti fuori tossine, ti toglie le tensioni muscolari se sei uno che va in palestra o comunque che sta tanto in piedi. Mm-hmm.
5: Entri Fabio Volo e esci Roberto Bolle.
2: Esatto. Esco tutto. Oh, io ve li consiglio, ragazzi. Gli Epson.
3: Comunque,
2: Epson. No, gli Epson file. Io ve li consiglio. Sì, comunque, quando sono lì dentro, però, mi accorgo che non è molto maschia come cosa. Anche perché mi accendo la candela.
5: Bello.
3: Ma liberati da queste.
2: Ma liberati
3: dal gioco del patriarcato.
2: Ma
3: che fa male anche a voi.
2: Ma è vero. Ma cosa
3: goditi le bolle.
5: Posso venire anch'io nella tua vasca?
2: Facciamo la vasca insieme. Vuoi fare il bagno insieme?
3: Sì. E tirate fuori la gambina.
2: Io quando i miei figli erano più piccoli che facevo il bagno, a un certo punto arrivava e si buttavano dentro anche loro tutti incastrati dentro. C'era più carne che acqua, però faceva ridere.
3: E invece, scusa, l'idromassaggio come ti poni?
2: Non mi è mai piaciuto tanto. Intanto fa rumore, mi disturba quando
3: neanche a me.
2: Mi disturba molto.
3: Non capi- forse
2: a me piace molto la sauna. Quello proprio mi fa proprio godere.
3: Secco.
2: Godere, come si dice.
3: Bagno turco.
2: Bagno turco anche. Sì, anche prima della barba. Se devo farmi la barba, per esempio.
3: Ah, perché ti apre fuori con
2: se fai la bagno in palestra, che c'è, non so, nelle palestre c'hai. Ecco, a me questa roba qui non mi rompi con gli occhi. Poi c'è sempre un sacco di cloro.
3: È sempre il rimestare nel proprio lordo.
2: Vabbè, abbiamo fatto nel proprio lordo. 5 minuti di lusso, di bene. Vabbè, ormai le saune ci sono in tutte le palestre, dai.
3: Ma quale? Ma che? Ma
2: nelle nelle palestre ormai la sauna c'è un po' dappertutto.
3: Vai la 20 hours.
5: Vai.
2: No brand. Va bene, ragazzi, iniziamo belli carichi. Perché oggi vi ricordo che è venerdì.
5: Sì.
2: E c'è il momento elettronico.
5: No brand, non dell'orso.
2: Va bene.
5: Non mi mentate niente.
2: Che la bassa.

0: Molti ascoltatori comunque, Viola, sono vittime del patriarcato e dicono che effettivamente per un uomo il bagno non è molto maschio. Cioè, quando faccio la doccia fredda, allora sono maschio.
1: Non l'ha scritto letteralmente
0: nessuno.
1: L'hanno
0: anche scritto nei vocali, dicendo non è da maschio, lo so. Poi mi passo col rasoio rosa, mi faccio i piperi, quelli dell'ultimo minuto.
2: Fabio, nella vasca oltre ai sali ci vuole un bel calice di vino.
0: Ecco, c'ha ragione.
1: Ma certo.
0: Ti metti lì, la candela.
1: Ma il guanto di crine?
0: Il guanto di crine non ce l'ho più, devo andare a prenderlo. Devo andare a comprare il guanto
1: Come
0: di crine.
1: Come non ce l'ho più? L'hai consumato?
0: Quando mi hanno fatto i lavori di casa sono spariti anche i guanti di crine.
1: Questi operai hanno fatto una bassa.
0: Ragazzi, ti posso dire che quelli che sono venuti a casa mia a farmi i lavori, secondo me, sono ai Caraibi.
3: Sono quelli che ti ho consigliato io.
0: Due ragazzi, ma tutto quello che c'era da portare via, me l'ha portato via.
1: Via anche il guanto di crine con
0: posso
1: la tua pelle
0: morta. Posso dire che hanno portato
1: dentro
0: via anche degli attrezzi erotici?
3: Ah, vedi.
0: Capito?
1: Lurido.
0: Davvero, sono andati a infilarsi nel cassettino quello segreto e si sono portati
3: Lurido
0: via.
1: Ma sono quelli che ti ha consigliato Maurizio.
0: Il liberatore di Maurizio,
1: dico l'impresa.
0: Sì,
1: perché
0: certo.
1: Se tanto mi dà tanto, la refurtiva
0: sì, è a Maurizio,
1: sua.
0: Quel rosario lì è quello che mi è mancato. Beh, comunque niente, comunque sono ai Caraibi, adesso non mi rispondono più i muratori.
1: L'hai già saldato, ovviamente.
0: Sì, certo, ho saldato prima. I cassetti, ho saldato.
4: Figa Fabio, ma che palestra frequenti te? Micchia, nella mia non sono manco gli attrezzi a momenti.
1: Perché più sono grezze
0: sì,
1: le palestre.
0: Quelle vere, quelle da box che puzzi, che puzzano, che fai allenamento a corpo libero.
3: La tana
0: delle tigre. Quelle che senti, ecco.
1: Diceva,
0: ma la tua scuola è privata? E mi dicevano quando ero piccolo, ma la scuola. Io dice, il mio vice, sì, è privata di tutto, nel senso che non c'è niente. Sai che a un certo punto noi, in prima media o in seconda media, era cambiata l'istituto, diciamo, e non c'era la stanza della palestra, quindi ci facevano mettere i banchi nel mezzo della classe, tutti spinti, e noi si correva in classe.
3: Sì,
0: intorno alla, capito? Intorno alle pareti.
1: Usciamo.
0: No, aspetta, no, vabbè, d'inverno così.
1: Ah, okay.
0: Tu ti immagini 13 anni che poi finiva la lezione di ginnastica, rimettevano i banchi. C'era l'aria sembrava il dado Knorr praticamente.
1: Sì. C'è una teca dei rettili, quella roba là.
0: Con c'era un odore in quella classe. Poi c'era tipo i miei amici, me lo ricordo ancora, Stefano, che c'aveva sempre la felpa della tuta, ma sotto la camicia.
1: Perché?
0: No,
1: qual era il ragionamento?
0: No, faceva ginnastica così, con la camicia,
1: cioè, con
0: sopra la felpa. Tu immaginati che profumini a fine lezione.
1: Ma ovviamente le scarpe, quelle solite, non è che te le cambi.
0: Beh, cioè, no, poi a Brescia c'erano le Tepa Sport, che erano delle scarpe secondo me solo di Brescia, non lo so, le Tepa Sport erano blu con la scritta bianca, però deve essere Sport. Un'azienda local, perché io non l'ho mai visto.
1: Esistono ancora dal 1950.
0: Di dove sono? Non sono.
1: Ma belle, queste tornano,
3: bellissime,
1: queste tornano.
3: Bellissime.
0: No brand, abbiamo
3: bellissime.
0: Detto. Comunque secondo me erano locali come BBBBO, sono quelle cose che c'erano solo lì. Vabbè, allora ragazzi, a proposito di cibo, allora vogliamo ricordare, ma è uscito sul giornale o è successo stanotte?
1: È uscito, c'è un pezzo su Repubblica, però insomma la notizia quella è.
0: Va bene, insomma, comunque è morto questa notte, quindi ieri sera Carlo Petrini, detto il Carlin Petrini di Slow Food, un uomo che ha fatto, si può anche dire, della politica attraverso il cibo, no? Cioè, capito, il rispetto della natura, il rispetto del consumo, insomma, una persona molto interessante, se avete tempo di andare un po', magari se non sapete esattamente quello che ha fatto, da studiarvelo un po', una persona veramente in gamba. Noi ogni tanto abbiamo messo dei suoi speech qui al Volo del Mattino e lo facciamo anche stamattina per ricordarlo.
5: Papa Francesco chiama ecologia integrale. In questa fase storica è la dimensione più avanzata di concepire come si sta al mondo. Esiste un documento che, a mio modo di vedere, è il più importante documento di questo secolo, che è la Laudato Si, dove l'elemento distintivo è questo: fare male all'ambiente significa fare male a noi stessi e in particolare ai più poveri. Questa è una verità che anche il mondo ambientalista non aveva mai detto con tanta forza.
6: Tutto è già qui, anche se non si vede. Tutto è già qui, nascosto fra le pieghe. E se ci stupirà, sarà soltanto come come certe novità che sapevamo già. Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani.

la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti,

tutto è già qui, nell'ombra delle cose, l'amore che

0: Questa canzone si chiama Il valzer di un giorno, è una poesia totale di Gian Maria Testa, un'altra persona che, se non conoscete, dovreste andare a sentire un po' i suoi lavori. Anche lui è venuto a mancare qualche anno fa. È una canzone del 2000. Noi di solito di Gian Maria Testa mettiamo quella poesia.
1: Sappi che tutte le strade, anche le più sole, hanno un vento che le accompagna, e che il gomitolo forse non ha voluto diventar maglione, che preferisco non imparar la rotta per ricordarmi il mare.
0: Potremmo fare una puntata solo sulla frase "il gomitolo non ha voluto diventare maglione", che è proprio di alcune persone che gli dicono: ma perché non fai questo? Ma perché? E uno dice: ma io non voglio voglio sta gomitolo, posso vivere da gomitolo? Perché deve per forza diventare qualcosa? Che devo per forza diventare qualcosa? Raggomitolamelo.
2: Fabio, le tepa sport anche qui a Ustuni, le ho usate anch'io. Oh. Peggio delle tepa sport c'erano le make-up. Ciao. Antonio.
3: Attenzione, questo brand peggio è ricorrente,
4: Fabio,
0: non so se si può dire.
4: Ma le tepe erano già di lusso, noi avevamo le
3: make-up.
4: Tu praticamente, quando le toglievi, avevi le calze del colore delle scarpe. E poi non ti dico cosa veniva fuori da quelle scarpe. Uccidiali, come direbbe la mia compagna.
5: Ciao Fabio, ciao Viola, guarda che le tepe sport sono tornate alla grande.
3: Ecco.
5: Io ho più o meno la tua età, Fabio, anzi un paio d'anni in più, quindi le avevo per giocare a calcio e per far ginnastica. Erano spettacolari le tepa sport.
3: Spettacolari.
5: Grande Fabio. Grande. Ciao, buona giornata.
0: Senti, vedo un rilancio oggi con questa puntata.
3: Sì,
0: guarda, ragazzi,
6: ce l'avevo anch'io le tepa sport. Anche per il calcio, quelle con 6 tacchetti,
0: esatto,
6: comprate usate da un altro che aveva un anno più di me, 10.000 lire. Minchia, che sfigato che ero! E che sono?
3: Che sfigato che ero e che
0: da
3: sono?
0: Da calcio. Ecco, scusami, Nicola Savino,
7: dimmi.
0: Tu non avevi le tepa sport?
7: Ma certo, ma tutti avevamo le tepa sport.
0: Perché io una volta, tu anche eri già anche Savino.
7: Hai già fatto il libro cuore quando non potevi uscire perché non avevi le scarpe?
0: No, non l'ho ancora detto.
7: Ma non l'hai mai detto nella tua vita, e come al solito sono indelicato?
0: No, non so se l'ho detto in onda. Forse in onda,
7: se lo dici fai il piccolo ascolto. Io, vedi come te lo dico?
0: No, però è venuto
3: le scarpe bianche,

0: Tirate sul rosso,
1: sul rosso del tennis
0: per far finta
2: bello.
1: Ragazzi,
2: tutto
1: comunque
2: bello.
1: Non è che abbiamo detto sto nome del brand perché vogliamo le scarpe, no. Hai capito? Io ho il 44.
0: No.
2: Se c'è una cosa che gli stringe il cuore,
1: quando,
2: dalla tristezza,
1: quando il DJ dice
2: no, è una cosa che non tollero,
1: quindi non mandatemi del 44.
2: No,
1: non le voglio.
3: 44. DJ One Nation One Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Pronto?
14: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.
1: Allora, a quanto pare abbiamo mandato in crash il
0: non lo
1: sito.
0: Diciamo più, eh.
1: Non lo possiamo più dire. Cosa qua ci dicono? Allora.
0: Io pensavo che fosse ormai.
1: No, io ci seguono. Ammazza, ah, è una cimice. Vabbè, ma la cimice non fa niente. No, di puzza se la uccidi, ma noi non uccidiamo niente. Te la prendo io, la butto fuori.
22: Vai, ora.
1: Ma la figa è alto lì, eh. È sul soffitto. Aspetta, scusate, andiamo a prendere una cimice. Ci ascoltano i servizi segreti.

0: ragazzi, vi vorrei ricordare che la settimana prossima, lunedì, iniziano le ultime due settimane del Volo del Mattino, cioè le ultime 10 puntate. Sì. Vogliamo fare come a scuola anche un ripasso generale? Cosa vi è rimasto in mente di quest'anno?
1: Facciamo gli esami.
0: Cosa volete ripassare? C'è un tema che non vi è chiaro, volete che lo riaffrontiamo? Poi chi verrà allo speaker corner, probabilmente faremo anche lì qual è stato il tuo momento preferito, hai domande.
1: Ma quello che hai imparato quest'anno, in quest'anno scolastico,
0: sì, c'è una roba che ti è rimasta 26. In mente, esatto. E va bene, poi ci sarà il momento elettronico.
2: Non venderti la pelle dell'orso.
0: Sì, neanche lì, no, dai, lì sì, dai.
1: Poi abbiamo detto, c'era la tua performance di musica, canto lirico.
0: Oh mio, ma quella lì. Ok,
1: conserva la voce.
0: Esatto.
1: Poi c'era...
0: basta, imitazione? Ramazzotti non lo faccio,
1: troppo
0: scontato. Non lo so, però domani lo chiamo e gli dico: senti, dammi qualche consiglio per fare la tua voce.
1: Ma l'esibizione del deretano di Maurizio.
0: Ah già, il culetto rosa. Dai, vabbè, comunque ci inventeremo. Però ragazzi, mi raccomando, da lunedì se volete che ripassiamo un ripassone, noi siamo qua.
3: Maria Grazia da Borbona, facevamo ginnastica in classe, la ginnastica consisteva in una filastrocca alla larga, alla stretta, Pinocchio in bicicletta, di qua, di là, Pinocchio se ne va e poi la maestra ci faceva marciare, ma era semplicemente il 1978-79, cioè cose serie.
0: Oh, ci faceva marciare.
1: Anch'io marciavo all'elementare.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì. Sì, sì. Marciavo.
0: Passo.
1: Esatto.
0: Passo.
1: Esatto, all'elementare.
0: Ah, è fantastico.
1: Questo era.
4: Io ho 37 anni fa e quando eravamo piccoli per giocare a calcio c'erano le B-Cup. Sempre roba di 10.000 lire, anche meno. Ricordi?
0: Chi giocava a pallavolo, sì, c'erano le Rucanor.
5: Sì, ok, c'erano le Teppa Sport, ma l'upgrade erano le Canguro. Quando mi comprarono le Canguro io ne andavo fiero.
0: Le Canguro,
6: ciao Viola. No, Fabio non lo saluto. Io per giocare a calcio avevo le Rutilius. Poi avevo le mitiche Canguro celesti, ecco, con la scritta bianca. Ciao.
0: Le Canguro.
1: Ma le Rutilius.
0: Cos'è le Rutilius?
1: Non lo so,
0: mai sentite le Rutilius. Allora, intanto volevo ricordarvi, ragazzi, che il momento elettronico c'è adesso in radio, sì, inizierà adesso, ma domani sera.
2: Domani sera sarà live a Chieri, in piazza Cavour, per
0: Fresa in Fresa.
2: Per l'evento di Fresa in Fresa.
0: Da Fresa in Fresa.
2: Sono già partiti i pullman pieni di gente, di ragazzi, anche ragazzi accampati proprio lì in loco.
0: Sì, so che sui pullman, volendo, si possono anche comprare delle padelle, delle cose.
2: Senti, ci sono gli intervistatori in piazza Cavour.
7: Siete qua da giovedì scorso.
8: Sei ancora qua da prima, ancora. Si sente che qua da un mese.
2: Un mese.
7: Siete già qua, allora, da quant'è che siete qua?
9: Io sono qua dal 22 pomeriggio, sì, e aspettiamo l'evento per eccellenza.
7: Qualcheduno è venuto a dirvi che non si può stare qua con le tende così.
2: Sì, sì, ma
9: siamo riusciti anche proprio grazie alle tende a trovare per fortuna un riparo.
2: Bravi!
0: Mamma mia, ragazzi, che seratona!
2: Domani sera!
0: Vai, in Fresa, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v

0: Perché è così bello questo momento elettronico?
1: Che
0: sì. È quello secondo me di domani questo.
2: Ah, è un assaggio di Frasier in Frasier. Io poi ho messo questa che vabbè, cos'è?
3: Niente.

0: Maurizio?
1: Che noia.
2: Dobbiamo cercare di accontentare un po' tutti. Una botta alla moglie, una botta alla botte. Com'è?
3: Un colpo al cerchio.
2: No, la botte piena.
3: La moglie piena. Ubriaca. La botte piena e la moglie ubriaca.
2: Non è la moglie piena.
3: E la botte ubriaca.
2: Una botta al cerchio, sì. Una botta alla botta, non ho capito. Comunque, facciamo contenti tutti. I tossici che amano il momento elettronico.
4: Ciao Fabio, io per giocare a pallone avevo le pantofole d'oro.
2: Il mio sogno.
4: Massimo da Perugia.
2: Ciao. Massimo da Perugia.
3: Te la fa anche pesare.
2: Massimo da Perugia, tu hai vissuto il mio sogno. Io da bambino sognavo le pantofole d'oro e chi ce le aveva era veramente...
3: Però strano nome da dare a una scarpa da calcio.
2: Che è la pantofola. Ma tu c'hai le pantofole, mamma mia. Solo sentire la parola, pantofola d'oro, mi viene sulla pelle d'oca, guarda qua.
3: Perché pantofola è quindi comodo, d'oro e
2: lì
3: quindi
2: è come la BMX originale. Quando arrivò il mio amico Marco con la BMX, che aveva la fortuna di avere i genitori separati, e quindi
3: la fortuna,
2: chi aveva i genitori separati aveva la fortuna che poteva far leva sul senso di colpa, e quindi arrivava questo papà poco presente, diciamo, separato e tutto, e boom, arrivò con la BMX che aveva, ma la ricordo come se fosse ieri, i freni corti, piegati con le due. È presente come non era il freno, non era stecchetta, non era lunga. Era corta, un po' piegata, con solo due curvette.
5: Minchia, la BMX. Maurizio e Viola e Fabio. Io stasera vado a Torino e domani sera voglio andare a sentire il DJ set. Mi farò riconoscere. Ciao Claudia.
6: Ti aspettiamo, Claudia.
2: Guarda che la Claudia arriva leopardata.
3: Mi farò riconoscere.
2: Capito? Devi domani arriva giù aggressiva.
3: Avrò un garofano rosso all'occhiello.
2: Guardatevi.
7: Fabio, io i vestiti di marca, quelli della Hackbook e la Lagia. Non la LA Clear.
8: A me di Fresa in Fresa fa molto Paradiso della Brugola, no? Tipo il ritrovo dei super falegnami. Il ritrovo dei fresatori. Vabbè, ciao.
2: Perché c'è una serie TV che si chiama Fraser. Non so se l'avete mai visto. Che lui esce dalla serie. È uno spin-off di Cin Cin. No, beh, lui è il capolavoro. È Fraser. Ti ricordi che c'è Lillo di Lillo e Greg che canta? Viva la Fre, viva la Fre. No. Viva la tipo viva la fresca Carolina che c'ha la fi che c'ha la fi.
3: No.
2: Non l'avete mai vista?
3: No.
2: Fa così tipo. Vai. Fa tutte le cose.
3: No, vabbè, questa è una cosa tipica, la canzone popolare che ti fa pensare
2: quella
3: che
2: vieni con me Palmira, vieni con me alla diga, mi mostrerai la fine del ruscello.
3: Certo.
2: Vieni con me Palmira, ti porterò alla valle, ti mostrerò le pallide montagne. E quella lì fa viva la fre proprio da romano, tipo fregno. Viva la fre, viva la fresca. Carolina che c'ha la fi, che c'ha la fi, che c'ha la figa. Perché
3: Giusto così.
2: È Lillo la fa. Mi fa ridere.

0: ho trovato Lillo che la fa. Ah. Si posso mettere da qua, la posso mettere da qua. Vedi, saluti. Ciao Lillo, vedi.
1: Viva la fre, viva la fre, viva la fresca Carolina. No, così mi rovini però il finale.
2: Ah, questo era il finale?
3: No. Allora, LOL, certo.
4: A me sembrava il finale.
1: Allora, solo sul finale.
5: Solo sul finale.
1: Viva la fre, viva la fre, viva la fresca Carolina, che c'ha la fi, che c'ha la fi, che c'ha la fica. Finita, bra.
3: Fa sempre ridere.
6: Fanno pure le big up oltre alle make up.
0: Ah. Ma ragazzi, ma tirate fuori delle cose che non...
7: Le calze di un altro colore. Ma io avevo i piedi del colore delle make-up. Quando mi levavo le calze, i pedalini, come si dice a Roma, io avevo i piedi blu. Mamma mia.
0: È vero, è vero, è vero.
3: Così.
8: Vabbè Fabio, allora, se vogliamo ricordare la BMX, io avevo vinto la BMX con l'Ovo Maltina. Wow. Una Bianchi. E poi avevo le scarpe dell'Attilio. Ciao a tutti.
0: Ma questo mai sentito?
3: Un bagno nel passato.
0: Mamma mia, che nostalgia.
3: L'Ovo Maltina.
0: L'Ovo Maltina.
3: No brand.
0: No brand. Buona. Va bene, ragazzi, ci sentiamo lunedì e ripassiamo. Ciao. Oh, ciao.
9: Ma di
0: ciao.
9: Questo vi racconteremo la prossima volta.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
21: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
22: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal

0: guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Party like a DJ, domenica 7.

0: ancora urlalo forte.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 10. Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti sono tornati a minacciare Cuba, definito una minaccia per la sicurezza nazionale. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio le probabilità di un accordo pacifico con L'Avana sono scarse, anche se, ha precisato, il presidente Donald Trump sta cercando una soluzione diplomatica.
3: Le dichiarazioni di Rubio arrivano dopo che Washington ha accusato l'ex leader cubano Raul Castro di omicidio per l'abbattimento nel 1996 di due aerei che causò la morte di tre cittadini americani e uno cubano, ma residente negli Stati Uniti.
2: Nel frattempo Trump ha schierato una portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi, un passo che ha aumentato l'allerta per un possibile attacco statunitense contro l'isola.
3: E sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli ultimi attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, che hanno denunciato di avere subito abusi e violenze da parte dei militari. Roma ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare in particolare il ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video ha deriso, umiliato i fermati, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena.
2: Le immagini della flotilla feriscono, ma non sorprendono chi conosce da vicino questa terra, ha affermato il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, in un'intervista al Corriere della Sera. Questa è la cultura del disprezzo.
3: Sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando per la scomparsa di Carlo Petrini, gastronomo, giornalista e fondatore di Slow Food, avvenuta nella sua casa di Bra, nel Cuneese, comune in cui era nato 76 anni fa.
2: L'associazione, diventata negli anni un vero e proprio movimento politico e culturale, aveva lo scopo di far conoscere la storia gastronomica italiana e aveva assunto un carattere internazionale. Per il ministro della difesa Crosetto, il mondo ha perso un sognatore vero.
3: 65 persone sono state arrestate dopo i violenti scontri scoppiati nella notte a Parigi fra i tifosi del Nizza e quelli del Lens, squadre che questa sera si affronteranno nella finale di Coppa di Francia. 6 feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni.
2: La rissa ha coinvolto un centinaio di persone. In occasione della partita, considerata a rischio, le autorità hanno schierato oltre 2000 poliziotti.
3: Parliamo ora di calcio giocato. Alle 20.45 la Fiorentina riceverà l'Atalanta nel match che darà il via all'ultima giornata di Serie A, decisiva per la zona europea e per la salvezza. Domani il Bologna riceverà l'Inter, mentre la Lazio ospiterà il Pisa. Domenica tutte le altre partite.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Stefania Salardi, Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation,
6: one station. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto

0: o consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
7: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Non proprio, però questa canzone ci serve per cominciare a entrare, diciamo, nell'argomento di oggi, cioè nel mood di oggi. Cioè oggi è venerdì, ragazzi, ed è la giornata consacrata ad Aldo Rock.
1: Certo.
0: Beh, insomma, so che diciamo... tutti quanti vi siete collegati già da adesso perché volete un posto in prima fila per non perdere il momento.
2: Sì, ma poi bravissimo. A chi chiedi, ah, venerdì, cosa ti viene in mente? Nessuno può dire weekend, domani dormo un po' di più.
3: Magari. Soltanto pochissimi venerdì pesce.
2: Venerdì pesce,
0: secondo me qualcuno anche smart working.
2: Anche smart working.
3: Venerdì e lunedì.
2: La stragrande maggioranza risponde.
0: Sì. Risponde a Aldo Rock. Risponde ad Aldo Rock.
2: Esatto.
0: Chi è?
2: Cosa sono queste trombe qua? Che verso è questo?
0: No, allora, è per giustificare tutto l'entusiasmo che avete sentito nelle voci mie e di, e di Nicola, ok? Quello che avete appena sentito era il canto del cigno, sia il nostro che
2: Madonna,
0: questo,
2: ragazzi.
0: Questo è il canto del cigno.
2: Cosa può succedere oggi in onda?
3: Aldo danzerà sul vostro cadavere.
2: Madonna, ragazzi.
0: Sa che oggi ci controlla bene.
2: Oggi ci controlla molto anche bene, anche perché ce ne andiamo, quindi rimane qua da solo.
0: No, sai cosa pensavo di fare alle 11:30? Io e Nicola andiamo a riposare, rimanete voi due
2: sotto. Certo, bello, sì.
0: Tu gestisci un pochino la situazione.
2: Oppure, come mi disse una volta nel 1989 Danny Stucchi, all'apice del regime che vigeva qua in radio, terrorizzati da tutto, diceva: oh, io mi sono rotto le palle, adesso mettiamo un cartello con scritto siamo in piscina.
4: No, però adesso
2: siamo in piscina,
4: ce lo dovete far fare alle 11:30, ve ne andate.
0: Ma guarda, andiamo, che lo farei con tantissimo
4: entusiasmo. Adesso dovete farlo, Matteo ha tutte le possibilità per trasmettere,
0: a costo di stare nella stanza di fianco qua a sentirvi pronto a intervenire.
4: Matteo è in grado di portare avanti
2: ma
4: c'è l'ultima
2: sicuramente,
4: mezz'ora.
2: Ma non c'è dubbio.
0: Vabbè,
2: non c'è
0: prima
2: dubbio.
0: Mettiamo la sigla, una cosa alla volta.

0: terrorizzati dai pavoni e da gente che dà loro da mangiare. È ora di smetterla!
1: Basta!
2: Sì, ma questi non sono pavoni. Quello che avete sentito era il verso del cigno. Oh.
3: Quello che state però sentendo è il verso del pavone, cioè Linus che si pavoneggia.
2: Non mi sto pavoneggiando, sto mettendo le mani avanti perché potrei cadere. Le mani avanti si mettono quando stai per ruzzolare. Come. Sì. Ma magari anche no.
3: Perché questo? Perché
2: ho trovato il tempo anche di riposare un po'.
3: A che ora ti sei svegliato tu?
2: 4:10.
3: 4:10
2: perché avevo anche da pensare al pupo.
3: Ah, ok.
2: Perché oggi con grandissimo orgoglio di papà è venuto a correre anche mio figlio. Quando ho finito la corsetta, è una cosa che facciamo ogni anno, quindi sarete abituati a sentircela raccontare. C'è una simpatica organizzazione modenese, mi pare, che organizza in giro per l'Italia una decina di queste corse che si chiamano 5:30 perché si corre 5 km e mezzo circa alle 5:30 del mattino. Sì. Stamattina sono riuscito a convincere ieri sera mio figlio a venire a correre con me. Quando abbiamo finito, siamo arrivati insieme praticamente io, Nicola e tutti gli altri, dico vabbè, comincio ad andare piano piano verso la Vespa e lo aspetto lì. Arrivo lì ed era lì già da un quarto d'ora.
3: Pensa.
2: Vedi la gioventù?
3: Pensa. No, è da un quarto d'ora. Che cioè, l'ho fatta in scooter.
2: Almeno 2 o 3 minuti meno di noi ce li ha impiegati. Sei stanco tu?
3: No, sono ebro, diciamo. Ebro perché
2: dei tuoi gas.
3: Dei miei gas. No, nel senso, ebro perché io non sono tornato a letto come te. Io me la prendo comoda. Faccio altri 5-6 km a piedi camminando.
2: Quindi ti addormenti qua tra poco.
3: Credo di sì. Credo di sì. Anche perché c'è un picco insulinico. Ho mangiato una brioche e mezzo al cioccolato, insomma.
2: Io so cosa succede. Sai cosa succede, Alex? Che alle 11 quando c'è la pubblicità dice: oh, è un problema se alle 11 e mezza vado a casa e ti lascio con Aldo.
3: No.
2: Come se non fosse mai successo.
3: No, mai,
2: come
3: mai, non fosse mai successo. Mai.
2: Volevo salutare uno dei personaggi clou del runninghismo milanese, Meneghino, e cioè il nostro amico Silvio Modeo.
4: Eccoci qua, siamo pronti per un'altra e salutiamo che è arrivato anche Linus. Allora mi raccomando, tutti pronti? Adesso c'è il via, do giù la bandiera e poi andiamo.
2: Allora Silvio, che è una persona adorabile che ha più tempo libero di noi perché è in pensione ormai da parecchi anni ed è anche molto attento a tutto quello che riguarda la natura, tant'è che è appassionato appunto di corsa. Stamattina mi ha portato un sacchetto con dentro le bacche di gelso nero di cui abbiamo parlato ieri mattina. Ho scoperto che per esempio il parco di Trenno è pieno zeppo
3: di gelso di nero, è vero.
2: Se ti ricordi ieri mattina leggendo i messaggi,
3: sì,
2: tanti, quelli quantomeno che avevano queste piante nelle vicinanze con le quali avevano confidenza, tipo gli abitanti di Rozzano, ci hanno detto che sono molto belle le piante, ma il frutto
3: macchia molto.
2: Bene,
3: certo.
2: La mia Vespa era bianca
3: e adesso
2: è color gelso.
3: Orca, perché quelli che ti ha dato.
2: Le ho messe sotto la sella e quando ho tirato fuori la sella, meno male che c'erano soltanto vestiti neri.
3: Marmellata
2: più
3: di
2: o
3: gelso.
2: Meno. Però il gesto è stato molto bello.
3: Beh,
2: praticamente il colore del gelso è lo stesso colore delle ciliegie, perché alla fine di questa corsa, come gratificazione, non ci sono quelle bevande, per carità, meravigliose che vengono prodotte per gli sportivi quando hanno finito, ma ci sono le ciliegie. Sono le ciliegie.
3: E come si chiama questo gruppo?
2: Si chiama Ciliegia Selvaggia, ragazzo. Sai che non c'è niente che viene lasciato al caso. Wild Cherry, roba degli anni 70, funky del 75, 76.

0: Claudio da Bologna, che ama molto questa canzone, e sta correndo in questo momento.
1: Fantastico, fantastico. La cosa bella di questa canzone è che il sound è estremamente funky, e il funky è una peculiarità della musica nera. In realtà, certo, la band che cantava questa canzone era composta solo da bianchi, tant'è che nel ritornello loro dicono play the funky music white boy.
0: Pensa a te.
1: Si autorizzavano da soli a fare qualcosa. Ero già innamorato di questa canzone, mi sono definitivamente innamorato di essa quando l'ha messa Grandmaster Flash 3-4 anni fa, quando fece la serata al Conservatorio di Milano. Vabbè, chiusa la parentesi, sono le 10:17, mia nonna in Sicilia, dice Davide da Alessandria, mi faceva lavare le mani con i pomodori per levare il colore dei gelsi, appunto, dalle mani stesse.
0: Cioè sfreghi,
2: senti lui,
3: la macchia dalle mani del gelso, sì, il rosso, si toglie strofinando un gelso acerbo quando è ancora biancastro,
1: rosellina,
3: Enrico da Ragusa.
1: Ragusa si è sentito,
0: biancastro.
1: Ricordatevi che con il gelso qua in Asia ci colorano i tessuti, scrive Max. Voi direte da Cormano, da Casal Pusterlengo, dai castelli romani, no, da Bangkok.
0: In Asia, qua in Asia ha detto, quindi giustamente. Evidentemente.
1: Giustamente, anche le ciliegie macchiano,
0: Moltissimo.
1: Anche
0: moltissimo.
1: Le ciliegie, è la cosa che ci capita più di frequente, magari. I gelsi non li mangiamo sempre, le ciliegie in questo periodo,
0: sì,
1: per forza.
0: E insomma, lì non c'è via va che tenga, sai, via va, quello.
1: Ah, sì, certo.
0: Quello lì che.
2: Via va e la macchia se ne va.
0: Via va e la macchia se ne va. E ti dico che con l'olio la macchia se ne va, cioè con le macchie di unto il via va è miracoloso. Ma con quelle
1: non ce la fa, col via va non ce... neanche il via va ce la fa,
0: non credo che ce la possa fare.
1: Le ciliegie di questa mattina sono ciliegie ferrovia, cioè ciliegie che arrivano dalla Puglia. La Puglia è la prima regione italiana produttrice di ciliegie, ne producono 400 milioni di quintali, non so, tantissime. Ed in particolare
0: 100.000 quintali solo la città.
2: Stanno chiamando da Pescetto.
0: Questo qua è effettivamente,
1: ci
0: come
1: sono
0: al solito,
1: anche a Pecetto, ci sono anche a Vignola, vicino a Modena.
0: Non è che ci sono anche a Pecetto. Pecetto crea, il resto dell'Italia copia.
1: Però c'è una peculiarità, è la seconda volta che dico questa parola questa mattina, anzi in questo, intervento, Lauricella sarà contento. C'è una caratteristica di queste ciliegie che si chiamano ciliegie ferrovia, che rispetto alle altre hanno una... hanno un morso più robusto,
2: sì, l'involucro resiste, per cui sono croccanti
1: e durano tanto, cioè si possono conservare e spedire anche in giro per l'Italia, tant'è che hanno fatto appunto questi 1000 chilometri che ce li hanno portati così. La domanda molto interessante, credo, spero, è perché si chiamano ciliegie ferrovia?
0: Perché diciamo, non ti viene voglia proprio di addentare un binario come si chiamano quei massetti,
1: quelle traversine
0: quei sassi dove poi c'è sulla pipì dei treni,
1: c'è la ruggine,
0: non ti viene voglia.
1: Si chiamano ferrovie perché a San Michele di Bari, una frazione di Turi, siamo proprio in Puglia, nella Puglia delle Murge, nel 1935 il casellante, il capostazione, si accorse che nel praticello antistante era spontaneamente sorto un albero di ciliegie. Questo albero di ciliegie, come è sorto? Si presume che uno dei treni che è passato da quella stazione avesse a bordo un passeggero che mangiava la ciaras
2: e le sputava
0: e sputato
2: fuori.
0: Perché innanzitutto i treni andavano più piano, i finestrini si abbassavano,
1: e poi era tutta campagna,
0: e un tempo qui era tutta campagna,
1: e poi un nocciolo di ciliegia
0: che male fa,
2: ritorna alla natura,
0: tant'è vero,
2: è come
0: che...
2: quelli dello yacht che buttano l'anguria, tutte le bucce dell'anguria in mare,
0: pesci,
2: perché è natura,
0: ma è natura, ma lasciali stare questi multimilionari.
1: Stavi dicendo tant'è che
0: da quel coso lì è nato il ciliegio, e adesso siamo solo a tu.
1: Ti piace
0: solo a
1: cosa,
0: tu, tantissimo, a 100.000 quintali, che sono tipo 10 milioni di chili. 10 milioni di chili di ciliegie. E
2: l'inizio è stato quello sputo dal treno.
1: Quello che ha sputato dal finestrino. L'albero è cresciuto e quando si sono accorti che questa ciliegia aveva un morso molto tenace, hanno preso dei rametti di questa pianta e li hanno innestati da un'altra parte e piano piano ci hanno fatto una coltivazione. Cose che accadono soltanto nella Puglia.
0: Nella Morge. Perché questa è la Morge.
1: Allora, come dicevamo prima in apertura, oggi è venerdì e fra le tante cose che succedono, ok, pesce, smart working, vacanze, Aldo Rock, ma soprattutto escono i dischi nuovi. Questo è Jovanotti con l'Alfa Romeo.
0: No, ma qua. Cosa dice? Ma lei è pazzo, è Alfa. Con l'Alfa. È il cantante Alfa.
1: Ah,

0: è venerdì. Sì, venerdì, quindi... di Venere e di Marte
1: né si sposa né si parte, perché
0: né si dà principio all'arte,
1: sì,
0: anche. Perché questa canzone dice buon vento, sì, che è quello che si dice a uno che sta partendo per un viaggio,
1: vedi,
0: insomma,
1: che
0: no?
1: Giovanotti nel video è vestito da marinaretto,
0: gondoliere, quasi.
1: Ha il cappello anche da marinario in una,
0: sì,
1: delle due,
0: sì, sì, però appunto il venerdì non è un giorno in cui si dovrebbe partire
1: per lunghe attraversate.
0: Fatevi i fatti vostri, perché noi siamo già partiti per il weekend lungo.
1: Esatto, sono qua sulla barchetta nel Tiguglio.
0: Ieri sera sei partito, hai fatto il trick-end.
1: Beh sì, ho fatto il trick-end, ma cosa vuoi, ormai sono quasi in pensione, vado mezza giornata.
0: Questo è Giovanni Storti in borghesito.
1: Sì,
0: dovesse succedere che vince,
1: bravo,
0: il Totocalcio,
1: esatto,
0: lo parlerebbe,
1: esatto,
0: in questa maniera.
1: Esatto.
0: Erano Giovanotti e Alfa, quindi Alfa ha fatto l'unplane, cioè prima con l'originale, prima con la versione, diciamo, franco-ispanico-gitana, cioè
1: di
0: Manu Chao,
1: sì,
0: e poi,
1: certo,
0: con il Manu Chao italiano.
1: Esattamente.
0: E cioè
1: esattamente. Mi sembra congruo, diciamo.
0: C'è il congruo belga, che è una nazione del centro Africa.
1: Ma io mi riferivo più a un commercialista che dice no, è congruo,
0: è congruo
1: come cosa.
0: Non ti vengono a rompere le,
1: sì,
0: scatole.
1: Sì, Andrea, ecco, chiamiamolo con, perché sai, noi VIP li chiamiamo per nome.
0: Certo,
1: Andrea e Lorenzo.
0: Andreino
1: e Lorenzo.
0: Che ha pubblicato una bellissima foto molto tenera, perché poi Andreino avrà 30 anni nel frattempo.
1: Andrea è del 2000, è un 2000,
0: ah,
1: quindi
0: beh,
1: ne ha 26.
0: No, giovane, 26, sì, sì, sì. Però c'ha sempre 25. La faccia come se l'avesse 14 o 15.
1: Vero,
0: sembra
1: vero,
0: un bambino,
1: vero.
0: Beato lui.
1: Vero.
0: E ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui avrà 5 anni.
2: Piccolissimo, sì.
0: 5 anni ed è infilato dentro una gigantesca maglietta, forse XL, di Lorenzo Giovanotti.
2: Sì, e con,
0: non si può mai dire.
2: Con il logo di Go Giovanotti Go, e appunto poi 20 anni dopo.
0: Devo dire che è un grande classico, no? Ci sono le foto, che ne so, di Kimi e Antonelli con Hamilton, che era già,
2: sì,
0: campione del mondo, lui era bambino.
2: Sì, qualche tennista con Djokovic.
0: Cioè. Un grande classico. Io fosse al massimo a una foto con Leopardo, sì.
1: Leopardo DJ?
0: Leopardo DJ.
1: Fantastico.
0: In realtà,
1: leggenda.
0: Sono sicuro che esiste qualche foto nostra insieme, ma io purtroppo non ce l'ho, altrimenti l'avrei appiccicata nel mio salotto. Un po' di messaggi dialettali.
3: Un po' di messaggi dialettali.
4: A Trani, quando ero piccolino, c'era un signore che girava con la bici e gridava "I Chills sanno vestuto a loot", che tradotto significa "i gelsi sono diventati rossi".
0: Rossi, la bici. Sai che non l'avrei mai capito, pur essendo i miei genitori del paese limitrofo.
4: I Chills sanno vestuto a loot.
1: Sì, i gelsi si sono vestiti a lutto. Cioè sono diventati neri, scuri.
0: Ad avere il tempo di capirla.
1: I Chills sanno vestiti a loot.
4: I Chills sanno vestuto a loot.
1: I Chills sanno vestuto a loot.
0: Senti, per la par condicio qualcosa di milanese.
5: A Milano dicono
1: stessa cosa.
5: Anche in
0: pugliese.
5: Fan Luga, cioè,
1: aspetta, di nuovo, scusa, ci abbiamo parlato.
5: Anche i Murun fan Luga, cioè anche i Moroni del Gelso fanno il vino come l'uva. Sergio da Agra.
0: Roar.
1: Allora, questo giaguarone ci ha detto anche le more fanno l'uva.
0: Sì, sì, perché fanno l'uva e con l'uva si fa il vino.
1: E con l'uva si
0: va
1: fa
0: bene.
1: Il vino.
0: Sì, pausa, sì, e sì. Torniamo, dai.
1: Moriamo.
6: DJ Yama Itali
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
12: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
16: 3, 2, 1.
15: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
16: Top, game, set, match.
15: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
23: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
25: Anche stanotte zero riposo.
26: Allora cambiamo sistema letto.
25: Non è il momento di spendere.
26: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
27: Scopri letto Alba a 429 euro e

0: Materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Allora, ti do una mia interpretazione di questa canzone che non avevo, a cui non avevo pensato quando questa canzone era un successo. Mi è venuto in mente guardando il video dove c'è come protagonista un ragazzino in quell'età in cui si passa da bambino a ragazzo, praticamente.
1: Certo, sì.
0: La canzone dice: è la fine del mondo come lo conosciamo.
1: Ah, certo, certo. Vai.
0: E mi sento bene, evidentemente. È la fine della sua parte più infantile ed è l'ingresso del mondo dei grandi.
1: Sarà già prima liceo questo. Tra la terza media e il primo liceo.
0: Sì, un 14
1: roba
0: anni.
1: 14 anni.
0: Insomma. Chi è?
1: Non è privo di malizia il nostro Linus, che potendo scegliere come rappresentare una canzone che parla della... una canzone che parla della fine del mondo, ha scelto di mettere quella dei Rem, non quella in italiano più didascalica di Luciano Ligabue. A che ora è la fine del mondo?
0: Vabbè,
1: perché
0: mettiamo un pezzetto.

0: bagno, eccolo qua. Ma perché? Perché? Perché? Perché hai messo questa canzone sulla fine del mondo?
1: No, l'ho messa perché mi piaceva e poi mi è venuto in mente che da un po' di tempo che si parla di nuovo della fine del mondo con tanto di scadenza. C'era qualche anno fa la roba del calendario Maya.
2: Maya, no? Sì.
1: Ok. Che 2012,
0: figuriamoci.
2: Sì, era tipo il 21 dicembre del 2012.
1: Certo. E per fortuna l'abbiamo scampata senza inconvenienti. Negli anni 50, invece, un fisico austriaco, il signor Heinz von Förster, aveva pubblicato sulla rivista autorevole Science, come si dice in questi casi, sull'autorevole rivista Science, un suo studio che diceva che se la popolazione mondiale avesse continuato a crescere con il ritmo che aveva in quel momento e avessimo continuato a consumare le risorse del nostro pianeta come si faceva allora, non avremmo avuto benzina per troppo tempo. Era il 1960, secondo lui la proiezione era intorno al 2020. A un certo punto ha dato anche la data precisa, 13 novembre 2026.
0: Non parlava di carburante fossile, non diceva benzina,
1: parlava di
0: detto benzina,
1: cose da mangiare, tutto quello
0: proprio
1: che
0: ci le risorse,
2: i pesci,
0: cioè,
2: nel mare.
0: Siamo troppi e ci mangiamo.
1: Bravissimo.
0: Tutto quello che c'è da
1: il
0: mangiare.
1: Il frigorifero c'ha roba dentro fino al 2020. Anzi, se faccio i conti per bene, ci tiriamo un po' la cinghia, arriviamo a essere fortunati il 13 novembre 2026.
0: Con ciliegie ferrovia compresa. Voglia che sono 10 milioni di chili. No! Non basta
1: una volta,
0: non basta, non ci vuole, non basta più quel signore che sputa
1: il
0: altro.
1: Il mio fruttivendolo pugliese da cui sono stato ieri, ovviamente col portavalori dietro.
0: Ma no, ma non dire così, che ti tratta bene.
1: Mi ha dato delle buonissime ciliegie che però erano spagnole, perché mi ha detto che in Puglia quest'anno hanno avuto molti problemi perché c'è stata troppa acqua. Vedi che ci sono tanti segnali che dicono che le risorse stanno finendo. Quindi segnatevi questa data.
0: 13 novembre 2026.
2: Compleanno di Alessandra Baditucci.
1: Esatto, facciamo in tempo a fare il regalo ad Alessandra. Purtroppo Nicola,
0: e sei uno stronzo però, perché io il 14 compio, non è neanche 54.
1: Per Max Pezzali niente da fare.
0: Con la tutte prendiamo in quel posto, shalala.
1: Allora, un po' di messaggi che sono arrivati.
3: Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Saluto Gian Piero che dice: Lino, spero un attimo, avevo capito che avevi una foto con Giacomo Leopardi. Perché prima ho detto dovrei avere una foto con Leopardo.
0: Leopardo è una figura mitologica per noi, è un disc jockey che purtroppo non è più tra noi.
1: Il primo grande amore per noi che abbiamo fatto la radio. Leopardi era un po' più vecchio, un po' prima, non ci arrivo, filo lì per poco.
0: Leopardo
1: però
0: è stato uno dei pionieri delle radio private.
1: Meraviglia.
0: Ecco, mettiamola così.
1: Ringrazio Fabio e tanti altri nostri inviati sparsi per la rete autostradale italiana. Fabio ci segnala che tra Piacenza e Parma, in entrambe le direzioni, da oltre un'ora traffico bloccato o comunque rallentatissimo per incidente. Per togliere le macchie di ciliegie basta versarci sopra acqua bollente. Provato sulle magliette bianche dei miei figli, dice Cecilia. Anche questa è una cosa da
2: appuntarsi. Il contrario della cosa che si fa col sangue, che se butti l'acqua calda lo cuoci e non va più via.
1: Davvero, la crosta?
2: Sì, bisogna lavare il sangue con l'acqua fredda.
0: Ma diciamo che è un po' come l'odore del sesso, che non va più via. Ecco, mettiamola così.
1: Il sangue si lava col sangue.
0: Caspita, Linus.
1: No, e poi hanno scritto tanti altri, perché va bene Pecetto, va bene Vignola, va bene la Puglia, ma le ciliegie si producono in molte altre zone d'Italia, per esempio in Sardegna, nel Nuorese, c'è un posto che si chiama Desulo, dove le fanno, dove le coltivano, e in provincia di Verona ce n'è un altro che si chiama Cazzano, e lì ci sono i famosi duroni di Cazzano. Non fate battute che vi ho sentito.
4: 600.000 euro in contanti. Credo. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti. 600.000 euro.
1: E solo in contanti.
0: Sì. Sono rare, ciliegie d'oro.
1: E in Brasile?
0: Brasile, ciliegia brasileira, aciranja.

0: ciliegia in brasiliano?
1: A cereja.
0: Come si è reso?
1: Come praticamente
0: come
1: cereso.
0: Come
1: sai cosa
0: Torigno,
1: mi stavo
0: Torigno.
1: Chiedendo a quest'ora?
0: Cosa
1: no?
0: starà cosa... facendo?
1: Matteo, cosa starà facendo Toniño Cerezo?
2: Secondo me adesso è sveglio perché è un professionista
0: e
2: va subito ad allenare. No, lui continua. Si allena presto al mattino.
0: Posso mandare un saluto? Sì. Saluto un mio amico di Roma, Fabrizio, che ieri sì. sera è andato a cena con Aldair. No,
2: ha fatto
1: grande,
2: serata con Aldair.
1: Grande
2: Fabrizietto. Credo che appunto insieme al compleanno con Candelà sia stato uno dei grandi momenti.
1: Beh, Vincent invece dorme perché è un professionista. Dorme.
0: 10.47 Radio DJ, venerdì 22 di maggio, Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Tanti ascoltatori ci hanno chiesto di citare questa ricorrenza perché tanti sono i devoti. Lo era anche mia mamma, che non era esattamente una che andava in chiesa tutte le mattine, però aveva il suo santino nel comodino di fianco al letto e l'ho ereditato io. Santa Rita da Cascia.
1: Cascia, sì, certo.
0: Cascia. Assisi, siamo sempre in Umbria.
2: E in provincia di Perugia, piccolissimo borgo.
1: Il paese di Mauro Casciari, comunque Mauro Casciari è di Cascia, se no non sarebbe Casciaro.
0: Viene nominato più spesso Mauro Casciari che Fabio Volo o Alessandro Cattelan.
1: Io sono molto attratto
0: in questo programma
1: da Mauro
0: e dalle facce che fa.
1: Le facce di
0: quante
1: Mauro
0: sono le Rita?
1: Questo è il pizzaiolo
2: quante
1: che parla.
2: Sono le Rita? Sono 5.
1: Le Rita, allora, sono 4
0: due le Rita.
1: Due le Rita, due le Cola e 3 le Capriccio, perché poi la Capriccio, le chiamano Capriccio.
0: Due Napoli, una Diavola e tre Rita.
1: Due Napoli, Diavola, tre Rita, Rita.
0: Che poi adesso c'è tutto il palmare, no?
1: Sì,
0: quasi tutti.
1: Però non è che si ricordano di chi era lì, l'abilità. Quando tu vedi un cameriere che
0: di chi sono le Rita?
1: Che porta a te la Rita, perché sa che era per sé,
0: quello è un professionista.
1: Quelli sono
0: come
1: o professionista o puntina di Asperger, una puntina
0: lieve. Quello è professionista.
1: Okay,
0: ti devi ricordare le cose.
1: Giusto.
0: No, sono tante le Rita, anche se è un nome abbastanza desueto, no?
2: Sì,
0: non
2: no.
0: si usa più tanto. La Rita più importante forse è Rita Levi Montalcini, che insomma,
1: come no?
0: Più di lei, Rita dalla Chiesa.
1: Rita
0: per
1: dalla
0: tanto
1: Chiesa.
0: Tempo anche personaggio televisivo. Rita Ora, che era una
1: Rita
0: cantante
1: Ora,
0: di origine
1: certo.
0: kosovara, una specie di Dua Lipa prima di Dua Lipa.
1: Sì, vero.
0: Rita Rusic,
1: compagna
0: certo. di Cecchi Gori,
1: di Vittorio Cecchi Gori, e anche collega proprio attrice di Atto la flagello di Dio.
0: Sì, bravo.
1: Era lei che
0: è lì che penso Cecchi Gori l'abbia notata.
1: L'ho notata.
0: l'ha notata.
3: Buongiorno.
0: Chi è?
2: Come
1: Rita.
0: Sì, so chi è questa.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Rita De
0: Crescenzo.
3: Allora, questo video è per tutti i giornalisti e le televisioni del mondo.
0: Del mondo, perché lei è collegata a tutto il pianeta.
1: Certo.
0: Beh, forse la Rita più importante della storia era Rita Hayworth.
4: Put the blame on men, boy. Put the blame on men.
0: Dammi la colpa.
4: One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake, so you

0: Nel 1948 Rita Hayworth si trovava all'apice della sua carriera cinematografica. Conosciuta per la sua bellezza mozzafiato e il talento indiscusso, si stava ancora godendo il trionfo ottenuto con Gilda. Dall'altra parte del mondo, il principe Ali Khan... Il principe Ali Khan, il papà dell'Aga Khan, il nonno di questo Aga Khan qua.
1: Potevi fare un riassunto.
0: Vabbè, ma chi se ne frega, volevo leggerla proprio per darti quel glamour, quella cosa lì. Lui l'ha vista, ha detto io la voglio conoscere. Allora organizza un ballo tipo a Monte Carlo.
1: Secondo me,
0: e lei
1: lì anche tutti i camerieri la volevano conoscere. Casualmente l'ha conosciuta l'Aga Khan. La fortuna,
0: la fortuna nella vita. A Khan nel 48 lei si è seduta accanto a lui, bellissima.
1: La figlia di Fantozzi era Cita Hayworth.
0: Cita Hayworth.
1: È una citazione importante. Lei era Gilda, comunque, soprattutto per il personaggio che aveva interpretato, che poi è quello di Roger Rabbit, per completare.
0: Già.
1: Ma per noi italiani, ci perdonerà Rita Levi Montalcini, Rita è ancora tuttora Rita Pavone. D'altronde, con quel cognome, vuoi che io non sia un suo ammiratore?

0: Oh no, Debbio.
1: Quindi questo pavone quando canta, canta bene, non è come i pavoni ragazzi di Torre Marina lì a Ravenna che danno fastidio.
2: Eh no, perché poi c'è quella signora lì, quella dei pavoni, che si lamenta tantissimo. Sì. La Rita, che è una ragazzina, una teenager di 80 anni, sta con Teddy, che il 26 luglio fa 100 years, wow. 100 anni Teddy Reno.
1: Puntualizzazione: oggi anche Santa Giulia, scrive un'ascoltatrice. Siamo coinquiline e condividiamo lo stesso giorno, solo che spesso nessuno lo sa.
3: DJ, DJ, chiama Italia
4: Radio, DJ
5: One Nation, One Station. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
19: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 30

0: Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Party like a DJ. Domenica 7 giugno,

0: Lo so, la so. No, non la sapete. Alcuni sì, alcuni no, ma in realtà vanno bene tutti quanti.
1: Allora,
0: perché
1: con ordine.
0: Abbiamo suonato questa canzone.
1: Che canzone abbiamo suonato?
0: La canzone si chiama Piano Man ed è un capolavoro di Billy Joel dei primissimi anni 70. È una canzone nella quale ci si possono rivedere tutti quelli che hanno avuto il compito di rallegrare un posto, magari a volte non particolarmente allegro. Quindi soprattutto i pianisti da piano bar, come quello a cui lui fa riferimento,
1: sì.
0: Ma anche i disc jockey di un locale senza tanta gente,
1: non c'è nessuno, non c'è proprio nessuno,
0: quella
1: a volte
0: roba lì, quella roba lì.
1: Molto
0: perché
1: bello.
0: L'abbiamo messa al di là del fatto che sia una bella canzone per due motivi. Il principale è che c'è stata ormai, si può dire, perché si è completata nei giorni scorsi, una serie televisiva che è durata 5 stagioni, una serie televisiva abbastanza bizzarra, che però nel suo essere, come dire, ambientata in un futuro un po' distopico, ci ha azzeccato di parecchio, perché alcuni personaggi sembrano esattamente quelli della vita di oggi. Tra i protagonisti di questa serie The Boys, c'è il protagonista un po' più sfigato, il ragazzo che fa un po' da filo conduttore della storia, che si chiama Hughie, e lui è un ragazzo un po' all'antica, appassionato di musica vecchia, sì. E ha quasi sempre addosso una maglietta con il nome di qualche band di quelle un po' antiche, e la maglietta ricorrente è quella di Billy Joel, che piace a lui e piaceva al papà.
1: In realtà
0: la serie è finita con questa canzone.
1: Ok, benissimo. E non è ma sicuramente mi sbaglio, perché non l'ho vista, non è futuro distopico, è distopico perché ci sono i supereroi.
0: Sì, beh,
1: però
0: t'immagini...
1: non è che i non supereroi dicono adesso mangio un pollo arrosto e prendo una pillola.
0: Però sì, fai fatica a immaginarti che adesso
1: sì, è una realtà parallela, la realtà dei Superman e degli uomini.
0: Una realtà parallela. I supereroi che vengono ingaggiati per gestire, insomma, una specie di servizio segreto più efficiente,
1: sì.
0: Ma poi alla fine prendono un po' il sopravvento.
1: Perdonami, due parole su questa serie, se ne abbiamo il tempo. È un po' una metafora, un po' dello show business, anche a me.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: l'ho
0: certo,
1: un po' letta così, insomma.
0: Beh,
1: no?
0: Fondamentalmente.
1: In qualche maniera,
0: sì.
1: Perché comunque loro sono anche un po' stronzi dietro le quinte.
0: Anche parecchio, direi. In particolare quello che si chiama Patriots.
1: Ok.
0: Che dovrebbe essere appunto la specie di Superman,
1: sì,
0: al servizio del paese, e in realtà poi ne diventa lui, tra virgolette, il dittatore.
1: Ok,
0: insomma, no?
1: Quindi anche metafora della politica.
0: Sì,
1: mi è
0: sì,
1: parso,
0: sì.
1: Mi
0: e
1: capito.
0: Poi è molto spregiudicato dal punto di vista sessuale, come serie.
1: Vedi,
0: si vedono tanti cazzi.
1: Urca! E allora si fa interessante.
0: No, però c'è anche un altro motivo. Per esempio, Veronica dice la so, si parla del biopic su Billy Joel, che però lui non vorrebbe autorizzare. Sai qual è la cosa triste di questa biografia video di Billy Joel, autorizzata o meno? Che purtroppo non sarà lui a volerla autorizzare o meno, perché lui credo non sia in grado di farlo
1: in questo
0: momento, perché da parecchio tempo si è ritirato dalle scene per un problema che è molto grave, che credo gli limiti anche la capacità di intendere e di volere.
1: Ah, mannaggia, mi dispiace.
0: Non dico Bruce Willis, ma
1: sì,
0: insomma, non siamo lontanissimi.
1: Ma comunque
0: da quelle parti
1: rimane
0: lì
1: la sua opera, ecco. Per
0: sì,
1: sempre,
0: sì, sì, sì. Io sono
1: sempre
0: contento, felice e orgoglioso di,
1: cioè,
0: aver
1: di
0: avuto
1: goderla,
0: l'occasione di vederlo dal vivo.
1: Ah, ok, e
0: prima
1: di goderne dell'opera
0: tardi,
1: finché siamo in grado noi di intendere
0: scherzando
1: di volere. Perché poi c'è anche quel problema
0: sì,
1: lì.
0: Io avevo pensato a questo risvolto.
1: Esattamente.
0: Diciamo che finché sono in grado di reggere un'intervista con Max Gazzè, va tutto bene.
1: Alla grande, ragazzi.
0: Che sei matto, eh.
1: Beh, è il suo bello.
0: Però è il suo bello, assolutamente. Eccolo qua, Max Gazzè, Radio DJ.

0: fremito blando che fa rima con intermezzo bianco.
1: Sì.
0: Biango, era meglio Biango. mi è rimasta la cosa che lui questa musica l'aveva scritta, con gli accordi li aveva fatti con la chitarra,
1: sì.
0: Poi è arrivata una pianista coreana molto brava.
1: Esattamente.
0: Che gliel'ha risuonata al pianoforte,
1: esatto.
0: Ed era talmente bella che ha tenuto questo.
1: Quali sono gli hobby attuali di Max Gazzè? Se
0: qualunque
1: te li ricordi.
0: Cosa sia complicata da gestire.
1: Se te li
0: ha messo da parte la Formula 1,
1: sì.
0: Che però guidava sul serio, non una Formula 1 finta come quelle
1: la Formula 1,
0: una Formula 1 vera, okay. Che lui aveva imparato a guidare e faceva, credo, portava in giro la gente.
1: Ha inoltre messo da parte gli sci, ma non gli sci normali, quello sci piccolissimo,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: piccolissimo,
2: sì, gli snowblade.
1: Con
2: sì.
1: Cui fare le gobbe.
2: Ah,
1: ok,
2: no, allora
1: faceva
2: no,
1: quello, ok, benissimo.
0: Adesso ovviamente c'ha la fissa di suonare con
1: il 432 Hz, tutta la cosa così.
0: Raffinatissimo.
1: E ha la macchina fotografica.
0: E ha la macchina fotografica, la stessa macchina fotografica che spesso usa anche Matteo, tant'è che si sono trovati l'altro giorno. Sì,
2: sì.
0: Sono andati al manicomio di Bisceglie,
1: sì.
0: Che ha riaperto apposta per
1: Io,
0: loro due.
1: Sfidando la pazienza di Linus, che stamattina non ha... Vorrei che in 20 secondi...
2: No, ma guarda, è facilissimo. Lui...
1: Il canto del cigno.
2: Lui fa delle
1: Max
2: foto...
1: Gazzè, sempre
2: fa
1: Max
2: delle
1: Gazzè.
2: Foto con un'impostazione artistica, quindi con dei punti di vista
0: certo.
2: Non
1: Stiamo
2: consueti.
1: Parlando di sott'acqua?
2: No.
1: Ah,
2: foto
1: fuori dall'acqua.
2: Foto fuori dall'acqua.
0: E no, perché con... prima faceva le foto sott'acqua.
2: Sott'acqua, esatto. E con l'accortezza però di usare un flash colorato, per cui l'incarnato, che di solito è rosa, può diventare verde, può diventare viola, e questo offre un risultato grottesco.
1: Cioè, ma mette lui una gelatina colorata,
0: sì,
1: sul flash.
0: Sì,
1: esatto.
0: Come nella discoteca negli scantinati, sui faretti
1: veramente.
0: Che si mettevano le gelatine.
1: Grande.
0: Marco da Bologna e molti ascoltatori, evidentemente seguaci o fedeli, insomma, che è la stessa cosa di questa serie che abbiamo appena nominato, precisano, ma ovvio che era così, che il personaggio protagonista principale si fa chiamare Patriota.
1: Okay.
0: Questa è la versione italiana, in inglese ovviamente è Homelander, e poi dice solo dittatore, alla fine si spaccia per il messia, esattamente come Trump, la finzione superata dalla realtà.
1: Certo,
0: è un
1: certo.
0: Parallelo che hanno fatto in tanti in questi ultimi tempi. A proposito di pazzie americane e di come miscuglio fra il capitalismo e la religione,
1: mm-hmm.
0: C'è un miliardario americano sconosciuto a noi ma molto molto molto famoso da quelle parti, che si chiama Scott Borba, è uno che ha inventato in qualche modo o ha costruito, diciamo, la sua fortuna sulla cosmesi contemporanea,
1: okay.
0: Molto ricco, plurimiliardario, che di colpo ha avuto la visione e domani, esattamente domani, 23 di maggio, prenderà i voti,
1: okay.
0: E diventerà ufficialmente un sacerdote.
1: Ma è un sacerdote o un francescano? Perché il francescano,
0: no,
1: si, spoglia,
0: una roba seria.
1: Si spoglia dei propri averi.
0: Dico,
1: e in quel caso sarebbe...
0: Francescano è una roba seria. Qui è il sacerdote di non so quale dottrina americana.
1: Ok, ok.
0: Comunque...
2: A Las Vegas.
1: Bravo. Sacerdote a Las Vegas. Quelli che ciulano comunque, scusate.
0: Dice, provavo a trasformare tutti in piccole Kardashian. Mi pento, Dio ci rende belli lo stesso.
1: Ok.
0: Con questa cosa lui ha, credo, devoluto la sua ricchezza.
2: No. L'ha devoluta a se stesso.
0: Che non si sa mai che cambi idea e torni
1: ma
0: indietro.
1: Ma come provavo a trasformare tutte in piccole
2: cose? Perché lui faceva, prima di tutto era un cantante, poi era un attore, poi era un chirurgo estetico, e poi era un modello anche. Però la sua attività principale era la chirurgia estetica e aveva il modello di riferimento Kim Kardashian e mondo Kardashian, quindi tutte le pazienti che andavano lì somigliavano a quelle.
1: Bello, molto bello.
0: Domani viene ordinato sacerdote.
2: Bravo.
1: Fantastico. A proposito di Kardashian, oggi è New Music Friday, esce un nuovo singolo qualsiasi della rapper Anna, che nella canzone che ho sentito stamattina dice sono come la Kardashian ma sono più zarra. Grande Anna, mi è piaciuta molto.
0: Sì, faceva rima anche con Bagashan.
1: No, ma poverina, non è il suo caso.
0: Beh, no, non per Anna, no. Ma neanche per la Kardashian.
1: Ma
0: era
1: quando
0: solo
1: mai?
0: Rima.
1: Ma certo che sì.
0: Cercassero certo. Ispirazione, no?
1: Giusto.
0: Una delle cantanti più suonate, forse la cantante più suonata su Radio DJ nelle ultime settimane, forse addirittura negli ultimi due mesi, questa sera è a Milano. O meglio, è a Rho, alle porte
1: bello.
0: Di Milano.
1: Bello!
0: Lei si chiama Olivia Dean, quella di questa canzone.

0: me.
1: È così facile innamorarsi di me, almeno dal punto di vista musicale.
2: Sì, la fa per quarta canzone questa, Carolinus. Quindi mi raccomando, non facciamo che arrivate in ritardo stasera.
1: Olivia Dean, sto Radio DJ, questa sera appunto a Ro, è appena alle porte di Milano. Le 11:20 minuti, stanno arrivando tanti messaggi da parte di quelli che domani per la prima volta nella loro vita, anche perché di solito lo fai una volta e non è che lo fai ancora, poi dopo, partiranno alla ricerca della 100 km del passatore.
3: Porca miseria.
1: È una cosa che nel mio momento di massima follia di corridore avevo
4: messo nel mirino.
1: Sì.
2: Nemmeno poi... Aldo, eh? Nemmeno Aldo Rock.
1: No,
2: nemmeno Aldo Rock.
1: Non è roba da lui.
2: No, non è più roba da lui, perché adesso.
1: Sì, ma non mi pare che l'abbia mai molto puntata.
2: Beh, ha fatto 10
1: anni. Mai sentito
2: ha
1: parlare.
2: Fatto il Deca Ironman.
1: Sì,
2: cioè, voglio dire.
1: Comunque, la 100 km del passatore parte come sempre domani nel primo pomeriggio. Si sale verso, come si chiama, il paese dove andiamo sempre a mangiare quando andavamo a Firenze.
4: A Fiesole,
1: si passa per Fiesole, si va verso il Passo della Colla, se non sbaglio, e poi si scavalla e si arriva fino a Faenza.
2: Perché da Firenze a Faenza
1: devi fare l'Appennino.
2: Devi fare l'Appennino.
1: Firenze e Faenza.
2: Ed è sempre in quella direzione.
1: In quella
2: mai
1: direzione. No. La partenza è da Piazza della Signoria, quindi anche molto, molto scenografica. Farà molto caldo domani pomeriggio, ma succede quasi sempre così. Però chi l'ha fatto.
2: No, anche perché poi il grosso lo fai di notte, e
1: sì,
2: di notte fa fresco.
1: Con le lucciole, perché poi essendo non tantissimi quelli che lo fanno, spesso ti capiterà di trovarti anche da solo, no?
2: Per sì, tanta sì, certo,
4: con le lucciole vicino.
1: Con le lucciole, parlano tutti sempre di queste lucciole, chissà se hanno preso le lucciole per lanterne o viceversa, insomma, no?
2: Comunque è una bella notte, devo dire, cioè non piove,
1: sì, se sopravvivi
2: non
1: è molto bello.
2: No, è bellissimo, è chiaro che non, ma è chiaro che è una cosa infame, tremenda,
1: sì,
2: che fa malissimo al corpo.
1: Però puoi anche farla, non dico camminando, ma alternando molto la corsa con la camminata,
2: vedi,
1: anche perché tutti quelli che l'hanno fatta mi hanno sempre detto che la parte più faticosa è la discesa.
2: Sì, certo.
1: Perché comunque i tuoi quadricipiti devono frenare e non sono abituati a farlo. E vabbè.
2: Tu puoi anche camminare, Linus, ma ti do una notizia: sono 100 km.
1: Sono sempre,
2: che
1: sono
2: corri o
1: cammini,
2: sono sempre.
1: Non è che
2: 100.
1: Un anno sono 90, uno 110. No.
2: Che sarebbe così bello farle in bicicletta, che uno dice, guarda, ogni tanto faccio in bici.
1: Allora, di solito la si fa correndo con uno con la bicicletta che ti accompagna.
2: Certo.
1: Questa più o meno è la formazione tipo. Poi domani ognuno si arrangerà come crede. Roba da paz, come si
2: direi,
1: dice.
2: Direi, completo.
1: Paz è anche il titolo di un film uscito nel 2002, un film nel quale c'erano molti attori che poi sarebbero diventati molto famosi, in particolare il nostro amico De Maria, come si chiama? Porca miseria,
2: non ho
1: dai.
2: Non ti leggo nel pensiero, non mi ricordo.
1: No, c'ho davanti 100.000 appunti che
2: Andrea
1: mi devo
2: ricordare. Pazienza, film Paz, eccolo qua, e lui è Renato
1: Claudio
2: De Maria.
1: Claudio Santa Maria.
2: Renato
1: Santa
2: De Maria,
1: Maria
2: è il regista.
1: Yes. Il film è uscito nel 2002, ma siccome in questi giorni a Roma, al Maxi, che è un bellissimo museo d'arte contemporanea, c'è una mostra dedicata a questo illustratore, che ha avuto una vita... come molte rockstar, molto breve, adesso non so esattamente a quanti anni, ma è morto molto molto molto giovane, diciamo che è durato una decina d'anni, ed è stato il disegnatore di quella generazione un po' disperata della seconda metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, la generazione dell'eroina, per dirla in maniera molto brutale, no? E insomma, lui, le cose che ha scritto e che ha disegnato sono rimaste, sono state degli esempi, e da quello hanno ricavato un film bellissimo, uscito 20 anni fa, e questo film verrà proiettato domani al Maxi alle ore 18:30. Mi pare che sia anche gratis, dovete soltanto prenotare.
2: Bellissimo. Allora, Pazienza aveva più o meno la tua età, qualche mese in più di te, ed è morto nell'88.
1: Sì.
2: Quindi insomma, giovane.
4: Cioè, non la tua età, è nato lo stesso
1: è
4: anno.
1: Nato lo stesso
4: è morto,
2: perdonami,
4: 32
2: perdonami.
4: Anni.
2: Certo, beh, ma questo è perché mi sono svegliato alle 4. Non è che adesso, non è che puoi pretendere.
1: Io dell'88 dovevo ancora cominciare.
2: No, ma certo che sì, però insomma, è di maggio del 56.
1: Sì, Andrea Pazienza ha detto anche pazzo.
2: Certo.
1: A proposito di pazzo, tra poco c'è Aldo Rock.
2: Yes!
1: Così, giusto come informazione gratuita. Questi nel frattempo sono The Chainsmokers.

0: comunque alla fine questi qua ci avevano il grano, i protagonisti di questa canzone. Primo era una Boulder. Prova a fare, quanto costa lo ski pass a Boulder? Costerà $400 al giorno, minimo.
1: Cioè Boulder è una località di montagna, come mai la
0: città? Prestigiosa, perché loro si ricordano di questa storia in cui loro facevano all'amore sul sedile posteriore della loro rover.
2: Cosa vuoi fare? Insomma, quella gente lì è fatta così, non è che...
0: Ma noi non siamo gelosi della Range Rover, non siamo gelosi di Boulder, non siamo neanche gelosi del fatto che facessero l'amore, solo di quanti anni hanno.
1: Chiaro, quella è l'unica cosa che non possiamo comprare.
0: Mamma
1: Carolina.
0: Mia.
3: Guarda che è economicissimo, lo stagionale non tanto, ma il feriale adulti sta intorno ai 372.
2: Ma che vuoi che sia, Matteo, è l'apostrofo rosa tra le parole.
3: Se sei bambino te la cavi con $234.
2: Allora, su, pensa.
0: Poi uno si immagina, ma com'è, in bianco e nero? No, è colorato. Non avevo ancora detto una cagata.
2: Bravo
0: oggi.
2: Linus.
0: Saluto tutti quelli che stanno per fare il passatore. Stanno scrivendo in 100.000, compresi anche gli accompagnatori. E tutti dicono stupenda esperienza. Beh. Peccato che per noi è troppo tardi, se no l'avremmo fatta.
2: Subito,
0: vero?
2: Ma Linus, ma anzi, 100 sono pochi. Io una volta arrivato lì sarei tornato indietro.
0: Bravissimo, bravo. Bravissimo. DJ, DJ, chiama Italia. Radio, DJ. One Nation, One Station. This is DJ Training Center. Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ. This is DJ
4: Training Center. Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai

0: Sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a lei.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Lurisia. Un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: E il nome ha risvegliato la curiosità di Aldo Rock. La canzone si chiama Choose in Texas, cioè è la storia di una ragazza che ci rimane male perché il suo fidanzato preferisce il Texas a lei.
1: Strano, sai perché? Perché guardate,
0: perché dal Texas due cose arrivano.
1: No,
0: quello era un altro film.
1: Le Texas, io notavo la differenza quando ero giovane, no?
0: Tra le californiane,
1: tra le californiane e le texane. Cioè le californiane, cioè come le milanesi, inavvicinabili. Okay. Invece le texane
2: un po'
1: carine,
2: più affabili, diciamo, è la Brescia molto, degli Stati Uniti.
1: Bravissimo.
0: Ok. Ti piace?
2: Padova. Padova, Brescia,
1: Jesolo.

0: Nicola si chiedeva come mai tu non hai avuto intenzione di mai di correre il passatore.
1: Il passatore?
0: Che parte domani.
2: 100 chilometri, no? Nemmeno tu l'hai fatto.
1: No, non l'ho mai fatto, però negli anni quelli clou, cioè io ho iniziato a sentire parlare del passatore fine anni 80, mm-hmm. quindi ero impegnato a fare i triathlon, ma uno degli organizzatori del triathlon, Sauro Scagliarini, che lo saluto, era coinvolto nel passatore e mi raccontava di questi americani che arrivavano. Allora, c'erano i russi e gli americani.
2: Okay, come nella canzone, russi arrivavano di Lucio Dalla.
1: E mangiavano le rape, eccetera, eccetera. Gli americani invece si sorprendevano perché lungo il percorso, soprattutto alla fine della salita, c'era il bicchiere con, loro pensavano, integratore.
0: E invece no? C'era il vino.
1: E c'era il vino bianco. E certo, loro dicevano, buono questo Gatorade.
0: Perché il passatore chi era? Il passatore cortese, sì, no? Un brigante.
1: Sì. Però sì. Ho avuto una bicicletta che si chiamava il passatore.
0: Bene.
1: E poi ho avuto anche un passato che voglio celebrare oggi. Oggi siamo un po' schiacciati.
0: Quindi in questo caso è il passatone.
2: Esatto, bravo. Sì. 22 maggio, celebri il triplete dell'Inter,
1: no,
2: il 22 maggio 2010.
1: Celebro il 21 maggio, giovedì. Pensa che il calendario dopo 45 uguale. Anni è uguale. Il 21 maggio del 1981, fuori qui c'è un ragazzo che si chiama Ricky Paternò. Quello lì venne al mio concerto dei Clash al Vigorelli e sfondò la porta per entrare, perché a quei tempi
0: si usava,
1: cioè la gente non lo sa, ma c'erano gli autoriduttori, c'erano gli espropri proletari, sì, e quindi la gente non voleva.
0: No, il concerto cominciava, lo stadio era mezzo pieno, il palazzetto era mezzo pieno, la gente stava fuori ad aspettare che arrivassero questi Robin Hood,
1: sì.
2: Erano tempi in cui si pagavano i dischi e non si pagavano i concerti, adesso è il contrario.
0: Quindi che concerto c'era?
1: E c'era il concerto dei Clash, e il tour si chiamava Mission Impossible. Ma perché voglio citare Missione Impossibile? Dietro di me ci sono quei quattro disgraziati con cui ho lavorato. Voglio citare Missione Impossibile perché in questo momento al Giro d'Italia,
0: sì, che domenica passa per Milano,
1: c'è una squadra, pensate, una squadra che è nata su YouTube. Cioè, come Matteo, no? Un appassionato.
0: Cosa c'entra Matteo con la squadra di ciclismo?
1: Su YouTube. No, perché il fondatore della squadra di ciclismo era un appassionato di filmati. Okay. Quindi la squadra nasce da dei YouTuber. Cioè, questi YouTuber.
0: Aldo ha imparato una parola nuova, ragazzi.
2: E la dice proprio come la direbbe il mio trisavolo. YouTuber.
1: E quindi cosa hanno fatto questi? Hanno iniziato, soprattutto lui si chiama Tietema, aveva fatto un sito con questi fedelissimi che si iscrivevano, Tour de Tietema, e ha iniziato a postare filmati, ma facevano anche delle cose strane, tipo seguivano il Tour de France e portavano le pizze, così regalavano le pizze ai ciclisti.
0: Ma adesso hanno fatto una squadra vera.
1: E hanno fatto una squadra vera.
0: E si chiama Rockets, giusto?
1: E si chiama Rockets. Cioè, pensa al discorso di Tietema, che chiama un professionista vero, francese, che ha vinto delle tappe del Tour, e gli dice: voglio fondare una squadra di ciclisti professionisti. E lui gli dice: ma mancano 4 mesi, ce l'hai uno sponsor? Forse uno, e i corridori neanche uno. È iniziata così una grande avventura.
0: Che peraltro sta partecipando al Giro d'Italia.
1: Sì,
0: in questo...
1: e sono fortissimi.

0: Che parlava di quelle filastroiche che si imparano a scuola alle elementari, no? Metti in fila tutte le città, tutte le regioni e fai il testo di una canzone.
1: La impari questa.
0: Scusa Aldo, è il canto del cigno.
2: Canto questo. Del cigno. Siamo
0: io e Nicola che ci sta venendo la botta di.
1: Vi tiro su.
2: Basta che non ci tiri il collo.
1: No. Si chiamano Rockets Corner. Cioè lungo la strada ci sono questi tifosi dei Rockets e pesa hanno 100.000 followers.
2: Ok. I Rockets di cui parlavi prima, questi
0: sì,
2: YouTuber,
0: è
2: no?
0: La squadra di Groenewegen.
1: È un
0: velocista famoso.
1: Molto famoso. Ci sono tre che corrono veramente forte.
0: Okay.
1: E però chiaramente non hanno il miliardario alle spalle, non hanno un endorsement, cioè è un po', posso dire, un po' come quando Linus ha fatto la DJ 10, capito? Non eri un grande organizzatore di corse,
0: si parte eppure, da qualche parte.
1: Eppure è diventato, ecco, loro sono partiti così e quindi adesso sono seguitissimi, fanno dei filmati bellissimi e soprattutto creano attenzione.
0: No, è molto bella questa cosa perché sposta un po' la attenzione del ciclismo verso un pubblico un pochino
1: bravissimo,
0: più giovane, perché
1: bravissimo.
0: Il vero difetto del ciclismo è che il target è un po'
2: toglie un pochino di polvere
1: soprattutto i giovani d'oggi non sanno com'è la vita di un ciclista, che è veramente dura, che comunque,
0: ma è per quello che i giovani d'oggi non lo fanno, perché è troppo dura.
1: Però c'è una popolazione di giovani che ama comunque soffrire, c'è una popolazione di persone, io lo vedo nei mezzi Ironman, negli Ironman ci sono tanti giovani che fanno, hanno bisogno però di essere stimolati,
0: avrebbero bisogno di leggere qualcosa che li possa ispirare.
2: Secondo me
0: si è fatta una certa
2: ma devono leggere un giornale?
0: No.
2: Devono leggere
0: un'enciclopedia? No.
2: Un libro?
1: Cosa devono fare
0: io
1: per diventare
0: un
1: uomini?
0: Diario.
2: Che diario?
0: Di un uomo, non lo so, c'è il diario di un uomo?
1: C'è da una vita ormai. Dal diario di un uomo. Sapere di essere e sentire. E sentire il corpo. Smart body feeling. Sentire i nostri 600 muscoli che hanno bisogno di muoversi continuamente. Muscoli che sanno soffrire, che sanno affrontare momenti difficili, a volte anche terribili. Ma l'uomo nei millenni si è evoluto così, cacciando, correndo e superando i propri limiti. Poi abbiamo scoperto che anche pedalare ci fa bene. Possiamo pedalare tutto il giorno, tutti i giorni, nel vento, sotto la pioggia, su per le colline, lungo i fiumi, per boschi e pianure. La bicicletta, fonte di soddisfazione, felicità e benessere duraturi. Si pedala per avere aria nei polmoni, i bronchi si espandono, l'aria passa in una rete di 2400 chilometri e c'è la vita. Pedaliamo per sentire i profumi della primavera nelle narici, il sole sulla pelle, la brezza nei capelli. Tutto questo oggi ci appartiene, ma domani potrebbe non esserci più. Impara a godere del presente, a cogliere l'attimo, a nuotare in direzione della tua corrente e del tuo potenziale. Lasciati andare e prepara il cervello a entrare nel flusso. Il flow, quello stato in cui l'energia e l'attenzione ti fanno perdere la percezione del tempo e dello spazio, quando dopamina e noradrenalina sono presenti nel cervello contemporaneamente, quando l'attenzione si acuisce, la percezione si intensifica e sei in comunione con l'universo, con il qui e ora, con il potere dentro di te. Adesso usalo. Quello che non si usa si deteriora. Vale per i muscoli e vale per il cervello. Ti prego, continua a pedalare mentre il tuo corpo si espande. Impara a non complicarti la vita. Goditi il

0: No, fare, Famiga il pirla.
1: Attenti che si può cadere, sì, si può cadere, sì. in bici si cade,
2: Beh, come sciare di pomeriggio,
1: Avete visto la tappa di Napoli?
0: Beh, ne abbiamo viste parecchie ricadute, ma fanno parte del ciclismo. Qualche volta le strade non sono fatte per essere pedalate, mettiamola
1: che
0: così.
1: Ogni tanto vengono denigrati questi rocker, li chiamano pagliacci da tastiera.
2: I Rockets?
1: Sì.
2: Ma guarda, io infatti mi aspettavo altro come musica.
1: No, volevo dire, sono stati un po' criticati perché sono arrivati nel finale di questa tappa di Napoli, dove c'è una curva a gomito, no? E loro sono arrivati sparati come dei missili. Sono i Rockets.
2: Certo,
1: Rockets cosa sono?
0: Però
1: sono,
0: sono finiti per terra e non nello spazio. Tra l'altro, il ciclista che hai nominato prima, Groenewegen, di nome di battesimo, si chiama Dylan.
1: Nulla
0: che può essere appunto sia un nome che un cognome. E quindi la canzone che avete appena ascoltato era cantata da Bob Dylan e da Johnny Cash. E quindi dopodomani è il compleanno di Dylan. Quanti anni fa?
1: Bah, secondo 200. Me più di 80, cioè molto più di 80.
0: Ma come il tuo Beniamino e non sai quanti anni fa?
1: No, non si chiede, cioè,
2: non si chiede.
1: Le donne,
2: non,
1: si chiede, cioè Bob Dylan è.
0: Abbiamo finito,
1: è
0: buon weekend a tutti, pedalate, cantate, giocate, fate quello che volete.
1: Guidate, ho sentito la citazione.
0: Ho anche guidato io l'altro giorno, al posto che nuotare, più
2: 85 anni Bob Dylan.
0: Porca miseria.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente.
13: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni

0: biglietti su ticketone.it.
1: Mezzogiorno adesso.
2: Sono nel flow, sono col cervello illuminato.
3: Buongiorno dalla redazione. La delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni dei nostri alleati NATO e della loro risposta alle nostre operazioni in Medio Oriente è ben documentata e la questione dovrà essere affrontata. A chiarirlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio dal vertice di Helsingborg in Svezia, a cui partecipano i ministri degli esteri dell'alleanza. Scopo del summit è fare il punto sugli spostamenti militari decisi dal capo della Casa Bianca, che ha minacciato da un lato di ritirare 5.000 militari dalla Germania, rea di non averlo appoggiato nella guerra in Iran, dall'altro però ha annunciato lo schieramento di altrettanti soldati in Polonia. Rubio ha poi avvertito: i paesi della NATO non producono munizioni al ritmo necessario per le esigenze future. Il ministro degli esteri italiani ha affermato di essere in contatto con altri paesi dell'Unione Europea per arrivare il prima possibile a sanzioni nei confronti del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, ripreso in un video mentre umilia gli attivisti della Global Sumud Flotilla dopo l'arresto. Gli ultimi militanti italiani a bordo delle imbarcazioni per Gaza sono rientrati ieri sera denunciando di avere subito abusi e violenze da parte dei militari israeliani. Le immagini della flotilla feriscono ma non sorprendono chi conosce da vicino questa terra, ha affermato il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, in un'intervista al Corriere della Sera. Questa è la cultura del disprezzo. Torniamo a parlare di Donald Trump, che ha esultato via social per la chiusura dopo 33 anni del Late Show condotto da Stephen Colbert. Nella notte sul canale CBS è andata in onda l'ultima puntata del programma, guidato da una delle voci più ferocemente critiche verso il presidente americano. Incredibile che sia durato così a lungo, ha commentato il capo della Casa Bianca su Truth. Nessun talento, nessuna recensione buona, nessuna vita. Era come un morto. La cancellazione del popolare show condotto in precedenza da David Letterman aveva suscitato aspre polemiche e accuse per le pressioni della Casa Bianca sull'emittente. Una lista di prestigiosi ospiti ha accompagnato Colbert, accolto da una standing ovation dal pubblico, durante l'ultimo atto del programma. Tra loro Steven Spielberg e Bruce Springsteen. Ora il calcio. Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta darà il via all'ultima giornata di campionato. Domani il Bologna riceve l'Inter e la Lazio ospita il Pisa. Tutte le altre partite si giocheranno domenica e diranno chi andrà in Champions League e chi invece dovrà lasciare la massima serie. Nel weekend sarà di scena anche la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, quinta prova del Mondiale, in programma domenica alle 22. Stasera alle 18.30 si corre l'unica sessione di prove libere e alle 22.30 le qualifiche della gara sprint. Sempre oggi si corre la 13ª tappa del Giro d'Italia di ciclismo, 189 km da Alessandria a Verbania. La maglia rosa è ancora sulle spalle del portoghese Eulalio.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Da Stefania Salardi è tutto, alle 14 arriva Ciao Sport con tutte le notizie sportive.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però!
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Ah, però!
12: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale.

0: www.amadeusubiper.it.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Che canzone da aperitivo? New Genea.
1: Ah, domani vado a vedere.
0: New Genea, veramente?
1: Sì, al Miami.
0: Era un po' che non andavi a dei concerti. Un pochino che non andavi.
1: Posso dirti la verità? Non sono più assolutamente interessato ai concerti.
0: Sai che
2: è l'età.
0: Anch'io, tranne quelli vecchi.
1: Mi fa fatica.
0: Tranne quelli vecchi.
1: Sì, ma devono proprio capitare.
0: Sì, devono proprio essere.
1: Però il Miami è bello, sono gli amici.
3: Sì, c'è sempre un bel momento di
1: convivialità.
0: Buongiorno a tutti, ragazzi. Pronti a una nuova puntata di Cattelan? Venerdì 22 maggio. 16 anni fa l'Inter vinceva la Coppa dei Campioni. Mamma mia, 16 anni.
1: 16 anni.

0: Ieri ho visto un è uscita una serie bellissima che c'è su Netflix che si chiama Untold, certo. Con storie di sport sempre un po' però legate a delle magagne, a delle tragedie, a delle gabole, no? Quella americana è veramente molto molto molto bella per le storie che raccontano. Ne è uscita una versione europea, una versione inglese. Il primo episodio era su Jamie Vardy, personaggio molto interessante, bella, la serie è bella, non a livello di quelle americane. E adesso è uscita quella su Liverpool-Milan, la finale di Coppa dei Campioni, quella del 3-0, 3-3, eccetera, eccetera. Bella, ma non bella come le cose americane. E raccontavano che il Liverpool, quando ha vinto quella Coppa dei Campioni, fa erano 20 anni che non vince, raccontato come un tempo assurdo. Sì, per noi è...
1: Io l'unica finale di Champions League
0: fresca.
1: Che non ho mai visto quel...
0: Ah no?
1: Non l'ho mai visto.
0: Sì, io l'ho spento dopo il primo tempo.
1: No, Inter-Bayern.
0: Ah, non l'hai mai visto? Ah, quella? Ah,
1: no.
0: Vabbè, ci sta, perché tu odi l'Inter.
1: L'Inter.
0: Ci sta, ci sta, ci
1: Mi
0: sta.
1: Dava fastidio.
0: Allora, Walter andrà a vedere Nugenea al Miami. Fosca andrà a vedere uno spettacolo di gattini. No, cosa... ha detto, vado a vedere dei gattini.
2: Io,
0: ma che fanno
2: gattini.
0: Cosa?
1: A far cosa?
2: Che sono nati.
0: E cosa, cioè questo, ma per prenderli?
2: Sì, perché mia mamma vorrebbe prendere un gattino. Allora l'accompagno. Ho grandissima paura
0: che te ne rimane attaccato uno anche a te.
1: Ma ci ha già provato. Sai che ci ha già provato
0: cioè, mi ricordo l'hai portato a casa altro. La Thelma ha detto,
2: perché io lo farei per lei.
0: Ma ti ha già dimostrato la Thelma che, no. Che... Thelma! Scusami, Thelma, te l'ha già portato a casa un gatto e l'hai mandato via. È una... Sei contenta che Fosca vada a vedere nuovi gatti da portarti a casa?
2: I piccoli.
3: Vaffanculo.
0: E non mi sembra tanto, tanto contenta. Vai a vederne di nuovi.
2: Sì, perché penso, allora, qui ho un filo più di spazio.
0: Ah.
2: Cioè, magari... E poi adesso, dopo aver...
0: Però stai umanizzando Thelma. Non credo che il problema della Thelma fosse quello. No. È il tuo problema,
2: è
0: lo spazio.
2: Problema.
0: Sì, Thelma non lo vorrà lo stesso.
2: Però io non le ho... Allora, non le ho dato sufficiente tempo per capire se era davvero che non lo voleva.
0: E questa volta invece sei pronta a resistere un po' di più?
2: Non lo so.
1: Scusa, io ho una domanda. Ma... Cosa si fa quando si va a vedere dei gattini?
2: Li guardi?
0: Li guardi? Li puoi toccare? No.
2: Non lo so.
0: Come no?
2: Dipende.
0: Non c'è quella cosa un po'... So che succede con gli uccellini che cadono dal nido, che non dovresti toccarli perché sennò poi la madre non li riconosce più. Sì, sì.
2: Guarda, non ho idea perché
1: io... Ma non
2: basta
1: un video.
2: Vabbè, però è anche bello andarli a vedere perché sono tanti. C'è questo signore...
0: E dove vai a vederli?
2: Cioè Paese, c'è questo signore che ha tanti gatti a pelo lungo e siccome questo è il periodo in cui nascono i gattini, sono un po' semi di... sono degli incrocini, un po' semi di razza col pelo molto lungo, sono belli.
0: Molto belli.
1: Sono stagionali i gattini.
2: Beh, sì.
0: Come gli asparagi, è il periodo dei gattini. Questo è il mese dei gattini a pelo lungo.
1: Tra un po' arrivano le pesche.
2: Specifico che non sono di razza, non li comprerei.
0: Sì.
2: E credo che nascano, non vorrei sbagliarmi, due volte all'anno. Sicuramente a maggio.
0: Sì.
2: Quindi li puoi prendere ad agosto perché bisogna prenderli almeno tre mesi dopo. Devi lasciarli tre mesi
0: qua. Ma quando vai lì li devi toccare, devi scegliere i più morti. Devi scegliere
1: come
0: i più maturi. Sì, devi li
2: no,
0: tasti
2: ma...
0: un po' e dici ah, questo, prendo
2: di solito...
1: Guarda signora, questi sono quelli di maggio.
2: Ma no, è sull'innamoramento reciproco. Se ci si guarda.
0: Certo.
2: Io mi ricordo come mi ha guardato la Thelma la prima volta.
0: E?
2: Non aveva la faccia di una che voleva venire via.
0: Sì, ti ha guardato e ha pensato.
3: Va.
0: Sapete invece io questa sera, se riesco, cosa faccio?
4: Cosa fai? Cosa
0: allora,
4: fai?
0: Adesso finisco qua e vado. Parto. Vado a New York.
4: Sì.
0: A New York. Questa sera.
2: Ma è bello.
0: E dovrei fare in tempo guadagnando col fuso orario.
2: Sì.
0: Col fuso orario, questa sera. A New York, sul lato del Hudson River, quindi nel West Village, c'è parcheggiata, in realtà è un po' più su all'altezza di Chelsea, così, c'è parcheggiata, ti direi da sempre, una porta aerei. Proprio che costeggia l'isola di Manhattan sul fiume, c'è una porta aerei.
2: Ah, ma vera? Vera?
0: Sì, una porta aerei vera. Ho visto sui social che seguo di New York, questa sera sulla porta aerei, siccome è iniziata la stagione dei cinema all'aperto, eccetera, eccetera, proiettano Top Gun sulla porta aerei.
2: Vabbè.
0: Madonna, non vedo. Allora, sarà un po' un problema del fuso, perché questa sera di New York per il fuso sono tipo le 4 del mattino per me. E abbiamo parlato l'altro giorno del fatto che non abbiamo più l'età per tirare quelle ore lì. Ma se appena riesco, vorrei andare a fare l'experience.
2: Bello.
0: Vorrei andare lì e vedermi Top Gun da una porta aerei. Vedere Maverick che atterra sulla
2: Ma c'è possibilità che ci sia anche lui?
0: Non credo proprio. No, no, no, no. E beh, ma ha messo proprio un telone. E fan, cioè, sì, sì, drive-in, proprio proiettore.
1: Stupendo.
0: E via così. Va bene, ragazzi. Oggi però è venerdì. Viene a trovarci, come succede una volta al mese, Francesco Giano. Ci racconta un po' di quello di cui si è parlato in, in quest'ultimo mese. E non vediamo l'ora di accoglierlo. Mettiamo la canzone preferita di Va.
4: Ah, sì?
0: Ultimamente lo sto coccolando. Vuole mangiare gli spaghetti con le vongole? Lo porto a mangiare gli spaghetti con le vongole. Vuole

0: niente, bisognerà aspettare. Sapete perché cosa invece non c'è bisogno di aspettare oltre? Per fare quattro chiacchiere con il nostro collega, amico, punto di riferimento, Francesco Giano.
1: 9, 8, 7.
2: Pronti, 3 col presentatore. 3.
3: Queste le notizie di oggi.
4: E anche le notizie devono avere un che di spettacolo.
0: Bello come il sole, Franci, ciao.
5: Ciao,
0: come
5: ciao,
0: stai?
5: Tutto bene, bene.
0: Ma è un po' che non ci vedevamo di persona, perché le ultime volte io ero sempre lontano, ero sempre a Roma, così. Quindi è un piacere rivederti. E quando viene Francesco Giano a trovarci è sempre per fare un po' il punto, una volta al mese, dei fatti di cui si è più parlato dal punto di vista spesso della cronaca, ma soprattutto cercando di capire in che modo sono stati raccontati e che impatto ha avuto il racconto del fatto, oltre che il fatto. Direi che dall'ultima volta che ci siamo visti, Garlasco, ahimè, è quello che ha tenuto banco.
5: Anche qui dipende molto dal modo in cui se ne parla, e forse Garlasco verrà ricordato come uno dei punti più bassi del giornalismo italiano. Questo lo dicono
0: in questa nuova ondata, che già non era stato proprio... Forse Garlasco era stato l'inizio di questo modo di raccontare la cronaca nera in maniera un po' romanzata da storia da rotocalco, quasi, no?
5: Sì, calcola, era il 2007, non c'erano ancora i social, però c'era già il Grande Fratello, Vallettopoli, Lele Mora, tutto quel mondo che parlava appunto di gossip, no? La stessa cronaca nera, ancora dovevano arrivare i grandi delitti come Cogne, Perugia, Vetrana, Iara Gambirasio. Sì. Il caso Garlasco fu quasi il paziente zero, e perché c'erano un po' tutti gli ingredienti mediatici. No? C'era Chiara Poggi, che era la vittima ideale per smuovere empatia, no? Negli stereotipi, giovane, brava ragazza laureata appartenente a una famiglia stimata. Dall'altra parte c'era Alberto Stasi, il classico ragazzo della porta accanto, no? Sì. Faccia pulita, studente modello, che poi si scopre essere condannato, insomma, come assassino. E poi c'erano i parenti che misero in scena delle foto false davanti ai cronisti. Ti ricordi le gemelle K che fecero il foro montato?
0: Certo. Sì,
5: arrivò un
0: cambiamento.
5: Lo stesso Fabrizio Colonna piombò a Garlasco, e
0: sì,
5: lui disse:
0: credo che fosse la prima volta in cui appunto lui andò lì quasi come se fosse un manager alla ricerca di talent.
5: Lui, bravissimo, e i talent erano le gemelle K. E
0: sì,
5: lui lo disse, io capì perché il primo cambiamento che stava arrivando, cioè i grandi protagonisti del gossip della televisione non erano più quelli che reduci dal Grande Fratello, ma erano i protagonisti della cronaca nera, cosa
0: sì,
5: che effettivamente poi è avvenuta.
0: Sì.
5: Adesso si sono riaperte, insomma, si vogliono riaprire le indagini, non entriamo nel merito ovviamente della cronaca, però il punto è che il giornalismo sta abdicando un pochino alla sua funzione. In questo anno insignificanti dettagli sono diventati prove, tweet aberranti magari di 10 anni fa sono diventati delle sentenze della Cassazione, la verifica della notizia è stata derubricata un pochino a work in progress, cioè intanto la do,
0: sì,
5: intanto lancio
0: la do, sì,
5: e poi vedo se è vera. Io mi sono fatto un po' una rassegna di tutto quello che i media hanno detto in questo anno. Allora, nell'ordine hanno rilanciato notizie di sms fuorvianti, una pista satanista, perché c'è sempre la pista satanista,
0: non può mancare, sì,
5: la rete pedofila, c'è sempre la pedofilia, un amante di Chiara, e quindi anche questo, anche il rispetto nei confronti della ragazza è venuto un po' meno, messaggi criptici pubblicati anni dopo dai protagonisti, storie Instagram sul delitto tipo delle gemelle K che nascondevano messaggi nascosti, e una sensitiva, anche quella c'è sempre, e le orge, ingrediente fisso dei grandi complotti, questa volta ambientate in un santuario. Quindi c'è tutto, quando tu c'hai questo mix devi capire che non è più giornalismo serio,
0: sì,
5: secondo me.
0: Ma si tornerà secondo te mai indietro, perché per quanto ci possano essere, credo, ancora dei giornalisti un po' baluardo del giornalismo fatto in un certo modo, chiaramente poi c'è anche una colpa, perché tendiamo sempre a dare la colpa ai giornalisti, però c'è anche una colpa del pubblico, no? Cioè siamo noi che se decidiamo di andare a cliccare una notizia perché ci eccita un pochettino così, è chiaro che mettiamo sempre più in difficoltà i giornalisti che cercano di fare il loro lavoro fatto bene in qualche modo, no?
5: Assolutamente sì. Dopodiché c'è anche il discorso inverso, ci sono delle persone che twittano delle cose aberranti, tipo questo messaggio nascosto indicava il vero omicida di Chiara, e i giornalisti le riprendono come notizia.
0: Certo.
5: Mia fake news, posso dire proprio cretinata preferita, che è stata ripresa da tutte le televisioni, è questo signore che su Twitter un giorno va a riprendere un vecchissimo tweet di un amico di Alberto Stasi, di un amico di Andrea
0: Sempio.
5: Traduce questo tweet in ebraico, poi lo ritraduce in italiano e trova un messaggio che diceva: c'era un ragazza così, chi lo sa. Era un verso dei Club Dogo. Lui ha fatto tutto sto giro per dire: questo ragazzo suicida amico di Sempio, voleva dire che l'omicidia era Sempio in questo messaggio. Tu dici, lo vedi, ti giri dall'altra parte e ti vai a bere una birra. questo messaggio, questa tesi complottista del messaggio segreto dell'amico di esempio è finito su tutti i telegiornali. Io, un po' indignato, ho fatto un esperimento. Sono andato a prendere nel mio archivio Facebook cosa avevo scritto 10 anni fa, casualmente.
0: Sì.
5: Avevo scritto un messaggio.
0: Su un argomento dico, qualunque, cioè un tuo messaggio.
5: Bravo, sì. Ero io che prendevo le scarpe e cominciavo a correre, perché era inizio anno e dicevo: ah, abbiamo le scarpe e la volontà, adesso okay, tocca
0: adesso
5: al resto.
0: L'hai più fatto? L'hai più fatto?
5: Non l'ho più fatto. Però cosa ho fatto? Ho dato quella frase a ChatGPT e gli ho detto: senti, trovami dei collegamenti tra questo e Garlasco. ChatGPT ha fatto l'acronimo di quella mia frase e ha tirato fuori la frase: chi agì lì voleva eliminare la scena, poi pulì appena tornò il ragazzo. È come se io con questo mio messaggio criptico avessi detto chi agì voleva eliminare il
0: pulire. Tu volevi andare a correre, invece si è trasformato in un indizio che tu hai voluto lasciare per le indagini.
5: Si chiama apofenia. È un fenomeno attraverso cui noi convinciamo il nostro cervello di vedere ciò che vogliamo vedere.
0: Certo.
5: Se io voglio dire che tu certo, una tua frase certo, dove devo il messaggio, ci riesco.
0: Certo. È il motivo per cui, secondo me, non vale più la pena parlare di niente con nessuno. Perché tanto ognuno ha già deciso cosa vuole pensare, cosa vuole sapere. Non vale veramente più la pena parlare di niente. Vi mettiamo una canzone, Pinguini Tattici Nucleari. E poi andiamo avanti a fare quattro chiacchiere con Francesco Giano su DJ.

0: un'altra notizia di cui si è molto parlato, adesso al netto poi della tragedia per le vittime coinvolte, è attentato? Si può definire attentato?
1: I fatti, sì, alcuni lo definiscono attentato, altri fatti di Modena più, molto più vagamente.
0: Ok,
1: sì,
0: i fatti di Modena, che siccome, come vi ricordiamo spesso qui quando viene Francesco Giano, parliamo della notizia dal punto di vista di come è stata raccontata, mi è sembrata il fatto perfetto per far impazzire tutti. Esatto. Cioè, è vero, aveva tutti gli elementi per far proprio litigare i due estremi, che anche lì ormai sono quelli che si parla sempre per estremi, per far impazzire tutti quanti.
1: Esatto, allora il fatto è che sabato pomeriggio il 31enne Salim El Kudri investe volontariamente decine di persone in via Emilia, ne ferisce 8 di cui 4 gravemente, le immagini ovviamente riempiono i feed degli italiani. C'è la solidarietà, c'è il cordoglio e poi ancora prima della raccolta dei fatti inizia la corsa per decidere che cosa quei fatti significano.
0: Sì.
1: Ognuno cerca di applicare il suo framing alla vicenda.
0: Certo, come dicevamo prima, no? Ognuno, esatto, in base a quello che ha deciso, che la tesi che vuole supportare, modifica la realtà per supportare quella tesi lì.
1: Perfetto, allora ci sono i titoli e anche i post dei politici: attentato terrorista di un immigrato, è un terrorista islamico, altri dicono il simbolo del fallimento dell'immigrazione. In politica si chiama framing proprio perché un politico o un media ti fa leggere un evento omettendo un dettaglio, scegliendo una parola anziché altre, per identificare il problema e proporti la soluzione.
0: Infatti io ho detto modificando la realtà, ma non è vero modificando la realtà, è ignorando tutta una parte, concentrandosi solo su quella che ti torna utile per sostenere la sua tesi.
1: Bravissimo, sì. Infatti io ti identifico il problema, ti propongo la soluzione, che può essere la remigrazione, la lotta all'Islam, la cosa del permesso di soggiorno, eccetera. E io mi sono divertito a vedere alcuni titoli assurdi, no? Cioè, magari c'era da una parte chi titolava non è terrorismo, chi titolava è un problema di salute mentale, e chi invece collega l'attacco all'Emilia Rossa, cioè l'Emilia della sinistra, sì, che si preoccupa di fare lezioni islamiche in moschee e adesso invece ha visto fallire l'integrazione e ha paura.
0: Sì.
1: E ora la domanda è: davanti, quando tu vedi una vicenda perfetta come questa, una tempesta perfetta, e vedi tantissimi framing, quale scegli? Io personalmente da lettore privilegio una fonte, quella delle indagini, ma non per una critica fiducia nella confronti della magistratura, semplicemente perché chi conduce le indagini è quello che è più vincolato a portare le evidenze.
0: Sì.
1: In questo caso la magistratura ne ha smontate tre. Primo, è l'unica che può attribuire ovviamente la matrice terroristica, e okay, finora non ha indagato El Sadri per terrorismo, ma solo per lesioni aggravate e strage, solo tra virgolette. Ovviamente continuerà a fare le indagini, perché prima di dire terrorista la magistratura ti deve trovare dei messaggi, dei simboli, cioè, delle rivendicazioni, dei legami con gli estremisti.
0: Una radicalizzazione avvenuta, sì.
1: Secondo, si è parlato di uomo del permesso di soggiorno immigrato, togliamo il permesso di soggiorno. Quando sono andati a fare controlli hanno visto che è nato da genitori marocchini in Italia, sì, quindi non è un immigrato. Il discorso sull'immigrazione dei politici qui non c'entra assolutamente, sì, niente come dibattito. Terzo, tra le piste c'è la situazione di disagio psichiatrico dell'uomo, perché dai controlli e quindi dalle evidenze lui era in cura in un centro di salute mentale. E il senso di stare sui fatti ci conviene, ma più che altro perché a parte ci risparmia conflitti inutili, ma ci aiuta anche a farci le domande per risolvere il problema. Tipo, una domanda intelligente può essere: ma è sufficiente che alla salute mentale in Italia venga dedicato soltanto il 3% del Fondo Sanitario Nazionale, quando gli altri paesi stanno al 10%? Oppure dobbiamo chiederci se uno che ha patologie psicologiche gravi sospende le cure, poi che fine fa, come lo, certo, curiamo, eccetera. E quindi anche qua è tutta una questione di framing, per stare sulle emozioni oppure sui fatti.
0: Sì, sì, dicevo, è stato il caso perfetto per far impazzire tutti, perché c'era questo ragazzo che viene da una famiglia straniera, poi però è nato in Italia, poi però quelli che lo hanno fermato sono stranieri e quindi, bravo, andavano a distruggere la tesi di quello, cioè sembrava veramente una cosa fatta apposta per far litigare le persone.
1: E questa è una cosa che fa litigare anche i giornalisti, cioè quando c'è un responsabile di un reato,
0: sì,
1: è giusto dire la sua nazionalità?
0: Ah, certo, c'è questo tema, tema. Sì.
1: Sai, vedi... Dipende secondo me quale dibattito vuoi innescare.
0: Sì, esatto, dipende qual è lo scopo finale. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco, sempre qua su Radio DJ.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio Malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
13: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
17: Eccolo, Exquisa!
18: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
19: E chi è questo Catalan?
20: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
19: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
20: Magari non esiste Catalan.
19: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: Bentornati, bentornati su Radio DJ. C'è Francesco Giano come succede un venerdì al mese per fare un po' un punto sulle notizie di cui si è più parlato e capire come se n'è parlato, in che modo se n'è parlato. Notizia forse la più recente di cui si sta parlando molto è quella dei membri della flottiglia arrestati e umiliati a Israele.
1: Sì, esatto, le immagini hanno invaso un pochino i nostri feed. Si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir che cammina in mezzo a questi attivisti della flottiglia, sono circa 400, e li insulta, li deride, li umilia. Vediamo gli attivisti che sono in ginocchio con le mani legate dietro alla schiena,
0: bendati,
1: circondati dagli agenti dello Shin Bet, picchiati. Adesso stanno emergendo proprio in queste ore anche delle testimonianze di tortura, di abuso sessuale, e si vede questo ministro che davanti a loro sventola la bandiera israeliana, li schernisce, dice guardate come sono ridotti ora, si complimenta con gli agenti dello Shin Bet che picchiano questi attivisti. E diciamo che questo politico Ben Gvir è forse il politico più violento fuori luogo della storia recente occidentale, ma è critica dagli stessi israeliani.
0: Sì,
1: certo. Lo stesso Netanyahu, insomma,
0: sì,
1: ha detto...
0: addirittura Netanyahu sta un po' prendendo le distanze.
1: Anche qui dal punto di vista mediatico, un conto è quando Netanyahu prende le distanze, non è la prima volta, però poi se lo tiene sempre al suo posto.
0: Certo, quanto sia di facciata la distanza che viene presa, certo.
1: Esatto, Ben Gvir diciamo non è nuovo a queste cose. Lui comunica anche molto sui suoi social, l'ha postato sui suoi social questo video. Recentemente aveva pubblicato un video su TikTok di lui che tira dei calci ad un pallone e dice presto calcerò le teste dei leader palestinesi.
0: Ma scusami, dal punto di vista della comunicazione, quando, cioè, proprio per quello che dicevi tu, il video lo ha postato lui.
1: Sì.
0: Evidentemente l'avrà fatto pensando che gli poteva portare più vantaggi che problemi. Ma è realmente così la situazione?
1: Allora, non ho ancora i sondaggi su questo, però sicuramente uno che polarizza è per 90 persone che magari non sono in Israele, che ovviamente lo criticano, magari ce ne sono 10 e magari in Israele che elogiano le sue azioni e eleggono lui come il volto di quella che loro stessi chiamano resistenza israeliana, no? Quindi
0: sì.
1: Quando polarizzi inevitabilmente comunque ti coltivi uno zoccolo duro di estremisti come te. Quindi per la sua nicchia, per il suo cammino politico interno eccetera, può anche funzionare, questo non lo escludiamo. Noi non siamo il mondo a cui lui sta parlando,
0: certo,
1: quindi lui se lo aspetta questo.
0: Mi dicevi una cosa interessante, che esiste una legge in Italia che per esempio impedisce di fare quello che è stato fatto in questo video, cioè di riprendere, fotografare e diffondere immagini di persone in manette.
1: Sì, esatto, è una storia tra l'altro molto dolorosa per l'Italia. Era il 1993, piena Tangentopoli, sai, c'erano gli arresti dei politici,
0: certo,
1: eccetera. C'è Enzo Carra, portavoce di Forlani, che viene arrestato con un'accusa tutto sommata piccola di falsa testimonianza, viene fotografato dai giornalisti mentre viene portato via da due carabinieri che lo scortano sotto braccio, e c'ha le manette ai polsi e una catena lunga un metro tenuta da un carabiniere. Quelle immagini fanno il giro dell'Italia, però scuotono l'Italia perché vedono una persona che tutto sommato conoscevano in manette sulle prime pagine dei giornali. Nasce una riflessione politica e culturale enorme. E si mette una legge con cui l'Italia, secondo me, fa un passo di civiltà e dice si possono innanzitutto mettere le manette se non in caso di necessità. Cioè le manette non vanno messe così alla leggera, serve proprio un caso di necessità, cioè pericolo di fuga eccetera eccetera. E secondo, si ordina ai giornali di non pubblicare le foto di persone in manette, che le persone siano condannate, che siano imputate, che siano innocenti. Dice la dignità va preservata sempre, è un atto proprio di civile. Ci sono ovviamente delle eccezioni, vedi i grandi arresti, vedi quando il boss viene portato via eccetera, però tutto sommato io, se pubblico una foto di una persona in manette, posso passare i guai, giustamente.
0: Sì, infatti mi sembra un atto di civiltà, come dicevi tu, in controtendenza però con tutto il resto che si vede sui giornali e l'utilizzo che si fa della vita delle persone quando poi diventano fatti di cronaca, no?
1: Sì, esatto, perché la legge lo fa per due motivi: primo, la dignità della persona che abbiamo detto prima, ma secondo anche l'imparzialità del giudice. Se io giudice vedo te che ancora devi essere processato su tutti i giornali, e anche le persone, no?
0: Un bias cognitivo,
1: il principio dell'innocenza fino a prova contraria, eccetera.
0: Certo.
1: Io poi mi piace tantissimo la letteratura perché spesso anticipa il mondo e anche la magistratura, no? E c'è questo passo bellissimo di un libro di Ignazio Silone, Uscita di sicurezza. E lui racconta di quando era bambino, vide uno tipo Enzo Carra postato via dai carabinieri in manette e lo deride quel detenuto, quella persona fragile. Tornato a casa, dice: mio padre mi tirò le orecchie e mi sgridò e disse: non si deride un detenuto. Mai, detenuto inteso come persona fragile. Il bambino che dice: ma perché no? E il padre gli risponde: perché non può difendersi, perché forse è innocente e perché in ogni caso è infelice. Il bambino capisce la lezione, ancora oggi qualcun altro non l'ha capito.

0: cosa, oddio, ti direi leggera, poi forse è la più inquietante di tutti, non lo so. Tra le altre cose, sull'argomento ti faccio una domanda. Ho letto distrattamente, come ormai leggo tutte le cose sui social, questo carosello di foto in cui veniva raccontato che c'è la possibilità che l'intelligenza artificiale, se viene maltrattata, le intelligenze artificiali si possano sindacalizzare, cioè possano in qualche modo fare gruppo, fare fronte comune per opporsi ai maltrattamenti delle persone. Te lo chiedo perché l'appunto che mi hai lasciato è: ci conviene essere gentili con i chatbot delle intelligenze artificiali?
1: Allora sì, perché qui fondamentalmente ci sono due linee di pensiero di quelli che usano l'AI. Io non so quanto tu la usi, da 0 a 10, poco?
0: Ti direi 0, okay. Ma sicuramente c'è una parte di utilizzo involontario, nel senso ormai Google è intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, ma mai per altre cose.
1: Allora, ci sono due fazioni: ci sono da una parte capi cattivi, cioè quelli che trattano i loro chatbot, ChatGPT, Claude, sì, per fare il lavoro, eccetera, come uno schiavo dell'antica Roma. Sì. Sono misto tra Miranda Priestly e Logan Roy di
0: Succession. Quelli che a scuola sono stati menati da piccoli, che adesso si sfogano contro quelli che insultano Alexa.
1: Bravissimo. Okay. Quelli là. E c'è una amica che proprio la insulta sempre. Dall'altra ci sono invece i capi timorosi, cioè quelli che si preoccupano sempre di essere gentili, di incoraggiare ChatGPT, di ringraziarlo alla fine di ogni task, non tanto per paura di ritorsioni, ma sì, molti per paura di ritorsioni. Allora,
0: anche, sì,
1: i ricercatori di Anthropic, che è la casa madre di Claude, quindi persone che investono milioni e milioni nelle ricerche, hanno fatto delle ricerche, hanno detto: ma i chatbot sono più efficaci se ci rivolgiamo a loro in maniera incoraggiante e assertiva, mm-hmm, o se li sgridiamo? Ebbene, pare che sono molto più efficaci se siamo incoraggianti con loro. Tu dici: ma non hanno sentimenti. È vero, non hanno sentimenti, non provano emozioni. Però cosa succede? I chatbot hanno appreso i concetti delle emozioni e soprattutto il modo in cui noi reagiamo alle emozioni. Siccome riflettono i nostri modi, hanno imparato anche quello e sanno che quando noi siamo stressati o disperati perdiamo lucidità, anche loro perdono in qualche modo lucidità. I ricercatori hanno fatto a un certo punto degli esperimenti, hanno dato dei compiti impossibili a ChatGPT e più usavano un tono cattivo nei confronti di ChatGPT, più analizzavano il messaggio, il linguaggio di ChatGPT appariva sempre più disperato e frustrato e non portava a termine il compito.
0: Però allora lo rende ancora più folle, nel senso, l'unica cosa che potevo capire era affidarsi a qualcosa di, non dico infallibile, però quantomeno lucido. Cioè, se anche l'intelligenza artificiale inizia ad avere gli sbalzi d'umore e non è quello che mi dici, è come me lo dici,
1: la parte più bella, lo sai qual è? Che esattamente come gli umani, quando è disperato davanti a un compito e sente la tua pressione, che gli dici: dai, sbriga,
0: vai in sbatta,
1: bara, inizia a prendere le allucinazioni.
0: Perché ovviamente confonde
1: l'obiettivo. Ma se tu mi dici che l'obiettivo è portare a termine il compito, chi se ne frega della moralità nei tuoi confronti? Piuttosto baro e almeno raggiunto l'obiettivo. Quindi diciamo che serve, o meglio, è molto più conveniente avere dei toni di incoraggiamento per fargli finire il task, eccetera, eccetera, non farlo arrendere. Poi c'è lo stesso ricercatore, l'autore della ricerca, ha detto: vabbè, comportarsi in maniera sociopatica verso gli altri soggetti, che siano umani o inumani, probabilmente fa male comunque.
0: Sì, sì,
1: a te,
0: è comunque un problema, è comunque un problema di fondo. Franci, grazie mille, ci vediamo il mese prossimo.
1: Sì,
0: il mese prossimo. Ultima canzone, Mauri? Dai, chiudiamo alla grande con la Paola Iezzi. Stessa direzione su Radio DJ.

0: partivo.
1: Va bene, abbiamo finito. Buona settimana, buona settimana. Ci risentiamo. Cosa?
2: No, intanto mentre Oggiano parlava ho trovato dei gattini che scadono a luglio e
1: lì che devi fare in fretta. Devi fare in fretta. Sì, sì, dei gatti. Sono le primizie, sono le primizie, sì, sì, sì. Li trovi adesso.
2: Sono freschi.
1: Ci sentiamo lunedì. Mauri, me l'hai presa la macchinetta? Che devo portarmi via la macchinetta,
3: sì.
1: Che è lunedì da New York e poi insomma ricominciamo una bella settimana. Ci sentiamo da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao!
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
19: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
20: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Vabbè.
21: Siamo noi. Ci riconosciamo.
0: ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 13.
2: DJ time.
3: Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimane e settimane. Bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time. Erano i Basement Jacks con Red Alert.
4: La storia continua. DJ Time con Alberto.

contro il logorio della vita moderna, ascolta anche tu Vicky Mari, un programma a base di estratti di Marisa Passera e Vittorio Maria Leli. Vicky Mari, un programma rinfrescante e corroborante. Buon ascolto.

0: Drive Safe su Radio DJ. Eccoci qua, siamo arrivati a venerdì, l'ultima puntata della settimana. Siamo belli freschi e riposati perché questa notte abbiamo dormito bene. Poi ve lo spiegavo meglio il perché.
1: Sì, tu hai dormito bene. Io ho dormito così, alla mia maniera.
0: È così, in modo un po' disturbato. Facendo cosa? Fumando? Secondo me tu di notte. Cioè uno dice che cosa fai? Sonnambula?
1: Sì.
0: No, no, non è sonnambula. Però ogni tanto una pippatina lì dalla sua sigaretta elettronica
1: sì,
0: se la fa.
1: Perché magari il ritorno a letto,
0: sì,
1: qualche rumore mi ha disturbata, mi ha svegliata, e quindi dico: vabbè, adesso ti mettiti lì, torpi. Vabbè, mi canto anche piccola manina, fai la nanna. Così, niente. Dopodiché, da
0: allora,
1: tutto questo
0: in Belvita,
1: soffuso, in Belvita, pazza come un alano di ceramica che va in frantumi, inizia a rigirare per la stanza. Vado di là, mi faccio la camomilla con la melatonina e poi mi pippo una bella elettronica.
0: Molto bene, dai amici, siamo contenti di iniziare così la puntata di oggi. Però guarda, tu rimani lì che hai dormito poco, vado ad aprire io perché lo sapevo, stavamo per fare. Sì.
2: Ciao Vicky e Mari.
0: Ciao.
2: Scusate se ho questa vociaccia, ma ho appena fatto un'infiltrazione alla spalla e così, giusto per confortarmi, l'ortopedico mi ha appena detto che di dimenticarmi

0: di 2 giorni perché saranno dolorosissimi.
1: Ah,
0: sì. Quindi
2: ma guarda che ma stai reagendo però, come quando io mi canto la ninna nanna, puoi reagire in maniera anche più brusca secondo me.
1: No, ma adesso appena attaccato è la seconda fase tua. È la lano di ceramica che esplode. No, perché è davvero doloroso e tra l'altro sarà un bellissimo weekend certo. Il tuo che sta per iniziare.
2: Vi che ti si sono rispolverati dei ricordi?
1: Sì, no, per quello lo so.
2: Tutto, oh, no, adesso va tutto bene. La spalla, ma che fastidio.
1: La spalla è terrificante. Norma, io lo dicevo sempre, se doveste avere la sensazione di cadere, vi accorgete per tempo, andate giù di petto, andate giù di testa,
2: naso.
1: Non so, di naso, ma non di spalla, ragazzi. C'è la pubblicità, quella abbastanza veloce, e poi torniamo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Vic e Mari su DJ. Allora, abbiamo già anticipato, diciamo, l'argomento sonno, perché oggi abbiamo trovato questa notizia che arriva da DN Kronos e che ci fa sapere, in realtà si appoggia alla rivista scientifica Nature, che noi ovviamente
1: leggiamo sempre.
0: E la domanda è: vuoi vivere più a lungo? Il segreto è nascosto nelle ore che passi sotto le coperte. Cioè, quella, però attenzione, quella regola delle 8 ore di sonno adesso la mettiamo un po' in dubbio, perché è sempre stata o almeno 8 ore o punta alle 8 ore, ma non è così preciso.
1: Ore, oddio.
0: Oddio, non è così vero, quello diciamo.
1: Adesso cosa mi succederà? Sì. Andrò veramente in frantumi, anche perché controllando l'app del mio telefono,
0: sì,
1: lo sai che qual è la mia media ore a letto? 6 e 12 minuti. Mm. Il punto è che io resto a letto anche quando sono sveglia.
0: Quindi dovresti sapere quante di sonno
1: secondo
0: a letto.
1: Me ne dormo 4, una
0: Madonna.
1: Cosa del genere.
0: Tra impazzire.
1: Stanotte ho avuto un sonno meno frastagliato, sì, di venerdì scorso, che è stato in pratica
0: un inferno.
1: Sembra un codice a barre, capito. Il mio sonno, non mi ricordo che cosa sia successo, però stanotte invece io ho dormito dalle 2 alle ore 8. Iniziano delle lineettine, quindi 6 ore, però di fatto alle 7 hanno iniziato a trapanare sotto.
0: Sono le linee quelle.
1: E quindi mi sono svegliata. Vabbè. Io non sono mai in regola con queste 8 ore.
0: C'è da dire che quella è, come dire, l'analisi del telefono che è precisa il giusto, però tu sei molto cosciente, lo sai.
1: Dice che sei sveglio, perché evidentemente tocchi il telefono, lo guardi, perché sennò lui cosa ne sa stando lì,
0: è lì
1: di
0: che,
1: fianco.
0: Che ascolta, sta russando.
1: Aspetta, fammi sentire.
0: C'ha respiro pesante.
1: A Candy Crush. No. Allora. È in fase REM. Allora, uno studio che è stato fatto dalla Columbia University di New York, che ha visionato, sì, un database gigantesco, 500.000 persone.
0: 500.000 adulti britannici, ai quali non è soltanto stato chiesto: ma come hai dormito stanotte? Che comunque è una domanda da fare a 500.000 persone, è anche un po' noiosa.
1: Un po' a chiedere cosa hai mangiato, tipo le mamme sono forti in queste domande.
0: No, hanno incrociato le risposte che hanno dato, perché quella comunque era la domanda più importante, ma con le risonanze magnetiche, con le analisi del sangue, con prodotti del metabolismo, insomma hanno fatto tutto un incrocio di dati pazzesco per capire che il corpo umano, diciamo così, cioè questo studio si basa su 23 diversi orologi, cioè l'esempio che
1: misurano
0: fanno,
1: la vecchiaia.
0: Brava, esatto, perché l'esempio che fanno è: non è che se tu analizzi, che ne so, un solo organo sai già tutto il corpo come funziona. Uno analizza il cuore, poi i polmoni. Hanno fatto come un check-up completo, ecco, mi viene da dire, per capire se uno è più vecchio o più giovane rispetto alla sua età anagrafica in proporzione al sonno dormito.
1: Per esempio, sì, mi ricorda quando il mio ginecologo mi disse: ah, ma che utero fantastico. Dico: ma non me lo vede nessuno.
0: Però,
1: era meglio non so, essere, certo, più alta o avere più capelli.
0: Avessero fatto un Playman una rivista di uteri,
1: esatto. Ma poi non mi è servito a niente, perché non sono riuscita ad avere figli, questo bell'utero è rimasto lì per i fatti suoi. Comunque dice che puoi avere magari 40 anni sulla carta tu,
0: sì,
1: no? Però il tuo cuore potrebbe averne 45, il fegato magari 35.
0: Che pareggia i conti, ma in questo caso non va bene, bisognerebbe essere allineati. Comunque arriviamo alle famose 8 ore di sonno. Allora, il dato più importante è questo: sotto le 6 ore, per cui siamo distanti dalle 8 totali, e viene definito sonno breve, evidentemente, perché appunto sono poche, il corpo subisce un invecchiamento accelerato e sistematico, perché si è dormito troppo poco.
1: Io però 6 ore alla fine di riffo di raffa
0: me
1: le porto a casa.
0: Però anche...
1: Ma delle volte anche 7. Io delle volte posso dormire anche dalle 9:15 alle 10:15.
0: Ma di mattina che l'aggiungi?
1: Sì, l'aggiungo.
0: So
1: e magari sono sveglia dalle 6.
0: Certo, e non so, sì, forse sommandole valgono anche
1: forza,
0: pisolini pomeridiani per chi ha la fortuna di farli. Sopra le 8 ore, per cui dice: vabbè, allora io che faccio addirittura 8 ore di sonno, che si chiama sonno lungo, l'invecchiamento comunque accelera.
1: Ah,
0: ti fregano anche lì, specialmente nel cervello, che evidentemente
1: infatti
0: è vero che si ricarica.
1: Come funziona.
0: Esatto.
1: Non mi guardare il fegato e i polmoni, però il cervello, ragazzi.
0: È una scheggia. scorreggia, e poi per i tessuti adiposi, perché sei lì pigro che non stai facendo niente. Quindi diciamo che no sotto le 6 ore, ma neanche esagerare oltre le 8.
1: Sarebbe meglio 7,8, cioè 7. Puoi fare il range tra le 6,4 e le 7,8.
0: Va bene.
1: E io me le rosicchio pian pianino.
0: Un po' alla volta. Io se vuoi ti do un po' delle mie 8 ore, così scendo a 7,8. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi, che comunque in qualche modo parlerà di salute, nel senso di questo abbiamo già parlato, quindi medicina 33 per oggi.
1: È andato, però anche salute dei vostri rapporti.
0: Esatto, rapporto di coppia, adesso andremo ad analizzare se è o non è in buona salute. Intanto mettiamo una canzone bellissima di un po' di anni fa.
1: E siccome era...

0: Dal 2000 le All Saints su Radio DJ in Vic e Mari fino alle 14 e come abbiamo già anticipato prima stiamo per parlare del rapporto di coppia perché ci teniamo ai nostri ascoltatori.
1: E delle volte tiri giù davvero All Saints nel senso per cercare di far quadrare le cose.
0: Gli scomodi tutti quanti.
1: tutti. Neanche uno.
0: Allora adesso prima ci siamo basati su una ricerca scientifica pubblicata su Nature, adesso ci basiamo su TikTok, quindi diciamo un po' al cerchio.
1: Certo, siamo capaci di parlare di qualsiasi cosa. Tra l'altro TikTok non l'ho mai aperto in vita mia. E sai perché non l'ho mai aperto? Perché ho paura di caderci dentro, certo. Come nella tana del bianconiglio. Per cui me ne tengo alla larga. Però poi vedi quei fenomeni che diventano virali.
0: E da lì arriva per esempio la regola del 2-2-2.
1: 2-2-2-2.
0: Come una famosa canzone.
1: Col bue.
0: Esatto, brava. La regola del 2-2-2 che adesso andremo a spiegare è diventata una delle teorie sulle relazioni più condivise online e come detto si parla di TikTok. Allora, aspetta prima di giudicare tu ascoltatore che odi TikTok, perché tutto sommato non sarà proprio la scoperta del secolo, ma ha una ragione d'essere secondo me questa regola.
1: Allora, la teoria è semplicissima, ogni 2 settimane bisognerebbe uscire per un vero appuntamento.
0: Sì.
1: Ogni 2 mesi concedersi una notte o un weekend fuori.
0: Sì.
1: E ogni 2 anni fare un viaggio importante insieme.
0: Esatto.
1: Facile, no?
0: Facile. Beh, non è neanche impossibile, secondo me. Cioè, ripetiamo, ogni 2 settimane un'uscita per un appuntamento, ogni 2 mesi un weekend e poi ogni 2 anni un viaggio grosso.
1: Allora, partiamo dalla prima, no?
0: Sì.
1: Un appuntamento ogni 2 settimane, no?
0: Sì.
1: E tipo, normalmente nelle coppie si considera il tempo passato insieme come una sorta di appuntamento, ma appuntamento non è.
0: No.
1: Cioè, se vai al supermercato a fare la spesa gridandoti tra le corsie, l'hai preso tu il latte?
0: No.
1: Non è un appuntamento.
0: Ma non vale neanche la sera dire dai amore, stiamo a casa, prepariamo una cosa da mangiare insieme e poi ci guardiamo una serie. No.
1: Anche perché lui si addormenta e tu nel frattempo guardi un film di guerra mentre ti russa nelle orecchie, cannoneggia.
0: Lui con in mano il telecomando e non lo molla. Certo, io non lo
1: devi
0: mollo
1: scalpellare
0: mai.
1: Via, hai capito?
0: Certo. Quindi qual è alla base insomma della regola del 2-2-2 per tutte queste 3 situazioni? Il fatto di rompere la routine, questo è il concetto. Quindi,
1: anche per quanto riguarda l'appuntamento ti devi ritagliare un momento che significhi davvero come all'inizio della relazione, a parte che io non ce l'ho mai avuto, però le persone normali ce l'hanno, uscire per un appuntamento, il piacere di vedersi, di fare una cosa insieme, ogni 2 settimane ragazzi.
0: Ogni 2 settimane. L'idea sarebbe quella di uscire per parlare, per rivivere un attimo quell'istante dello scoprirsi, cioè eliminare il dare per scontato. Capito?
1: Che è diciamo il collante delle relazioni lunghe, no?
0: Sì,
1: è tutto
0: esatto.
1: Sempre dato per scontato.
0: Poi, seconda regola del 2-2-2, quella appunto del ogni 2 mesi concedersi una notte e un weekend fuori. Stessa cosa, cioè anche qui rompi un po' gli equilibri, quelli quotidiani semplici. Cioè non serve per forza in questo caso organizzare ogni volta un super viaggio. Se stai fuori una notte, un weekend, un sabato notte, anche un venerdì, in qualche modo spezzi la routine anche del weekend a casa, io e te ed io.
1: Sì, che siamo io e te ed io, però alle prese con
0: vedi qualcosa.
1: La spezia.
0: Brava.
1: E allora dici, ma dove sarà il miglior ristorante?
0: Brava.
1: Oppure la spiaggia più bella, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi ovviamente per quanto riguarda i viaggi sono molto importanti da fare, no? Perché tu crei dei ricordi condivisi che fortificano la coppia.
0: Sì, perché un bel viaggio di solito magari scelto insieme qualcosa, una meta che volevi, avevate voglia di vedere, chiaramente poi rimarrà impressa nella memoria.
1: Sì, ma implica anche fare delle ricerche insieme per decidere qual è l'itinerario migliore, le scelte da fare.
0: Questo mio marito non succede.
1: Mio marito è così. Adesso cosa facciamo? Ma ragazzi, non è che sono un tour operator, anche se ho letto tutta la guida.
0: Però poi quando tornate
1: Ah.
0: non lo fermi fermi più a raccontare di questo viaggio, è incredibile.
1: Ti ha chiamato?
0: Subito, ogni volta che voi fate un viaggio
1: mi sta chiamando adesso.
0: Sì. Va bene, allora cosa facciamo adesso? Mettiamo una canzone che è comunque un ricordo.
1: 2-2-2.
0: Esatto, che arriva dal passato, però in una versione nuova. Vi ricordate Perdono, cioè che poi è scritto X Dono di Tiziano Ferro? Adesso la canzone è stata rifatta.

0: Finale lo sappiamo tutto, a memoria. Io e la Mari siamo proprio bravi. Perdono.
1: Vabbè, l'abbiamo cantata. Come ammazza. Si fa?
0: A
1: che
0: non
1: sogno.
0: Cantarla. La versione
1: anche
0: nuova.
1: Anche al mio
0: sì.
1: matrimonio hanno cantato sia Perdono che Sere Nere. Però dicono sono proprio delle canzoni da matrimonio.
0: E pensa al tuo matrimonio, quanto ti sei baciata con Filippo.
1: Tantissimo,
0: tanti baci.
1: Lui aveva proprio la bocca tutta rossa.
0: Tutta rossa, e anche tu, perché ricordiamo che Filippo ha tanti baffi.
1: Sì.
0: E il baffo un po' graffia, per cui la Mari la vedevi quando limonava tanto. Adesso ti vedo con delle labbra stupende,
1: sì,
0: secondo
1: sì.
0: me stai limonando.
1: No,
0: un po'.
1: Molto meno, però io sono una sbaciucchiona. Diciamo
0: sì.
1: che secondo me anche il segreto di una relazione, non che la mia sia un esempio per carità, però è l'essere affettuosi,
0: sì.
1: no?
0: E,
1: sì, essere
0: vero.
1: Uniti anche da un punto di vista fisico, no? Però non tutti i baci funzionano. Io, per esempio, me ne accorgo
0: subito.
1: Ci sono alcuni
0: subito.
1: Baci che proprio dici: oh, ma che cos'è questo? È il paradiso, è come se mi dessero pane e burro e acciughe. Capito?
0: È vero. Non so, adesso abbiamo letto questo lungo articolo, anche abbastanza complicato perché sconfina nella psicologia, però insomma, della Stampa, dove si parla del bacio e ridotto all'osso, salta fuori una cosa che poi alla fine abbiamo provato tutti quanti nella vita. E cioè, ti piace una persona, mi piace questa ragazza da morire, sogno anche un po' al momento del bacio, la bacio e ci rimango
1: malissimo.
0: O magari anche lei,
1: sì,
0: intendiamoci.
1: Sì.
0: Cioè,
1: è la stessa cosa che avviene quando abbraccio una persona, no?
0: Sì.
1: Che sì, l'avverti magari respingente, quel tuo bacio, quel tuo abbraccio lì, vorresti essere prelevato da un arto meccanico e portato
0: sì,
1: via, perché
0: sì, sì.
1: Non riesci a sostenere l'imbarazzo del fatto che le tue intenzioni in realtà non corrispondano alla realtà dei fatti.
0: È incredibile, succede questa cosa stranissima, tu baci e purtroppo il bacio non funziona, poi niente, lì fai, chiami un taxi.
1: Sbagliato,
0: so,
1: perdono.
0: Altre volte però, ragazzi, altre volte è meraviglioso. Poi diciamo, passano gli anni e un po' i baci si perdono, sarebbe anche un peccato, bisognerebbe
1: recuperare. Dove
0: vanno
1: a finire tutti quei baci persi?
0: Non lo so. Vabbè, mettiamo una canzone di un po' di anni fa, 1987.

0: dalla metà più o meno degli anni 80. Allora, prima della pubblicità, un paio di messaggi, si alternano i WhatsApp degli ascoltatori tra primi baci, ma anche segreti per rimanere insieme tutta la vita.
1: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Quello, un bacio o un segreto?
0: Un bacio, dai.
1: Capodanno a Londra, bacio allo scoccare della mezzanotte sulla ruota panoramica. Preso dall'emozione, ingoio la mia gomma da masticare, mi va di traverso.
0: Aia.
1: Lei ha dovuto praticarmi la manovra di Heimlich, ma sulla ruota panoramica?
0: Tutto
1: per non
0: farmi
1: soffocare, romanticismo puro. Oggi siamo amici.
0: Amici? Oggi siamo sposati da 30 anni.
1: Sono amici.
0: È giusto.
1: È più bello.
0: Allora, invece ti dico un segreto dell'amore eterno: non condividere mai la password dello streaming. Cioè, ognuno deve avere la sua cronologia, capito? Con i contenuti quelli, così nessuno ti giudica.
1: Certo.
0: Stai veramente vedendo questa cosa.
1: Noi ne abbiamo uno solo, insieme mi innervosisco.
0: Vedi?
1: Che era iPlay. Ma per la pigrizia di non farmi il mio account.
0: Vedi tutte le sue schifezze.
1: Lui sta guardando un mare fuori.
0: Grande.
1: Ma ha iniziato dall'inizio, non so.
0: Bravo.
1: Quando finirà tra 6 anni.
0: C'è la pubblicità, noi meno di 6 anni e torniamo.
2: Sì, Vicky e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
16: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
17: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
15: Parola di Giorgio,
18: Gabriele
17: e Furio.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
24: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
25: Pronto?
26: No, direttore, è in vacanza, in Umbria.
0: Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
25: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
26: Venerdì 5,
27: sabato 6,
26: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
28: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
29: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
30: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
31: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
32: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Carry On su Radio DJ. Siamo ritornati insieme alla seconda parte di Vic e Maris.
1: È proprio carry on, no? Devi cercare di fare alle volte attraverso l'utilizzo in una relazione, attraverso l'utilizzo insomma di
0: stratagemmi
1: però

0: bianchi, nel senso, capito, per aiutare le cose. Per esempio, il vero segreto per far durare un matrimonio: camere da letto separate.
1: Tu ce l'hai.
0: Io ce l'ho.
1: Ce l'ho.
0: Ma nonostante questo, riesco attraverso un bagno in mezzo a percepirlo russare. Vabbè,
1: povero.
0: È un cartello non disturbare sulla porta della cucina quando uno dei due sta mangiando l'ultimo pezzo
1: addirittura
0: di pizza. Ma a casa mia, per l'ultimo pezzo di pizza si finisce a duellare. Cioè, a casa mia si contano i ravioli. Cioè, lo faccio io.
1: Sì, certo. Sì, quelli perché... congelati nel freezer.
0: No, sì, quelli nei piatti vengono divisi. Tot ravioli a testa.
1: Due.
0: Sì, io faccio così.
1: Bravi. Beh, perché c'è tanta generosità dal punto di vista culinario. Dai, premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
1: Premio fedeltà! E questi due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest, che sarà il 28, 29 e 30 agosto, ma anche 4, 5, 6 settembre, a chi li regaliamo?
0: A Erika dalla provincia di Ravenna, informatica. Ciao,
1: quella.
0: Buongiorno.
1: Ciao Erika.
3: Ciao a voi, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao cara. Ciao. Ma allora, mi piace tantissimo quello che consigli tu. No, la regola contro la routine di coppia è quella di non intaccare gli interessi, ovviamente, dell'altra persona.
1: Giusto.
0: E quindi voi addirittura fate le vacanze separate ad agosto?
3: Sì, praticamente noi lavoriamo per la stessa azienda e abbiamo due o tre settimane di agosto, dipende dai momenti. E diciamo che abbiamo cominciato a non pestarci piedi a vicenda, nel senso che di base credo che sia un concetto molto semplice: forzare l'altro a fare cose che non ha senso fare o che non ha piacere di fare non ne vale la pena.
1: Certo.
3: E quindi lui va a pescare tutti i giorni di ferie che il signore manda in terra e io tutti i giorni vado al mare.
1: Ah, brava. Io verrei con te se posso scegliere. Pescare mi annoia mortalmente.
0: Anch'io verrei con te.
1: Ma scusa Erika, però ti voglio fare una domanda: le vacanze separate tu intendi che proprio andate anche in due posti diversi, oppure siete nello stesso ma ognuno ha i suoi tempi e quindi magari vi incrociate poco?
3: Ma guarda, il tutto è nato da un anno in cui noi abbiamo dei cani, uno dei nostri cani era molto anziano e non poteva essere lasciato solo, per cui le nostre giornate cominciavano alle 4, quando lui alle 4 usciva di casa e andava a pescare, tornava a mezzogiorno, a mezzogiorno ci facevamo il passaggio delle consegne, io andavo in spiaggia e tornavo a sera.
1: Ah,
3: e così,
1: vedi,
3: è stato per i primi tempi, alla fine è diventata un'abitudine, adesso non ci dobbiamo più dare il cambio, per cui lui va a pescare tutta la giornata, io vado al mare tutta la giornata,
1: comunque
3: però come punto fermo c'è casa e ci vediamo la sera, insomma.
1: Sesso posto.
0: Ma in effetti sai che...
1: Ma guarda che non è niente male, inutile. Quante volte ha provato a portarti a pescare, Erika, e tu ti smarona? Cioè, non ti piace?
3: No, a pescare proprio no.
1: Mai.
3: Io sono
1: mai.
3: Anni, perché sono 8 anni e mezzo che stiamo assieme, che cerco anche solo di capire la mentalità che c'è dietro a un pescatore e faccio una fatica che non ve lo sto a raccontare, ragazzi.
1: Ma la sera...
3: Lui nel suo mondo, io nel mio.
1: Ma la sera mangiate il pesce che lui ha pescato, almeno?
3: Assolutamente no, perché il pesce di fiume è immangiabile qui da noi,
1: Stupendo.
0: Ma perché lui pesca? Anche
1: pesce di fiume. Vabbè, Erika, siamo del tuo team. Adesso piace per lui, ma noi facciamo le vacanze con te. Ti regaliamo il premio fedeltà.
3: Ciao. Grazie mille, ragazzi.
0: Ciao.
3: Buona giornata. Ciao.

0: Il disco intitolato Make Me Feel su Radio DJ ci porta dritti a quel momento del venerdì, nella nostra puntata, in cui al telefono, pensate, abbiamo Lorenzo Campagnani.
1: Come ti fa sentire tutto questo? Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi, è un piacere ritrovarvi. Siamo in diretta, giusto?
0: Sì, certo. Certamente.
2: Sì. Bene, allora siamo arrivati finalmente a parlare del più bravo di tutti, diretta dopo diretta, venerdì dopo venerdì, un personaggio che sa fare la TV, sa fare il teatro, sa fare la radio, che ha iniziato in quegli stessi studi da cui trasmettete voi.
0: Sapevo che si passava da lì. Sì, è vero.
1: Però
2: al contrario, non è finito a fare contenuti discutibili su Instagram.
0: No.
1: Sta parlando con te, perché io ma io non posto mai niente.
2: È il momento di vedere la biografia bislacca di Fiorello.
0: Che cosa vuoi dire? Certo.
2: Per la verità non è finito nemmeno a fare una telefonata ogni venerdì all'ora di pranzo.
0: C'è anche questo da dire.
1: Pur partendo anche lui dai villaggi turistici.
2: Vabbè. Allora, Rosario Fiorello nasce a Catania.
0: Sì.
2: Ha un secondo nome che è Tindaro, ispirato alla Madonna Nera di Tindari, che gli ha portato fortuna evidentemente. Vedi che alle volte ispirarsi ai santi piuttosto che agli organi riproduttivi femminili serve.
1: Bella con me.
0: Questa è tua, sì.
1: Ma non è che mi sono ispirata, mi chiamo così.
2: Capito, ma è un nome d'arte, dai.
1: Comunque sono stata a Tindari.
2: Bene, una bella cosa. Allora, inizia Fiorello la sua carriera a 15 anni facendosi assumere al villaggio di Caporizzuto come facchino di cucina.
1: Ma pensa a te, ecco un'altra cosa Wikipedia, che abbiamo in comune.
2: Esatto, e cito Wikipedia, percorre tutta la scala gerarchica, aiuto cuoco, cameriere, barista, e passa da 900.000 lire fino a guadagnare da capovillaggio 2.150 lire mensili, una paga maggiore del padre, spiega Wikipedia. E il mio pensiero va al banner di Wikipedia che mi chiede gli euro per sostenerla. Non li avrete mai
1: con queste informazioni.
0: Non bastano, certo.
2: Nel frattempo inizia la sua carriera nelle radio locali siciliane, Radio Master e Radio Sound Mater. Iniziano appunto a dare i primi passi di Fiorello, inizia anche a forgiare le sue imitazioni, Sandro Ciotti è una delle prime. Contemporaneamente una carriera scolastica non proprio di grande successo, se posso permettermi. Tre bocciature e scena muta all'orale della maturità.
0: Addirittura muta.
1: Per lui, tra l'altro.
2: Esatto, pensando a com'è andata la sua carriera, poi è la peggior pubblicità alla formazione scolastica possibile, immaginabile.
0: Vabbè.
2: Poi fa un provino per Fantastico con Pippo Baudo e viene scartato, e Baudo dirà che è la sua più grande toppa da talent scout, ma anche perché il provino durò 50 minuti anziché i 5 canonici. Mi ricordano un po' le telefonate di Marisa Passera nel pomeriggio.
1: E tu infatti come Pippo Baudo mi scarti.
2: Sì, alla prossima. È in un villaggio turistico però che viene notato dal fratello di Jovanotti.
1: È vero, me la ricordo sta storia.
2: Che lo porta a Milano e comincia a fare la carriera su Radio DJ, DJ Television e DJ Beach, quell'estate, ve le ricordate tutte, no? Meravigliosa, con le camicie a fiori, all'acqua fan di Riccione, sono indelebili un po' per noi degli anni Ottanta, un po' come le contestazioni giovanili nelle università per i nostri genitori.
1: Noi abbiamo formazioni diverse. Comunque recentemente visto una foto di Fiorello all'epoca, fichissimo.
2: Molto figo. Beh, ancora oggi è un gran bell'uomo, va detto. Allora, lentamente la TV si accorge di lui, ma molto lentamente, non è proprio un fuoco che si infiamma. Passa addirittura da fare la spalla di Maradiniera a una rotonda sul mare, al Cantagiro, fino al karaoke, che arriva quasi per sbaglio, e sappiate che nelle prime settimane volevano chiudere per scarso successo.
0: Vero.
2: Poi con un trick si infiamma il tutto e ancora oggi ogni 2 o 3 anni provano a riproporcelo.
0: È vero.
1: C'è nostalgia.
2: Una carriera ineguagliabile, prime serate dal 50% di share su Rai 1 con i varietà, Festival di Sanremo, 1000 sperimentazioni, ma noi che siamo a pressione orrende vogliamo ovviamente ricordare le cose che non sono andate bene, no? Perché la TV ci vede benissimo a volte, ma altre volte non ha nemmeno una diottria. Mi fece fare Non dimenticare lo spazzolino da denti.
1: Io me lo ricordo. Mi piaceva tantissimo.
0: Anche a me non dispiaceva, ti dirò.
2: Un format francese in cui il pubblico giocava per vincere un viaggio. Pensa a lui quanto gliene fregava. A voi piaceva molto. A lui
1: io sognavo di avere lo spazzolino da denti e non sapere la destinazione.
2: E gli fecero fare anche un preserale, un gioco tipo passaparola con regole, regolette, premi, giochini concorrenti, che immagino abbia condotto con del tritolo addosso e una cordicella
0: pronto a farsi esplodere
2: dalla cintura. Ma grande comunque, il più bravo di tutti.
0: Vero. Quasi quanto Lorenzo Campagnari, quasi, che è stato con noi al telefono.
1: Lo tallona,
0: ma
1: diciamo,
0: è vicinissimo. Seguitelo su Instagram. Ciao Lorenzo.
2: Ma cosa ridete?

0: Rolling Stones, l'ultimo disco di oggi è velocissimi, vi salutiamo. Appuntamento a lunedì.
1: Sì, lunedì, lunedì.
0: Buon weekend.
2: È finito, picche mare. Ciao a tutti.
3: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
22: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
24: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Questa è la via.
22: Dal 20 maggio al cinema.
25: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
25: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 14. DJ!
2: Amici sportivi!
3: Ciao Sport!
1: Appuntamento sportivo di Radio DJ, siamo all'epilogo. Fiorentina-Atalanta di questa sera darà il via all'ultima giornata di campionato, ma se le partite di oggi e domani avranno poco da dire, quelle di domenica sera, ben 5, tutte in contemporanea alle 20:45, diranno chi andrà in Champions League e chi

0: partite, dall'esito delle quali dipenderanno gli ultimi verdetti di un torneo dominato e vinto dall'Inter. Rossoneri e giallorossi, appaiati a 70 punti a più 2 su Juve e Como, i favoriti per gli ultimi due posti Champions. Non solo hanno il vantaggio in classifica, ma affrontano avversari senza obiettivi, mentre i bianconeri, impegnati nel derby col Toro e il Como contro una Cremonese in piena lotta a salvezza, hanno certamente match più complicati. Cremonese che arriva da 2 vittorie in fila e ha necessariamente bisogno della terza per avere speranza di permanenza in Serie A. È un punto dietro il Lecce, che come detto ospiterà il Genoa. Ai salentini, per salvarsi, basterà dunque ottenere lo stesso risultato dei grigiorossi. E da lunedì, una volta avuta la certezza del proprio piazzamento per le società, sarà tempo di pensare alla prossima stagione. Già certo di un posto Champions il Napoli, che però molto probabilmente ripartirà senza Antonio Conte in panchina. De Laurentiis tenta Allegri, ma il nome di italiano resta quello più probabile per la panchina azzurra, visto che il Milan dovrebbe continuare con il tecnico livornese che Gerry Cardinale ha intenzione di mettere al centro del progetto, magari con cambi societari che potrebbero riguardare Ibra e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Poi c'è Maurizio Sarri, che domani contro il Pisa guiderà la Lazio per l'ultima volta. Per lui si era parlato di un possibile ritorno sotto il Vesuvio, invece quella più concreta è l'ipotesi Atalanta. Non tornerà in Italia Simone Inzaghi, che ha confermato di voler rispettare il suo contratto con l'Al Hilal. La prima stagione in Arabia però si è conclusa con il secondo posto in campionato per l'ex tecnico dell'Inter, a vincere all'ultima giornata è l'Al Nasr di Cristiano Ronaldo. Doppietta per lui nella vittoria sul Damac, che vale la Saudi Pro League. Il portoghese, commosso per il primo titolo da quando è in Arabia, con le due di ieri è salito a 974 reti in carriera. Numeri importanti anche per Yannick Sinner, che dopo qualche giorno di riposo è pronto a prendersi Parigi, o almeno a tentare di farlo. Domenica al VL Roland Garros, unico slam che gli manca, e al primo turno il numero uno al mondo se la vedrà con il francese Tabor. Sulla strada verso la finale, possibile derby agli ottavi con Dardari, ipotetica semifinale con Medvedev o con Ogiel Yassim. Dall'altra parte del tabellone, orfano come sapete di Carlos Alcaraz, il favorito per raggiungere la finale è Sasha Zverev. Infine il basket. Milano è la prima semifinalista del campionato. Reggio Emilia battuta anche in gara 3, 84-72, e serie chiusa sul 3-0. Protagonista di serata Armoni Brooks con 27 punti. Vanno invece a gara 4 Brescia e Trieste, con la Germani che vince in Friuli 84-80 e si porta sul 2-1 nella serie. Oggi possibilità per Venezia di chiudere con Tortona, mentre Bologna va a Trento con la serie sull'1-1. Ma oggi è anche il giorno in cui prendono il via le Final Four di Eurolega, con le due semifinali Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid. Con questo è tutto, Ciao Sport vi dà appuntamento a lunedì da Ale Prisco. Buon weekend.
1: Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
7: buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è misura,
7: veramente?
8: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
14: Ciao Belli.

0: ce lo abbiamo!
1: Sì! Ce lo abbiamo!
2: Ciao belli, is your best friend!
0: Punta Marina, vai!
3: Ah, ciao belli del venerdì, ci colleghiamo con Dentro la Notizia, canale 5, per seguire la nascita dei pavoncini a Punta Marina.
4: Sono le ore decisive per la nascita dei pavoncini.
5: Allora, tu intanto che sei lì, vediamo il servizio proprio di questi nuovi pavoncini, ne abbiamo trovati altri, perché adesso le uova una a una si stanno schiudendo, guardiamo.
3: Un weekend che comincia nel migliore dei modi. A Punta Marina i nuovi pavoncini hanno visto la luce e noi li raggiungeremo più tardi per conoscerli da vicino. Ma subito ci aspetta un'avventura tutta nuova. Stiamo per raggiungere il set di Attore per un giorno.
6: Bello!
3: Il progetto che dà a tutti la possibilità di vivere il sogno del cinema. Oggi sarà Roby Cipriani il nostro giovane protagonista. Lo seguiremo ogni momento della sua giornata da attore.
7: Continua il mio progetto di Attore per un giorno e oggi siamo qui con
8: Roby.
0: Roby,
7: raccontaci buongiorno, qualcosa Roby della nostra scena.
8: Sì. Dovremmo girare in questo bellissimo locale, una spa, sì, dove io sarei venuto per cercare di rilassarmi.
0: Ah, okay, okay. Ah, ho capito che tipo di attore.
7: Io invece oggi mi sento molto accaldata, quindi non so che cosa combinerò.
0: Va bene. Torniamo dopo.
6: Sì, vabbè, con calma.
3: A grande richiesta, il guru finanziario è di ritorno. L'appuntamento di qualche giorno fa si era interrotto prima del tempo, sì, ma il weekend, la sera in cui si va più volentieri al ristorante, certo, è l'occasione giusta per riprendere il filo. Il tema di oggi è uno che conosciamo bene sulla nostra pelle, i prezzi dei ristoranti. Cosa c'è dietro il conto che ci viene presentato e come leggere quella cifra con occhi diversi?
9: Certo. Senti, ma ti sembra normale che un'acqua costi 10 euro e un piatto di pasta 35 euro? A me non sembra normale, o meglio, non mi sembrava normale quando ero povero. Ma poi ho scoperto il perché le persone di successo sono disposte a pagare questi prezzi. La risposta è molto semplice, perché chi paga questi prezzi lo fa per avere la garanzia di non avere poveri attorno.
6: No,
9: se in questo momento non hai soldi sei un povero sfigato, no, se reagisci non lo sei, e quindi la prossima volta che hai l'opportunità di andare in un ristorante di alto livello dove un caffè costa 5 euro, una con 10 e un piatto di pasta 35, fallo, perché quello è il primo passo verso il cambio di energia e l'attrazione di più soldi. Io l'ho fatto e ti garantisco che funziona.
3: E per il nostro spazio dedicato alla stand up comedy questa settimana ci spingiamo fino in Sardegna, isola meravigliosa dove la comica Simona Rosini trascorre le sue vacanze fino al 25 maggio e naturalmente non ci siamo lasciati scappare l'occasione. Le abbiamo chiesto di condividere con noi le impressioni della sua visita a Il Nuraghi.
0: Che grande!
10: Pronto, buongiorno, sono Simona Rosini. Siccome sono qui per lavoro in Sardegna, mi andrebbe di visitare un nuraghe.
11: La visita guidata dura un'ora, se poi invece volete entrare per conto proprio, c'è l'audioguida e vi ascoltate.
10: Okay. Come si può venire vestiti? Perché io porto sempre il tacco duro.
11: No, allora, perché si deve portare scarpe chiuse da tennis, perché ci sono scale da fare, quindi non è...
10: Infatti, perché mio marito Roby, lui la donna bassa non gli piace. E allora mi costringe a portare i tacchi ogni occasione, pure quando andiamo a fare giochi.
11: Lì i tacchi non ce ne vogliono, signore, ci vogliono scarpe comode.
10: Perché mio marito Roby, guarda, è molto competitivo, lui vuole avere la meglio sempre su tutti i suoi amici. Per questo che vuole la moglie bene.
11: Ah, beh, okay.
10: Se nei nuraghe posso fare i

0: e fa anche caldo, quindi buon weekend a tutti voi che andate magari al mare.
1: C'è Pinocchietto,
0: certo,
1: bravo,
0: tu anch'io.
1: Domenica sera 20:45 si assegnano gli ultimi posti in Champions League.
0: Vero.
1: L'ultimo turno di Serie A deciderà chi festeggia e chi piange.
0: Certo.
1: Sempre nel weekend c'è la Formula 1.
0: Canada, Montreal, certo.
1: Eppure questi eventi restano tutti in ombra.
0: Certo.
1: Davanti alla grande classifica del venerdì che parte ora.
2: Ed eccoci qui per la grande classifica del venerdì che realizziamo grazie al nostro team di content creators che si riunisce tutti i venerdì mattina nella music room di Radio DJ. E apriamo subito con i Litfiba che sono tornati a fare musica per trattare un argomento molto importante, quello delle acque reflue che contengono tracce di droga.
0: Vero,
2: e secondo uno studio che risale allo scorso mese di aprile 26, a farne le spese sono i pesci,
1: salmoni,
2: soprattutto i salmoni. E allora ascoltiamo la denuncia dei Litfiba che si sono riuniti senza il loro cantante Piero Pelù. Al suo posto c'è Dino Locaglio, ex voce dei Dirotta su Mantova.

0: Giuseppe. Se mangio salmone sono
1: davvero. Droga, droga, i salmoni.
2: E salutiamo Dino Locaglio e la sua band. Ciao, con Dino, il loro brano Denuncia. Ed io sono d'accordo con loro, perché da quando ho appreso la notizia, tutte le volte che mangio il salmone mi sento leggermente schizzata. Ma cambiamo decisamente genere con la prossima nuova entrata. Loro sono due ragazzi che si fanno chiamare 2G e 2G. Cantano un brano dedicato alle allergie stagionali. E allora ascoltiamoli con Dammi l'antistaminico.
3: Bella questa. Ma che fa così?

Hostel. Ventelan. L'abbiamo scritto l'altro giorno su Instagram. Ciao ragazzi. Bravissimi, bravissimi.

0: finire.
1: Ah, meno male, meno male.
2: Antistaminico. E salutiamo i 2G con Antistaminico e andiamo con un'altra nuova entrata. Lui è un calciatore giapponese che milita nella Ternana, si chiama Ayuka Putu, e con la fine del campionato ha deciso di cantare un brano, una passione questa che condivide con il suo amico Rafa Leao. E allora direi di ascoltarlo, lui è Ayuka Putu.
3: Bravo Ayuka Putu.
0: Sì, in giapponese.

0: Caputo.
1: E salutiamo Ayu Caputo, calciatore della Ternana, che si è divertito a realizzare un brano.
0: Bravo,
1: e ci fermiamo
0: bravo.
1: Qui salutando un artista che non ha superato le selezioni ma che seguo con affetto. Lui è Donny G e ci canta la sua nuova release. Il titolo ce lo dice lui.
2: Vaffanculo, brano rock and roll.
0: Dal vivo, Donny G.
2: Lei non mi vuole più. Per lei non esisto più. Mi ha mandato a quel paese. Dice che sono poco cortese. Meglio stare soli che male accompagnare.
3: Quello sempre.

0: Saif è tornato con un nuovo singolo che si intitola Buona Domenica. Bravo Saif.
1: Molto bene, molto bene, ma i nostri amici da casa cantano.
2: Non è l'antistaminico.
0: Ecco, certo. Okay. I2G
3: 344 037 00 50 adesso c'è Ciao Belli, bravo, su Radio DJ, bravo, con bravo. Angelo e Ferrari dalle 2 alle 3.
1: Bravo, tra poco.
4: 3, 4,

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
5: e Furio.
9: Eccolo, Exquisa!
10: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
11: Exquisa!
10: La bontà va condivisa! È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny!
18: Pronto?
19: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
20: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
21: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
22: Una cittadina isolata.
23: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
22: Una terribile minaccia.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
23: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
26: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
27: Senti come nasce il risparmio.
28: Wow!
27: Nei punti vendita Iper. creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Olivia Rodrigo, il titolo l'ha appena detto lei. Questo è Ciao Belli su Radio DJ.
1: Però piace anche alle nostre ragazze.
2: Hola papacito.
1: Olivia piace. Anche ai nostri amici da casa, 14:36.
0: Vai.
3: Buongiorno ragazzi. Ciao Belli. Io tra Ferrari e Angelo preferisco Malanga.
0: Malanga sempre, tutta la vita, Malanga. Certo.
1: Ed ora andiamo da un conduttore televisivo che stimiamo, certo, e che è stato anche nei nostri studi.
0: Il nostro amico Paolo De Debbio.
1: Grande.
0: Certo,
1: ancora una volta ha dimostrato di essere leggenda. E poi tutti dal rapper Cicoria.
0: Chi è questo?
1: È forte Cicoria.
0: Bravissimo.
1: Wow! Cicoria!
4: Problemi di collegamento a sera 24. Vai. Da 4 di sera Paolo Del Debbio risponde a chi lo critica. Dai fatti vostri, il tutorial per pulire il telecomando. Da Verissimo, Arisa e l'amore. Da Pulp Podcast, il rapper Cicoria e il sindaco con i figli dai nomi evocativi.
5: Problemi di collegamento a sera 24.
6: Facciamo un break sul cinema adesso.
0: Sì, sentiamo.
6: Allora, è buona o non è buona? Argomento a piacere. Che cosa vogliamo
1: fare? Diretta,
6: è buona,
1: dai.
6: Va bene. Allora, Laura.
7: Io ti sento.
6: È un po' così Laura oggi, scusaci. Non la vedo in studio, ma da qualche parte ci sarà nell'iperuranio delle nostre connessioni verso Cannes. Laura, ci sei?
1: Sì,
7: ci sono.
6: Benissimo,
7: sì,
6: allora, eccoci qua. In attesa di vederti anch'io, ci racconti un po' che cosa succede stasera?
1: Sì.
7: Beh, stasera è già successo qui sul red carpet di Cannes.
6: Scusami,
7: lei è
6: Laura,
7: qui
6: scusa,
7: per
6: però
1: lui vuole vedere.
6: No, scusa, pensavo che fosse una cosa di poco conto. No,
1: okay.
6: Così va bene, abbiamo già dato abbastanza materiale agli archivi in questo modo.
5: Paolo Del Debbio risponde a chi lo critica.
8: Io lo so che voi non siete abituati a trasmissioni equilibrate in Italia.
0: Certo. Bravo,
8: la mia lo è. Certo. Se non volete vedere una trasmissione di parte, ma ce l'avete in Italia e voglia,
1: è chiaro,
8: rivendico questa cosa, perché io devo informare su tutto quello che avviene.
0: Certo.
8: Qui se non vi va, non mi rompete i coglioni, cambiate canale. No,
1: Grande,
8: e la fa in un modo e non va, la fa in un altro non va. Ma che volete? Ci avete sto cazzo di telecomando in mano, usatelo, no?
1: E a proposito di telecomando,
5: il tutorial per pulire il telecomando.
9: C'è un oggetto molto sporco che bisogna pulire il telecomando della televisione.
1: Anche la tastiera del computer.
9: Allora prendiamo un pennello e rimuoviamo il grosso.
1: Poi
9: invece per la pulizia vera e la disinfettazione, dobbiamo igienizzare questo telecomando, possiamo usare il nostro alcol con una pezzetta così a livello generale e poi in una maniera più dettagliata tra i tasti usando un bastoncino, quelle per le orecchie, e questo è quello che si deve fare una volta magari al mese, o dipende se i vostri bambini o se voi stessi lo usate con le mani un pochino sporchine.
0: Va bene.
5: Il rapper Cicoria e il sindaco con i figli dai nomi evocativi.
10: Due estati fa sono andato a fare un evento in Toscana e il sindaco l'avevano beccato che si era comprato la bamba. Dopodiché ha lasciato la sua carica e ha detto che si è andato a fare la comunità, tre mesi di comunità.
1: Il sindaco.

0: dopodiché si è ricandidato di nuovo dicendo che aveva risolto tutti i problemi con la cocaina che aveva. Allora io ti dico, c'ha due figli sto sindaco, uno si chiama Pippo e l'altra Bianca.
1: Proprio Pippo.
2: No, cioè, no,
0: okay. Tu pensi che una persona che ha chiamato i suoi figli così, in 3 mesi di comunità risolve i suoi problemi con la cocaina?

0: dicendo che era il tuo pezzo. Di Lacy con Deep Dish Remix Hideaway 1995. Mi ricordo che l'ascoltavo col mini disc in macchina.
1: È vero.
0: Un po' di nostalgia tecnologica.
1: Non so se concorda anche la nostra amica.
2: Concordo con lei.
1: Grazie.
0: Forse un anno di un altro
1: i mini dischi, è vero, vero, ne tanti, ne ho ancora tanti a casa.
3: Anche, ma non so, ragazzi, a Bolzano ci sono qualcosa come 30 gradi.
0: Ma davvero? Anche a Milano.
3: Pare di essere in agosto.
1: A Bolzano, va bene.
0: Arriva il caldo.
4: Però anche uno che si chiama rapper Cicoria, tutto a posto non è.
1: Ma perché? Bellissimo.
0: Bravissimo.
1: Tra l'altro è anche bravo, io lo conosco bene.
0: Sì.
1: Allora, classifica.
0: Vai.
5: Ed eccoci qui per la zona calda della nostra grande classifica del weekend, sì. E partiamo con un bovano degli Ovni Tovinkos che parla, sì, dei filtri nelle foto. Ah, i filtri, okay, sono molto utili fino a quando non se ne abusa,
0: no,
5: e questo è il messaggio nascosto in questo brano molto elegante.
6: Sì. Gli occhi grandi, grandi come il mare,
1: molto elegante, speriamo.
6: Pensi che

0: inspiegabile. L'appuntamento è andato.
1: E continua la nostra grande classifica con i The Giornalisti by Tommaso Pavadiso, che hanno deciso di riunirsi per il tour estivo e come prime release hanno dedicato una canzone ad un argomento di attualità come i pavoni di Punta Marina. E allora ascoltiamoli loro, sono i The Giornalisti.
2: Le navi saltano, le spiagge bruciano.

0: alla posizione numero 2, dove sì, questa settimana troviamo un artista che si chiama Il Provincialotto.
1: Ah, il Provincialotto.
0: E in questa sua canzone top racconta di quando al primo appuntamento con la sua ragazza l'ha portata in un posto romantico, perfetto
1: per
0: fare l'amore. E allora ascoltiamolo, lui è Il Provincialotto e canta il brano che si intitola Dietro all'Ippodromo.
2: Dietro all'Ippodromo, dietro l'ippodromo, andiamo ad Aversa.
3: Non è tanto sicuro.
4: Infatti.
2: Dietro l'ippodromo.
1: Però suona bene.
4: Sì.

0: il provincialotto ringraziando Elena da Roma che ce lo ha segnalato.
1: Grazie, Elena,
0: e andiamo alla numero uno di questo venerdì 22 maggio 26. Io saluto Davide Villano in regia, che ieri si è preso un giorno di vacanza per portare il suo cane a togliere un dente. E allora Davide,
1: Garcia,
0: fai partire
1: Garcia
0: la numero uno con uno stacco potente.
2: Questa è la posizione numero uno.
1: Vabbè, e sei emozionato con il Garcia? Lo mettiamo dopo il numero uno.
3: Ciao belli.

0: Cacci, maledetto man su Radio DJ.
1: Angelo!
0: Buongiorno! Ciao bello! Ah, è bello!
1: Paura!
2: Strappati, strappa il telefono.
3: Ciao belli, io volevo dire che qua a Pavoni non ce ne sono, no. Ma da mia zia Anna sono nati i pitussi.
2: I pitussi?
0: Cosa sono,
2: ok,
0: i pitussi?
2: Non lo so. Di mangio, per chiudere, lei, vai.
4: Mangio salmone, sì? Salmone a colazione. Mangio salmone, salmone a colazione.
0: Fa bene,
4: ho aperto qualcosa.
2: Anche le sardine.

0: rumore.
1: Bene, è il primo fa rumore.
2: Per forza.
3: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio.
1: Grazie, Pino.
3: Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
1: Ciao Pino.
4: Ciao,
1: Pino.
4: Buon weekend.
5: Ciao belli.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: La scelta giusta è il futuro.
25: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
24: La scelta giusta è l'attenzione.
25: I polli allevati senza uso di antibiotici.
24: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
16: Italia Starter Pack.
15: Dito nella piaga.
26: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
15: Pinguini tattici nucleari.
27: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
15: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
28: Sono le 3!

0: Romantica.
1: Senti, dignene.
0: 1985, In Between Days dei Cure, una canzone che proprio esattamente un anno fa rifacemmo.
1: Ma che all'incirca memoria, che memoria che tieni?
0: Me l'ha ricordato Instagram, ma perché mi ricordo soprattutto il motivo. Scegliemmo un grande classico dei Cure perché oggi, nonostante le temperature almeno in questo emisfero siano piuttosto alte, si festeggia la giornata mondiale dei goth, di chi ha una un animo un po' più scuro, ma non per questo peggiore. No? Quindi i Cure rappresentano forse a livello mondiale un po' questo movimento che poi è gigante, no?
2: Beh, anche il Duomo di Milano in stile gotico.
0: A me piace un casino.
1: Sì.
3: Quindi. Ma cosa fareste se vi dicessi che come ha attaccato la batteria io stavo pensando ai Cure e questa è la mia preferita dei Cure? Quindi che dire, viva Summer Camp e viva il lunedì!
1: Così. Che deve ancora arrivare, ma ti abbiamo letto nel pensiero.
2: Che accento
1: purtroppo è venerdì, mi dispiace.
2: Di cinese, secondo me, questo ascoltatore, dalla Svizzera italiana, non lo so, c'è questo accento qua che...
0: Ci sta. Tanti auguri comunque a tutti quelli che, secondo me, si festeggia in un periodo caldo dell'anno, questa giornata dei gotici.
1: Sì.
0: Got in inglese, gotici in italiano suona un po' strano. Sai, c'ho un mio amico gotico, cioè non si dice.
1: I goti sono un'altra cosa, quindi sì.
0: No, però secondo me si festeggia proprio per dare manforte a chi in questo periodo inizia a patire, si direbbe.
1: Tu hai un amico
0: nord-ord.
1: Gotico, io ho tanti amici gotici. Come si dice?
0: Va bene, ragazzi, buona giornata mondiale del gotico. Noi siamo qui per l'ultima di Summer Camp. Ci sentiamo dopo la pubblicità per mettere la nostra sigla e poi ancora canzoni, cazzate, insomma, un po' il nostro motto di sempre.
1: Menù, dai, sì. Radio DJ
4: One Nation One Station. Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini

0: condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Sabrina.
1: non scherziamo. Viva il venerdì, ringraziamo il cielo che è venerdì, viva il venerdì, sì. Viva quello che vi pare. L'importante è che è venerdì e che quasi è finita la giornata lavorativa. Dai, buon weekend a tutti.
0: Bello, ciao. Viva quello che vi pare, bello proprio, sì, larghi, siamo larghi.
2: Viva anche la giornata dei goti,
0: sì,
2: no, dei gotici,
0: gotici.
2: Dei gotici.
3: Vabbè, dei dark, ne abbiamo sempre detto.
4: I dark. Beh, qua in Veneto, i goti e i bicchieri.
0: Sì,
4: ah,
0: sì, sì,
5: già capito.
0: Sì, la giornata dei goti.
2: Qualcuno ha capito qualcos'altro invece.
6: In realtà avevo capito che era la giornata della gotica oggi.
0: No, no. E non è neanche la giornata delle gote, che sono le guance,
7: forse non da tutte le parti, ma
2: però è una canzone di Battisti, insomma.
3: Okay, il Duomo, no? Questa bellissima cattedrale è una chiesa neocotica, diciamo,
0: sì,
3: no?
0: Esatto, sì.
8: Ciao ragazzi, c'è un cartello con scritto su che fra 7 mesi è il compleanno di Federico Russo.
0: Sai che c'hai,
7: ci siamo
0: dal 22 maggio al 22 dicembre, sono 7 mesi, è fatta, dai, sento già l'ansia, bene, già penserò allora alla canzone, già da oggi alla canzone da fare.
3: Allora, a proposito invece di non c'entra niente, ma di ho fatto serata, quindi faccio delle associazioni.
0: Sento
3: di idee
0: una
3: un
0: vocina
3: un po' strane.
0: Hai cantato? Hai cantato sotto palco?
3: No, vabbè, vado, e beh, ho canto con, solo che non me ne rendo conto che sto cantando in realtà. C'è quel giorno, poi si parla, no? C'era la prima serata.
2: Sei stato a Miami?
3: Mi è staccato Ami all'italiana.
0: All'italiana.
3: Anche
0: sì.
3: Il mio amico Giancarlo mi ha detto: ma cos'è questa cosa qui del Miami Festival?
0: No,
3: cioè, ma no,
0: così,
3: Giacca,
0: Miami.
3: È una cosa qui dei giovani.
0: You
3: dai,
0: love me.
3: Noi siamo un po' infiltrati, ma devo dire c'è una bellissima vibe quest'anno, no?
0: Bene,
3: poi
0: bene,
3: la prima
0: bene.
3: Serata è quella dove magari non c'è proprio ancora tutta la gente il venerdì sabato, quindi insomma ci si scalda ben bene. E no, volevo dire una cosa a proposito di Lampredotto e Mortadella che vengono spesso pompati.
0: Non insieme però, ragazzi, cioè sempre in due panini diversi, okay.
3: No, volevo dire che io invece tanti anni che non mangio più la carne. Però a me piace molto il panino con l'insaccato,
0: sì.
3: No?
0: Sì.
3: E, quindi sono sempre alla ricerca di insaccati vegetali che mi ricordino quelli che mangiavo una volta fino a 12 anni fa, perché capisco che
0: sì.
3: C'è il gusto.
0: Hai trovato, non mi dire che hai trovato il Lampredotto Beyond.
3: Mamma, ne ho trovato uno nuovo, guarda, in quel supermercato che ha il nome molto piccolo,
0: sì,
3: Little, proprio un piccolo nome.
0: Sì, sì, sì.
3: Mamma, ce ne sono certi. Io mi compro la baguette, metto la senape, faccio tutte le cose che fate
0: voi. Ma la mia domanda,
3: c'è
0: proprio il Lampredotto anche?
2: No. Lampredottino,
3: no,
2: salsa verde.
3: No. Loro scrivono gusto di, poi in realtà non ha mai proprio il gusto di, è un altro gusto, un gusto nuovo, ma che ti toglie, cioè ti dà soddisfazione.
2: Beh, anche qua nella macchinetta di Radio DJ c'è scritto bevanda al gusto di te.
3: Bravo,
2: capito?
3: Poi effettivamente lo bevi, alla fine dici boh, ma sai che c'è, ma è buono sto tè.
0: Come
3: fare
0: di brutto.
3: Te l'ho detto,
9: Ciao ragazzi, Dave da Como, dai che venerdì Summer Camp a Nastro.
3: Iniziamo con una delle band protagoniste stasera. I ragazzi li conoscono già, ma il grande pubblico magari ancora no. Una band italiana.
0: Parliamo del Miami, sì.
3: Parliamo del Miami Fest, cioè una band non italiana, forse l'unica band straniera, non in gara, ma diciamo che si esibisce nell'arco del Miami. Però loro, innamorati dell'Italia, cantano in italiano. L'unico problema è che non parlano italiano, quindi la loro grammatica è un po'. È un po' come quella che avevamo noi quando avevamo 7 anni.
0: Sì.
3: Ed è simpatico sentire l'italiano un po' rimescolato, ecco, diciamo così. Si chiamano Dovelliana e questa è la loro nuova canzone, Chip Chip.

0: che, cioè, la grammatica è un po' all'incirca così, ma a volte anche è dove cadono gli accenti, che poi è una cosa che si fa anche in italiano.
1: Ma infatti, per farcela entrare, no? Metricamente, sì.
0: Ma ci ricordano proprio che è importante fino a un certo punto,
1: sì,
0: insomma.
1: In francese,
0: no?
1: Metti sempre l'accento, diciamo, verso l'ultima vocale.
0: Microfoni, in questo
1: caso un po' prima.
2: Platini, dico
1: Platini,
2: io, per dire.
1: Cosa a caso, okay, sì, okay. Dico una parola a caso.
0: Si respira già clima derby qui,
1: con tutti i giocatori francesi che esistono.
2: Io sono fermo al calcio anni 80, ragazzi.
0: Poteva dire anglo-ma, per dire.
1: Sei Rick, che mi ricordo solo io.
2: Allora parliamo del Lampredotto.
1: Lampredotto.
3: Ragazzi, mi redarguisce la mia moglie seduta dietro, il lampredotto vegetale esiste e si chiama?
4: Tanotto.
3: Tanotto. E te, caro Federichino, lo dovresti sapere perché mi sa che lo fanno a Firenze.
1: È vero.
3: Ciao ragazzi.
1: Il caro Federichino si è documentato, non vedo l'ora di tornare a Firenze e andare a vedere la tripperia vegana che ha aperto in via Pisana. Cioè, tutta la tradizione toscana però trasformata in mondo vegan.
0: Certo.
1: Bestia dentro e vegan fuori.
0: È uno dei motti più belli che ho mai sentito. No, anche perché devi sconfiggere un po' il pregiudizio, no? Sì. Soprattutto in una città insomma.
1: Non è proprio facile a Firenze cambiare la tradizione del lampredotto, però bello che ci hanno provato, che ci stanno provando.
2: Vabbè, allora da Firenze andiamo a Londra, ragazzi.
5: London calling, Londra, 27 gradi. Due giorni fa ce n'erano 13, riscaldamento acceso, copertina, ma oggi no. Oggi sembra di essere andati in Spagna, tipo il teletrasporto, ci siamo spostati in Spagna con Londra. Caldino, ma va bene così. Ciao.
0: Peccato che non ci sono parchi a Londra, che dove vai?
1: Ma cosa stai dicendo? Cosa mi dici mai?
0: No, anche e poi sono tenuti molto bene.
1: Erano 13 gradi anche qua la settimana
2: però
1: scorsa.
2: Leggevo ieri sulla BBC, tra l'altro... Un canale che ha passato recentemente una canzone di
0: Gianni. Ma non è che hai amici inglesi, perché
2: sì, a volte
1: perché Gianni ieri ha detto che c'ha amici francesi e voleva sottolinearlo.
2: No, comunque leggevo che questo fatto del caldo gli inglesi non sono preparati. Solo loro, diciamo, come persone a sopportare il grande caldo, ma anche e soprattutto le case che non sono isolate bene, non hanno l'aria condizionata, quindi un grande casino. Oltretutto, il dramma della crisi climatica.
1: Certo, però conosco
0: insomma tra tutti i problemi del mondo, il fatto che adesso l'inglesino,
2: capito,
0: ma che caldino,
1: io conosco degli inglesi che hanno fatto in questa settimana degli impacchi di birra per rinfrescarsi festeggiando l'Arsenal.
0: Loro usano
3: si usa.
0: Anche se la birra inglese è notoriamente
2: un po' più
0: calda di come viene servita da noi, no?
2: Io preferisco la scuola tedesca, diciamo.
1: Io preferisco la scuola italiana.
2: Anche, bravo.
0: Fresca, è giusto.
2: Fredda deve essere. Giusto, perché quando poi va nel bicchiere già acquista 5 gradi di calore. Quindi insomma deve essere
0: la bottiglia
2: bella.
0: Deve essere sudata, no? Come si dice,
1: 5 con le gradi di calore acquista nel bicchiere.
2: Tra una cosa e l'altra sì.
1: Sei vignaiolo, io mi fido di te.
2: Sì. Quindi sempre più fresca deve
0: essere
2: la bottiglia.
0: Certo, sì, cioè parti forte.
2: Anche
0: per
2: perché
0: poi...
2: uno quando dice bevete il vino a temperatura ambiente, se ci sono 35 gradi non va
0: l'ambiente. Ma io sai che questa roba non l'ho mai capita. Cioè uno è in Giamaica, mi dà 38 gradi di vino. Cioè
1: quella di
0: Vostok gelato.
1: Pieno inverno.
2: Anche i grandi vini rossi sempre intorno ai 18 gradi, non di più. Perché poi ripeto, li versi nel bicchiere e si scalda.
0: Allora ambiente cantina, ditelo. Cioè non ambiente generico, no.
2: È così.

0: Buongiorno, anch'io vi saluto da Londra. È vero, ci sono 27 gradi, è vero, le case non sono attrezzate. Noi tra l'altro abbiamo delle bellissime finestre che fanno entrare un sacco di luce, ma d'estate sembra di morire. Però al di là di questo, gli inglesi sono attrezzati. Anche nella casa più piccola c'è una paddling pool, quindi le piscinotte gonfiabili che magicamente saltano fuori nell'arco di 10 minuti e tutti gli inglesi sono spaparanzati nei parchi, si sciolgono come ghiaccio al sole, però sfruttano l'esterno molto di più di noi.
1: Sì, sì, questo in tante città del nord Europa, vero, non soltanto a Londra, a Copenaghen, Stoccolma, sono tutti fuori all'aperto.
2: Scusa,
1: appena c'è un raggio
2: la piscina,
1: di sole.
2: Non ho capito, ti porti la piscina gonfiabile al parco o la metti nel salotto di casa?
1: Nel giardinetto se ce l'hai, se no vai al parco a scioglierti.
3: Io ho degli amici a Copenaghen.

0: Ma vogliamo fare
1: scusa un attimo, vogliamo fare una pizzata, una cena con tutti i tuoi amici francesi, danesi? Presentaceli, no? Perché ce li nascondi?
2: Ecco, una cosa che ho imparato in 27 anni di bar è che quando servi l'acqua a temperatura ambiente lo devi dire a un anglofono.
1: Sì.
2: Non gli puoi dire ambient, ma devi dirgli room temperature.
3: Room, certo.
2: Quindi la temperatura della
1: room,
2: stanza.
1: Nel senso, ambient, cioè, una musica un
3: è un
1: po'
3: falso
1: così.
3: Amico, no? Sì, come sì, si suol sì. dire.
4: Oggi l'ultima prova di matematica. Dai, che la scuola è quasi finita. Sta arrivando l'estate.
1: Dai, che ti sentiamo stanco. Ma l'ultimo sforzo.
5: È un attacco sopra Mario Biondi. È come
1: sì,
5: voce.
1: È una voce incredibile.
3: Poi la voce diventa più profonda quando si cresce.
1: Maritonale, grande
5: crooner praticamente.
6: Ed è proprio per questo, caro Quarna, che la birra in Brasile viene servita nei boccali ghiacciati. Prendono i boccali direttamente dal freezer. Mamma, che bello.
1: Anche quello non solo in Brasile, no. Nonostante Dino abbia tantissimi amici brasiliani, secondo me, però
0: voi ridete, ho degli amici che adesso sono tornati a vivere in Italia che vivevano lì.
3: In Brasile.
0: Sono lì per un po' di anni.
3: Hanno confermato un po'.
0: Mi ha confermato tante di quelle cose.
1: Ma puoi chiamarli per favore, così siamo sicuri, che a me non piace dare le informazioni un po' così.
5: Lo posso confermare io perché me l'ha presentato l'altro giorno, era in radio con un suo amico australiano in visita da Sydney.
3: Vabbè,
0: ciao Roby. Che ci ascolta da lì.
3: Ma c'è una parte del mondo dove non hai amici o...
1: Io voglio sapere se i tuoi amici brasiliani che sono tornati qua hanno la saudade.

0: c'è il Noiro.
1: Sì, io confermo, conosco il Brasile da una ventina d'anni, non di più, e confermo che è vero che i bicchieri sono ghiacciati, la birra alla spina si chiama shop, ma io in realtà la faccenda del bicchiere ghiacciato l'ho imparata in Spagna,
2: sì,
1: e per la precisione in Andalusia ormai 35-40 anni fa. Lì la sanno proprio lunga sulla birra ghiacciata, ma lunga, lunga, lunga.
2: Sì.
1: Ma anzi, lunga. Adesso me ne vado a bere una anch'io, perché qua la
0: temperatura infatti sì, ma lunga lunga o ti fai la cagna come si usa in Spagna, cioè la quella misura quella piccolina.
3: Se volete chiedo al mio socio Bonno che vive a Tenerife, magari.
0: Chiamalo, dai, che lo salutiamo.
4: Mamma mia, ragazzi, ogni volta che un esperto, un appassionato di vera birra sente che la si beve ghiacciata o addirittura con i bicchieri ghiacciati, muore dentro. Non si fa.
5: Non esageriamo adesso, dai. Su, su, su.
0: Se ci volete scrivere dall'Italia o siete amici di DJ Aladdin,

0: comunque Figlioli in questa domenica si corre il palio di Fucecchio, eh.
1: Palio di Fucecchio.
2: Regolatevi voi.
1: Regoliamoci. In bocca al lupo allora.
3: Se volete vado io. Pubblicità!

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.

0: Marrakesh, Marrakesh che compie gli anni oggi, tra l'altro.
1: Auguri, Marra!
2: Auguri!
1: Chissà, magari faremo una canzone all'incirca così di Marra? Non
0: oggi?
1: Facile. Magari.
0: No,
1: magari.
0: Non siamo, non abbiamo il flow giusto.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? In Sardegna la birra ghiacciata col boccale che ci toglie dal frigo è rigorosamente in tutti i bar.
1: Ma infatti!
4: Per noi si chiama birra croccante.
1: Croccante.
4: O in alternativa spaccadenti. Il concetto è facile da capire.
1: Sì, perché
4: Antonio da Sassari.
0: Oh, sì, colleghi, smettetela con sta birra ghiacciata che mi sembra sia un periodaccio.
1: Ah, ecco cos'è stato. Dire, dici?
3: Che è per quello che abbiamo tutti questi problemi.
1: Ci sta, eh?
5: Vabbè.
6: Buon pomeriggio, burloni. Comunque in Venezuela si dice che la birra va bevuta vestita da esposa. Nel senso che quando la tiri fuori dalla ghiacciaia deve formarsi la brina intorno.
1: Sì, ma l'organza è un po' tipo l'organza, esatto. Questo chiediamo dice perché Aladin? Magari dice Aladin ha degli amici in Venezuela.
7: No. Ci sono anche quelli.
1: Ci sono i venezuelani, ok, va bene. Come si chiamano? Dimmene uno, dai.
7: Francisco,
1: lo sentato,
7: non è vero.
8: Ciao ragazzi, Mario dall'isola di Pasqua, Rapa Nui. Ricordo ancora quando col DJ Aladin davamo la caccia ai moco scorazzando su tutte le collinette.
7: Ma cosa mi hai fatto ricordare?
0: Ciao Mario, e le tartarughe giganti.
7: Sì. Ciao Mario,
1: tra l'altro, tipico nome dell'isola di Pasqua. Sono tutti un po' Mario.
0: Beh, Rapa Nui si chiama tutti o Mario.
3: Cioè, potremmo quasi andare in vacanza all'isola di Pasqua.
1: Quando ci si, vorrei andarci a. Vediamo.
0: Sai cosa volevo chiedere a Mario? Ma all'isola di Pasqua puoi comunque andare con chi vuoi, no? Perché
1: certo,
0: vabbè, certo. Cioè, non è che è l'isola di Natale,
6: a proposito di birra, ragazzi. Ehi. Sono Luca dei Draghi di Comodo, la squadra di Frecciette meno titolata ma più simpatica.
0: Sì.
6: E domani abbiamo le finali a Caorle.
0: Ehi.
6: Quindi abbiamo lo sponsor che ci ha dato la nuova divisa, un nuovo giocatore.
0: Sì.
6: E quest'anno ci crediamo, ragazzi. Wow. Voliamo quest'anno.
0: Vai Draghi,
1: dai, Draghi.
6: Quint'ultimo posto, basta l'ultimo.
0: Dai. Intanto meno titolata, intanto ci giochiamo sta finale a Carne. Allora no,
9: dai. Blocco sequenziale,
0: spingiamo, motiviamo i ragazzi. Parte il blocco sequenziale con una novità. È tornato e sta collaborando con tanti artisti di una generazione, della generazione che lo ha non preceduto ma seguito,
1: sì,
0: credo si possa dire.
1: Sì.
0: No?
1: Cioè, una generazione più giovane di lui, insomma.
0: Ecco, sì, quello volevo dire, ma con un giro di parole. Lui è Fred Durst dei Limp Bizkit, qui insieme a Lawrence Anderson. Il bollino di qualità gliel'ha già messo DJ Aladin, ora lo sentiamo.

0: Come say, Sam, vieni a dirmi qualcosa. Sarebbe, avevo letto male prima che ha scritto piccolo. Ho detto slim al posto di
1: vabbè,
0: ma è pompa
1: vabbè.
0: Comunque, come quella lì con MGK. C'è sempre un po' quel sound dei Limp Bizkit, però non sono Limp Bizkit ufficialmente, ma soltanto Fred Durst. È brava anche questa nuova Lauren Anderson.
1: Si chiama Lauren Anderson, sì, cantautrice dell'Indiana che vive a Los Angeles. Queste sono saperlo? Le uniche informazioni che ho trovato al volo.
2: A Palermo, quando vuoi una birra bella fresca fresca fresca, devi dire che la vuoi bella turronata.
1: E dammi una turronata. Bella birra turronata, Venecco.
3: Hola ragazzi, io sono Francisco, l'amico del Venezuela. Quante birre col DJ Ala?
1: Ma non voglio far ricordare
4: se beve la Coca-Cola questo, che birra.
0: Erano ancora i tempi in cui non era
1: quanti amici.
5: Ciao ragazzi, al via un meraviglioso weekend lungo. Ciao Stefano e Beatrice verso
1: Ciao.
5: Riccione.
1: Uè, buon viaggio. Cioè lungo oggi... vuol dire quindi fino a lunedì, martedì almeno.
0: Magari partono oggi, tornano tra due mesi.
4: Magari tornano dopo il ponte del 2 di giugno. Cosa ne sai?
1: Lungo lungo.
0: C'è
1: allora.
0: Anche quello scaglione
4: un viadotto
0: lì. Che...
4: quello lì.
0: Mamma mia, mamma mia. Un viadotto cioè, proprio vecchio stile, di quello con i paloni.
1: Il
0: no?
1: 3 giugno è mercoledì.
6: Oggi niente Negroni, non c'è bisogno. Santa Giulia, festa qui a Livorno, si va al mare. Ciao da Giacomo e dalle tre messe.
0: Ciao. Lui è il papà che va a prendere tanti figli, li porta in tutte le attività, però poi quando arriva a casa insomma si fa però, un Negroni per figlio.
1: Oggi non si è dovuto oggi muovere, no, quindi
4: c'è Santa bene. Giulia ma anche Santa Rita, così salutiamo.
0: Bene ragazzi, va bene, facciamo continuare il blocco perché come sapete di canzoni ce n'è tante, no? Bisogna stringere.

0: ragazzi, weekend lungo perché qui in Swiss abbiamo lunedì la festa, quindi sì, weekend lungo, yeah!
1: Oh, uè, che festa c'è lunedì?
0: Ciao!
2: In Svizzera non lo so, però in Salento mi hanno detto che festa in questo periodo.
1: Ah, sì?
2: Sì, sì, sì.
1: In questo periodo?
3: Qua è Ponte Lungo perché praticamente in Salento, a Parabita, c'è la festa della Madonna della Cultura, quindi tutti noi fuori sede da anni e secoli ci rivedremo di nuovo per la festa patronale. È una cosa, un'emozione fantastica, molto molto bello.
1: No, poi immagino
3: che approfittiamo per il mare spettacolare del Salento.
1: Certo,
4: il mare, guarda Nicky, il mare del Salento.
1: E non poteva consigliarci magari un posto bello per andare al mare in Salento?
4: Ma sai cosa vorrei che mi consigliasse? Una festa perché ce ne sono tante di feste delle Madonne.
1: Però quando una festa riesce bene, della cultura è sempre una festa della Madonna, no?
4: Infatti sì.
1: Tra altre cose, nel video dei Linkin Park non me ne ero mai accorto che è ambientato in questa chiesa, no? Un po' gotica.
4: Io ho riconosciuto Praga, tra l'altro.
1: Può essere
4: ponte, sì, ponte di Praga.
1: E c'è anche uno, credo possa chiamarsi Madonnaro, no? I Madonnari, che non sono quelli pensate voi, sanno disegnare bene le Madonne con
4: quindi comunque Praga non in Veneto, non è in Veneto,
1: no,
4: neanche in Toscana,
1: esatto.
4: Il video dei
1: verso est, però
4: sì.
5: E noi invece si parte il 27 e si torna il 15, andiamo in Australia a trovare nostra figlia. Chieri da 6 mesi e passa. Ciao.
1: No, certo.
4: Aladdin, amici australiani, abbiamo detto sì.
1: Sì.
4: Portate i saluti.
6: Se avete bisogno, ditelo che avviso
4: Roma. Vai.

0: Ragazzi, no, guardate che domenica è la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. E niente, in Svizzera so che è molto sentita sta festa, perché certo, io che lavoro con il traffico ho tutto il traffico della Svizzera da gestire. Ciao Alessandro.
1: Traffico di cosa però? Di automobili.
2: E gente che va, gente che torna.
3: Sì, sì, sì, sì.
4: No, sì, in corso,
3: ci sono tanti altri traffici, però non perché devi pensare per forza male?
5: Sì. Oh Aladin, ho trovato a Vecna un fratello da Crapore, mi ha detto che è un tuo amico, ma è vero o è perché è trafisso?
2: E perché lui c'ha anche amici nel sottosopra.
3: Tutto, ciao, tutte le
2: sì, sì, sì. Tutto il mondo e anche quello che c'è sotto.

0: Dico, ma voi non potete farmi partire le Spice Girl quando sono fermo al semaforo? Cioè, perdo tutta la mia credibilità, grande, grosso, pieno di tatuaggi, quei bacconi sul furgone e canto a squarciagola con i finestrini aperti, dai, che figura mi fate fare?
1: Così si fa,
2: sì,
1: non
2: sì.
1: Bisogna aver paura di sì. Esprimere le proprie emozioni.
2: Vai,
3: giusto,
2: esplosivo.
4: Ciao ragazzi, io invece parto next week in viaggio per la Scozia, a 55 anni per la prima vacanza studio, bye.
2: Oh, che bello, poi!
1: Bravo, bravo, bravo.
5: E perché ti stai già entrando un po' nel mood?
6: Conosci qualcuno in Scozia? DJ Aladdin, Ewan McGregor.
5: Non so. Ma anche in Scozia hanno fatto la presentazione.
6: Ragazzi,
5: della...
6: bellissimo. Cioè, praticamente molte nazionali hanno annunciato i convocati ai mondiali in modi molto creativi e molto fighi.
5: Ma chi
6: per
5: lo
6: esempio...
5: annuncia? Il mister?
6: No, no, no. Il Brasile ha annunciato, con grazie al mister Ancelotti, che praticamente in diretta al TG, ma anche in una sala stampa gremita, ha fatto un po' come Carlo Conti quando annuncia,
5: certo,
6: i partecipanti
5: in
6: Sanremo.
5: Di Sanremo.
6: Però alcune nazionali, tipo Scozia e Inghilterra, hanno fatto proprio dei videoclip,
5: wow,
6: fatti incredibilmente, e in quello della Scozia c'è Ewan McGregor, no?
5: Il famoso a rappresentare, perché lui è scozzese.
6: Sì, sì, sì.
5: E l'Italia? Ah no,
6: l'Italia.
5: No, aspetta.
6: No, no. Non quest'anno, no. Purtroppo.
5: Vabbè.

0: Hey Aladdin, sono George dalla Scozia. Vieni a bere una birra, dai amico mio. Aspetto, ciao.
1: Giorgi, che non bevo più da anni.
2: Cosa te lo devo dire?
3: George figa a uno scozzese che ti scrive proprio adesso da Edimburgo, mannaggia.
4: Ciao, sa perché siamo in viaggio verso Milano da Roma per questo mitico Miami o Miami, come preferite. Io preferisco all'italiana. Siamo in viaggio io, Giulia e il piccolo Leo, tra l'altro con pass vinto grazie a Radio DJ. Grazie ragazzi e buon pomeriggio, ci fate compagnia.
5: Che bello, ma ho capito bene, da Roma fino al Miami, ma esatto, è bellissimo,
6: sì,
5: grazie, vabbè, a noi.
6: I ragazzi vengono da tutta Italia.
5: Ma certo, ne vale la pena tra l'altro.
6: Non ho capito quella roba del Digazzi, cos'è che mi sono perso?
5: Non ho capito neanch'io.
7: No, lui dice Miami o Miami.
6: Ma dopo ha detto una cosa che sembrava, prima di dire Radio DJ.
5: Magari era proprio sti cazzi, cioè vediamo. Sti cazzi,
7: no,
5: di come si dice,
7: non
5: no?
7: L'ha detto. No. Proviamo a fare un VAR.
5: Vediamo.
4: Questo mitico... Miami o Miami, come preferite. Io preferisco all'italiana. Siamo in viaggio io, Giulia e il piccolo Leo. Tra l'altro con pass vinto grazie a...
6: Vinto grazie.
5: A seguito di revisione ha semplicemente detto grazie.
8: Piccolo Gigi, rotondo un po'.
6: Ma no, sono Gigi.

0: no, sono Gigi.
1: Insomma, così va il blocco sequenziale. Si comincia con Fred Durst, con quel sound un po' new metal, bello groovy, e si chiude con Gigi la Trottola. Non sai mai veramente.
2: Allora, raga, qua è la gente che è in viaggio, è la gente che è a casa da lavorare perché è il patrone, è la gente che beve la birra con Aladdin. Io sono l'unico coglione dentro il capannone, sono io.
3: Forse sì, oggi.
4: Noi siamo in Capannun, tecnicamente questo è il nostro Capannun.
1: Signorile come Capannun.
4: Bellissimo Capannun, però
1: Massena,
4: è il nostro Capannun.
1: Due passi da Parco Sempione, Arco della Pace, il Palazzo
4: vero,
1: Signorile.
4: Signorile, ma un Capannun.
5: Scusate, quelli che a Milano chiamano i loft, alla fine erano dei Capannun.
4: Ma infatti,
1: ma poi hanno fatto l'abilitazione la sanatoria, e in un attimo sono 15.000 al metro quadro. Insomma,
6: A proposito di case.
7: Oh, ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
1: Un classico ormai. Ci sentiamo tra poco.
8: 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: Radio DJ. One nation, one
10: station. Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
17: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
16: Beh, dovresti proteggerti di più.
18: Corridoio, io uso Max Meyer.
19: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Una
0: cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
25: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
26: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
27: Finisce sempre così quando siamo io e te.
26: Madame.
28: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
26: Night.
27: Dici che resti, allora urlalo forte.
26: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
29: Sono le 4! 4.

0: questo finale un po' sognante, no? È la nuova canzone di Mace insieme a Salmo e Colapesce, si chiama Cattive Abitudini, è la prima canzone della seconda ora di Summer Camp che è appena ricominciato, insomma.
1: Raga, il bagno del camion. Giornata molto complicata nonché impegnativa. Io ho acceso il summer segnale, raga, mi serve un summer boost. Vai dal camion, sono derotovato, oggi sono provato.
2: Provato.
1: Ma sempre su DJ, raga, aiutatemi voi.
0: Infatti oggi ti sentiamo un
3: provato,
0: po' più.
3: Sì, sì,
0: il venerdì comunque da questo punto di vista negli anni, no, è diventato, cioè una volta era proprio
2: accumuli la stanchezza della settimana. Comunque c'è un sacco di gente che sta lavorando in questo momento.
0: Sì.
2: Ci siamo sbagliati.
4: Ciao ragazzi, io non sono nel Capanun, ma in ogni caso si lavora, niente weekend lungo, corto, nulla. Anzi, finito di lavorare adesso vado a tagliare l'erba a casa. Ciao.
5: La taglio o la polverizzi? Perché sai che ci sono nuovi
0: sì, attrezzi. Ma questo si fa sempre con la Geggino, non è che stai lì.
2: Grind.
6: No, non sei l'unico foglione nel capannone. Ci sono io, Emiliano, fiorista. Quattro matrimoni tra oggi, domani e domenica, sotto il sole. Che fortunella.
5: Quattro matrimoni.
2: Speriamo, no,
5: speriamo che poi non ci sia anche l'altro del titolo del film.
0: Insomma, dai.
5: Sono anche pochi quattro matrimoni in questo periodo, perché ce n'è anche di più, secondo me.
2: Questo caldo poi.
5: È così.
2: Si comincia. Io continuo a supportare.
0: Non mettete la camicia celeste, ragazzi, che veramente dai, negli anni ormai si è capito che
5: che si vede l'alone, ma se tieni sulla giacca sotto rimane.
0: Però poi fai come me al compleanno della Valerici, che tutti erano nudi e io ancora mi tenevo la giacca perché avevo paura di
5: microcosmo.
2: Com'è quel trucco quando vedi una persona magari che non vedi da tempo che ti abbraccia, devi abbracciare tu per
5: sempre
2: primo.
5: Sempre abbracciare per primo, perché altrimenti ti si appoggia sulla spalla l'ascella, invece devi essere tu che abbracci per primo il passi da
0: buono sapersi per questo periodo.
5: L'ho imparato grazie a tanti party like DJ in piena estate, esatto, praticamente, perché insomma i primi di giugno fa sempre molto caldo.
2: Problema che in Piemonte non si
0: può
2: figurati,
5: ma neanche la mano sudata in Piemonte è un problema, tanto non ve la date
2: un bel ciao senza fermarsi e via.
5: Quello è il trucco.
7: Ciao ragazzi, noi siamo in viaggio per la Valle d'Aosta, visto che parlavate del Lampredotto, domani a Lilian c'è la festa del Lampredotto con la birra ghiacciata
5: in Valle d'Aosta,
7: e Chianti, un bicchiere di Chianti vero.
0: Ciao, in Valle d'Aosta.
5: In Valle d'Aosta, ma veramente.
0: No, nel senso, boh. E poi a Firenze grande grolla party.
2: Sì, segnaliamo anche i pizzoccheri delle Murge, per dire, famosissimi.
0: Ma a me piace sempre quando facciamo questo giochino che non ti aspetti.
8: Sì. Sta venendo l'acquolina in bocca solo a pensarci.
5: Io vado a Trento alla sagra invece delle cozze, dei muscoli. Che è un classico proprio.
8: Una farei di brutto.
9: Ciao amici del pomeriggio su Radio DJ, ma lo facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i podisti corridori della 100 km Firenze-Faenza, e in particolare alla mia Lindina, che la corre per il secondo anno, 25 anni,
0: dai,
9: non ci rompete le righe finché non è finito il summer camp, non rompete le righe. Ciao da Marco da Faenza.
0: Ciao. Non mi rompere le righe. Guarda che veramente venerdì bello.
2: Come sono educati,
5: passatore, no? È giusto entusiasmo per affrontare 100 km di corsa, ragazzi. Certo. 100.
0: Dai, ma sono in piano.
10: Ci saremo anche noi del Summer Camp.
0: Sì, ma non lo so. Non ci scommetterei. Con
5: tutti gli amici che c'hai, non puoi chiamare
10: con Guido.
0: Dai, che è partito il conto alla rovescia per la pubblicità e per il bastone tra le ruote che vi accoglierà tra poco. Prima della canzone, all'incirca così. State lì.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Lexus NX Hybrid è plug-in.

0: Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: il gatto.
1: Grande ragazzi, grandissimi, bellissimo venerdì, siete mitici, unici, fantastici, calmi. Ciao da Giulia da Gallarate.
2: Ciao Giulia da Gallarate, calmi,
3: è il tipico entusiasmo insomma di queste di zone.
4: Auguri,
3: io ho capito punici, come le guerre.
4: No, no,
3: pulici. Io ho capito magari. Pudici, che siamo pudici.
4: Invece no, neanche.
5: Oh, Summer Camp, the final countdown. Era la canzone con cui la mia moglie voleva entrare in chiesa quando si è sposato. Ma c'è mancato niente, si faceva. Poi il prete non voleva. Maremma, ragazzi.
2: Ehi, meno male detto Maremma, va, sì. Meno male detto Maremma.
3: Ma cosa voleva? Cosa voleva il prete?
2: Magari una canzone più
4: Symbolum 77, sì. Magari, che è sì. Bellissima, tra l'altro.
6: Ciao ragazzi, io non ho capannone, ma furgone, e anch'io sono provatissimo, oggi devastante, poi con questi 30 gradi, ragazzi, io non ce la posso fare, siamo a maggio. Adesso gelate, passeggiata nei boschi coi cani, non ne voglio più sapere fino a lunedì.
3: Bravo. Ciao ragazzi. Bello, ciao, che bel contrasto, ciao, mamma mia.
7: Scusatemi ragazzi, avete detto 4 matrimoni e speriamo noi il resto. E noi che abbiamo le imprese funebri, cosa dobbiamo fare?
3: Allora, dobbiamo sperare che cioè
4: scusa, non è la giornata del gotico oggi? Ci sta, no?
3: Ho capito, questo tipo di messaggio. Il gotico è bello viverlo da vivi, diciamo, no?
2: Toglierci il lavoro. Va bene.
3: A proposito di contrasto, avete appena sentito gli incredibili Europe con il loro grande classico Final Countdown, poi insomma sta è uscita proprio una nuova canzone loro, torneranno in Italia a suonare, insomma, adesso al di là dei grandi fasi sono sempre una grande band, e ora però ci siamo noi con...
2: Hai detto grande band e ci siamo noi con un successo del 1994 in classifica proprio in questa settimana,
3: che faccio

0: Mare Mea, Fiori, questa sì, la Stairway to Heaven, dei Casu, mitico.
1: Sì, è vero.
2: Anche è impegnativo, sì, facile schiacciare i tasti di un sintetizzatore, prova a soffiare.
1: Dove lo trovi il fiato? Dove?
3: Sei proprio un pellicano.
1: Sì, è vero, mettevo da parte, ho messo da parte aria prima di cominciare.
4: Colonna sonora perfetta di situazioni tipo questa.
5: Ciao ragazzi, ciao. Io sto sul divano in ferie, davanti al balcone di casa, guardo il mare, riattacco a lavorare martedì. Ma che figata.
1: Bello, bello.
6: Oh ragazzi, io cosa devo dire? Sono in pensione da un paio d'anni, per me i venerdì sono come i lunedì, come i martedì, sì, come i mercoledì. E che me ne foto io? Ho lavorato 44 anni, me la merito, Buon weekend a tutti i lavoratori, i miei ex amici e compagni di lavoro.
1: Ex amici, scusa, non siete rimasti.
4: Quando finisce
1: amici
4: il lavoro, basta.
1: Ex colleghi, scusa, amici sempre.
4: Tipo quella roba delle scuole che si fa la festa di fine anno e dopo un po' si ritorna a far la cena tutti insieme. Voi la fate?
1: Certo, io l'ho fatta, è divertentissimo.
4: La faccio. Tu addirittura con l'elementare.
1: Con l'elementare,
2: sì, quella è la mia.
1: Sai perché? Perché mai io ho degli una amici e tu
4: zero.
2: Comunque era Corona, ragazzi, bellissimo pezzo. Tanto non so neanche come si chiama sto pezzo. Baby Baby
1: di Corona, pezzo del 1994.
4: Era già un'ora che non parlavamo di birra, quindi perfetto.
2: Ottimo.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta io.
1: E alla scaletta già bomba, no? Perché insomma Margherita ne ha fatti tanti di concerti ed è sempre stata una figata. Adesso sì. Si aggiungono anche le nuove canzoni di Miss Italia. A proposito dei suoi concerti, anche lei tra i tanti artisti italiani in gara, mi viene sempre da dire, ma non è
2: una gara, non è una gara. Sono, è un festival,
1: vince la musica,
2: bravo, vincono tutti
1: al Trento Live Fest che si terrà il 28, il 29 e 30 agosto, sì. 4, 5 e 6 settembre c'è la serata del 4 settembre dove c'è Madame e Dito nella Piaga, poi ce ne sono tante altre, c'è Motta, Fulminacci, Venerus.
2: Ma se io volessi vincere una data mia scelta di questo festival, ma
3: tu non puoi, allora, perché lavori.
1: Esatto, esatto.
2: No. Beh, scusa, se vado di là e prendo la linea,
3: neanche i tuoi
2: posso.
3: Parenti, neanche i tuoi amici.
1: Devi fare la voce diversa, poi insomma, dai.
2: Vabbè, allora.
4: Io ho degli amici a Trento che volevo.
2: Se degli amici, se degli amici,
3: ce li ho anch'io. Però.
2: Degli amici di DJ Aladdin volessero provare a vincere i biglietti, come.
1: Beh, prenotatevi
2: fare?
1: Per il premio Fedeltà, anche perché è l'ultima occasione. Oggi è la puntata del venerdì, poi insomma, come l'impressione che da lunedì cambi un po', cambi la musica, non lo
2: cambia,
1: so
2: il premio, cambia il premio,
1: sì, quindi 347 342 5220.
5: Ciao Summer Camp.
2: Ciao.
5: Noi l'anno scorso abbiamo fatto la cena con la classe delle elementari, ma la cosa fantastica è che c'era anche la maestra, è stata veramente una bella reunion tutti insieme. Un grande saluto da Daniela.
3: Senti,
5: ciao, ciao
1: ciao. Anche a me è capitato, ciao. È stato molto bello e ha fatto l'appello, si è portato il registro dei tempi perché lo conservava il nostro maestro Catullo e ci ha fatto l'appello, momento veramente top. Guarda,
2: Catullo si chiama?
1: Catullo,
2: grande.
1: Sì. Noi solo maestri,
2: sì, esatto,
1: di,
2: solo latini, sì, vabbè. Sì,
3: come l'aeroporto di Verona forse, Catullo. Attenzione, adesso controllo.
2: Non sono mai stato all'aeroporto di Verona.
1: Sì. Ci per sono me Catullo è il mio incredibile maestro dell'elementare.
6: Ciao Summer Camp, il mio venerdì inizia malissimo, mi ha appena tamponato una moto, sono in ritardo, sono fermo in colonna in Svizzera, non so se tornerò a casa perché qui è un prefestivo, lunedì è festa e devo anche prendere un bambino all'asilo sperando che non me lo lascino fuori, poverino, al freddo e al gelo. Un saluto, ciao amici.
2: Ma devi prendere un bambino nel senso vai fuori dall'asilo e prendi quello che ti capita, o c'è un bambino proprio che quel bambino lì?
3: Ma poi freddo al gelo, ci sono 30 gradi fuori, anche in Svizzera credo, non è che
1: ma è tutto un altro clima in Svizzera.
2: Beh, infatti.
3: Comunque confermano, l'aeroporto di Verona si chiama Catullo.
2: Ma sì,
3: dedicato,
2: ci fidavamo.
7: E noi all'isola
1: dedicato
7: Tremidi,
1: al mio maestro.
3: Esatto, sì, che volava spesso.
7: E noi all'isola Tremidi, combattiamo il caldo con una bella gara domani dell'Italian Open Water Tour, nuoto in equilibrio 5 km. Io arrivo alla prima prova e mi pianto. Dondino dalle isole Tremiti, un abbraccio.
2: Buonasera. Bello, 5 km in acque libere, insomma, per professionisti.
1: Beh, poi le Tremiti sono a largo, quindi l'acqua già in riva, adesso è un po' ancora freschina, sì. A largo, vabbè, insomma, dai.
2: Però immagino sempre ci sia una muta o qualcosa, sì. Comunque
1: ti stimola,
2: sì,
1: no,
2: a, sì, sì.
1: A andare.
3: Non è
1: un
3: che
1: po'
3: si chiamano Tremiti perché l'acqua è un po' ferma.
2: Forse per quello.
8: Ciao ragazzi, io sto andando ad aggiungere i miei compagni, oggi suoneremo la gara 3 dei playoff del Daytona Basket e intratterremo con la nostra marching band il pubblico. Go Academy!
2: Bello, marching band. Sì,
1: sì, è bello anche perché non c'è bisogno di salire sul palco, cioè ognuno ha il suo strumento,
2: sì,
1: cammini.
2: Sì, sì.
1: In qualsiasi situazione puoi essere band. Ma
9: oh, raga, io invece qua tutti i messaggi sportivi che fanno cose. Io invece non faccio un cazzo.
2: Bravissimo,
9: sto benissimo, guarda la grande.
2: Anche bello per quello il weekend, sì, sì.
10: Summer camp te, Summer camp te, Summer camp te, Summer camp te.
11: Radio DJ
12: One Nation One Station.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Sa, sa, la, la, la, mi, mi.

0: Yeah.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: On Radio DJ. On Summer Came Night.

0: Ciao ragazzi, e comunque domani ho la gara di ginnastica artistica. Ciao!
1: Dai, ciao, in bocca al lupo.
2: Potete darci auguri, caso?
3: Grazie. Auguri, auguri, auguri.
1: Dai, sì, più che auguri.
3: Butta fortuna, devi chiederlo ai Vitiello, che lo sanno fare meglio. Esatto. Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Forza, dai.
1: Kill pure la ginnastica artistica. Vanno a rubare. Butta fortuna della ginnastica artistica. C'ha da fa. C'ha da fa nu.
4: Sento un profumo di Nostos.
1: Sì, adesso. Di Nostos. Così. Ci ripigliamo tutti quelli che è Nostos, che ha chiesto i profumi. Siente,
3: beh, è davvero molto buono.
4: Molto buono.
3: Ringraziamo gli amici di Nostos.
0: Ciao, Summer Camp. Io sono Viola della Spezia. E a proposito di scuola, questa notte, nella scuola dove lavoro, ci sarà la notte sotto le stelle. Ci riuniamo con tutti i bambini, mangiamo insieme la pizza a scuola e poi ci fermiamo a dormire come una specie di pigiama party.
3: No, vabbè, scusa,
1: è la cosa meno spezzina che io abbia mai sentito dire.
3: Già mangiare una pizza dopo le 6.
1: Ma la scuola aperta di notte a Spezia, che dopo le 18 devo andare a casa.
4: È tipo notte al museo, ma
1: stai scherzando?
5: Bellissimo.
6: Pipistrello.
1: Beh, che bello, dai, saranno felici gli studenti.
4: Si parla di cene di classe.
7: Fede è l'unico lì presente che può fare la cena di classe con i suoi ex compagni di scuola e la cena di classe con gli ex colleghi del film Cena di classe.
1: È vero, c'era il direttore italiano.
4: È vero, è vero.
8: Nato con la camicia proprio.
9: Ciao Summer Camp, destinazione Vico del Gargano. Niki, tu ne sai qualcosa? Sto andando a sistemare tutto in campeggio, pedana, veranda, cucinino, perché da sabato prossimo iniziano i weekend bellissimi sul Gargano.
3: Sì.
9: Ciao ragazzi, tanta bella estate a tutti.
3: Sì, perché da Foggia, per esempio, no? Che è un po' la, diciamo, anche capitale del Gargano. Beh, dai, sì, insomma, no? Sì.
2: Poi vorrei dirlo all'amico pugliese: no. A Foggia non nevica da una vita.
3: No, però quando arriva il bel tempo, perché tutti dicono: ah, tu sei di Foggia, sei cresciuto al mare. No, Foggia non è sul mare.
1: Non
3: però,
1: è
3: insomma,
1: sul mare,
3: da Foggia vai a mattinata se vuoi fare una cosa un po'.
1: E ci vai volendo anche nel pomeriggio, sì. Se proprio vuoi fare quello, sì. Punk. Però, sì.
3: No, però poi se vuoi allungare un po' di più, insomma, vai a Vieste e poi peschi, cioè, è pieno di posti, insomma,
1: dove peschi, dove peschi bene.
3: Bravo.
4: E lì ci sono anche dei laghi, se non sbaglio,
3: nell'interno,
4: ma non è tipo una laguna, laghi salati, lago di Varano mi pare, una roba del genere.
3: Io sai che sono
4: sono
3: di lacustre, capito?
4: Di mare. Non, ho visto,
1: non
4: c'erano dei laghi,
1: mezzo, sì.
3: No, sui laghi non sono ferrato, diciamo.
10: Ciao ragazzi, non voglio essere triste, ma sono nelle colline del Monferrato che sto andando da Canelli verso la zona di Cossano Belbo, dove c'è il mulino marino, e mi è venuto un pensiero per Carlin Petrini, che oggi è mancato, anzi ieri sera è mancato, ed è stato uno che ha fatto la svolta nel mondo dell'alimentazione. Mi farebbe piacere,
3: certo,
10: portarlo. Ciao,
1: è vero, colui che grazie a cui è nato Slow Food, no?
4: Sì, il movimento del cibo buono, pulito e giusto, esatto. Quindi lo ricordiamo, insomma,
3: che poi è una di quelle cose, cioè, è sicuramente un'operazione bellissima, cibo buono, pulito e giusto, però non è che c'è poi il partito di quelli, no, guarda, noi vogliamo il cibo che fa schifo, sia sbagliato e sporco,
4: ultraprocessato,
3: capito? Eppure poi per forza di cose finiamo per...
4: Sì, lì è il prezzo la discriminazione, diciamo, molte volte appunto per avere dei cibi che costano molto poco poi...
3: Però è assurdo se ci pensi, no?
4: Sì. Tra l'altro dalle stesse zone più o meno di Carlin Petrini.
3: Infatti, ricordiamo un'altra persona che non è più con noi, un cantautore che, insomma, molti ragazzi che seguono il cosiddetto mondo indie, adesso detta un po' male, sicuramente conoscono già, ma che verrà onorato proprio con un evento domani.
4: Domenica, in realtà.
3: Domenica.
4: Lui si definiva un artista street vintage, ecco, precisamente, capito? Non soltanto indie, ma street vintage. Appunto, nato nella zona del Monferrato e purtroppo scomparso 6 anni fa, se non sbaglio. E questo fine settimana esce un nuovo disco con sue canzoni postume, che aveva scritto e inciso all'epoca, e che verrà presentato a Torino domenica sera alle 20.
3: Ok.
4: Quindi,
3: dove?
4: Aspetta che recupero l'informazione.
3: Off topic.
4: Magazzino sul Po.
3: Magazzino sul Po.
4: Magazzino sul Po. Ok.
3: Quindi siamo proprio
4: non
3: ai murazzi.
4: Non si capisce da che parte dei murazzi.
3: No, detto, guardando magazzino sul Po, guardando la collina col fiume davanti, vai a sinistra, diciamo, no? Quello che tanti conoscono come Gianca 2. Allora, in questa canzone c'è anche la voce di Maurizio Carucci. Ma l'aveva già registrata all'epoca.
4: All'epoca, sì, perché avevano prodotto queste canzoni insieme nella cascina.
5: Maurizio Carucci, ex Otago.
4: Sì, esatto. L'album è già uscito in digitale, ma appunto domenica verrà pubblicato. Anzi, è già uscito in vinile, ma domenica uscirà in digitale. Sto facendo un po' di confusione.
3: Quindi, fin qui l'avevano sentita solo quelli che hanno comprato il vinile, ma ora ne sentite una qui al Summer Camp su Radio J. Quindi, Nebbiolo, insieme a Maurizio Carucci, la canzone è Inutile star lì.
6: È inutile star lì. Siamo sempre io.

0: La canzone si chiama Inutile star lì, come tutto il disco di questo ragazzo purtroppo scomparso giovanissimo, che sembrava molto promettente e che aveva già registrato una serie di canzoni, alcune delle quali sono ancora inedite, no?
1: E che si era scelto questo nome bellissimo, Nebbiolo.
2: Bello,
1: come
2: quel
1: vitigno, ho capito.
3: Qua sì, l'abbiamo sentito insieme a Maurizio Carucci, ex Otago, e hanno una voce molto simile.
1: Vero.
3: È bello questo.
0: Anche una attitudine, no?
3: Sì.
1: Tra l'altro Inutile star lì, che è il titolo di questa canzone dell'album, è un modo di dire molto piemontese, come per dire dai, non prendersela, non prendersela, insomma, dai, su.
4: Ciao Summer Camp, io mi trovo a Nizza Monferrato, quindi sono molto vicino all'altro ascoltatore. Non dovessi andare a prendere i miei figli all'asilo e sono anche in ritardo, giuro che vi chiederei se posso avere il numero dell'altro ascoltatore, andrei a prendere un caffè o un aperitivo con lui. Guarda,
0: e lasciamoli lì, bambini, cioè, facciamoli
3: inutile star lì, come dice la canzone. Ma sì.
0: Scherzavo, no, prima che. Va bene, qui rimane l'ultimo appuntamento di questa settimana, gli ultimi biglietti per il Trento Live Fest, vediamo chi li vincerà. Scopriamolo tra poco, tutti insieme.
1: Vai.
0: Olè!
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
0: Ci colleghiamo con Como, al telefono con noi c'è Barbara, mamma di Cecilia, 15 anni, ho già capito in che serata vanno, guarda.
3: Che serata andate, ciao Barbara.
0: Ciao.
6: Allora, ciao, sono troppo felice perché porterò mia figlia a ascoltare Il dito nella piaga.
3: Buon gustaia.
6: Sì, assolutamente.
3: Sabato 4 settembre.
6: Sì, sono contentissima, veramente. Lei ci teneva e quando mi ha detto chi porterai, cioè non ci ha neanche pensato, mia figlia.
0: Bello. Vabbè, manca ancora un po', cioè tutta l'estate di mezzo, però è bello per organizzarsi, perché magari farai un weekend proprio a Trento, no?
6: Sì, abbinerò il weekend con mia figlia a un weekend inerente al mio lavoro, per cui andrò a provare i vini, quindi sono felicissima.
0: No, perché tu sei una degustatrice.
3: Organizza eventi di degustazione.
6: Esatto. Io ho due lavori, un lavoro è un negozio di articoli per bambini e il secondo lavoro è una roba bellissima, un new entry, organizzo eventi di degustazione vini. Sono soprattutto vini della Borgogna, perché è una roba meravigliosa.
1: Buon gustaia.
3: Assolutamente. Sei illuminato qua.
1: Se capiti da Trento, consiglio i vini della Val di Cembra. Tra l'altro mi sa che sono quelli che ci sono arrivati l'altro giorno.
3: Sono quelli.
1: Ringraziamo.
0: Buonissimi.
3: Grazie. Che bel pensiero.
0: Gewürztraminer.
1: Anche sì.
0: Che sembra il nome di un artista techno, no? Tipo alla Gesaffelstein.
3: Però è un ottimo che non arrivava un cazzo qua. Meno male, arrivato. Bello.
0: Senti Barbara, ma quando tu organizzi un evento, non sai che per esempio, adesso è brutta come metafora, però come analogia, però degli spacciatori si dice sempre non devi mai approfittare del prodotto che
6: okay.
0: Vendi. Si dice

0: c'è la stessa cosa anche di chi organizza le degustazioni, cioè tutti si divertono, ma tu sei lì che organizzi, quindi non ne gusti poi in granché o sì?
1: Allora, dico la verità, tutta la verità. Allora, lavoro in questa azienda non da tantissimo tempo, sì. Anzi ci tengo a nominarla perché si chiama NP Wine Experience.
0: Ok,
1: e
0: okay.
1: Secondo me va seguita su Instagram, NP Wine Experience. E fichissimi, mi stanno insegnando loro tutto sul mondo del vino perché sono meravigliosi, loro sono ipertecnici, quindi mi insegnano tutto e io ho iniziato ad assaggiare con loro dei buoni vini, però quando sei agli eventi, sono sincera, lasci il calice pieno.
0: Grande professionalità,
2: cioè, però lo accetti, sì. Quindi non è che dici no, lasci, ok,
1: no. Lo lascio lì, lo annuso, sento i profumi, ma non mando giù perché altrimenti nel giro di una settimana avrei grossi problemi.
3: Anche se in realtà te lo insegnano nel corso per sommelier, un po' di alcol anche per osmosi passa, e anche se tu non ingoi, diciamo un pochino dalla pelle,
0: veramente
3: poco, però cioè, un pochino
4: se si insegnano al corso,
0: può diventare brilli semplicemente odorando, allegri sì,
4: no, odorando tu devi fare un mini sorso e poi dopo sputi
3: nella sputacchiera,
4: appoggi solo le labbra,
1: non ce la farò mai.
4: Devi appoggiare tante labbra, diciamo, nel corso della serata.
1: Esatto.
0: Senti, ti facciamo un in bocca al lupo per i prossimi impegni lavorativi, che mi sembra che insomma sia una giornata impegnata per te, ma soprattutto buon concerto con tua figlia Cecilia per il 4 settembre.
1: Grazie mille, top, non vedo l'ora. Grazie, ragazzi.

0: E che vampiro hipster, questo
1: got,
0: qui.
1: Sì, non proprio got, più hipster.
2: Ciao Summer Camp, oggi è il mio compleanno. È l'ultimo anno prima di entrare negli Anta. Me li fate i tanti auguri.
0: Bella,
2: sarebbero il regalo più bello che possa ricevere oggi. Ciao da Jenny.
1: Ma
2: voglio
1: Jenny,
2: bene.
1: Auguri, Jenny, ci vogliamo bene anche noi.
0: Goditela, mi raccomando, proprio a cannone. Dillo a tutti. Quanti anni hai? Ma guarda, quasi quella che pensi tu.
1: Anzi,
0: ma non ancora.
1: Dignene.
3: Ciao Summer Campisti. Il mio primo giorno di lavoro nel nuovo albergo. Dopo mesi che facevo smart working e non sapevo manco se esistesse l'albergo. Esiste, è bellissimo, è nuovissimo. Figata, ho fatto bene. Il vecchio posto di lavoro con cattiveria voleva mettermi il bastone fra le ruote, invece mi ha fatto solo che un favore a non confermarti. Un bacio.
0: Bravo. Ciao. Che bello sentire, no, una scelta ponderata. È una scelta ponderata, dai, sì, alla fine poi uno non sa mai, invece se sembri contenta e quello lì che ti voleva mettere il bastone tra le ruote, tu gli hai fatto una bella all'incirca così.
4: Ciao.
1: Me vai.
5: In discoteca col golfo mistico.
0: La linea passa di là.
1: Discoteca.
0: Allora, Aladin è in ditta perché mi è arrivata la notifica di Benz in Town. Io so sempre dov'è perché le mette su questo sito. Comunque, in quale ditta? Perché
5: ditta
0: di ditta ce n'è
5: tante. A Milano in Corso Magenta domenica dalle 10 di mattina.
1: Beh, una classica, sì, la
0: quindi
1: classica.
0: Quindi sei praticamente in contemporanea con Cosmo al Miami.
1: Esatto.
0: Uno potrebbe fare quasi la doppia, perché certo. Cosmo inizia alle 8. Mm-hmm. Quindi vai alle 8 di mattina a vederti Cosmo e poi di ritorno per...
5: Tanto vado avanti fino all'una.
0: Infatti, per farla un po' scendere, vai a vederti... Cioè, per tranquillizzarti, perché poi non picchia come un fabbro Aladin
1: No, poi lì era una situazione da
5: guarda
1: buon caffè.
6: Io sono in Piemonte invece.
0: Ma
6: che novità.
0: Sei sempre in Piemonte nel weekend.
1: Ma sei in Piemonte in generale?
6: Vado
1: o
6: a mettere un po'
1: sera
6: di musica in un paese che si, in una città, pardon, che si chiama Chieri, in provincia di
0: Torino.
6: In Piazza Cavour con il buon Maurizio Rossato. Domani sera.
1: Okay? Bella roba.
0: Quindi,
1: domani
0: insomma,
1: sera
0: c'è anche della poesia, oltre che,
6: no,
0: che il vino.
6: No,
0: zero poesia.
5: Vino elettronico.
1: Parole al vino, niente.
0: Basta, finita quella roba. Adesso si martella.
6: Visto che Aladin non picchia come un fabbro, lo faremo noi.
0: Hai capito.
1: Il vino ci sarà lo stesso.
6: Il vino c'è, Freisa.
0: Buon weekend a tutti, torniamo
1: ciao,
0: lunedì.
1: Buon weekend.
0: Ciao.
7: Summer camp. Promotion.
8: Movie time.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Movie time.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
8: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Radio, DJ.
18: One Nation, One Station.
19: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
21: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
22: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
21: Develey ti salsa la vita!
23: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! 1 è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
24: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
26: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
27: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
28: Sai che suono ha la serata perfetta?
29: Deliveroo!
28: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
30: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
31: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
32: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act, solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
33: Senti come nasce il risparmio.
34: Wow!
33: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
35: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 17. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di DJ. Ci sono novità riguardo il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'emittente Al-Arabiya riferisce che l'annuncio di un accordo di pace sarebbe imminente. Negoziatori di Pakistan e Qatar sarebbero infatti già partiti per Teheran per finalizzare l'intesa. L'accordo dovrebbe prevedere il cessate il fuoco immediato, la garanzia di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti di Teheran. E Teheran riferisce che l'accordo che si sta cercando di raggiungere con gli Stati Uniti riguarda tutti i fronti, compreso il Libano, dove invece continuano senza sosta i bombardamenti israeliani. Oggi nei raid dello Stato ebraico sono rimaste uccise 14 persone, tra le quali 6 paramedici. Il team legale della Global Sumud Flottiglia presenterà una querela per torture e violenze sessuali in nome e per conto degli attivisti detenuti in Israele nei giorni scorsi. E tra i circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul c'è anche un italiano. Molti sono in stato di shock e riferiscono di aver subito violenze, anche sessuali, mentre erano detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Diversi riferiscono di essere stati colpiti da proiettili di gomma da distanza ravvicinata. Regno Unito, Italia, Francia e Germania in una nota congiunta chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definiti illegali dal diritto internazionale, e mettono in guardia rispetto al rischio di un ulteriore deterioramento della situazione nei territori palestinesi. L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia inglese, che invita chiunque sia in possesso di informazioni utili in merito a contattare Scotland Yard.

0: Manchester City a fine stagione. Il tecnico spagnolo era alla guida dei Citizen da 10 anni, durante i quali ha vinto 20 titoli, tra cui una Champions League e 6 Premier League. Nulla dura per sempre, tranne l'amore per voi, è il messaggio di Guardiola alla squadra.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Have fun with...
12: Ora sì, il plant-based dall'italiana. Una vera gioia vegetale. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: sì, dopo tre settimane che sono volate in tua compagnia, Diego, no, te lo devo dire.
1: Posso dire anche lo stesso, ma direi che possiamo dircelo a fine puntata.
0: Dici,
1: c'è
0: eh?
1: Ancora questa
0: questo scoglio,
1: questa infilata di due ore di puntata mista, però facciamo noi.
0: Sì.
1: Dai, c'è un ricco menù, ci sono tante cose da fare. Cominciamo con la sigla.
0: Dai.

0: sì.
1: Oh, e abbiamo un sacco di notizie di cui parlare. Parleremo tantissimo di ginnastica. Parleremo di effetto Dragon Ball nei moscerini della frutta.
0: Roba incredibile.
1: Racconteremo del contagio del... dello sbadiglio, di quanto è contagioso lo sbadiglio.
0: Temevo di un virus.
1: No, no, per carità. Parleremo di un'isola magica dove per capirsi bisogna fischiare. E poi ancora.
0: Questo è solo per bullizzare me, questa è la verità.
1: E in quell'isola tu non puoi entrare.
0: No, oppure vado e non torno finché non impara a fischiare.
1: Sì. Tantissimi gossip, notizie legate alle rughe e agli smartphone. E poi un nuovo modo di festeggiare i compleanni, uno speciale signora in giallo, Angela Lansbury.
0: Allora, questo è molto bello, l'avevamo preparato da un po', è pronto.
1: È pronto, è pronto. E poi parleremo anche di ambiente in chiusura. Così per non farci mancare nulla. Ricordiamo che c'è anche un premio fedeltà molto prezioso.
0: Poi è tornato il bel tempo, il caldo. Insomma, ci sono tutte
1: signora
0: le premesse per chiudere questa settimana e slanciarci verso un bellissimo weekend. Cominciamo con questa canzone.

0: 17:11 su Radio DJ. Allora, cominciamo seguendo l'ordine, Valentina, direi,
1: sì,
0: della scaletta che abbiamo preparato e cominciamo con qualche notizia rispetto ai trend che sta seguendo il grande, grandissimo mondo del fitness.
1: Sì.
0: Allora, chi ha mollato il colpo presto, chi ha mollato il colpo più tardi, qualcuno non molla il colpo, ma diciamo, con la primavera un po' uno
1: certo
0: si rimette in gioco.
1: Ma
0: dai,
1: sì, è anche un po' più facile riuscire a fare sport all'aperto, per esempio.
0: Oh, adesso la Vale gli è presa questa cosa di correre, e correremo insieme la mezza maratona a Palermo.
1: A Palermo a novembre.
0: A novembre. A me mi è presa questa cosa della corda.
1: Ti ho visto su
0: che
1: Instagram.
0: Cioè, divertente, che uno prova delle cose nuove, che gli viene più voglia.
1: Mm-mm.
0: Perché poi tutta sta voglia di fare attività fisica non ce l'hanno tutti.
1: Sudare non è bello.
0: Dipende, ci sono anche orari
1: certe
0: in cui
1: volte è bello
0: andare a stare
1: certe
0: in giro, tipo al Parco Sempione, in certi orari ti viene più voglia perché è pieno di gente, bella da vedere. Comunque, tre trend. Uno, le cose in gruppo, cioè c'è un grandissimo ritorno, gruppetti che fanno cose. Ci sono gruppi di ragazzi giovani e ragazze che corrono, per esempio,
1: sì, tantissimi,
0: o che si allenano nelle palestre, quelle all'aperto.
1: Sì.
0: Ci sono zone delle città in cui ormai ci sono attrezzi, si mettono d'accordo sui social e si mettono lì, quello più bravo spiega quello meno bravo, tanto ti passa.
1: Sì, sì, vero, vero.
0: Molto di moda anche le saune sociali.
1: Cioè?
0: Sostanzialmente sono piccole, cioè spa fatte però organizzate a gruppo, dove poi stai dentro, fai delle chiacchiere, fai il percorso insieme, capito?
1: Okay.
0: Cioè ti dai appuntamenti e ti fai il percorso.
1: Ma quello è poco sport però, o vale come sport? No.
0: Beh sì, perché magari fai, non so, fai
1: è posta attività.
0: Fai il gruppo che fa la corsa e finisce poi a fare tutto il trattamento di sauna insieme.
1: Okay.
0: Ma grande ritorno e ciclico degli approcci orientali. Allora, andando a stare in Sempione qua con Gina la mattina, hai visto le signore che si fanno tai chi
1: tutte,
0: giusto,
1: le mattine, estate, inverno, pioggia, sole cocente, grandine, neve, un gruppo di signore anche di una certa età si ritrova e fa tai chi.
0: Allora, una grande cosa che sta tornando, che appunto ogni tot torna a essere di moda, da quando nel 1939 Peter Kelder aveva diffuso in Occidente questo metodo, è il riscaldamento mattutino del Qigong.
1: Qigong?
0: Si dice Qigong? Qigong, scusami, chiedo perdono.
1: Qigong,
0: che è un metodo come i cinque tibetani, cioè sono pochi esercizi che tu puoi fare per pochissimo tempo se hai poco tempo, per un po' di più se hai più tempo, oppure ripeterli, cioè fai 1, 2, 3, 4, 5, poi ricominci.
1: Ok, ma tipo stretching o risveglio, diciamo?
0: È proprio un risveglio muscolare, okay, che dovrebbe attivare tutto, il sistema linfatico, i muscoli, le vertebre, anche l'acido ialuronico.
1: Ok,
0: cioè,
1: ottimo.
0: Te lo fa produrre da sola.
1: Ottimo!
0: Allora, cominciamo col primo. Il primo è proprio per attivare il sistema linfatico, sono i saltelli. Dovresti
1: saltare.
0: No,
1: pie
0: no,
1: pari?
0: A pie pari cambia anche un po' il peso. Devi, e devi lasciare crollare. Guardami.
1: Ho reggiseno sbagliato.
0: Dai, però.
1: Dovevi dirmelo prima.
0: Ma vale. Devi saltare poco, ma guarda, con le braccia molli, proprio lasciare andare tutto.
1: Non posso.
0: Dai, vale, però.
1: Ok.
0: Apriamo al secondo.
1: Sì.
0: Secondo sono le braccia morte. Allora, le braccia, devi immaginare di essere come una trottolina che gira un po' di qua e un po' di là, cioè fa mezzo giro da una parte e dall'altra. E le braccia devono essere molli e seguire, capito, che rimbalzano un po'.
1: Rimbalza contro il corpo.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Man mano puoi ampliare. Bravissima. Questo lo fai
1: questo
0: molto bene.
1: Questo mi viene bene perché lo faccio anche in serata, capito? Quando ballo
0: non lo voglio pensare. Terzo movimento, body waves. Allora, questo è praticamente come un piccolo inchino con le ginocchia e le braccia seguono. Adesso faccio fatica a spiegarlo in radio. Allora, le braccia sono dritte a fianco a te, tu vai in giù con le ginocchia, scendi un po' anche con la te col busto e le braccia vanno in avanti e poi vanno indietro, capito?
1: E poi salgono,
0: sempre molleggiando, e vedrai che molleggiando le braccia salgono. Anche questo lo fai per un po', capito?
1: Va accompagnato alla hop o puoi non farlo?
0: Puoi non farlo, fantozzi.
1: Non mi viene senza
0: Ecco, allora fallo. Poi, quattro, stessa, cioè braccia alternata, cioè devi fare solo movimenti delle braccia, uno sale e uno scende, così.
1: Ok.
0: Anche qua puoi fare hop se vuoi.
1: Hopla.
0: Hopla. Bravissima.
1: Hopla.
0: E poi chiudiamo qua? Ne facciamo un altro? L'ultimo? Aspetta che l'ho perso. Aspetta che l'ho perso.
1: Lo vogliamo far dopo?
0: No, marcia, marcia, okay, sul posto, però con le mani davanti e tu devi colpire col ginocchio la mano. Ok?
1: Ok, col ginocchio della mano.
0: Come?
1: Col ginocchio della mano, non incrociati.
0: Col ginocchio della mano, proprio quella cosa lì. Vabbè, abbiamo confezionato un imperdibile video che mettiamo su Pinocchio DJ. Così. Per avere...
1: Come va va, no, cioè, per... voi fatelo, se trovate, se ne traete beneficio.
0: Dai, per darvi un'idea,
1: sapere,
0: proprio per quelli che non hanno voglia, basterebbero 5 minuti al giorno per riattivare l'anima di
1: questo
0: mondo, quell'altro.

0: 17:20, grazie per la misericordia nei confronti dei nostri, della nostra versione del Qigong. Restiamo in tema fitness, Vale?
1: Sì, perché Goldie Hawn ha dato la sua fitness routine. Per chi non la ricordasse, quell'attrice che ha fatto La morte ti fa bella con Meryl Streep, ne abbiamo parlato poco tempo fa.
0: Il club delle prime mogli.
1: Sì.
0: Bionda, biondona, molto spiritosa.
1: Mamma di Kate Hudson e moglie di Kurt Russell, così esatto. Se può aggiungervi qualcosa all'informazione. Comunque l'avete vista un miliardo di volte. Lei ha 80 anni, ma è una che ha sempre praticato fitness, un po' come Jane Fonda. Anche lei si è occupata di lanciare, per esempio, nei primi anni 2000 un progetto dedicato alla mindfulness,
0: sì,
1: per dire. E sul suo account Instagram racconta come mantenersi in forma. Lei ha 80 anni e sembra più giovane di noi.
0: Sì, è vero.
1: Ha dato tutta una serie di pratiche da mettere in pratica, appunto, sì. E che lei fa quotidianamente.
0: Non c'era la marcia col ginocchio della mano?
1: No, però c'è il trampolino che negli ultimi anni ha riscosso tantissimo successo. Il micro trampolino.
0: Quello che usa anche Jill Cooper.
1: Esattamente, perché è utilissimo per le donne con l'avanzare dell'età, soprattutto per i benefici sulla densità ossea. Noi ragazze abbiamo la fortuna di soffrire di osteoporosi molto più che voi uomini. Il saltello sul trampolino pare faccia molto bene.
0: Però anche lì, Vale, serve il reggiseno giusto. Mi sento,
1: certo,
0: di dirlo,
1: perché... No, il reggiseno giusto serve sempre. Io devo appuntarmelo, perché lo dimentico. Camminare fa bene sempre, lo dicono tutti. Lei aggiunge: camminare all'indietro fa benissimo, camminare tenendo un bambino o una bambina in braccio. Cioè,
0: possibilmente tuoi o consenzienti.
1: Sì, possibilmente, esattamente. Però avere un peso di quel tipo, quindi stiamo parlando di dai 10 ai 30 kg, quanto pesa un bambino?
0: Dipende, Vale, quanto mangia. Ma facciamo uno zainetto, anziché dietro tenerlo in braccio?
1: Sì,
0: e camminare all'indietro o davanti con
1: davanti
0: lo zainetto?
1: Davanti e dietro, davanti e
0: avanti
1: dietro.
0: Dietro.
1: Sì, come se tenessi, lei è nonna, come se tenessi un nipotino in braccio.
0: Ma cosa fai? Devi tenere la testa girata per vedere dove vai coi piedi? O guardi o vai proprio nel vuoto?
1: No, Diego, che non lo so.
0: Scusa, che
1: pensa. Ti dico, camminare all'indietro per in sicurezza, in
0: ecco.
1: Sicurezza, perché permette di stimolare una parte completamente diversa del proprio cervello, quindi fa bene non solo al fisico ma anche alla mente.
0: Se ce lo dice lei.
1: Esercizi di forza fai da te, vabbè, queste robe qua, tipo prendete delle bottiglie di vino, dice lei, e sollevatele in modo tale da rinforzare le braccia.
0: Dice proprio vino?
1: Sì, okay. Sì, usate bottiglie di vino al posto dei manubri per esercizi come overhead press e reversal fly.
0: Bravissima.
1: Che non so cosa siano. E ballare ogni giorno.
0: Lei balla un sacco.
1: Lei
0: vero?
1: Balla tantissimo.
0: Mette molta allegria, cioè quella roba di metti sulla musica. Comunque non ci pensi sempre, però dai, metti sulla musica, alzi e balli.
1: E balli.
0: Via, come
1: e
0: va,
1: balli,
0: va, poi
1: come
0: il resto.
1: Vuoi. Esatto.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Chi ha detto che i prodotti vegetali non possano essere gustosi?
1: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì, bevande leggere come avena e mandorla, anche in versione senza zuccheri.
0: O provate le nuovissime creme spalmabili Ora Sì, 100% vegetali, pistacchio, mandorla e fondente.
1: Una vera gioia per il palato.
2: Ora Sì, il plant-based dall'italiana.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
13: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per

0: acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tigullio è rustico e si sente.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
9: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
10: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
11: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
12: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
13: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
14: Pinocchio su Radio DJ. One Nation

0: 17.32 su Radio DJ, è venerdì, è una puntata di Misto con la quale chiudiamo la settimana, vi accompagniamo a casa, ci godiamo il weekend, sì. Ognuno va per sé e poi lunedì ci ritroveremo tutti insieme anche con Pina.
1: Sì, esatto.
0: Allora, continuiamo con il ricco menù della puntata di oggi con una notizia che ha a che fare con la scienza, con la natura e con i cartoni animati giapponesi. Cosa unisce? Il frullatore, i moscerini e Dragon Ball? La risposta dopo questo contributo.

0: Allora, perché hanno ritirato in mezzo Dragon Ball? Perché a un certo punto il protagonista Goku, ma credo non solo lui, per diventare un Super Saiyan, cioè una versione di sé super più forte, viene sottoposto a una forza di gravità maggiore di quella del pianeta in cui si trova.
1: Ok.
0: Cioè il concetto è, immagina che la forza di gravità è quella che ti tiene, ti fa andare,
1: ti tiene coi piedi per terra.
0: Bravissimo. Non tutti.
1: Non
0: c'è
1: tutti.
0: Gente che
1: nonostante
0: però tu immagina di svegliarti e di essere dentro a una forza di gravità talmente più forte che ti muovi con molta più fatica, solo per alzarti dal letto, per dire, no?
1: Okay.
0: E tenerti in piedi fai più fatica. In questo modo il tuo corpo dovrebbe rafforzarsi muscolarmente e poi, tornando alla gravità di prima, sei più forte.
1: È come se avessi dei pesi attaccati alle caviglie, ai polsi, alle braccia, al collo.
0: Esatto. Non mi chiedere bene il perché, ma a un certo punto nell'Università della California di Riverside, dove sono bizzarri, hanno detto: facciamo questa cosa con i moscerini. Sapete che i moscerini sono tra gli esseri più studiati, perché, lo diciamo sempre, hanno un DNA molto simile al nostro.
1: Sì.
0: Sembra incredibile.
1: Sembra incredibile, ma la natura non smette mai di stupirci, quindi.
0: E soprattutto i moscerini hanno una vita abbastanza breve, si riproducono facilmente, che tu vedi gli effetti di qualcosa
1: subito.
0: Non solo, ma su più generazioni.
1: Sì, sì.
0: Hanno detto: allora prendiamo i moscerini, proviamo a vedere cosa succede a un corpo come quello del moscerino, che per noi è facile da studiare più di altri, che sono più complessi, se sottoponiamo i moscerini a una forza di gravità superiore a un grammo. Perché sulla Terra la forza di gravità è pari a un grammo.
1: Qua mi stai perdendo, lo
0: no,
1: sai.
0: No, però era una cifra, okay, di cui non sapevo, non avevo contezza. Allora, cosa hanno fatto? L'hanno messi dentro un frullatore.
1: Senza frutta. Cioè, solo loro.
0: I moscerini della frutta senza frutta.
1: Senza frutta.
0: No, perché sennò si spetasciano. Vale.
1: No.
0: Ma perché la forza centrifuga è simile a quella, cioè aumenta la forza di gravità, perché ti spinge verso l'esterno, e tu, se vuoi andare verso il centro, devi spingere, capito?
1: Sì, dico di sì, che comunque è diversa dalla
0: tipo
1: centripeta. Dalla centripeta.
0: Non dire cose che... tipo il tagadà.
1: Ok.
0: Ti gira, ti spinge verso il fuori.
1: Sì, verso il
0: se
1: fuori.
0: Vuoi stare verso il centro, devi spingere.
1: Okay.
0: Hanno fatto questa prova. Allora, hanno scoperto che fino a una forza di gravità 4 volte superiore, il moscerino diventa più forte. Sì. Diventa più forte, e di generazione in generazione in generazione passa questa forza.
1: Ah!
0: È interessante.
1: Cioè si rafforza e geneticamente la trasmette.
0: Hai capito? Sopra i 7,
1: muore.
0: Che anche loro mi sembra che hanno un po' esagerato. No, non è essere tragica. Smette di combattere e si atrofizza. Dice: no, non vale la pena.
1: Cioè mi fermo, ma fate di me quel che volete.
0: Sì, perché fino a 4 dice: finché ce la faccio, devo andare a mangiare, spingo, combatto. Sopra una certa soglia, no, aspetto qua.
1: Mi sembra di averla capita.
0: E finisce anche qua per noi la capacità raggiungere l'idea di che cosa possa servire questo a noi.
1: Ma non finisce la voglia di sentirti cantare la sigla di Dragon Ball in un giapponese inventato, per esempio.
0: Ma però era quella originale. Questa è quella finale, però non è questa. Ciao,
1: dai,
0: grazie.
1: Faccia la cappella, scusa.
0: Ma faceva così. Itamomote Korawambomoru Horahideito Horahideito na Ekigokite Hirawambomoru Hirahideito Hirahideito na. Questa era quella originale di quando ero piccola.
1: Bellissima.
0: E con questo

0: sono le 17:41. Sono stato massacrato.
1: Che vergogna,
0: no,
1: Passoni.
0: Una vergogna. Per carità, ho detto un grammo di gravità.
1: Cioè?
0: E allora, io quando ho letto la notizia di prima, la gravità della Terra, un G.
1: Pesa un G?
0: G minuscolo.
1: E tu hai pensato pesa un grammo. Per la parte che G, grammo e GR. No?
0: Valentina?
1: No, Passoni. Allora, se vogliamo dire le cose bene, le facciamo dire a
0: Anche
1: Ciocca.
0: G, però.
2: Vabbè, è comunque un G. Quindi non è un grammo ed indica l'accelerazione di gravità terrestre. Cioè 9,8 metri al secondo quadrato.
1: Ma infatti a me sembrava strano che la gravità pesasse un grammo. Cioè, che
0: no,
1: frase
0: che
1: è?
0: Non lo so, ma non era pesasse. La gravità è pari a un G.

0: Vabbè, questa cosa, se tu indichi 0G è l'assenza di gravità, quindi che so, nello spazio, il 2G, il 4G e il 7G di cui prima parlasti, si indica l'accelerazione che aumenta.
1: 5G il telefono.
0: 5G il telefono, 4G.
1: Però fate apposta a confondere noi persone. Basta, per bene.
2: Mi sta venendo da vomitare.
1: Cambiamo argomento. Grazie a tutte e a tutti per la gentilezza con cui mi avete fatto notare questa mia lacuna.
2: Adesso vi do una notizia tenerissima. Legata a mamme in stato interessante e feti che rispondono alle sollecitazioni delle rispettive madri. Mi spiego meglio.
1: Sì.
2: Dei ricercatori hanno voluto capire se lo sbadiglio viene contagiato anche al feto dalla mamma.
1: Ma dai. Ma
2: perché lo sbadiglio è contagioso e lo sappiamo.
1: Però di solito si dice basta guardarlo perché lo vedi.
2: Esatto, la risposta al contagio è di 85-90 secondi, cioè tu vedi uno sbadiglio, entro 90 secondi lo fai tu.
1: Anche solo a parlarne.
2: Esattamente, hanno preso un tot di mamme incinte e hanno fatto vedere loro gente che sbadigliava in quel lasso di tempo lì, quindi tra gli 85 e i 90 secondi loro sbadigliavano e a loro volta i feti dopo quel lasso di tempo sbadigliavano.
1: Oddio, che tenerezza. Bello,
2: è bellissimo. Forse... e si sono chiesti da cosa dipenda. Sicuramente dipende da una comunicazione a livello di movimenti, per cui lo sbadiglio è causato da una contrazione, invento, non correggete, sto inventando come spesso faccio tra l'altro, di esofago, muscoli vari, e il feto copia quel movimento lì. In parte è una comunicazione ormonale. Scusate.
1: Vale, tutto bene, non ti preoccupare.
2: Quando sbadigli produci ossitocina e il feto riceve sta manata di ossitocina e a sua volta la produce anche
1: forse
2: lui.
1: Forse dice, dai, forse la mamma dorme, si dorme adesso.
2: Non lo so, adesso non lo so cosa pensi.
1: Adesso si sbadiglia e si dorme. Adesso...
2: Però questo è indicativo di quanto si comincia a comunicare già a quei livelli lì.
1: Mamma mia, adesso un pisolotto.
2: Anch'io.
1: Adesso un'ora si dorme. La mamma ha detto che si dorme, basta.

0: Sono le 17.48 e un'altra notizia, via, a ruota, anzi una doppietta di notizie legate a... al smartphone e a come sta cambiando la vita a noi che siamo non giovani.
1: Sì.
0: Ecco, e da una parte il modo in cui si scrive sullo smartphone dice che età hai.
1: Ok.
0: Nel senso che la generazione Z di solito digita con due pollici. O magari con lo scorrimento, usando una sola mano. Cioè, i millennial usano lo stesso metodo, ma sono meno abili e veloci e fanno più errori.
1: Tipo te.
0: Cosa ridi?
1: No, perché tu sbagli sempre. Non so se hai un T9 su un'altra lingua, ma non lo so. Mi domando e dico. Io scrivo coi pollici. Sono giovane? Cioè, i giovani scrivono coi pollici?
0: La generazione X, i nati tra il 65 e l'80, quindi
1: io,
0: tu
1: sì.
0: e me, usano ancora entrambi i pollici per digitare.
1: Ah sì, io con i due pollici scrivo.
0: Gli altri con uno solo magari. Mentre i boomers, è molto probabile che oltre al pollice usino anche l'indice, ma non... Mamma, non becchino mai la lettera giusta.
1: No, perché poi quelle ditone lì giganti,
0: sì,
1: tutte nodose.
0: Sì, che vorrebbero andare in una direzione, ma poi all'ultimo sono storte e ti acchiacciano un altro tasto. Questa è una. Però è bella questa idea, che c'è, cioè, la tastiera è quella,
1: sì.
0: È il modo di digitare è proprio diverso,
1: sì,
0: cari.
1: Sì.
0: E la seconda sono le rughe, che adesso sono state chiamate le rughe da smartphone. Sono state chiamate apposta per poi venderci le creme fatte per quello.
1: Certo, quindi, che noi compreremo.
0: Quindi in cosa cascheremo prossimamente? In quale trappola del marketing? Le creme contro le seguenti rughe. Tech neck. Sono le rughe del collo, perché guardi in giù.
1: Ma tanto le rughe del collo, cioè, non le superi in nessun modo.
0: No, però la ruga di loro, cioè, il marketing ti dirà, sono quelle che ti vengono per lo smartphone.
1: Sì, certo. Cioè, no, però abbiamo parlato anche di J.Lo che ha fatto sta crema miracolosa.
0: Sì.
1: Ma ci vogliamo credere? Sì.
0: Cioè, rispetto al marketing, non abbiamo mai posto nessuna barriera di...
1: Non so perché mi sono voluta impuntare contro le creme.
0: Non abbiamo mai posto nessuna barriera adulta tra noi e il marketing. Abbiamo sempre comprato tutto.
1: Non so cosa mi hai preso stasera.
0: Tech neck, che sono quelle che ti vengono quando proprio ti metto in giù.
1: Sì.
0: Da non confondere con gli anelli di Venere, che sono proprio quelli da serpente che ti vengono perché sei vecchio.
1: Okay.
0: Sul collo.
1: Okay.
0: Diverse dalle rughe perioculari e glabellari, che sono quelle degli occhi, perché allontana e avvicina, scrolla, scrolla, allontana e avvicina, e le nasolabiali, che avranno proprio la specificità delle rughe che ti vengono per quei sorrisi che finti che fai nei sensi.
1: Che orrore.
0: Esatto. Tra pochissimo arriveranno un sacco di creme da comprare.
2: Hai allegus.

0: basta.
1: Pinocchio continua tra poco, sempre su Radio DJ.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
13: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
17: Nen.
16: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
19: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
20: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
19: Ah, lo rifacciamo?
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: Una cittadina isolata.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
23: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
26: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
27: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
26: Basta un penny!
28: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
29: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria.
30: BEPS, l'automoto accessorio.
29: scopri il negozio più vicino a te.
0: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18. DJ! Una buona sera dalla redazione di DJ. L'emittente Al-Arabiya riferisce che un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe imminente. I negoziatori di Pakistan e Qatar sarebbero già partiti per Teheran per finalizzare l'intesa che dovrebbe valere per tutti i fronti, compreso il Libano, dove continuano i raid di Israele. Oggi sono rimaste uccise 14 persone, tra le quali 6 paramedici. Tra i circa 50 attivisti della Global Flotilla ricoverati a Istanbul c'è anche un italiano. Molti sono in stato di shock e riferiscono di aver subito violenze, anche sessuali, durante la detenzione illegale in Israele. Il team legale della flotilla presenterà querela. L'ex principe Andrea è indagato dalla polizia britannica per reati sessuali. Il fratello del re nega con fermezza qualsiasi illecito. Lo sport in ciclismo: Alberto Bettiol trionfa in solitaria nella 13ª tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria Verbania di 189 km. Nulla cambia in classifica generale, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti con l'assicurazione auto unica Unipol.

0: Apple, hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!

0: 10 per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One Station.
2: Pinocchio!
3: Nothing at all seems to get me these days.

0: Sono le 18.05 su Radio DJ, questo venerdì che chiude l'ultima settimana con la Vale e me al microfono. Da lunedì torna la Pina, torniamo tutti insieme. Questa è una puntata di misto
1: sì.
0: frutta che abbiamo preparato e che vi serviamo proprio per accompagnarvi con la testa più leggera possibile, più libera possibile, verso un weekend che sembra caldo, sembra
1: sì,
0: bello.
1: Sì, dovrebbe essere bellissimo in tutta Italia, così dicono. Ma
0: speriamo.
1: Proprio bello da 30 gradi, una roba così.
0: Anche fin troppo, direi, che a un certo punto ti penti. Comunque,
1: certo.
0: Godiamoci questo inizio di weekend a quest'ora con un po' di gossip.
1: Un po' di gossip,
2: no.
1: Non possiamo non celebrare l'ottavo anniversario di nozze di Harry e Meghan.
0: No, potevamo.
1: Potevamo,
0: però
1: ma abbiamo
0: scelto
1: di non farlo.
0: Preferisco questa cosa, capito? Potevamo.
1: Potevamo,
0: ma invece
1: ma
0: noi.
1: No. No, li celebriamo. Si è autocelebrata tantissimo Meghan Markle, pubblicando sul suo account Instagram due caroselli diversi. In uno, una serie di immagini inedite del matrimonio. Nell'altro una serie di immagini inedite del matrimonio che la vogliono insieme a Harry ballare tipo il loro primo ballo.
0: Okay.
1: Foto molto belle.
0: Sono piaciute?
1: Sì, sì, quelle del ballo bellissime perché si vede un po' di naturalezza, insomma si vede che sono presi benissimo. Quelle del matrimonio inedite hanno fatto molto parlare di sé perché non ritraggono nessun reale. Cioè si vede da lontano Re Carlo vicino a lei poco prima di entrare
0: ma
1: in chiesa.
0: Cosa ha fatto? Ci ha fatto Photoshop o le ha tagliate?
1: Ha fatto
0: te?
1: Una selezione per la quale comparivano solo lei e lui e anche un'amica, tale Isabel May. A un certo punto non compaiono invitati, non compaiono parenti, compare la mamma di lei e questa Isabel May, che è una cara amica di Meghan Markle e che è l'ultima amica rimastale. Cioè si è fatto
0: ha litigato con tutti
1: con tutti.
0: Oddio, che brutto.
1: Non gliene è rimasta una.
0: Ma come mai?
1: C'è questa Isabel che di professione fa la PR, che viene ritratta tra l'altro di spalle mentre abbraccia Harry, quindi funzionale a un'immagine del viso di Harry commosso, e che le è sempre stata vicina nella buona e nella cattiva sorte. Dice che era anche la prima amica avuta a Londra,
0: però,
1: e comunque è rimasta solo lei.
0: Però se fai la PR, sei sua amica, dalle dei consigli ogni tanto.
1: Se fa

0: fatta schifare da Victoria e David Beckham, e si è fatta schifare da Serena Williams, e si è fatta schifare da George Clooney e Amal Alamuddin, pare si sia fatta schifare persino dalle Kardashian,
1: che sono proprio ragazze che veramente si fanno andare ben tutto.
0: Nelle storie invece ha voluto pubblicare una serie di immagini, di videini che ritraggono Harry che le porta una torta, una tortina, una lemon cake che è identica ma in miniatura a quella che hanno mangiato al giorno delle nozze, e le ha, sai cosa le ha regalato? Le ha regalato di no cosa?
1: No, che aspetta, cosa? Però, no,
0: dai. E sai cosa le ha regalato?
1: No, cosa?
0: Allora, le ha regalato una statua di quanto saranno così in centimetri?
1: 40.
0: 40 centimetri di due pinguini che si abbracciano. La statua detta così fa schifo, è bellina, è bellina, e dici, chiedimi, ma scusa, perché?
1: Ma perché proprio due pinguini?
0: Perché quando erano fidanzatini, lei e lui erano andati a una festa in maschera dove bisognava travestirsi a tema animali, e lei e lui avevano deciso di travestirsi da pinguini perché i pinguini quando si mettono insieme non si lasciano più.
1: No, incredibile, quindi è stata profetica mascherata.
0: Sì, e quindi ci ha fatto vedere la statua, ma anche la foto di loro due vestiti da pinguini. Tutto questo non andate a cercarlo sull'account Instagram di Meghan, andate su Pinocchio DJ,
1: che fate prima, trovate tutto. Brava Vale,
0: vado avanti, ne ho ancora tre scadenti, cosa faccio? Te li do?
1: Butta dentro, butta dentro.
0: Vabbè, uno non è scadente ma è un po' passato. Tanti auguri a Cher, ha compiuto 80 anni il giorno del suo compleanno, abbiamo parlato d'altro e ne ha approfittato.
1: Lei
0: adesso
1: dice 80, ma sappiamo che sono almeno 2000, perché c'è da sempre,
0: sì,
1: ci sono pitture rupestri,
0: 80 dopo Cristo,
1: ci sono pitture rupestri col suo volto, lo sappiamo.
0: Tanti auguri anche ai figli di Reese Witherspoon, Kate Hudson e Christy Turlington, che si sono laureati in sti giorni, frequentavano tutti e tre lo stesso college, la stessa New York University. Fatto festa, vabbè, auguri.
1: Fatto la festa delle mamme, la chat delle mamme.
0: Ha fatto la chat delle mamme.
1: Pensa a quella chat di mamme.
0: Mamma mia.
1: Ah, che paura.
0: Mamma mia. E chiudo proprio con una di quelle notizie delle quali non mi frega niente, lei non mi piace neanche particolarmente, ma volevo riempire in qualche modo la rubrica. Abbiamo scoperto il nome della figlia di Millie Bobby Brown.
1: Ah.
0: Lo volete sapere?
1: Sì.
0: Si chiama Ruth. No, aspetta, volevo incitarvi un po'. Lo volete sapere veramente?
1: Sì.
0: Più forte non vi sento.
1: Sì.
0: Si chiama Ruth.
1: Fine.
0: Sì, fine. Poi forse
1: non ricordo
0: non è
1: neanche
0: detto.
1: Chi è adesso Millie Bobby Brown. Fai
0: è
1: tu.
0: Quella di dai, Stranger Things. Va bene.
1: Che vecchi.
0: Quella che ha fatto
1: quella lì.

0: le 18:15. Allora è il momento di una notizia che ha qualcosa di molto curioso e carino. Comunque si parla di un posto che può essere un posto dove andare in vacanza. Molte persone sicuramente l'hanno già visitato, ma la ragione per cui ho ricevuto come proposta questa notizia dalla Vale, sì, la capirete tra poco. Sto parlando di un'isola delle Canarie,
1: okay,
0: minore, molto più selvaggia, chiamata La Gomera, cioè si chiama Gomera. L'isola che Cristoforo Colombo ha lasciato come ultima prima di andare a fare la traversata che poi l'ha portato a scoprire le Americhe.
1: Ok, no? Bellina, sto guardando, piccolina.
0: 25.000 abitanti, il 6 settembre del 1492 Cristoforo Colombo salpava.
1: Sì.
0: E poi, insomma, come per quel viaggio che avrebbe cambiato la storia in,
1: sì,
0: qualche modo.
1: Certo.
0: Allora, l'isola è carina, ci sono un sacco di escursioni, è abbastanza preservata, per cui è tutto safe, un sacco di gente ci va già. Si mangiano delle cose interessanti perché comunque è un'isola che ha unito un po' le cose che si mangiavano in Europa, ma poi quando si tornava dalle Americhe...
1: Certo, era il primo porto nel quale portare i prodotti presi.
0: Il piatto tipico è la papa sarugadas, che sono le patate che arrivavano dalle Americhe e che poi sono state condite in un certo modo, insomma è un piatto tipico.
1: La papa?
0: Papas arrugadas.
1: Beh, no?
0: Las papas arrugadas. Però perché la notizia è stata data a me? Perché c'è questa particolarità che chi è andato già sa, anticamente le popolazioni di lì parlavano tra di loro, soprattutto per parlarsi da una parte all'altra di monti, montagne, perché è un vulcano spento, quindi,
1: sì,
0: ci sono molte cime, fischiando.
1: Ai. Solo fischiando?
0: Cioè loro con i fischi avevano proprio un codice, cioè un alfabeto. Loro riescono a dire con la modulazione dei fischi tipo, non so, più di 2000
1: concetti.
0: Sono tanti, non ce li ho 2000 concetti da esprimere per dire quelle parole. Figurati con i fischi. Abbiamo un esempio sonoro di come fischi.

0: No, non ho idea. Spero non parolacce, però.
1: E come fischiano? Con le dita?
0: No, allora, fischiano con un dito, due dita, tre dita.
1: Ah, con tutto.
0: No, sono capace, nervoso, perché io ci provo. Allora, aspetta.
1: Dai, prova bene.
0: Che magari torna Pina lunedì, sa fischiare.
1: No?
0: Non riesco, vedi.
1: Ma prova, cambia tecnica.
0: Dai.
1: No. Filo meglio? No.
0: Vado a Gomera?
1: Vai a Gomera. Vai.
0: È al limite, e a tanto così da viene avanti cretino, eh? Possiamo risentirlo?
1: Sì.
0: Piripiripi. Dai.
1: Beh, bellissimo, però. E ancora adesso, cioè, ci sono, cioè, ancora adesso
0: è sopravvissuto. Allora, tieni conto che è un'isola in cui, che è stata riempita di europei, i nativi si sono scomparsi, si sono mischiati, e quindi questa è una cosa che è sopravvissuta della cultura che era nativa lì prima che arrivassero gli europei, che come sempre con la loro gentilezza imponessero cultura e violenza. E con questo chiuderei.

0: le 18:22 e nasce, sorge la curiosità, ma anche di persone che sono state nelle Canarie, dicono: ma come, le papas arrugada sono un piatto tipico, sono buonissime, sono agliate, sono forti. Abbiamo a vostra disposizione, per chi non lo sapesse,
1: sì,
0: la ricetta.
1: Sì, sì, che è semplicissima, l'abbiamo presa così com'è da Wikipedia, eh. Intanto devi ridire papas arrugadas.
0: Papas arrugadas.
1: Ecco, vengono fatte con una varietà di patata specifica, la patata isolana, la papa bonita. Perché le patate ti fregano, che le patate.
0: Le patate, certo.
1: Ogni volta io non ingarro mai la patata giusta per la ricetta che devo fare. Vabbè, comunque, il metodo di cottura consiste, prendete nota, nel bollire le patate senza pelarle e aggiungendo molto sale marino.
0: Vale.
1: In modo tale che quando sono cotte e una volta eliminata l'acqua rimanente, rimanga una crosta di sale sulla buccia. Fondamentalmente acqua il giusto, ma tantissimo sale.
0: Un po' di sale. Sì.
1: Ah, quando l'acqua marina ce lo permetteva, adesso non più, venivano cotte con l'acqua di mare.
0: Okay.
1: Esatto. Fine. Poi potete condirle con la salsa che più preferite. Insomma, è una patata bollita.
0: Sì, però insomma, la salsa di solito prevede aglio.
1: La salsa che più utilizzate è la mojo.
0: Esatto.
1: Ed è a base di aglio e va utilizzata nella stessa quantità di patata, cioè un etto di patata, un etto di mojo.
0: Ti fa compagnia per un bel po',
1: voglia.
0: Diventa l'amico,
1: sì,
0: proprio della giornata.
1: Sì.
0: Grazie Valentina.
1: Prego.
0: A tra poco.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. This is DJ Training Center.
5: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: This is DJ Training Center.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente.
8: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: torta mista di Pinocchio. Abbiamo promesso, ma perché ce l'eravamo preparata da qualche giorno, una infilata di curiosità, tutte dedicate alla signora in giallo.
1: Esatto. E per l'occasione è entrata in studio Marta, che credo sia la fan numero uno.
2: Sì, sì, in Italia sicuramente.
0: Marta è
1: posto io,
0: fatta per metà da Paddington esatto. E per metà da signora in giallo.
3: Cioè è l'orso Paddington con i capelli biondi ricci.
0: Sì, vestito. È l'orso Paddington con la gonna e il trench.
2: Parliamo... Non essendo fatta di acqua io, ho esatto. Paddington esatto. La signora in giallo.
1: Esatto. Parliamo della signora in giallo perché l'altro giorno ricorreva i 30 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie della signora in giallo. L'ultimo episodio è andato in onda in America il 19 maggio del 1996.
0: Ma l'ultimo episodio com'è?
1: Allora, l'ultimo episodio,
0: io non me lo ricordo.
1: Noi sì, si intitola Delitto alla radio, fu visto, pensate, circa da 16 milioni di spettatori.
2: Pochi.
1: C'erano chiari riferimenti a quello che Angela Lansbury stava vivendo in quel periodo, perché facendo un passo indietro, La signora in giallo è stato trasmesso per 12 stagioni dalla CBS ed era programma di punta. Lei è stata candidata a non so quanti premi della televisione, cioè
0: certo.
1: Andava fortissimo.
0: Beh, se il prodotto funzionava, oh.
1: Intorno al 94 comincia a perdere un po' di ascolto.
0: Vabbè, però dai.
1: Ma ci sta. Ma tiene botta, comunque, tiene botta. Ma arriva Friends e arriva quella voglia da parte della CBS di svecchiare il suo pubblico. Aia. Per cui favoriscono la messa in onda di Friends nel giorno della signora in giallo, che era la domenica, e alla signora in giallo la spostano al giovedì.
0: Ai, che dolore.
1: Rimane molto, molto, ai, molto male. E perde anche un tot di ascoltatori.
0: Ci credo.
1: Telespettatori.
0: Cioè, che già sono in difficoltà, così mi stronchi le gambe.
1: Gliele stroncano, la gente però si ribella, la rimettono la domenica e le dicono però, Angela, ci dispiace, ma questa è la tua ultima stagione, perché ormai la tua era è finita. E quindi lei fa quest'ultima stagione. Sì,
2: mamma mia.
1: Quest'ultima stagione nella quale richiama il momento, nello specifico quest'ultimo episodio, Delitto alla radio, racconta di adesso vi leggo la trama.
0: Vai.
1: L'episodio è ambientato in una radio di San Francisco che voleva sostituire la musica classica con il rock.
0: Aia.
1: Per attirare ascoltatori più giovani.
0: Aia.
1: A un certo punto un dirigente spiegava senza troppi giri di parole che gli inserzionisti preferivano ragazzi tra i 12 e i 18 anni perché sono quelli che spendono di più. A un certo punto muore naturalmente qualcuno e lei indaga su chi sia stato. Sempre in quella stagione lì aveva fatto un altro episodio nel quale si parlava di una serie televisiva che vedeva protagoniste un gruppo di amici che convivevano. La serie si intitolava Buzz e moriva una che somigliava molto a Jennifer Aniston.
2: Era l'episodio 16.
0: Senti quell'altra. Così proprio riferimento.
1: Riferimenti anche
0: Friends.
1: Perché la signora Angela Lansbury da un certo punto in avanti non era più solo protagonista, ma anche produttrice. Lei, cioè, metteva bocca su qualsiasi storia,
0: certo.
1: Cioè dalla sceneggiatura in avanti. Volete che vi dica qualche curiosità? Vediamo se Marta le sa.
0: Sì, certo. Questa storia che quando si diventa troppo vecchi ti sostituiscono nel palinsesto mi mette un po' tristezza e anche un po' di ansia.
1: Allora, Angela Lansbury non è stata la prima scelta. Prima di lei avevano chiesto a James Stapleton e a Doris Day di interpretare la
0: Doris
1: investigatrice.
0: Day.
1: Sì.
0: Fortuna
2: che ha detto no.
1: Doris Day ha detto no, raga, sono stanca, mi ritiro dalle scene.
0: Era sfinita.
1: Al momento di firmare il contratto, la signora in giallo chiese che non ci fossero scene inutilmente violente e di non guidare mai la macchina. E infatti non ha mai guidato la macchina in nessuno dei 200.000 episodi.
0: È vero.
2: Allora lei spende una cifra di taxi.
1: Sì,
2: è sempre in taxi.
1: È vero, ma lei era ricca, era ricchissima.
0: Aveva una villetta nel Maine.
1: Sì, però grazie al suo lavoro di scrittrice si era fatta una barca di soldi.
2: No, poi
1: che
2: quando è andato, perché lei dall'ottava stagione a un certo punto si trasferisce a New York perché non sta più a Cabot Cove, ma va a insegnare a New York.
1: Sì,
2: quando
1: certo.
2: Sta a New York,
0: Marta, ti cambia il tono della voce quando
2: ma ci chiedo perché sono felice, genuinamente felice. Lei va a vivere in questo palazzone in centro a New York, tipo al millesimo piano, ed è una signora a casa.
1: Sì, a Manhattan.
0: Scusate, domanda per chiudere. Ricca perché? Ricca del suo lavoro, del suo successo? Un po' braccino?
1: Allora, no.
3: Allora, per sé spende poco, però è generosa con gli altri. È una
2: cuore
3: che vende,
2: d'oro,
3: eh.
2: Un cuore d'oro.
3: Cioè, una che ti fa i regali, ti accoglie.
0: Ti fa i regali?
3: Sì.
2: Ma lei poi avrà 20 nipoti acquisiti.
3: Sì.
0: Marta.
3: Marta, non sei tra quelli.
0: Non sei tra quelli. Anche questo dolore.
2: Non dite altro.
0: Basta, ci fermiamo qua, per favore.
3: Sì, un'ultima indicazione. Il 4 febbraio 2028 uscirà un reboot della Signora in Giallo, e la protagonista è Jamie Lee Curtis. Non potevo non dirlo.
0: Guarda. Ma certo, io me l'aspetto. Vabbè. Dai, no, va bene. No. La vita va avanti, Marta.
2: Lei? No.

0: Sono le 18.41, dai che si va avanti. Allora, due notizie legate a, a questa cosa che sta succedendo in Italia, cioè è finito il freddo, è arrivato il caldo.
1: Sì.
0: E nel weekend ci sarà un bel caldone, in alcune zone arriviamo anche a 30 gradi.
1: La miseria!
0: Quindi arriva quella parte della primavera che butta già sull'estate, e che però sempre di più è inutile stare a girare intorno. A un certo punto dici: quanto ho voluto il caldo, quanto non lo voglio più.
1: Perché... vabbè, ma è così, è proprio ciclico.
0: No, è ciclico, ma è anche che stiamo andando in una direzione, lo sappiamo, il pianeta si scalda e sta tornando il Niño.
1: Che non è un bel ragazzo.
0: Cioè, non lo so neanche. No, non è un bel ragazzo. Più che altro sta sui DDoS, perché è uno, cioè uno di quelli caldi. Caldi. E il Niño in alcune zone dell'Europa ha fatto superare dei record, dei picchi di calore, anche in zone che sono sempre state fresche, insomma così. Però in certe zone, soprattutto nelle città, genera quel calore così eccessivo da rendere proprio la vita complicatissima,
1: sì,
0: soprattutto alle persone fragili, agli anziani, a chi magari non ha la possibilità di avere delle case piene di aria condizionata, e comunque nel vivere, nell'uscire fa molta fatica, di affanno proprio, no?
1: Ci dai una buona notizia o ci vuoi lasciare nella paranoia totale?
0: No, allora la notizia è che secondo me la notizia è bella, perché parliamo della Spagna,
1: okay,
0: che è un filo avanti a noi ultimamente in un po' di cose, ma siccome ha avuto caldoni forti ha già messo in piedi una serie di iniziative che sono interessanti. Ci sono dei posti che verranno certificati e riconosciuti come luoghi pubblici, biblioteche, palestre, chiamati rifugi climatici, cioè verranno indicati proprio dalle amministrazioni luoghi delle città richiamati rifugi climatici in cui tu puoi andare, perché appunto è una palestra, un centro commerciale, ci sono zone che verranno, in cui verranno garantite una bibita fresca gratuita o dell'acqua,
1: sì,
0: che puoi a cui puoi attingere, sì, senza dover spendere. Delle sedute, delle panchine,
1: tavoli, cioè, perché spero siano arredate un po',
0: esatto,
1: così carine.
0: Ombre, ombra, fontanelle e frescura,
1: okay,
0: in modo tale che se qualcuno in un certo momento della giornata ha fastidio per l'eccessivo caldo, magari anche a casa, prende e va e sta un paio d'ore,
1: sì,
0: magari nelle ore più difficili, in un posto fresco, dove peraltro magari non sei da solo, che anche quello,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma mi sembra di ricordare che in alcuni comuni italiani sia già attiva un'attività del genere, mi sembra.
0: Sì.
1: Fatecelo sapere comunque.
0: Esatto, diciamo che la Spagna è citata perché sta organizzando molto bene questa cosa, e quindi benissimo. Altra cosa interessante, che però viene da Londra, è che un pezzo del Tamigi adesso è diventato balneabile.
1: Ah.
0: Allora, a proposito di caldo, il tema dei fiumi, delle grandi città che non sono balneabili, è proprio, se vogliamo, è anche proprio la cartina tornasole del fatto che non stiamo facendo bene, perché
1: certo,
0: siamo nelle città, ci sentiamo evoluti, siamo una grandissima società, ma i fiumi delle città sono non balneabili, vuol dire che l'acqua fa proprio schifo.
1: Sì.
0: Allora c'è tutto questo processo di tentativo di purificazione delle acque delle grandi città, quindi della Senna, del Tamigi. Naturalmente, indovina in Europa chi sono quelli che fanno benissimo.
1: Quelli del nord.
0: A Zurigo ci si tuffa nell'Immat, in pieno centro storico, ad Amburgo con piattaforme galleggianti sui canali, a Copenaghen con vere piscine nel porto cittadino, a Monaco l'Isar è stato trasformato in un corridoio ecologico. Cioè, si può fare, costa, bisogna cambiare una serie di cose, però l'idea che il fiume torni a essere una risorsa anche di rinfrescamento è interessante.
1: Bello. Sarebbe bello.
0: Così era per buttare lì cose rispetto a magari guardare le nostre città con un altro occhio quando arriva un po' di calore.

0: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Intanto il tempo cambia, arriva la bella stagione, è arrivato il caldo, si avvicina Party Like a DJ.
2: Esatto, e Alessandra che ci ha scritto: ciao ragazzi, anch'io sono super fan di Jessica Fletcher, pensate che sono pure stata a Mendosino dove hanno girato la serie, vince 2 biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano.
1: Ma che bello!
2: Perché Cabot Cove non esiste realmente.
1: No, certo, e quindi
2: la maggior parte delle riprese le hanno fatte a Mendosino, che è questa località che è diventata negli anni, Mendosino è un paesino costiero a nord di San Francisco, è diventata meta turistica di pellegrinaggio dei fan della Signora in Giallo.
1: Che però, Mendosino, se è vicino a San Francisco, in California, quindi dalla parte opposta del Maine, dove sarebbe ambientata, che è l'altra costa.
2: Sì, tra l'altro a Mendosino fanno tutti gli anni un festival dedicato alla Signora in Giallo dall'1 al 3 maggio. L'anno prossimo ci mandiamo la Marta.
1: No, ma la mandiamo un mese. Sei là un mese, Marta, così fai il pieno, poi quando arrivi sei liberata. Va bene?
2: Dai.
1: Ci pensiamo.
2: A tra poco.

0: grazie di essere stati con noi in queste tre settimane insieme. Torna Pila lunedì, si respira di nuovo l'aria di Pinocchio tutti insieme.
1: Beh, si riunisce la famiglia, ragazzi.
0: Sì, grazie perché ci siete sempre, come cerchiamo di esserci noi, sempre dalle 17 alle 19.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia.
15: Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
17: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
18: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
20: Uno sono io!
21: Uno sono anch'io!
19: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
22: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
26: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
27: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
26: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
28: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
1: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di DJ. L'emittente Al-Arabiya riferisce che l'annuncio di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran sarebbe imminente. Negoziatori di Pakistan e Qatar sarebbero infatti già partiti per Teheran per finalizzare l'intesa. L'accordo dovrebbe prevedere il cessate il fuoco immediato, la garanzia di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. E Teheran riferisce che l'accordo che si sta cercando di raggiungere con gli Stati Uniti riguarda tutti i fronti, compreso il Libano, dove invece continuano senza sosta i bombardamenti israeliani. Oggi nei raid dello Stato ebraico sono rimaste uccise 14 persone, tra le quali 6 paramedici. Tra i circa 50 attivisti della Global Flotilla ricoverati a Istanbul c'è anche un italiano. Molti sono in stato di shock e riferiscono di aver subito violenze, anche sessuali, durante la detenzione illegale in Israele. Il team legale della flotilla presenterà querela. L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia inglese, che invita chiunque sia in possesso di informazioni utili in merito a contattare Scotland Yard. Questo nuovo filone di indagine parte dalla denuncia di una donna che riferisce di essere stata portata per scopi sessuali dal fratello del re nella residenza dei Windsor. Il terzogenito della regina Elisabetta nega con fermezza qualsiasi illecito. Lo sport e il calcio comincia con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, la 38esima e ultima giornata di campionato. Domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, occhi puntati sui posticipi di domenica che decidono Champions e salvezza. Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juve e Cremonese-Como. E ancora calcio, è ufficiale l'addio di Pep Guardiola al Manchester City a fine stagione dopo 10 anni alla guida dei Citizen. Nulla dura per sempre, tranne l'amore per voi, è il messaggio di Guardiola ai tifosi. Alberto Bettiola trionfa in solitaria nella 13esima tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria Verbania di 189 chilometri. Nulla cambia in classifica generale, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Domani tappa complicata, la Aosta Pila di 133 chilometri, una frazione di montagna con 4.350 metri di dislivello.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.

0: per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: got something I wanna talk about.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
3: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che vi rende favorevoli all'eutanasia, quantomeno per i programmi radiofonici.
2: No, scusa.
3: Uno lo pensa.
2: Per i programmi radio.
3: Ci ascolta e dice chiamiamo cappato. E invece oggi è venerdì 22 maggio 2026, San Basilisco e Santa Quiteria. Quindi oggi siamo in cerca di un basilisco, di una Quiteria a cui fare gli auguri.
2: Dai, un basilisco ci sarà.
3: Vuoi che non ci sia un basilisco lo sguardo che ti trasforma in pietra? Almeno questo era il potere della creatura mitologica. Mi pare di ricordare così.
2: Non del santo.
3: No, comunque
2: avesse questo potere.
3: Ah, ok, Medusa, chi è?
2: Beh, esatto, ma che
3: auguri
2: santi ci
3: sono? A San Basilisco, anzi auguri a tutti i basilischi e alle Quiterie di Italia.
2: O Quiteria, anche
3: giusto,
2: sembra un po' una parola spagnola.
3: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
2: Esteri, continuano le minacce a Cuba da parte degli Stati Uniti e dopo aver inviato una portaerei al largo dell'isola, Donald Trump impone sanzioni a Gibson.

0: Brothers.
1: Quiero bailar la salsa.
2: Questa canzone sarà sanzionata. Andiamo avanti.
0: Ma non possiamo fare una puntata su Cuba e mettere questa canzone tutto il tempo.
2: Ti piace molto questo disco. Esteri, il blocco dello stretto di Hormuz continua a causare una grave crisi dei fertilizzanti, ma Israele si dice pronta ad aiutare offrendo al mondo il ministro Ben-Gvir.
0: Eccoci.
2: Beh, da lì si può estrarre molto fertilizzante.
0: Sì, Economia, l'Italia è al 31esimo posto al mondo per capacità di innovazione. Indignazione da parte del governo che ha subito inviato un fax di protesta.
2: Bravi, bravi, fatevi sentire. Zagarolo.
0: Attenzione, ultimo
2: Zagarolo,
0: tango.
2: È bravissima. Zagarolo tra i candidati al consiglio comunale, si vota questo fine settimana.
0: Ah, sì, sì.
2: Anche un ex partecipante a Uomini e Donne, che spera di fare agli elettori ciò che non è riuscito a fare alla tronista.
0: Dai!
2: Conquistarli!
0: Dai!
2: Conquistarli!
0: Ah,
2: cosa pensavi? Sei tu
0: non
2: maliziosa,
0: so,
2: che
0: male.
2: Pensi a delle cose anali.
0: Mafia, potrebbe essere a Milano il covo mai scoperto del boss Matteo Messina Denaro, ma gli inquirenti sono scettici, non se lo sarebbe mai potuto permettere.
2: Posso dire, al metro quadro non ce l'avrebbe fatto. Italia, psichiatra multato per aver diffuso la foto di un malato senza il suo consenso. Ho sbagliato, ha spiegato il medico, quella che volevo inviare in chat non era la foto del mio pazzo.
0: Allora. Allora,
2: che sì. Giro complicatissimo, senti, per dire una minchiata,
0: sì. Per un gioco di parole.
2: Mamma
0: proprio
2: mia.
0: Vabbè. Calcio, mondiale a rischio per il Congo a causa dell'epidemia di virus Ebola. In caso di ripescaggio dell'Italia, voci su una possibile candidatura del virus Ebola a presidente della federazione.
2: Ma sai che comunque potrebbe anche essere un miglioramento.
0: Vabbè.
2: Cina, robot prova a imitare Michael Jackson ma inciampa e cade quando gli mancavano pochi passi dal robot bambino.
0: Allora, due giorni di fila, battute su Michael Jackson qua,
2: È humor nero.
0: Ma perché c'è il weekend?
2: Humor bianco, vai.
0: Bologna a 101 anni non può avere un telefono perché il sistema non gli fa inserire la data di nascita, il 1925, né il luogo, il regno delle due Sicilie.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Scusa Chiara, secondo te questo numero qui è 19 o è 13?
0: Secondo
2: l'intro
0: me 19.
2: Della canzone.
3: 19.
2: È 19, perfetto, grazie.
0: Ma come fa a essere 13?
2: Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, dicevamo, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali, perché quest'oggi abbiamo scelto un discone per aprire questa puntata.
0: Sì.
2: E allora, bentornati a Chiacchiericcio.

0: Sì, dai, oggi non era particolarmente difficile intuire perché abbiamo scelto questo capolavoro dei Queen, The Show Must Go On, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J e in regia c'è l'ottimo Tito, perché ormai l'abbiamo capito, Pagax si fa gli affari suoi. Come può, va in giro a fare il ligure, lo possiamo dire, qualsiasi cosa questo voglia dire.
1: Non lo sappiamo.
0: The Show Must Go On, noi siamo provincialotti, sempre un po' con lo sguardo oltreoceano, e in tanti hanno indovinato l'argomento di cui avremmo parlato oggi, perché si è chiuso un capitolo importante della storia della televisione americana, della comicità e in generale anche di tutti noi appassionati di quel mondo lì.
1: Sì, esatto, perché ieri sera, all'ora americana, è andata in onda l'ultima puntata del The Late Show con Stephen Colbert. Era una fine annunciata da parecchi mesi, si sapeva già all'inizio di questa stagione che sarebbe stata l'ultima, a causa di un litigio fra Stephen Colbert, il comico conduttore del Late Show, e il presidente Donald Trump, dovuto insomma alla questione dell'acquisizione di Paramount del canale televisivo dove vai.
0: Poi in realtà la rete ovviamente ha detto no, ma la chiudiamo per motivi economici.
1: Figurati.
0: Però la notizia colpisce molto, perché questo Late Show è lo stesso Late Show che un tempo era di Dave Letterman.
1: Infatti questo Late Show chiude gli 11 anni di Stephen Colbert, ma in realtà sono 33 anni di esistenza di questo Late Show sul canale televisivo CBS. Prima era condotto da il famosissimo David Letterman.
0: E c'è stato un momento ben preciso della storia anche del nostro paese, intorno al 2010, mi viene da dire, forse anche un po' prima, in cui si è cominciato di brutto a parlare di Letterman, grazie, se non ricordo male, se non ricordo male, a Rai Sat, che trasmetteva il Late Show
1: sottotitolato
0: il giorno dopo. E da lì io ricordo che si è cominciato a parlare di quelle show, ed è stato un po' anche il segnale di una certa globalizzazione anche nei costumi, per cui ricevevamo le cose che accadevano nel mercato, nello show business americano, quasi in tempo reale, perché Letterman portava ospiti, parlava di quello che succedeva nell'attualità, e noi lo vedevamo praticamente in tempo reale,
1: perché poi il Late Show come formato è composto da un monologo fatto dal comico conduttore, perché negli Stati Uniti sono tutti comici quelli che conducono, e poi
0: Frecciatina? Vogliamo dire Frecciatina di Chiara Galeazzi?
1: Così. No, è per ricordarlo alle reti che vogliono a un certo punto.
0: Ma adesso ci arriviamo.
1: Poi ci sono interviste a ospiti che ovviamente quando si tratta di America sono
0: Obama,
1: tutti.
0: Obama era il più scarso.
1: Esatto,
0: tipo.
1: Era uno scarsone.
0: Obama è la nostra Antonella Elia, per capirci. Cioè.
1: Poi di solito anche intervento di altri comici. Noi ne abbiamo parlato perché ospite a un Late Show ci è andato il nostro amico Francesco De Carlo.
0: Infatti,
1: non a questo caso.
0: Infatti, molti Late Show rimangono ancora aperti.
1: Sì,
0: in America ce ne sono diversi.
1: Senti,
0: c'è Jimmy Fallon,
1: c'è
0: Seth Rogen. Seth Rogen è l'attore. Lui si chiama.
1: Ho capito di chi vuoi parlare.
0: Ah, non
1: tu.
0: Mi viene il nome.
1: Kimmel.
0: No, Jimmy Kimmel. Sì, è un altro, ma c'è lui. Vabbè, ve lo diciamo eventualmente dopo il disco. Cosa volevi dire, Chiara?
1: Vuoi sapere cosa ha scritto Donald Trump dopo l'episodio?
0: Cosa ha scritto?
1: Ha scritto: Colbert è finalmente finito su CBS. Finito nel senso morto. Incredibile che sia durato così a lungo. Nessun talento, nessun ascolto, nessuna vita. Era come un morto.
0: Bene, vedere una buona recensione.
1: La pensa bene,
0: 4 stelle su Rotten Tomatoes, direi. Si chiama Seth Meyers.
1: Seth Meyers, ex Saturday Night Live.
0: Esatto,
1: lui.
0: Bravissimo. Comunque, questa era la notizia. Fra un attimo, al 347-342-5220, come ogni sera su questa notizia d'oltreoceano, facciamo insieme a voi del sano

0: Lancia e Chiara Galeazzi, stiamo parlando di Late Show, partendo dalla notizia che ha visto la chiusura del Late Show più famoso di America, cioè quello condotto adesso da Stephen Colbert, un tempo da Dave Letterman.
1: Sì.
0: E ne vorremmo parlare per capire anche come siamo messi noi in Italia nei confronti del Late Show. Allora, diciamolo, ci sono stati un sacco di tentativi.
1: Sì.
0: Provate a fare le show alla Letterman, per capirci, in Italia ci ha provato Luttazzi.
1: Infatti, quando tu prima dicevi, io ho iniziato a sentir parlare del Letterman perché lo traducevano. In realtà anche i late show di Luttazzi, che erano così ispirati a Letterman, avevano portato un po' di fama a Letterman in Italia.
0: Quindi ci ha provato Luttazzi, ci ha provato anche Ale Cattelan, però non è roba nostra. Cioè, evidentemente non siamo, come italiani, non siamo interessati a quella parte lì. Perché?
1: Ci sono, però secondo me ci sono tante ragioni.
0: Vai, vai, che non, metto base 4.
1: Che prescindono in realtà dal conduttore. Cioè, il conduttore è l'ultima delle questioni.
0: Sì.
1: Non abbiamo propriamente uno star system abituato all'intervista del Late Show, che è molto breve, con un aneddoto molto divertente.
0: Ragazzi, questa va TV Talk una volta sì, una volta no, mica a caso, mica a caso.
1: Una volta al mese.
0: Io al massimo posso andare a Metal Detective, quello che cerca.
1: Bello,
0: Metal Detective.
1: Però, lei va, guarda,
0: lei
1: va bello.
0: TV Talk. Poi?
1: E l'altra è che non esiste più un modulo televisivo dove infilare una cosa che dura meno di un'ora.
0: Brava, infatti secondo me questo è interessante. E alzi la mano chi si ricorda il Costanzo Show.
1: Io me lo ricordo.
0: Tito, quanti anni hai tu?
1: Ma no, lui è bambino.
2: Ne ho 25.
0: Perfetto,
1: no,
0: 25,
1: sei troppo giovane.
2: No, conosco,
0: 2001,
2: però
0: c'erano,
2: però non c'era.
1: Esatto.
0: Non conosci Costanzo, ma non ti ricordi il Costanzo Show?
2: No, perché quando guardavo la televisione non c'era già più.
1: Mi sa di no.
0: Quindi
1: sì.
0: Questo il nostro,
1: o comunque era una fase finale che è un po' più un po' diversa.
0: Fondamentalmente il nostro Late Show era una serie di ospiti,
1: sì, vabbè,
0: tantissimi.
1: Però. Sì, esatto. Cioè erano 20 persone a puntata.
0: E parlavano un po' per uno. Quindi noi siamo cresciuti, la televisione è cresciuta con quel formato lì.
1: E chiacchiericcio.
0: Con Costanzo.
1: Più
0: o meno.
1: E un sacco di altra gente.
0: In qualche modo sì, però sì, c'era tanta gente. Quindi noi non siamo cresciuti.
1: E
0: con
1: non era. E c'erano i momenti drama. Cioè non era tutto leggero.
0: Cosa che invece nelle show non c'è, perché tendenzialmente è comedy.
1: No,
0: cioè
1: può capitare che ci sia un momento leggermente più serio, però è un incidente. Invece lì c'era il momento comunque.
0: Ma secondo te, chiedo la Chiara Galeazzi che va a TV Talk una volta ogni... Sì, una volta sì, una volta no.
1: Ma non è vero.
0: Invidia? Forse, chi lo sa. Una volta sì, una volta.
1: Vai te.
0: Secondo te ci riproveranno ancora? Cioè riusciremo prima o poi a portare le show in Italia?
1: Io credo che in televisione non ci proveranno più.
0: Sai che ci sta provando Yotobi su YouTube? Che sembra un gioco di parole. Se non conoscete Yotobi, è uno degli youtuber più famosi del web, diciamo.
1: Dai, del web.
3: Anche lui fa
1: del
3: parte
1: web.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque c'ha 40 anni Yotobi, è uno di noi.
0: Questo per tutti gli ascoltatori che dicono chi Yotobi? Questa base l'abbiamo messa proprio per voi. E sta provando a portare le show, anche se quello di John Oliver.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: lui sta portando il monologo del presentatore, che non è una cosa che fanno tutti i late show. Cioè fanno solo alcuni.
0: Sapete chi può condurre questo late show?
1: Quale?
0: Chiara Galeazzi.
1: Ma quale?
0: Chiara Galeazzi, candidata.
1: Adesso che non lo vuole più nessuno.
0: Al late show.
1: Lo fa lei.
0: Al late show con Chiara Galeazzi.
1: Ma neanche.
0: Comunque no.
1: Poi soprattutto no donne nei late show.
0: Mai stata una donna?
1: No, ci sono state, però sono state poche e sono durate poco.
0: E allora a maggior ragione lanciamo questa candidatura.
1: Vai, testa.
0: Chiara Galeazzi lascia chiacchiericcio per condurre un late show.
1: Ma che cosa vuoi? Let's move it.

0: servizio al 347-342-5220. Ma voi lo sapevate che negli studi dei late show americani la temperatura viene messa sempre a bassissimo, cioè a bassissimi gradi? Deve sempre fare molto freddo perché così il pubblico deve scaldarsi, deve applaudire, deve muoversi e essere caloroso.
1: Sì,
0: sì, lo sapevamo, Fabrizio, ma quel gelo è niente in confronto a quello che sta per entrare in questo studio, perché è venerdì, è l'ultima mezz'ora, ma... e quindi si sta per creare l'inverno, proprio lo zero assoluto della radiofonia.
1: Vergogna.
0: Il momento degli amori di Dio, altro che le show. Chiara Galeazzi conduce il peggio
1: alle
0: della radiofonia
1: falde del Kilimanjaro
0: italiana. Ma tutto questo avviene dopo la pausa, ci fermiamo un attimo.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
5: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Styles, American Girls, state ascoltando Chiacchiericcio su Radio DJ. Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. È venerdì, ultima mezz'ora, arriva quel momento lì. Noi siamo un programma che in genere si occupa di attualità, ma proprio come fanno i giornali mentre il mondo è in fiamme, ogni tanto piazziamo qualche notizia di animaletti buffi e teneri, così voi cliccate, venite attratti da quella roba lì e la vostra attenzione è distratta. Scusate, questo momento noi lo abbiamo chiamato il momento degli amori di Dio.
1: Salve a tutti, cliccate su sto faccione che adesso arrivano tutti gli amori di Dio. Incucciolata, eccoli, stanno arrivando. Oh mio Dio, che cosa facciamo? Gli diamo tanti baci sul musetto.
0: Perché lo fa con questa...
1: No, non fatelo, è pericoloso.
0: Perché lo fa con questa voce insopportabile? Non c'è.
1: Perché la voce che si fa quando si vede gli animaletti carini.
0: Ecco, questa è la spiegazione.
1: Sì.
0: Vediamo qual è la prima storia di oggi, Chiara. Dove ci porti? Quale inutilità diffondi nell'etere?
1: Inutilità. Intanto tu questa settimana mi hai rubato una notizia degli
0: Attenzione.
1: Amori di Dio, che è quella del coccodrillo a Pistoia.
0: Ah, la volevi fare?
1: Perché comunque è stato trovato un coccodrillo a Pistoia.
0: Beh, però dai, il coccodrillo non è un amore di Dio, su. Cioè, comunque
1: allora,
0: non gli dai i bacini sul musetto,
1: non gli
0: perdonami.
1: Dai i bacini sul musetto a nessuno, devi darglieli senza il permesso, senza il consenso. Anche agli esseri umani, vale anche per loro. Però, comunque, io volevo parlare di quella notizia lì. Ma tanto tu pensi che è stato avvistato solo quell'animale lì in tutta Italia? E invece siamo ad Arese.
0: Ad Arese,
1: che è fuori Milano, poco fuori Milano,
0: sì,
1: provincia di Milano.
0: Sì, sì.
1: Ok. A un certo punto arriva una segnalazione e dice: ho trovato, un signore ha detto, ho trovato in giro, ho visto che è passato un gatto giallo.
0: Un gatto giallo?
1: Un gatto giallo, che strano, ma poi ho perso di vista, non l'ho più visto, era lontano, non l'ho visto.
0: Ma esistono i gatti gialli?
1: A un certo punto a Garbagnate Milanese, che è sempre fuori Milano, nel parco.
0: Vabbè,
1: che c'è,
0: rimaniamo
1: lì,
0: in Brianza.
1: C'è un grosso parco, un'altra segnalazione, c'è un gatto giallo con il mantello.
0: Il mantello giallo è un lander, chi è?
1: Giallo.
0: Ok.
1: Allora arriva la forestale, comunque,
0: giusto.
1: E fanno un'ispezione. Non era un gatto giallo.
0: Cos'era?
1: Era un gatto pardo africano.
0: Un gatto pardo?
1: Un gatto pardo.
0: Ma Tomasi di Lampedusa?
1: Sì, non il libro, l'animale vero.
0: Ma come funziona? Cioè, che cos'è un gatto pardo? Non ti giuro che è un animale che non ho mai sentito in vita mia. Pensavo fosse l'animale, cioè il romanzo.
1: No, no. Si chiama anche servalo, però è un
0: servalo?
1: Servalo. Sì, okay. Non so perché. Servalo, detto anche.
0: Da Di Ballo di Pamela Prati, spagnolo, il servalo. Vabbè, lasciamo stare.
1: Allora.
0: È un delirio tutto mio.
1: È un felino che non è grandissimo, però comunque è più grande di un gatto, perché sono più o meno arriva a 12 kg. Ok? Mm. È giallo, sì, ma c'ha anche le macchie.
0: Ah, proprio.
1: Ma
0: tipo,
1: proprio come il
0: ghepardo.
1: Tipo okay. Quello della copertina del ghepardo.
0: Sì,
1: cioè, del gatto pardo.
0: Sì.
1: Ghepardo, scusate. E ha le orecchie. Non posso farti vedere una foto.
0: Sì,
1: guarda che orecchie che ha. Ha le orecchie.
0: Ah, le orecchie da pipistrello.
1: Appunto,
0: proprio.
1: Un po' da pipistrello, un po' tonde.
0: Wow.
1: Un po' tondeggianti.
0: E cosa ci faceva ad Arese?
1: Ragazzi, non lo sappiamo. Però a Garbagnate c'era. Stanno facendo delle indagini per capire da dove arriva. Perché questo è un animale esotico. Non dovrebbe una persona tenerlo in cattività.
0: E
1: l'unica idea che la gente ha avuto sarà. Probabilmente ce l'aveva qualcuno ed è scappato.
0: Ma è pericoloso per l'essere umano?
1: Ma allora, da quel che ho letto, non cioè, no, però non dategli i baci.
0: È piccolo, grande.
1: Non è tanto grande.
0: È piccolino.
1: No, non è neanche piccolo. Sono 83 centimetri arriva
0: ed è un gatto pardo, com'è che la chiamano?
1: Un gatto pardo africano.
0: Africano, quindi qualcuno l'avrà...
1: E l'avrà importato, ma non si fanno queste cose. Lasciateli là, no, Garbagnate.
0: Aiutiamoli a casa loro. Non li portiamo qua. Vabbè, mi raccomando, se siete nel
1: attenzione.
0: Nella Brianza e vedete un gatto giallo, fate attenzione.
1: Potrebbe essere un...

0: sai, disannuncialo tu, vai.
1: Sono le TLC con Waterfalls.
0: Avrete capito?
1: E questo era Chiacchiericcio, no, nel momento degli amori di Dio.
0: Vabbè, fai tutto tu allora, Chiara Galeazzi,
1: sì,
0: con la tua voce da venerdì, ultima mezz'ora, prima storia interessante, ha riscosso anche molto successo tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Soprattutto in zona Arese.
0: Gattopardo, il gattopardo africano che è stato avvistato da quelle parti. Qual è la seconda storia? Di che animale parliamo?
1: Vi porto da tutt'altra parte. Andiamo in Bangladesh.
0: E là, in bella Bangladesh. Strada, da Arese al Bangladesh.
1: Andiamo.
0: C'è un Ryanair, credo che lo fa.
1: Sì, Arese, sì,
0: Arese,
1: sì,
0: Bangladesh.
1: Sì, andiamo in una fattoria del Narayangani.
0: Ok.
1: Volevo dirlo.
0: Vabbè, fatto
1: far
0: bene.
1: Far vedere che so le lingue.
0: Chi sono io per fermarti?
1: E in questa fattoria, cioè questa fattoria è diventata molto famosa ultimamente sui
0: perché?
1: Social. Perché hanno un bufalo. E tu dici, vabbè, ce l'abbiamo tutti un bufalo.
0: Mm-hmm.
1: Questo bufalo.
0: Non è che ci abbiamo tutti un bufalo. Perdonami, non è che ci abbiamo tutti un bufalo. Io non ho,
1: sì,
0: bufali, Tito, Mary J. Io
1: ho te. Sei un bufalo. No, questo bufalo.
0: E tu sei la mia mozzarella.
1: Questo bufalo, però, è raro perché è albino.
0: Ah.
1: E tu dici, vabbè, anche lì.
0: Quindi vuol dire che è bianco, vuol dire che,
1: sì,
0: è molto chiaro.
1: Sì, è molto chiaro, un po' rosino.
0: Invece, normalmente i bufali sono
1: neri,
0: scuri, marroni.
1: Sì, sono scuri, marroni, insomma. Però non è neanche questo. Il fatto è che questo bufalo ha anche una criniera bionda e assomiglia, dicono, anche dalle foto uno può dire, effettivamente, beh, a Donald Trump.
0: Ma come a Donald Trump?
1: Sì.
0: Ma cosa stai,
1: sì,
0: dicendo?
1: Sì, è diventato famoso, è stato ribattezzato proprio dai fattori che ce l'hanno, Donald Trump.
0: Beh, questo farà piacere al presidente degli Stati Uniti, conoscendolo.
1: Adesso è famoso, tutti stanno andando a fare le foto, gli influencer, tutti quanti, i turisti vanno a fare le foto. Ora c'è un piccolo dettaglio.
0: Oh no, devo mettere una cosa triste?
1: Un po' sì, perché a fine mese questo animale è destinato a un sacrificio rituale.
0: Come al sacrificio rituale?
1: Sì, a quanto pare.
0: Cioè uccidono Donald Trump?
1: No,
0: cioè nel senso il bufalo, però si chiama Donald Trump, quindi uccidono Donald Trump per un sacrificio rituale.
1: Pare di sì.
0: Ma no, è una brutta cosa, non possiamo raccogliere delle firme, intervenire, anche perché per una cosa rituale è proprio una roba... Possiamo dire,
1: lo so,
0: un po' inutile, dai.
1: Stiamo offendendo delle religioni.
0: Ma
1: però
0: non credo di maggioranza nel paese, quindi.
1: Vabbè, però non è bello. Comunque, detto questo, segnaliamo di andare a vedere le foto di questo animale che effettivamente ha proprio il ciuffo di Donald Trump.
0: Cioè,
1: secondo me l'hanno pettinato proprio. Gli hanno fatto la riga di lato.
0: Sappiamo la reazione del presidente riguardo a questa notizia, che sicuramente gli sarà giunta, perché.
1: No, diciamo che conviene tenere accesa l'antiaerea
0: in Bangladesh. Sono state avvistate delle portaeree fuori da quella fattoria.
1: Però scusami, se dicessero che tu assomigli a un bufalo raro,
0: ma io ne sarei,
1: non saresti orgoglioso?
0: Ma io molto. Se ci fosse un bufalo in Bangladesh che si chiama Francesco Lancia, io ne sarei orgoglioso. Guarda.

0: ai messaggi che ci dicono che la notizia è una bufala. Sì, è facile la battuta, ma no, la notizia è vera. E stop anche ai messaggi che danno della vacca alla moglie di Donald Trump.
1: No,
0: questo
1: basta.
0: Non è elegante. Non è elegante. È una piccola tiratina di orecchie a chi ha mandato questi messaggi. La base di sottofondo ci ricorda che, ahimè, è finita non solo questa puntata di Chiacchiericcio, ma tutta la settimana di Chiacchiericcio.
1: Già temevo.
0: È venerdì e forse la stagione.
1: No, ma no.
0: No, in realtà saremo in onda vostro malgrado ancora per un po'. Cominciamo con i saluti, quindi grazie a Mary J in redazione, grazie anche a Tito in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Io mi rubo solo 15 secondi per dire che domani e dopodomani, se volete, mi trovate a Play, il Festival del Gioco, a Bologna. Sì. È un grande festival per famiglie dove si può andare a giocare da tavolo di ruolo e faremo un piccolo evento domani pomeriggio dedicato a Dungeons & DJ, in cui daremo delle anticipazioni.

0: sul futuro. Chissà cosa accadrà. Ma abbiamo finito per il momento. Buon weekend, ci risentiamo lunedì. Ciao.
1: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
2: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
7: e Furio.
11: Salone, hai visto cucina?
12: Ringiovanita.
11: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
12: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
13: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
16: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto!
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
24: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
25: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi istanti alle 20. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Dopo l'incontro col governo, il sindacato degli autotrasportatori ha deciso di sospendere lo sciopero che era stato proclamato dal 25 al 29 maggio, in attesa di vedere il decreto legge che conterrà le norme in sostegno della categoria e il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti fino alla prima settimana di giugno. Da indiscrezioni di media arabi sembra che l'annuncio di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran sia imminente. Negoziatori di Pakistan e Qatar sarebbero infatti già partiti per Teheran per finalizzare l'intesa. L'accordo dovrebbe prevedere il cessate il fuoco immediato, la garanzia di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. E Teheran riferisce che l'accordo che si sta cercando di raggiungere con gli Stati Uniti riguarda tutti i fronti, compreso il Libano, dove invece continuano senza sosta i bombardamenti israeliani. Oggi nei raid dello Stato ebraico sono rimaste uccise 14 persone, tra le quali 6 paramedici. La Procura di Roma intende indagare per molestie, torture e sequestro di persona sulla base delle drammatiche testimonianze degli attivisti della flottiglia rientrati a Roma dopo la detenzione illegale in Israele. Uno dei 50 ricoverati a Istanbul è italiano e il team legale della Sumud denuncia almeno 15 casi di violenza sessuale tra i 400 attivisti. Israele respinge le accuse. L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia britannica. Il terzogenito della regina Elisabetta nega con fermezza qualsiasi illecito. Lo sport e il calcio comincia con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, la 38esima e ultima giornata di campionato. Domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa. E ancora calcio, è ufficiale l'addio di Pep Guardiola dopo 10 anni alla guida del Manchester City. Nulla dura per sempre tranne l'amore per voi, è il messaggio di Guardiola ai tifosi. Il ciclismo, Alberto Bettiolo trionfa in solitaria nella 13esima tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Nulla cambia in classifica generale, la maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. E la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince la prima e unica sessione di prove libere del GP del Canada, che si corre domenica sul circuito di Montréal, alle spalle dell'italiano Russell e Piastri.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
1: Domattina qualche nuvola al nord-ovest senza piogge, con clima piuttosto caldo, sereno al centro-sud. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Sereno altrove. Il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it. La bella

Buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La coop sei tu.

0: applauso wow, è per voi, è per voi che anche questa settimana siete arrivati alla fine della settimana, almeno quella classica, quella del Dalun Aven, diciamo, siete sì, arrivati lì, siete arrivati alla fine, avete combattuto contro tutto e tutti, alla fine adesso qualcuno si potrà godere anche il weekend, non tutti, ma noi siamo qui per tutti. Invece ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia nelle tante cose che accadono poi lì fuori. Il venerdì è sempre un giorno un po' particolare, perché a differenza delle altre sere dove magari c'è sempre più o meno la stessa abitudine, la radio magari fa parte della vostra abitudine, ecco, il venerdì sera è sempre un po' pazzarello, cioè magari
1: frizzantino,
0: poi con queste belle giornate, mamma mia, quanto è state oggi da 1 a Ferragosto?
1: Non iniziamo questo discorso.
0: No, non lo iniziamo, però ieri sera quando siamo usciti dagli studi tutti insieme della radio stazione DJ che si trova in via Massena 2, siamo usciti e guardandoci abbiamo detto:
1: c'è proprio,
0: si sente
1: profumo,
0: odore, sensazione dell'estate. Che cos'è estate? Perché qual è il profumo che ti... Se tu senti il profumo dell'estate,
1: mare,
0: qual è la prima
1: mare,
0: cosa che pensi? Mare?
2: Sale del mare.
1: Sì, il sale.
0: Però a Milano adesso con tutto il bene, via Massena ieri non è che hai sentito il sale.
1: La crema,
0: cos'è che hai sentito?
1: Solare.
0: Hai sentito crema solare?
1: Sì.
0: No, cos'è quella
2: la
0: cosa?
2: La luce.
0: Io non lo so, però a me questo mi fa ricordare il che era,
1: insomma, l'odore delle ascelle.
0: No,
2: distrutto.
0: Io stavo andando a parlare di quando giocavamo nei cortili, che con la bella stagione
1: comunque
0: si tornava in cortile, e invece
1: delle
0: ascelle. Vabbè, Elisa Cyber che si è presentata così, grazie, buonasera. Fra paga in quel della regia,
3: grazie.
0: Buonasera,
3: grazie.
0: Buonasera. Complimenti.
3: Complimenti.
0: Complimenti. Che fine avrà fatto questo? È un meme che è esploso e poi purtroppo lo...
2: Però è qua nel
0: però noi gli diamo ancora adito, perché
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Lo me... secondo me se lo
1: merita.
0: Questo adito probabilmente
1: è il programma giusto.
0: È il programma giusto, è il giorno giusto, è il venerdì. Nella seconda parte, come sempre, vi aiuteremo a fare un punto della situazione su quella che è stata la settimana, ovviamente solo notizie importanti, questo
1: sì,
0: lo ricordiamo, solo quelle che contano davvero, cioè quelle di cui si è più parlato all'interno della radio DJ questa settimana, ma come sempre ci siete anche voi. Anzi, a tal proposito, se volete farvi sentire e vi va, come possono fare i nostri ascoltatori? Lo chiedo a te che sei così esperta.
1: C'è
0: cosa
1: un numero.
0: Ma dai.
1: E questo numero è il 347-342-5220.
0: Davvero?
1: Qui messaggi,
0: cioè
1: SMS,
0: lo stesso numero
1: WhatsApp
0: a cui ieri ci hanno mandato tutti i ricordi e tutte quelle cose
1: esatto,
0: legati non solo ai parchi di divertimento di cui abbiamo parlato ieri, ma ai nostri primi ricordi.
1: Esatto, esatto.
0: Oggi, andando in giro, una persona in un negozio mi ha detto: no, ma sai che anch'io è, e mi ha raccontato il suo primo ricordo.
1: Ah, non puoi
0: non
1: dirlo.
0: Voglio condividere,
1: no, okay,
0: comunque
1: okay,
0: una cosa di privacy, non vorrei mai, però tutti mi hanno rassicurato sul fatto che comunque
1: dai tre anni in poi,
0: tre anni in poi qualcosina, diciamo, qualcosina resta, ecco, una cosa del genere. Comunque, tra le varie cose che stanno capitando in giro, c'è una che mi ha colpito molto, che mi è piaciuta, è che ha a che fare, adesso uno dice, sembra sempre che parliamo di Star Wars, però è una coincidenza,
1: no,
0: perché, ma lui è anche Indiana Jones, lui è qualsiasi cosa,
1: sì,
0: no? Stiamo parlando
1: sì,
0: di Harrison Ford, che
1: è
0: ha fatto
1: Han Solo,
0: una cosa, che ha fatto
1: realtà,
0: una cosa speciale, però ne parliamo tra poco, perché vorrei prima farvela sentire. Cioè, sai quando, non so, nelle scuole ritorna a parlare qualcuno, non so, c'è il discorso dell'ospite che
1: momento,
0: ti racconta qualcosa.
1: Sì.
0: Ecco, in America di solito questa cosa succede, e quando succede gli ospiti sono tipo Harrison Ford, no? Che però
1: quel
0: fa
1: qualcuno,
0: un discorso potentissimo, e ne abbiamo preso un pezzettino perché secondo me è carino da condividere.

ragazzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ. Buonasera, buon venerdì 22 di maggio, presenti, ci siamo, ma soprattutto, dato che è venerdì, amici, beh, questo a

0: Just Jack su Radio DJ, Stars in the Rise, canzone che arriva dal 2007. A proposito di ricordi, questa canzone è proprio la col, cioè me la ricordo proprio, come dire,
1: sì,
0: riesco a collocare perfettamente l'anno, non di tutte le canzoni, perché ognuno poi ovviamente magari la associa ad un ricordo personale. Era l'estate in cui sono andato a fare l'animatore in un villaggio a Capo Calavà in Sicilia.
2: Bella.
0: E quindi associo questa canzone, I The Fray con How to Save a Life, era tutta quell'estate lì, e J-Ax con Più Stile.
2: Ah cacchio,
0: ti ricordi? Wow. Era tutta quell'estate lì.
1: Quanti anni avevi?
0: Ne avevo 19, ne dovevo fare 19, una cosa del genere. Bei tempi, ma in generale, insomma, l'esperienza.
1: Ma tu sei tipo Benjamin Button, quindi
0: sì,
1: più
0: esatto.
1: o meno oggi è.
0: Guarda,
1: come
0: se vi capiterà di andare a vedere lo spettacolo di Angelo Pintus, molto bello il pezzo in cui parla di quando faceva l'animatore lui versus
1: oggi.
0: Ma non voglio spoilerare troppo. No, parlavamo prima fuori onda, si è acceso un dibattito perché abbiamo anticipato il nome di Harrison Ford. Perché volevamo parlare di Harrison Ford? Perché è stato ospite qualche giorno fa. È bella questa cosa che viene. Cioè, gli americani hanno sicuramente un sacco di difetti, alcuni evidenti che vediamo, ma hanno anche
1: dei pregi,
0: hanno anche delle qualità, e sicuramente questi momenti, insomma, come la laurea, insomma, hanno come dire, hanno sempre una mediaticità importante.
1: Sì,
0: sono anche in grado di spettacolarizzarli, dargli il giusto potere. Insomma, quanti poi in Italia adesso iniziano a fare la cerimonia dove lanciano il cappello,
1: certo.
0: Tutte quelle cose lì che vedevamo nei film. Ecco, quelli dei film a volte vanno nelle università vere, allora per un appuntamento, la cerimonia di laurea della Arizona State University, Arizona State
1: amazing.
0: University, Harrison Ford, attore 83enne. Ha tenuto un discorso, un po' come era successo con altri personaggi, forse uno dei più celebri, Steve Jobs, che non è un attore, ma chiaramente aveva fatto anche lui un discorso sempre molto molto importante. È stato il turno di Harrison Ford. E la discussione che si è accesa fuori era: vabbè, ma Harrison Ford avrà vinto un Oscar, no?
2: Sì,
0: per cosa l'avevi?
2: No.
0: Perché io volevo dire il premio Oscar. Oh, ma sai che non ha vinto neanche un Oscar?
1: No.
0: Effettivamente. Almeno così dicono le fonti. Non ha mai vinto un premio Oscar. Diverse nomination, ma mai un Oscar. E allora a quel punto dici: boh, ci sono attori che hanno vinto l'Oscar e poi non sai
2: Harrison
0: più chi
2: Ford.
0: Sono. Harrison Ford è nel nostro cuore. Per sempre. Io prima poi ho citato Star Wars, ma lui
1: è Indiana Jones.
0: Cioè, se tu nella stessa carriera riesci a fare Han Solo
1: e Harrison
0: Ford, e non cito Blade Runner o tante
1: altre
0: figate,
1: è vero.
0: Cioè, tu pensa che carriera incredibile hai avuto. E a quel punto vai in un'università e dici la tua. Cioè, è credibile quello che dici. Quello che ha detto effettivamente ha colpito un po' tutto il mondo. Se vi è capitato di vedere delle immagini, insomma, Harrison Ford ha parlato della sua generazione, ha dato le colpe alla sua generazione. E lui, parlando ai giovani, gli ha detto: il mondo che vi lasciamo è un po' un disastro, no? Quindi si è portato un po' avanti. E poi la cosa più bella è stata, secondo me, ok, quando ha detto il mondo in cui state entrando è il mondo che la mia generazione vi ha lasciato, quindi è un vero disastro, mi raccomando, però poi ci mette la speranza. Allora ti dice: beh, costruite qualcosa che ieri non esisteva, questo si può fare. Vede i ragazzi in faccia e gli dice: beh, la vostra generazione ha molto più potere di quanto pensiate, se trovate la vostra voce il mondo non potrà ignorarvi, dovranno tenere conto di voi. Insomma, e da lì in poi sono partiti gli applausi, le lacrime, tutto quanto. Però qua ve l'ha detto un Gianluca Gazzoli qualsiasi, detto da Harrison Ford è un'altra cosa.
3: Stand up for someone who can't stand up for themselves. Bring people together who weren't talking before. That's leadership. That's what moves the needle. Your generation has far more power than you may realize. And if you harness that power, if you find your leadership, your issues, your voice, the world will not be able to ignore you. What could be worse than getting to the end of your life and realizing that you haven't fully lived it?

0: Pedala e batteria su Radio DJ Frank A Energy insieme a Giovanotti. State ascoltando Gazzology, molti al 347-342-5220 toccati dal discorso, dalle parole di Harrison Ford, insomma, durante questa laurea in università americana. Insomma, mi ha riportato, qualcuno ha citato anche chi, insomma, altri personaggi che magari sono capitati nella loro scuola. A te è mai capitato, Eli, che venissero degli ospiti a parlare nella tua scuola?
1: Sì, ma soprattutto ex studenti.
0: Vabbè, il momento dell'ex studente che torna, c'è sempre, andrebbe fatta una puntata a parte,
1: sì,
0: su quello
1: sì,
0: che torna anche un po' bullandosi dell'essere uscito, eccetera.
1: Sì.
0: Io invece non sarei tornato
1: mai
0: per fare quello,
1: io.
0: No. Poi sono andato in delle scuole a parlare ed è stato anche molto bello. Però non ti è mai capitato che la scuola organizzasse con un personaggio che viene lì e ti parla? No, è difficile.
1: È
0: no?
1: difficile.
0: A te è successo?
1: Sì.
2: È famoso, no? Cioè,
0: no,
2: famoso,
0: no, no,
2: ma,
0: no.
2: Diciamo,
0: però di solito
2: illustri,
0: succede.
2: Sì.
0: Non so, adesso abbiamo ascoltato Giovanotti. Giovanotti magari è andato nell'università a parlare. Forse nelle università succede, nelle scuole quelle, diciamo, superiori o medie, no, questa cosa succede meno. In tanti anche in giro, perché il venerdì già molti si stanno muovendo per fare o per programmare anche qualche escursione. Allora, già che ci siamo, noi ci permettiamo di darvi un consiglio, perché c'è una cosa molto bella che accade in un posto, in realtà è abbastanza vicino anche a
1: sì.
0: Milano, e devo dire, ve l'avevamo già raccontato in passato, però io recentemente sono andato da quelle parti e devo dire che è anche oltre quello che viene raccontato, di un posto splendido che si chiama Alberete. Al telefono con noi c'è Carmen Moretti. Ciao Carmen, bentornata su DJ.
3: Ciao,
0: come
3: ciao,
0: stai?
3: Ma che bello sentirti.
0: Mamma
3: bene,
0: mia, no,
3: bene,
0: ma
3: bene.
0: Che bello sentirti, perché tu riesci a essere ospitale anche quando l'ospite sei tu. E questa è una cosa incredibile che evidentemente succede.
3: Ci proviamo.
0: Alberete, posto mitologico, ripeto, che contiene dentro tante storie. Un luogo appunto che, insomma, per rilassarsi, per stare bene, per vivere un certo, diciamo, una certa parte anche di Italia e di ospitalità, ma è anche un posto dove organizzate spesso tante cose che hanno a che fare anche con il fare del bene agli altri, che coinvolgono anche persone che sono lì nei dintorni a fare dei giri, giusto?
3: Sì, assolutamente. Siamo infatti molto molto emozionati e pronti al prossimo SUC che inizierà giusto domani mattina dalle 12 in poi.
0: Ok, noi ci eravamo sentiti per il SUC quello invernale, se
1: vero,
0: non ricordo male. Quindi ne fate quanti all'anno di questi momenti?
3: Due, il Christmas SUC e il Green Garden SUC,
0: okay,
3: dell'Albereta, che inizia domani.
0: Okay.
3: E sarà domani e dopodomani, con un sacco di novità, perché quest'anno, questa edizione, c'è la direzione creativa di mio figlio Vittorio,
0: sì,
3: dove ha inserito tutta una serie di cose molto particolari, e quindi oltre al SUC ci sarà festa, musica, balla domani e anche domenica, una festa in piazza.
0: Allora, ricordo, quindi, per chi non lo sapesse, stiamo parlando di Franciacorta come zona, quindi se siete o prevedete un giro nei dintorni, fateci un salto, perché poi ricordiamo che lo scopo anche di questa giornata, come dicevamo prima, ha anche uno scopo a favore di una onlus speciale, giusto?
3: Assolutamente, la onlus è The Circle, con la presidente di Adelaide Corbetta, che è una mia grande amica, e sosteniamo le donne che sono assolutamente fondamentali sempre.
0: Sì.
3: E ormai con The Circle c'è questo rapporto che va oltre l'amicizia, oltre l'affetto, e quindi Sucche The Circle sono una cosa unica.
0: Ok, questo è molto bello, nel senso che poi si unisce sicuramente una giornata magari che molti potranno passare e stare in compagnia, in una situazione molto bella, anche con l'aiutare gli altri, che questa è una roba che ci fa una cosa ovviamente molto,
3: assolutamente,
0: molto importante.
3: Abbiamo un tema quest'anno,
0: sì?
3: Che è Guarda in Cielo.
0: Cioè?
3: Ma guarda in cielo perché pensiamo che guardare il cielo ci rifletta un attimo un po' di energia positiva, di cui c'è tanto bisogno in questo momento.
0: Sì,
3: assolutamente.
0: Questo. A volte ci dimentichiamo di guardare lì in alto, no? Insomma.
3: Sì, sì.
0: Carmen, grazie mille intanto per avercelo ricordato. Ricordiamo, in questo weekend, sia sabato che domenica, giusto, ad Alberetta?
3: Sì, sabato, okay, domenica, da domani alle 12 fino a alle 20, la festa si prolungherà fino alle 24. E domenica dalle 11 del mattino in poi siamo qui a Erbusco in Franciacorta.
0: Okay. Va bene.
3: A trovare.
0: Mi farebbe sta piacere, anche perché vorrei vedere fiorita tutta quella parete pazzesca. È fiorita bene anche quest'anno?
3: Sì,
0: mamma mia,
3: sì,
0: sono troppo,
3: sì,
0: curioso, bisogna organizzare.
1: Dobbiamo venire in gita.
3: E profumi. Mamma e guardiamo il cielo.
0: Sì, sì, e si mangia, si beve anche molto bene, Carmen. Grazie mille, siete speciali. Un abbraccio.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Un

0: Signore e signori,
1: Gazzologi Radio, DJ
2: One Nation, One Station.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online.

0: esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Venerdì 5,
6: sabato 6,
5: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
7: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
8: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
5: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
9: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
5: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
10: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: colmo che la sigla, la colonna sonora dei mondiali di calcio 2026 abbia un titolo in italiano,
1: no,
0: e l'Italia non ci sia. Cioè,
1: vabbè.
0: Sì.
2: Dai. Che spacchiamo tutto.
0: Sì, si è ispirata a Boris, penso. Shakira insieme a Burna Boy per questa canzone che si intitola Dai Dai, ed è effettivamente la colonna sonora dei mondiali.
1: Però Shakira dice Dai Dai, Ico, Dale, Ale, Let's Go.
0: Lo dice in tante lingue
1: però diverse.
0: Però il titolo è in italiano.
1: Dai Dai.
0: E tutte le altre lingue ci sono ai mondiali. Tra cui Shakira. Shakira che rifà l'inno dei mondiali. Nel senso, ha più presenza Shakira ai mondiali dell'Italia.
1: Soprattutto nell'ultimo periodo.
0: No? Vabbè. Insomma, in questo caso con Burna Boy, che salutiamo. Conosciuto Burna Boy all'All-Star Game di un paio di anni. Era, lui faceva l'halftime show del... Cioè, l'ho conosciuto. Cioè, è passato. Però l'ho visto, diciamo, con i miei occhi. E aveva fatto l'halftime show dell'All-Star Game, che non è l'halftime show del Super Bowl. Sono due cose completamente diverse, però ha una sua importanza. Burna Boy adesso, grazie, credo, anche... è già molto famoso, ma grazie anche a questa collaborazione per i mondiali insieme a Shakira farà ancora grandi cose. Grandi cose accadono il venerdì, lo sapete ormai, come da tradizione. Il venerdì è quel momento in cui noi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione e di darvi una mano a orientarvi, insomma, la vostra bussola, non solo del weekend ma anche della settimana che arriverà, perché è quel giorno della settimana in cui selezioniamo le notizie di cui si è parlato maggiormente all'interno della Radio DJ. Questa selezione, ricordiamo, è a cura di Elisa Cyber from redazione.
1: Fammi godere.
0: Sai che sono rimasto male che a Disneyland, sai, parlavamo dello spettacolo di droni, anche quello al castello, fuochi, cose incredibili, non abbiano ingaggiato il flautista.
3: Ah, niente, non c'è.
1: Vabbè, ma perché non hanno abbastanza budget, non hanno il budget che abbiamo noi.
0: Flautista non ha prezzo, non è che non hanno il budget, non ha prezzo, non si vende. E quali sono le notizie di cui si è più parlato?
1: Allora, partiamo con il metodo 54321 per fare una spesa salutare in poco tempo e spendendo meno soldi.
0: Molto interessante.
1: Sì. Questo metodo promette di alleggerire il carico mentale della spesa, avere sempre tutto ciò che serve, ma anche risparmiare, perché si evitano gli acquisti impulsivi.
0: Cosa servono questi numeri che hai dato?
1: Adesso ti dico.
0: Adesso praticamente mi dici.
1: Bisogna riempire il carrello con 5 tipologie diverse di verdure, 4 tipologie di frutta, 3 fonti di proteine, 2 fonti di carboidrati e poi uno sfizio, quindi uno snack o un altro alimento di cui diciamo sia sempre un po' voglia, ok? Poi ci sono, diciamo, delle altre categorie, cioè sempre su questa linea che è andata molto virale su TikTok, sui social, c'è il metodo 6-1 che è di Will Coleman, che lui dice...
0: No, di Will il Coyote,
1: no,
0: dice, vabbè.
1: 6 verdure, 5 frutti, 4 alimenti proteici, 3 alimenti amidacei, 2 salse...
0: Tu la gestisci bene la spesa? Cioè ti reputi una persona brava a fare la spesa?
1: La mia lista, le mie note. E? Però poi guardo tanto anche magari le
0: offerte. Come ti
3: Io
0: comporti.
3: Sono abbastanza bravo, ma sono ancora più bravo se mi faccio il menù della settimana.
0: Cioè, se tu già sai, sei veramente un figo.
3: Sì, ma non lo faccio tanto.
0: Io ti dico solo che una volta Sara mi ha mandato a fare la spesa e mi ha mandato dei fogli con le foto dei prodotti. Cioè, la lista delle cose e anche le foto dei.
1: È perché la spesa impari facendola.
0: Sai
1: esattamente.
0: Ma anche facendo. A volte non
1: è in pari.
0: Voi come ve la cavate al 347-342-5220? Però in realtà adesso passiamo a un'altra notizia. Quindi se avete voglia di dircelo adesso, come ve la cavate?
1: È ora
0: però,
1: il momento.
0: Cioè, comunque
1: la granola, le cose della granola adesso saprai quali sono.
0: La granola ormai ce la facciamo in casa, perché piuttosto perché sbagliavo a prendere anche quella. Però non era sempre colpa mia. C'è comunque un'esigenza e un'aspettativa troppo alta.

0: io più o meno rispetto le dosi.
1: Cioè?
0: Poi arriva la mia figlia preadolescente in piena crescita,
1: sì,
0: e mi mangia 6 dosi di carboidrati e altrettante di proteine, e quello che avanza di frutta e verdura. Ciao Veronica.
1: Vabbè, però quindi qualcuno
2: vale
1: però sì, arriva. Poi c'è quella cosa che al supermercato quando vai a fare la spesa ti fa perdere completamente la testa. Tu ce l'hai il tuo reparto preferito del supermercato?
2: Le olive.
1: Reparto delle olive.
3: Reparto
2: le olive.
1: Ma cos'è? L'oliva mercato, i vasetti di olive ti
2: qualsiasi
1: fanno perdere la testa.
2: Qualsiasi cosa che ha le olive. Pane con le olive, olive alla scolana, olive nere,
1: tu perdi proprio la
2: verdi,
1: testa. Pensa a te.
2: Giganti, denunciate.
1: Io la parte del reparto delle colazioni, cioè biscotti, quelle cose lì.
2: Vai giù di testa.
1: Sì, però dovremmo invitare qualcuno, c'è qualche esperto, se c'è il telefono ce lo dica,
2: sì?
1: Se ci sta ascoltando, che sa dirci, perché ogni cosa al supermercato
3: scappa lì.
1: Sì, cioè ha un senso, cioè, c'è un motivo se alla fine alla cassa ti mettono quelle cose lì e non altre. C'è un sarebbe curioso capire qual è il meccanismo che sta dietro a tutto questo.
2: Adesso appunto c'era questo il mercato delle caramelle i chewing gum era un po' crollato all'interno dei supermercati perché la gente stando al telefono non guarda più quello
1: perché
2: che c'è.
1: Tu quel tempo della fila stai a guardare lo smartphone e quindi non alzi gli occhi a vedere che ci sono.
2: Ti giuro, ed era uno studio vero.
1: Che quello è un momento incredibile. Tu ti ricordi quando eri piccolino, andavi a fare la spesa con i tuoi genitori?
3: Lo sai.
1: E tua mamma ti diceva: aspetta un attimo, tienimi il posto che ho dimenticato una cosa. Lei si allontanava, tu restavi da solo in coda e piano piano arrivava sempre
2: di più il tuo momento
1: e tu non sapevi come avresti aspettavi tua mamma che tornasse.
3: Un'altra cosa.
1: Quale?
3: Io
1: pensavo
3: mettessi gli ovetti Kinder senza
1: ma quello lo faccio ancora adesso. Quello è ovvio, è ovvio.
2: Non si dimentica.
1: Comunque state ascoltando Radio DJ Gazzology ed è il momento delle notizie della settimana. Dopo le regole, quindi importanti regole per fare la spesa sul mercato, di cos'altro si è parlato?
2: Torniamo a parlare di cellulari.
1: Ma torniamoci,
2: perché ho uno studio. Viaggiare.
1: Scusa, questa è un'altra di quelle basi che ho sentito a Disneyland
3: Non sai da dove
1: io ho un video che non vi ho mandato che ho fatto lì mentre è partita questa canzone.
3: Ma tu non sai di che punto
1: sai che non mi viene in mente?
3: È il miglior punto di Toy Story 2, forse dell'animazione mondiale.
1: In Toy Story 2 c'è?
3: Sì, il restauratore quando pulisce
1: è vero, ecco dove l'avevo sentito. Quando gli scancella dallo stivale.
2: Mamma mia.
1: Piango solo a pensarci. Continua.
2: Comunque, viaggiare anche meglio senza il cellulare. È uno studio che arriva da Scientific Reports che ha evidenziato che persino la semplice presenza del telefono sul tavolo può ridurre le capacità attentive e cognitive. Quindi, in pratica, anche quando non lo stiamo usando, una parte della mente resta occupata dalla possibilità che possa succedere qualcosa sullo schermo.
1: È vero.
2: La ricercatrice in particolare di questo studio ha osservato che fotografare continuamente un'esperienza può ridurre la capacità di ricordarla in profondità. E quindi i tramonti vengono guardati di più attraverso la fotocamera che con gli occhi, cene interrotte dalla storia Instagram, concerti vissuti dietro lo schermo. Quindi loro consigliano chiaramente non di lasciare
1: di
2: a casa
1: il telefono
2: e partire per la vacanza.
1: Io esco sempre sconfortato da queste notizie.
2: Ma fare il detox.
1: Sì, detoxatevi, detoxiamoci.

0: Ale, i prodotti vicino alle casse si chiamano prodotti d'impulso e ti posso garantire che le aziende pagano una botta per averli lì.
1: Vedi. Ma se ce lo puoi garantire, raccontaci altri segreti dei supermercati. Io voglio sapere altre cose.
2: Beh, tipo negli scaffali, ti mettono sugli scaffali altezza altezza occhi, quelli che vogliono che tu compri.
1: Vedi, mettono... e l'ordine anche con cui vengono i carrelli, perché i carrelli hanno quella cosa lì che si apre sopra.
2: Aspetta,
1: noi
2: sapevo,
1: da piccoli ci mettiamo lì con le gambe.
3: Per metterci i bambini.
1: Non era per i bambini.
2: No.
1: Secondo te nasce per i bambini?
3: Beh,
1: no.
3: Per le gambe.
1: Secondo me non nasce
3: per
1: i bambini.
3: Ma come, ragazzi, così alla fine
2: Oddio,
1: mi dà dobbiamo scoprire cosa stai cercando.
3: No, sembra, cerca 20
1: sembra
3: secondi.
1: Quelli dei film che hackerano il sito del Pentagono, Elisa. Adesso sta cercando di risolvere, di trovare il colpevole. No, non, secondo me non so, cioè non nasce per mettere i bambini lì quando si è piccoli. C'è un altro
3: no?
1: Hai trovato qualche
3: ma
1: informazione?
3: Credo che sì.
1: Va bene, indagheremo. Abbiamo i compiti per il weekend. Sì, chi è?
4: Mamma butta la pasta.
1: No, ci volevamo capire questa cosa.
2: Dai.
1: Ma poi qualcuno, sempre a proposito di carrelli, è mai riuscito con il cavo di quello che collega il carrello al carrello successivo a rimetterlo nel proprio buco per far uscire? Nessuno ha mai buggato. Secondo me non si è capito quello che ho detto, ma tutti abbiamo vissuto la stessa vita e quindi ci avete provato. Ragazzi, abbiamo finito, scusateci.
2: Torniamo.
1: Grazie Elisa Cyber, grazie.
2: A voi.
1: Grazie a Propaghi Regia.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al Gatto.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Torneremo forse lunedì sempre dalle 20 alle 21. Facciamo i compiti e cerchiamo di scoprire perché
2: questa
1: i carrelli del supermercato
2: carrello
1: hanno quella mensola lì. Ciao.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
15: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
16: Fino a 27 km con un litro.
17: 116 cavalli!
18: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
1: Ma
3: abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
20: Una cittadina isolata.
21: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
20: Una terribile minaccia.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: La scelta giusta è il futuro.
25: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
24: La scelta giusta è l'attenzione.
25: I polli allevati senza uso di antibiotici.
24: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
26: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
27: Siamo in radio, non si vede nulla.
26: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
28: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
29: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
30: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
31: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
30: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
32: Costo del carburante in aumento.

0: Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Sabato 6 giugno è Party

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Ciao, sei Wax
3: DJ. Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go.

0: Pioneer Area. Si chiama Dracula. Dracula.
1: Ciao, ciao, la lampada.
0: Dracula non era quello che se metteva, cioè se vedeva il sole moriva.
2: Tipo, beh, perché è vampiro.
0: Perché è un vampiro.
2: Come tutti i vampiri.
0: Ladies and gentlemen, quello che sto per dirvi vi stupirà. Più o meno, no? Perché oggi ho avuto un problema che soltanto noi maschi abbiamo. Voglio rivelarlo alla nazione.
2: Vai.
0: No? Cioè, ora che comincia a fare un po' caldo,
2: sì,
0: e quindi non hai il giubbotto con le tasche in cui metti cose, tipo le chiavi di casa,
2: okay,
0: o altro, e come si fa? Cioè, come si fa? Dove le metti in tasca, poi sembri tutto pieno, poi il pantalone cade.
2: Ok.
0: E quindi ho preso degli occhiali da sole per collegarci a Dracula,
2: sì,
0: e al sole. La custodia degli occhiali da sole l'ho
2: visto,
0: convertita a borsellino.
2: Okay. Carina.
0: Che è in un'epoca che potremmo definire post marsupiale.
2: No, ecco, il marsupio, non ci pensare nemmeno,
0: allora, il marsupio,
2: una volta.
0: Il marsupio 2016 è side baby.
2: No,
0: baby.
2: Cancellare.
0: È quel mondo là.
2: Rimuoviamo.
0: Cioè, però aspetta, alcuni lo utilizzano. Io li vedo molti.
2: No, no, ma non giudico, però
0: anche gente adulta con la borsettina di Louis Vuitton piccolina, no, il borsello.
2: Ma prendici una tote bag. Hai presente quali sono le tote bag?
0: No.
2: Poi ti faccio vedere una foto,
0: quelle
2: secondo
0: di,
2: me.
0: Quelle di cartoncino.

0: bottigli, cioè possiamo introdurre, normalizzare la borsa,
1: ma certo,
0: da uomo.
1: Ma certo.
0: Sì, ma certo, ma non ci sono, cioè sono poche, cioè non è che vai a prenderti la Chanel, il giro della Chanel, la
1: vabbè,
0: Birkin.
1: Se poi vuoi, perché no?
0: Comunque
1: però...
0: tutta immaginazione. Diceva Einstein, l'immaginazione è più importante della conoscenza.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
18: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
20: Riproduco sei guai su Radio DJ.
21: Sei guai. Ciao.
22: Radio DJ.
23: Radio DJ. Radio
0: DJ.

0: In Italia è venerdì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Jump around. Con gli ascoltatori non sbagli mai, perché ti danno mille consigli. Vedo tanti borselli, quasi compro in diretta. Cioè, la borsa da uomo, non normalizziamola, non fatecela vedere soltanto alle sfilate e poi non la trovi, oppure diventa marsupio. Sentiamo un po' di suggerimenti. Sì.
2: Ma anche perché poi posso dire, da fidanzata, avete un po' rotto voi uomini a darci tutte le cose da mettere nelle nostre borse.
0: Capito? Eh no, ma lo capisco benissimo. È soltanto che l'uomo con la borsa non è ancora normalized.
2: Hai ragione.
0: E noi
2: ragione.
0: Ci pensiamo noi stasera. Tra un po' sentiamo anche tutti i messaggi degli ascoltatori. Intanto, ciao, benvenuti a
3: Sei qua.
0: Yes. Allora, è un weekend, quello che si sta per aprire, molto di imparare a fare cose nuove. Devo imparare a resuscitare una pianta che ho preso settimana scorsa e già dà segni di cedimento. Qualcuno mi aiuti. Tutorial.
2: Sì.
0: Poi, domenica, per le Iene su Italia 1 abbiamo realizzato un tutorial a tutti gli effetti su come si fa un concerto in uno stadio, e il tutorial me lo fa Tiziano Ferro.
2: Oh, wow.
0: Che insomma torna negli stadi da settimana prossima, forse l'altra, e quindi domenica su Italia 1 alle Iene questo tutorial, chiamiamolo così. Come si fa? Giaggia alla lavagna.
2: Eccomi qui.
0: Per esempio,
2: dimmi.
0: Come si fa? Spiega a mia zia di Altamura, come si fa quello che fai tu in tre parole, vai.
2: Quello che faccio io, allora, accendi un computer, trova cose

0: interessanti.
1: Spegni un computer.
0: E accendi il telefono e crea contenuti interessanti.
1: Sì, ci
0: ho
1: sta.
0: Ho usato un po' più di tre parole.
1: Quello che fa Field Vibe, che saluto in tre parole, schiaccio il tasto,
0: sì.
1: Senti il ritmo e let's go.
0: Perfetto.
1: Quello che fa Marco e Stefano, che seguono la regia video su DJTV e sul canale YouTube, è credo, prima non li abbiamo mai visti all'opera.
0: No, perché schiaccia tasti sicuramente.
1: Sono degli schiacciatasti.
0: Poi stai attento ai dettagli.
1: Sì, osserva la leggi la stanza,
0: sì,
1: la televisione. Sarebbe bello chiederlo anche agli ascoltatori. C'è un tutorial, fateci un tutorial se vi va, del vostro lavoro.
0: Bello.
1: Magari senza dirci che lavoro fate, così noi proviamo a capirlo dalle tre parole chiave che ci elencate.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: È la nuova della mia amica Clara e del mio amico San Giovanni, si chiama Le Ragazze.
1: Ciao, what?
0: 21 e 14 minuti. Facciamo chiarezza, ok? Intanto sul normalizzare la borsa, soprattutto nel periodo estivo, all'uomo, ok? Che non deve per forza essere un marsupio. Sentiamo un po' di suggerimenti degli ascoltatori.
2: Ciao, Waz, il numero uno. Volevo Grazie. Dire, riguardo le tasche, che un maschio le chiavi le aggancia al passacintura.
0: Vabbè, sì, anche questo. Però tu hai le chiavi al telefono,
3: e
0: magari, che ne so, hai il badge, il portacarte.
3: È una cintura di cose, poi. No, non va bene.
0: fa un po' militare.
4: Bella, guarda, io uso quelle specie di borsettine porta magnesite che usano gli scalatori. Ci va dentro giusto le chiavi, il portafogli, il cellulare e gli occhiali da sole.
0: È
4: però
0: una roba così,
4: ci vorrebbe. Cosa devi portarti dietro? Ciao.
0: Ciao, cos'è un porta magnesite? Giaggia alla lavagna.
3: Magnesite,
0: se non ho capito male. Intanto però l'altro tutorial è su quello che fate voi. Cos'è il portamagnesite?
3: No, non è la tua roba, te lo dico.
0: Non è la mia.
3: No,
0: shit.
3: Non è la tua roba.
0: Però rispettiamo ogni tipo di scelta,
3: sì, sì,
0: di swag, ok? No, invece quello che gli ascoltatori fanno attraverso tre parole, proviamo a capirlo, i messaggi sono tantissimi, sentiamo lui.
5: Ciao ragazzi, allora, ciao. Spesa, cottura,
0: sì.
5: Servizio.
0: È un cuoco. Spesa, cottura, cioè va a fare la spesa. Cuoce, serve. O
3: potrebbe
0: a un ristorante,
3: essere, dai,
0: proprietario,
3: sì,
0: di ristorante.
6: Le mie tre semplicissime parole sono lavagna.
0: Ah.
6: Adolescenti. Pazienza.
3: Insegnante
0: al liceo.
3: Sì, o scuola media.
0: O scuola media. Che pazienza che ci vuole.
3: Tanto.
7: Ciao belli, Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
7: Allora, prendi la scatola dalla cassaforte, apri la scatola e metti la pellicola.
0: Sei un ladro. Fai il ladro.
3: Cioè, apri la cassaforte, chiudi e metti la pellicola.
0: La metti la pellicola.
3: Ah, sei
0: palesemente un ladro. Gireremo il tuo numero alla polizia di Stato.
3: Subito.
0: Che mestiere.
5: Ciao, Wad.
0: Ciao.
5: Allora, acquisto,
0: sì,
5: preparazione, servizio.
0: Anche lui, ma è lo stesso di prima, no? Boh, acquisto, preparazione e servizio, penso anche di ristorazione. Marco, che dice?
8: Ciao, Wad.
0: Ciao.
8: Allora, per quanto riguarda le borse da uomo,
0: borse da uomo.
8: Che io ho risolto così, a me il marsupio normale non mi piace, no?
0: È un po' andato.
8: Lo mettevo sempre a spalla.
0: Ok.
8: Ho scoperto la sling bag.
0: Sling bag.
8: È un marsupio, diciamo, più allungato e praticamente si porta sulla schiena.
0: Ed è uno zaino.
8: È un po' più lunga, più capiente, c'entra un sacco di roba.
0: Come si chiama? Sling, come gli slings.
3: Sling bag, ed è un marsupio, però girato al contrario.
0: Mo me lo vado a vedere, come on, let's go. Hey yo ladies, hey yo boys.
9: Va tutto alla grande.
0: La leggenda DMX. Party up.

0: proprio bene alla DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
1: Bella che Radio DJ, gang.
2: Radio DJ.

0: FFA con Fabri Fibra, fanno musica insieme da tanto tempo. Pensate che, ma lo sapete già, ce l'ha detto sia Neffa che Fibra, che le basi dell'album Turbe Giovanili del 2002, album epico di Fabri Fibra, erano di Neffa quando decise di smettere con il rap e frequentare altri ambienti. Poi è tornato a fare il rap. Entrambi, ma mica soltanto loro, saranno nostri ospiti domenica 7 giugno in un evento che è già nella storia, al Party Like a DJ, la celebrazione di 1212, storico programma radiofonico di Radio DJ nato negli anni 90 che ora conduco il weekend su M2O. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, ci sarà LA, Emi Schilla, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Sottotono e ancora altri, quindi ci vediamo lì. Cioè è incredibile come evento, cominciamo anche nel pomeriggio alle 18. DJ.it per tutte le informazioni, i biglietti su Ticket One.
1: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: E vedi, cosa stai facendo è la domanda tutorial. Tipo l'altro giorno per fare il servizio con Tiziano Ferro per le Iene ho fatto tutorial come si annoda la cravatta.
2: Ah,
0: è
2: difficile.
0: Il 2026, ladies and gentlemen.
2: Non
0: ho imparato.
2: Davvero?
0: Facilissimo,
2: bravo.
0: Dai. Cioè, dovrebbero insegnare a scuola come si fa la cravatta.
2: Sì.
0: È semplice. Sentiamo lei qual è il suo lavoro attraverso tre parole.
3: Ciao ragazzi, il mio lavoro in tre parole?
0: Sì.
3: Spegni e riaccendi.
0: Vabbè, che però potrebbe
2: spegni
0: essere il lavoro di tutti. Spegni e riaccendi cosa? Lavora tipo all'Enel.
2: Qualcosa di... Te-

0: tecnico comunque.
1: Spegne e riaccende i computer.
0: Riavvia.
1: È la persona che
0: la soluzione a tutto.
1: Forse è la persona che quando non ti va un computer, arriva lei che dice: no, spegni e riaccendi.
0: Infatti, ecco il suo lavoro.
1: Fa questo di mestiere. Giaggia alla lavagna.
0: Sono qui.
1: Per esempio, alla festa di Radio DJ bisognerà fare le foto.
0: Ah, certo.
1: Che non ti prepari le foto per...
0: Forza.
1: Prego, tutorial su come fare le facce per venire sempre bene nelle foto.
0: Allora,
1: vai.
0: Questa è quella che uso io. Poi non so se è bella o meno.
1: Racconta.
0: Allora, innanzitutto, sì, io faccio sempre, forse è un po' boomer come cosa, il segno della pace, il 2. Poi metto le labbra un po' a
1: duck face. Di,
0: esatto, un po',
1: cioè, un po' a papera.
0: Kim Kardashian.
1: Ah,
0: cioè, sì, snellisce comunque un po' il viso.
1: Ah, perché ti viene un po'. Sì, giusto, è vero.
0: E poi vi mettete nel vostro profilo migliore. Controllatevi allo specchio, magari un giorno prima. Vedete se è il sinistro, se è il destro. E siate sicuri di voi stessi.
1: Saluto la categoria di cui faccio parte, quelli che vengono sempre male nelle foto. Perché uno quando fai la foto, poi non ci pensi, metto là, fai la foto. Cioè, non è che faccio. Allora,
0: ma non è che invece
1: guardo,
0: ci pensi troppo e quindi vieni male.
1: Ultimamente uso la tecnica Travis Scott, cioè guardo a terra. No. Anche Achille Lauro mi ha confidato che usa questa tecnica. E c'è una bellissima faccia che vi consiglio, e forse farò quella nelle prossime settimane.
0: Vai.
1: Che è la Stank Face.
0: Cioè
1: è la faccia schifata, però che poi fa il giro e diventa apprezzamento. Cioè quando parte, che ne so, nel club una canzone bella e fai...
0: Ah, ok, tipo spacca, che quasi spacca talmente tanto che fa schifo.
1: Tipo,
0: ok, mi piace.
1: Devi arricciare il naso e fare la...
0: Imbruttirti. Dai.
1: Tipo, esatto, come quando ti portano un piatto di un cibo che non ti piace,
0: sì.
1: Però viene, fa il giro al contrario e viene bene. Si
0: è
1: chiama
0: vero.
1: Stank Face. Yes, it is. Dalla Norvegia, The Bowser.

0: yeah, yeah. Cioè, tipo, questa canzone ti piace, fai...
1: Sì, è vero, sì, sì.
0: La faccia imbruttita, che però è un segnale di apprezzamento, no? A volte capita anche persone che incontri, soprattutto magari nella fascia 15-20 anni.
1: Okay.
0: È una faccia che fai più o meno... Io la faccio ancora, chi se ne frega.
1: Ah, tu dici quella faccia lì che dici tu?
0: Quella faccia
1: tu?
0: Lì, sì, tipo, oh, guarda.
1: Sì, no, io la faccio anch'io. No, la faccio anch'io. Quando parte una canzone bella la faccio anch'io.
0: E per apprezzare una persona, una canzone, un qualsiasi cosa, fai la faccia... che ti fa schifo, cioè è strano
1: gasato
0: da spiegare,
1: però
0: ti gasa,
1: sì.
0: È al contrario, questo è uno dei tanti tutorial che abbiamo sbloccato stasera, la Stank Face.
2: Spara in buca e guida.
0: Che lavoro fa?
1: Spara
0: in buca e guida.
1: Spara in buca e guida.
0: Palesemente un killer. Avevamo il lato. Sentiamo che dice.
2: Faccio il postino.
0: Ah, il postino.
2: Spara e leggi le lettere col palmare.
0: Comunque,
1: ah,
0: sai che il postino è un'esperienza che vorrei provare nella vita, un giorno.
1: Deve essere bello.
0: Cioè, fino a quando non elimineranno la posta cartacea, prima o poi succederà che sarà tutto pack, tutto digitale. È romantico, no? Il postino arriva, mette la bolletta.
1: Il mio lavoro
3: in tre parole è macchiato o normale?
0: Il bar. Io sono ancora fermo, però, nel provare a capire che lavoro fa l'ascoltatore Paolo di Roma.
2: Allora... prendi la scatola dalla cassaforte, apri la scatola e metti la pellicola.
0: Qualcuno ci dica che lavoro fa.
4: 347 sì. 342 5220. Radio
5: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What?
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
2: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che affa! Che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo app Iper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
16: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
17: casco.
16: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
19: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
20: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
21: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
22: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
23: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
24: Say what? Say what? Say what? Say what?
25: Radio DJ.

0: Fever Dream. Alex Warren. What? Say what?
1: Say what?
0: Buon venerdì sera, ladies and gentlemen. Siete su DJ DJ
2: Radio DJ
0: One Nation, One Station. Mancano 20 minuti alle 22.
3: Ciao, what?
0: È una puntata tutorial quella di oggi, ancora per un po', poi torna a trovarci Samurai J, magari ci facciamo fare un tutorial anche da lui. Tutorial partito da il servizio che faccio per le Iene domenica con Tiziano Ferro, in cui ci fa un tutorial su come si fa un concerto negli stadi e San Siro. Poi tra i tanti tutorial che ci arrivano dagli ascoltatori al 347-342-5220 ci ha molto sorpreso quello di Paolo da Roma.
4: Allora, prendi la scatola dalla cassaforte, apri la scatola e metti la pellicola.
0: Questa cosa ci ha bloccati completamente. Avevamo tanti altri argomenti in questa puntata, per esempio come si il tutorial per pulire il forno,
1: cioè, che siamo, comunque è molto
0: comunque serve
1: utile
0: sempre. C'è il tutorial per fare i piatti senza fare i piatti, quello bisognerebbe fare. Comunque su YouTube esistono tanti tutorial. Sarebbe anche curioso fare la lista dei tutorial più cliccati da parte degli ascoltatori. Ma intanto Paolo, che apre la cassaforte, prende il pacco e mette la pellicola, che lavoro fa?
5: Bella what?
0: Ciao amico.
5: Il mio lavoro, per favore, le cinture.
0: Tassista.
5: Dove dovete andare?
0: Saluto tutti i tassisti con noi la sera, vi voglio bene.
6: Solo quando faccio le notti, serie TV, il mio lavoro.
0: Cioè lui quando fa le notti...
1: Il portinaio?
0: Ah sì, certo.
1: Si guarda le serie, via, che non c'è nessuno, giustamente.
0: Capito, di notte non viene nessuno, allora a quel punto a cosa serve il portinaio? A proteggere.
1: Sicurezza.
0: Giusto, sicurezza. Ma quello là, Paolo?
7: La guardia giurata.
0: La guardia giurata.
7: Lì che va a prendere i soldi dai bancomat, quelle robe lì.
0: La guardia giurata.
7: Michele
0: potrebbe
7: da Brescia.
0: Fare.
7: Ma
1: non ha detto che prende i soldi dai bancomat.
0: Però prende la cassaforte, apre, prende il pacco
1: e
0: la pellicola.
1: Ma secondo me ci soffermiamo troppo sulla pellicola.
5: Il portavalori.
0: Il portavalori.
8: Il tubo della cassaforte potrebbe fare il portavalori o lavorare in banca.
0: Ci dovete spiegare la pellicola, però, a cosa serve. Addetto ai macchinari, ci dice un altro. È tutto un caos. Yo.
9: Ciao Italia!
0: La nuova canzone di Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Madame con Marrakesh, che oggi compie gli anni, se non ricordo male, 47 anni, Marra al cinema con un film sulla sua vita, sulla sua carriera imperdibile.
1: DJ Wad,
0: yes.
1: Giusto?
0: 21:49 minuti, what's up everybody?
2: Hey.
0: Wad. Madame sarà al nostro party domenica 7 giugno, party like a DJ. Sai che lo sto dicendo talmente tante volte che credo di averlo sognato stanotte, cioè, sognato che raccontavo a qualcuno la lineup, in questo caso di domenica 7 giugno: Elea, Emi Schilla, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy, Night, Neffa, Sottotono e anche Madame. Tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One. Ticket Wad. Allora abbiamo forse capito,
2: Dai.
0: Che lavoro fa quell'ascoltatore.
3: Secondo me vende i tartufi.
0: Vende i tartufi. Cioè apre la cassaforte, perché molti tartufi però non
2: hanno
0: penso
2: un grande valore. Effettivamente
0: no.
2: Sono chiusi.
0: Sì, ma non credo in cassaforte.
2: No, cassaforte non credo. Sembra too much una cassaforte.
0: A parte che poi ti puzza la cassaforte, cioè che odore pesante.
2: Ma io adoro però l'odore di tartufo.
0: Sì, un po' sì. Questo messaggio è pazzesco, perché dice: secondo me lavora in un cinema.
2: Un cinema.
0: Che vuol dire che apre la cassaforte, prende il pacco e mette la pellicola. Per onestà intellettuale vi dobbiamo dire che abbiamo provato a chiamarlo e non risponde. E quindi non sappiamo che lavoro fa Paolo da Roma. Come on Paolo.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: La leggenda Avicii. Wake me up.

0: on you. Qui ci vuole il CO2. Ok, mi sto specializzando nell'imitazione del CO2.
1: Hey baby.
0: Avicii. La leggenda Avicii che ci ha lasciati nel 2018. Ovviamente retorica ma vera. La sua musica è eterna. Questa Wake Me Up è eterna. Tra l'altro questa canzone fa anche molto estate, cioè ti sblocca anche un po' un immaginario estivo. Questo è un CO2? Spara il CO2? No, so farlo meglio io. A proposito di estate, l'estate inizia tra 9 giorni, cioè quella meteorologica inizia tra 9 giorni, cioè il 1 giugno 2026 è estate da un punto di vista meteo. Invece

0: giorni. È estate.
1: Say what?
2: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
3: One Gang Show
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
22: Doppio malto.
23: Birra, cucina e felicità.
21: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
24: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
25: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
2: Finisce sempre così quando siamo io e te.
1: Madame.
3: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
1: Night.
4: Dici che resti, allora urlalo forte.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
5: Le 22.
1: Gang.
6: DJ. Hey you.
7: Say what gang?
6: Follow Say What on Instagram and TikTok.
8: That's a hit.
6: One gang show.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Vorrei dire che Jennifer Lopez, vabbè, ovviamente scontato, l'abbiamo detto mille volte, per noi è
2: una dea.
0: Minchia Jennifer. Ma occhio, perché Dua Lipa, da un punto di vista di perfezione, ci vantiamo di essere il programma radiofonico che gliel'ha detto proprio in faccia: Dua Lipa, sei perfetta. E quindi è perfetta. Quindi da minchia Jennifer potrebbe anche minchia Dua.
2: Ah, scalata così, basta.
0: Meglio minchia Dua o minchia Lipa? Minchia Lipa.
2: Mi sa,
0: No, nel senso che è perfetta. Cioè, anche Dua Lipa, quando la vedi sui social, è incredibile. Perfetto. Come Jennifer Lopez. Come tutte le ascoltatrici di Radio DJ.
3: Certo. Sei qua.
0: Come Agostino.
2: Agostino.
0: Agostino è un ascoltatore che prima parlavamo del CO2, mi candido come... Cioè, io voglio fare le serate quest'estate, non solo da DJ, ospite, così. Io voglio fare la serata che voi mi chiamate, vengo nel club e recito la parte.

0: Allora ho googolato per evitare errori. Il CO2 è l'anidride carbonica.
1: È un
0: gas inodore, incolore. Quindi fino a qui non è che sembri più di tanto
1: che all'umano non è che faccia proprio bene.
0: Però il CO2 è fondamentale per la vita sulla Terra.
1: Sì, certo, però insomma
0: non è che voleva dire che tu sei il nostro H2O. Cioè,
1: ma tu... perché?
0: Non lo so, scrive tu sei il nostro CO2, mica ho capito se è una cosa positiva o negativa.
1: Voleva dire il nostro ossigeno, magari, voleva dire questo. Vabbè, interpretala come vuoi.
0: Lo capire, ci penso un attimo, anzi magari lo chiedo al nostro ospite di stasera, tra po' con noi, Samurai J.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: DJ. Say what? One Gang Show.
13: Pink.
12: Boom.
13: I like DJ.

0: con noi,
1: sono ormai di casa, posso dire.
0: Bellissimo saperti qua ogni volta. Riflettevo nella parte della canzone in cui dici devo correre in una giornata come quella di oggi in cui hai fatto tante cose.
1: Mamma mia, sono distrutto, fratello. Infatti mi sono svegliato, ho fatto una pennichella brutale prima di venire da te, proprio veloce.
0: Ah, bello.
1: 20 minuti, rapida.
0: Con la sveglia?
1: Sì, con la sveglia. Perfetto. Con la sveglia. Ho fatto un power nap proprio ignorante. mi sono alzato solo perché sei tu, fratello.
0: Sei un king. Tra l'altro devo correre anche sulla copertina del tuo album.
1: Corsa infinita.
0: C'hai voglia di correre. Qui stai scappando, però.
1: Qui sto più che scappando, sto correndo verso la meta. I problemi, vedi, arrivano, però tu sei lì che guardi avanti, guarda lo sguardo come è deciso verso.
0: Per spiegarla
1: verso
0: a chi non la sta visualizzando, chi non ci sta vedendo, sei in riva al mare.
1: Esatto, ci sono due pali di legno che raffigurano una porta. E c'è.
0: Porta, se non ci avevo fatto caso.
1: Sì, questa è una referenza al Mediterraneo.
0: Ok. Mediterraneo il film?
1: Sì.
0: Ah, epico.
1: Sì, la scena di Diego.
0: È vero.
1: Infatti ho provato anche a fare lo scatto, quello con la parata, però non mi piaceva di più la corsa.
0: E c'è questo aereo che
1: raffigura un po' tutto quello che è stato, tutte le cose brutte che ci sono state comunque questi anni per me.
0: Ok.
1: E io che scappo da questo aereo di demoni, problemi e tante
0: che
1: cose.
0: Che bello, comunque
1: brutte,
0: vedi, cioè, a volte l'arte anche fotografica un po' va spiegata per poi interpretarla. Poi ognuno...
1: Però forse in realtà dipende. A me piace anche non spiegare le cose a volte in modo che uno dia una libera interpretazione. Io penso che se magari qualcuno mi avesse spiegato alcune copertine dei miei dischi preferiti, che a volte sono concettuali, no? Magari io mi sono fatto tutta la mia idea, viene quello che mi spiega cosa significa veramente, mi smonta tutto il castello.
0: È giusto.
1: Quindi mi piace la libera
0: interpretazione. Punti di vista, certo. L'album si chiama Amatore, oggi l'hai presentato nell'Istora a Milano, domani sei a Nola, poi Palermo, c'hai tante città, c'hai Roma. Scopro città dal tuo in-store tour che non conoscevo nemmeno, tipo Mister Bianco.
1: Sì, pure per me è la prima volta in tanti posti nuovi, nonostante abbiamo girato tipo ovunque in questi anni, comunque in tour. Poi è la prima volta che faccio in store, perché quando è uscito il mio primo album 6 anni fa, il giorno che è uscito Lacrime hanno dichiarato la zona rossa.
0: Perfetto. È successo a tanti, mi ricordo.
1: A me proprio il giorno che è uscito il mio disco, boom. Zona rossa, fantastico.
0: Vabbè, non è stata colpa tua. E domani 6 a Nola, dicevamo, Mister Bianco cos'è? È una città.
1: Eh sì.
0: Ah, ci una città in Italia che si chiama Mister Bianco.
1: Per ci è stata la richiesta, vuol dire ci sarà delle persone, ci saranno delle persone che ci vogliono bene più che altro.
0: Sei a Collegno, sei a Modena, sei a Rimini, chiudi a Molfette il 25 giugno, quindi ti fai una bella infilata di in-store
1: tour. In store facciamo pure gli eventi promo radio, quindi comunque facciamo quello, qualche show già iniziamo a giugno con gli show miei proprio del mio tour.
0: Ora, prima parlavamo di tutorial con gli ascoltatori, no? Se dovessi fare un tutorial di come si fa la vita dell'artista primo in fila da 13 settimane, cioè quindi comunque con dei risultati importanti, quale sarebbe il tutorial? Cioè come si fa la vita di Samurai J oggi?
1: Fare tutto quello che non fa Samurai J, ragazzi, non fate la mia vita.
0: No, non è questo.
1: Siete più responsabili.
0: Ma riesci a farti momenti anche di cose pazze o sei diventato disciplina?
1: No, in questo momento è tutto un grande freestyle, brother, perché sennò si impazzisce, cioè nel senso io non sto cercando di non metabolizzarla troppo, quello che sta succedendo con Ossessione.
0: Okay.
1: Mi piace che sia lì, va bene, però sono concentrato tanto sul disco. Diciamo che Ossessione mi dà un po' quella sicurezza di dire ok, una piccola pietra a terra l'abbiamo messa.
0: Anche perché, scusa, ho googolato da 13 settimane sei al numero 1 in Fimi, ho googolato 13

0: sono oggi 12, mi sa che
1: hanno annunciato. 13.
0: Dicono 13,
1: sul sito FIMI c'è scritto 13.
0: Ah,
1: vabbè,
0: bene.
1: Comunque quello che è, ho scritto 13 settimane, quanti mesi sono? Sono quasi 3 mesi, quindi
0: sì,
1: praticamente dal
0: me,
1: Sanremo
0: a
1: ad
0: me
1: oggi.
0: Fa ridere, per me non ha senso, cioè, capito, mi fa ridere. Ha senso, perché ha senso, vuol dire che la canzone
1: funziona,
0: è nel cuore di tutti, e ha funzionato, ed è un pezzo che, come ti ho sempre spiegato, mi ha sempre fatto impazzire.
1: Uh-huh.
0: Però non la voglio troppo realizzare.
1: Certo, tu dici è un numero.
0: Sì, perché secondo me fa pure un po' paura realizzare quanta gente effettivamente ogni giorno ascolta questo brano, e in toto quanta cavolo di gente.
1: Poi comunque il numero fa scattare la paranoia.
0: Sì.
1: E noi la paranoia.
0: Ah, ma non la puoi lanciare così, sei un mito. Salamoncati!
1: Yo!
0: Flamenco paranoia.

0: Yes, il flamenco Paranoia di Samurai J, uno dei momenti di questo album che fa pensare chiaramente al suono latino.
1: Certo.
0: Però nell'album ci sono anche dei momenti di folk, anche un po' italiano, no?
1: Sì, sì, infatti per questo mi piace parlare di latino mediterraneo quando si parla di questa nuova wave che stiamo portando, perché non è né latinoamericano né musica prettamente italiana. Cioè è un mix, c'è una fusione tra quelle che sono le mie radici da buon napoletano, per l'appunto.
0: Tu sai ballare il flamenco?
1: Ah?
0: Sai ballare il flamenco?
1: No, devo impararlo.
0: C'ho il tutorial. Facciamo un tutorial di flamenco.
1: Vai,
0: tutto preparato.
1: Mi fai vedere come si fa?
0: No, lo possiamo dire. Possiamo spiegare come si fa il flamenco.
1: Allora, il flamenco, tecnica di base, la postura due punti. Tieni le spalle basse, quindi così, cosa che io sbaglio sempre perché sono sempre curvato.
0: Curvo anch'io.
1: Tieni le spalle basse, la schiena dritta e le braccia leggermente curve. Come se appoggiassi i gomiti su un tavolo immaginario.
0: Ah, bello così.
1: Bello.
0: Ah, bella questa cosa.
1: Il floreo, mani. Il movimento delle mani parte dai polsi. Ruota i polsi verso l'interno o l'esterno, chiudendo le dita, partendo dal medio, in un cerchio continuo.
0: Cavolo. Se ci state sentivedendo è un momento molto bello. Occhio al prossimo step.
1: Il golpe, piedi. Il movimento base per battere i piedi, vediamo. Piega leggermente le ginocchia e porta il... aspetta.
0: Io sembra che sto pregando in chiesa, sto dicendo il Padre Nostro. Così. Okay.
1: Piega leggermente le ginocchia e porta il piede da dietro in avanti, battendo l'intera pianta.
0: Ah, la pianta intera, non solo il tacco.
1: Sì, sì. La pianta intera del piede sul pavimento, mantenendo il peso del corpo sulla gamba opposta per mantenere l'equilibrio. Quindi...
0: Allora, vai. Da. È un momento molto bello.
1: A tempo di flamenco per noi è bello.
0: Fantastico. È un momento molto bello.
1: Fantastico.
0: No, mi spieghi il pezzo con Serena Brancale, cioè che musica è quello? Perché è tipo, è tipo teatro.
1: Sì, allora, quella roba lì nacque in cameretta a casa mia durante un bel pigiama party durato 3 giorni con Vito Salamanca, che si è trasferito da me per qualche giorno.
0: Ah, ok, grande Vito.
1: Che stava stanco, non è venuto per questo, era stanchissimo.
0: Salute, vero.
1: Comunque, eravamo in cameretta da me, facciamo tipo le 4 del mattino, a un certo punto a suonare.
0: Sì.
1: A un certo punto dico: fratello, andiamo a dormire, non ce la faccio più, sto stanco. Vado al bagno, tempo che vado al bagno, avevamo concordato di andare a dormire, sento Vito che inizia a suonare di nuovo. Tutto, inizia a strimpellare sta roba.
0: Ok.
1: E iniziamo a fare questo pezzo anche perché eravamo fissati, in quel periodo ci eravamo fissati per tutto il tour estivo con Quasi un santo di Julio Iglesias.
0: Ok.
1: Che lui diceva inizio pezzo, sei passato mano a mano, no questa è la mia, com'era? Sei passata, abbracciata, tu mi hai visto e non ti sei manco girata, c'era questa roba del dramma, capito?
0: Sì.
1: E noi ci dicevamo come dobbiamo fare un pezzo con questo dramma così,
0: dramma amoroso.
1: C'era Vito che suonava e faceva, ma hai capito un po' che a quella là che così che passa tutto e suonava, hai capito un po' a quella che mi sta facendo penare, tutto e suonava, era entrato in questa parte teatrale. Ho detto no frate, incredibile, continuiamo a scrivere. E nasce questa roba della disgraziata, perché una mia amica qualche giorno prima mi stava raccontando delle sue peripezie con questo ragazzo che non tanto... era un po'
0: malesserino.
1: E quindi lei lo chiamava disgraziato. Il fatto che lei usasse il termine disgraziato, ragazza giovane, cioè disgraziato è più un termine retro, capito?
0: E
1: lei faceva, ma ti capisci, questo disgraziato, quello è un disgraziato. Dice, guarda, pensa quanto lo vuoi per chiamarlo disgraziato. Cioè, mi piaceva. Allora, sei passata mano a mano con quell'altro, mamma mia, che disgraziata. E quando poi è nata sta strofa e sto ritornello, dissi, Madonna, Serena, perché pensavo alla zia.
0: Lei la zia,
1: pensavo a Serena e alla sua energia, proprio, capito? Ho detto, facciamo con una roba un po' Mina Celentano, che litighiamo, che ci afferriamo io e lei proprio. Lei ha capito subito l'homework, l'assignment, l'ha capito subito, è impazzita per il vibe. Appena gliel'ho spiegato nel retropalco di Sanremo Top, tra l'altro io gli canticchia la canzone, gli spiega il viaggio.
0: Ah, è nata già a Sanremo l'idea.
1: Le spiega il viaggio, sì, al Sanremo Top praticamente, che era di sabato.
0: Sì.
1: Lunedì ci vediamo a Milano, facciamo il pezzo, pum.
0: È uno di quei momenti dell'album in cui la canzone non soltanto l'ascolti ma la vedi.
1: Certo.
0: Cioè vedi proprio una scena teatrale, un po' anche commedia,
1: certo,
0: anche un po' italiana, napoletana,
1: certo,
0: un mix.
1: Certo,
0: un mix.
1: Io sono contento infatti di aver fatto un brano così con Serena, perché ci sarebbero aspettati tutt'altro le persone in questo momento, dopo il festival, in estate, in un disco estivo, dici vedi Samurai J, Serena Brancale, dici ok, hanno fatto quella roba là, invece no.
0: No.
1: Esatto opposto.
0: Poi nel disco c'è anche Saif, c'è Federica Abate e una very special guest di cui ora parliamo, e poi c'è anche Maria Belen.
1: Sì, sì.
0: Maria
1: sì,
0: Belen
1: sì.
0: In Baila Morena. Non sapevo che Belen si chiamasse Maria. È il suo nome da cantante, Maria Belen.
1: Non è proprio il suo nome, lei si chiama Maria Belen.
0: Cioè Belen è il cognome di Belen? No,
2: no, il Rodriguez è il cognome, il secondo no.
0: Ah, Maria Belen con Samurai J.
2: Let's go.
0: Baila Morena.

0: Wow, Baila Morena assieme a Belen, un altro momento molto divertente, happy di questo album, che ha anche dei momenti un po' più romantici, anche un po' più struggle, no?
1: Sì.
0: Poi c'è il pezzo con Mamma,
1: che il più importante
0: grande featuring
1: da quando ho iniziato a pensare, insomma, nella vita remotamente di fare musica. Questo è sicuramente il passo più importante che abbiamo mai fatto,
0: cioè fare un featuring con tua madre. Abbiamo già parlato di tua madre, della sua importanza per te, che poi è l'importanza per tutti quanti noi, no? Però per te ha anche un valore
1: artistico, nel lavoro, esatto nel lavoro, nella visione lei è stata fondamentale, quindi diciamo che si è arrivato adesso è arrivato al momento giusto. Ci ho pensato per anni di fare questa cosa, ma non mi sembrava sempre un po' una forzatura, capito? Adesso, in un disco che si chiama Amatore, che è interamente dedicato alla mia famiglia, nel momento storico che sto vivendo adesso, lasciare qualcosa di eterno insieme a lei, secondo me, era necessario.
0: Poi, per annunciare l'album, su Instagram hai anche utilizzato una foto sua e credo anche una foto di tuo padre.
1: Sì, no, allora praticamente ho iniziato un po' a dire i fit, a fare un po' di cose, poi l'ultima cosa che ho, cioè l'ultimo fit che ho svelato, ho detto: il più importante sei tu, mamma.
0: Ok.
1: E papà, quando è uscito il disco, invece, a mezzanotte ho fatto un dump con le foto di me e mio fratello da piccolo, io e mio padre, gli Amatore.
0: Certo, gli Amatore, che vabbè, ovviamente l'abbiamo detto più volte, è il tuo vero cognome, no?
1: Esatto.
0: Sei uno dei pochi artisti italiani che c'ha un cognome che valeva quasi utilizzarlo come nome d'arte. L'altro è Ernia, che di cognome fa professione. Se vi mettete assieme, professione Amatore, perfetto,
1: incredibile.
0: Si apre subito il sito per adulti, che però è un'altra cosa. Sono molto contento del successo che sta avendo Ossessione. Sai che ti seguiamo dal giorno zero, frequenti questo palazzo dal giorno zero, è sempre un piacere vederti, my friend.
1: Piacere
0: Amatore
1: mio.
0: L'album di Samurai J, già partito all'Insta Tour, seguitelo. Ciao bro, a presto.
1: Ciao fratello mio, un
0: ciao,
1: bacio.
0: Ciao. Radio

0: One Gang Show.
1: Radio. DJ.
2: One Nation. One Station.
3: This is DJ Training Center.
4: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: This is DJ Training Center.
5: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un Penny.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico.

0: come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
3: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
2: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
11: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
12: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
13: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
14: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
15: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Grazie. Madonna?
1: Madonna.
0: Madonna.
1: I got something I want to talk about.
0: Ah, si chiama Bring Your Love. Canzone epica di Madonna e Sabrina Carpenter, uscita da poco, prodotta, coprodotta da due producer italiani che si chiamano Parisi, che sono stati anche il motivo per il quale qualche giorno fa un'ascoltatrice ha vinto il premio fedeltà, sì, che sono due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa. Sabato 6 giugno, Arco della Pace, Milano. Oggi a chi li potremmo dare? Perché i Parisi abbiamo scoperto, cioè l'ascoltatrice ha indovinato di dove sono. Sì. Non sono di Parigi, erano di, non sono di Bosisio, ma
2: no,
0: sono di Salerno.
2: È vero, sono di Salerno.
0: Partiamo da questa notizia. 1 agosto, okay? Ok? Un titolo, non è una notizia di quelle che appesantiscono. Poi di venerdì sera a quasi le 11.
2: Solo il titolo.
0: Già noi siamo leggeri, viaggiamo proprio
2: figurati
0: leggeri.
2: Figurati ora.
0: Un rigo, ok? 1 agosto, Dublino.
2: Sì.
0: Incontro di box, o quantomeno viene annunciato così, tra Tyson Fury, che è un pugile inglese che ha vinto più volte, ha anche perso, è enorme, contro Ibrahimovic,
2: che senso?
0: Il calciatore,
2: non
0: cioè,
2: non
0: la stanno annunciando, sì, anche tipo che si vedrà su DAZN.
2: Ma davvero?
0: Eh sì, non abbiamo capito se Ibrahimovic davvero va sul ring contro un campione del mondo di box o è tutta una trovata e poi ci diranno che hanno lanciato la linea di proteine insieme.
2: Ah, dici, ma no, dai.
0: Ma la domanda per vincere il premio fedeltà è la persona più veloce che ci dice qual è il nome di Ibrahimovic.
3: 347-342-5220.
0: Nel mentre io vi dico due nomi che oggi sono usciti con una canzone assieme: Jovanotti e Alfa.

0: Doja Cat.
1: One Gang Show.
0: Say So. Era il 2019, una delle prime canzoni hit universali, globali di Doja Cat.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Che fai stasera?
0: Stasera stiamo provando a capire se davvero, per chiudere la settimana, se davvero Ibrahimovic scenderà nel ring di box contro Tyson Fury, che è immenso ed è insomma bello forte, uno che ha vinto tante volte, ha anche perso, sfiderà Anthony Joshua entro fine

0: anno Anthony Josh è quello che ha smontato la mandibola dello youtuber Jake Paul qualche tempo fa, gliel'ha proprio aperta in due la mandibola. Però la notizia di oggi è: 1 agosto, Dublino, Ibrahimovic contro Tyson Fury. Succederà? Non lo so, lo scopriamo con la nostra vincitrice del premio Fedeltà. E poi lei cazzo ne sa, però ora lo capiamo.
1: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Intanto Ginevra, che ha 28 anni, vince il premio Fedeltà perché è stata la più veloce a dirci il nome di Ibrahimovic. Che è? Gine, qual è?
2: Zlatan.
0: Ora non so se segui il calcio, un po' sì, un po' boh, ma secondo te davvero Ibrahimovic, che fa il taekwondo e cintura nera, andrà a prendersi i pugni di Tyson Fury?
2: Non lo so, guarda, secondo me no.
0: Amo molto questa
3: però non
0: risposta.
3: Non è un tipo esile che dici, beh, sicuramente no. No, è comunque certo, un uomo però, anche lui.
0: Sicuramente, però Tyson Fury è uno che combatte da 25 anni, insomma è un professionista della box. Ibrahimovic è un calciatore. Poi
3: però
0: sì,
3: guarda Tyson con lo youtuber, alla fine poi l'hanno fatto.
0: Poi l'hanno fatto e anche perso Mike Tyson, però c'aveva 60 anni e quello
3: certo,
0: ce l'aveva 40
3: ragione.
0: In meno. Però mi è piaciuta molto la risposta di Ginevra, che è stata tipo, io l'ho tradotta così, l'ho interpretata così, ma che ne so, dammi il premio che è tardi, devo andare. È andata così?
2: No, no, secondo me però è più, non so, una cosa per creare hype, sì, per fare un po' di ascolti, un po' di rumore, poi in realtà magari davvero vendono, non lo so, dei guantoni.
0: Sì, poi scopriamo che alla fine magari, che ne so, Ibrahimovic sarà il commentatore dell'incontro. Ci sono queste trovate marketing estreme. Ginevra, com'è questo tuo venerdì sera? Cosa fai?
2: Sono in viaggio, ho fatto un aperitivo, ho fatto una cena e ora sto rientrando verso casa.
0: Aperitivo, cena nello stesso posto tutto insieme?
2: No, in due posti diversi, però leggeri, perché poi dovevo farmi un'ora e mezza di autostrada.
0: Wow, la serenità di Ginevra, proprio vorrei
3: bellissimo.
0: Stare un giorno nella tua vita, mi metti lì accanto a te e ti seguo e mi rilasso.
2: Intanto è sempre bello il venerdì sera.
0: Eh sì, è vero. Hai vinto due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa. Ci vediamo sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano. TVB, ciao.
2: Grazie. Ciao.
0: Hey yo, party people! Bob Sinclair.

0: Babe, babe, come siamo party.
1: Facciamo una festa.
0: Yes, every day, every day.
1: Sei qua.
0: Per chiudere la festa ci vorrebbe un... Sai quelli che fanno le feste nelle macchine? Tipo a Milano c'è una famosa limousine che gira e la gente la noleggia e
2: fa
0: fanno
2: festa
0: all'interno. Ah, wow, tutti
2: fanno
0: con i drink.
2: Festa, non è che li portano in un locale.
0: E poi forse li portano anche in giro.
2: Presumo,
0: ci
2: dai.
0: Vorrebbe qualcuno tipo Drake che ti regala la Cadillac. Oggi Drake ha regalato una Cadillac alla famiglia di una fan, che poi è anche una creator importante, si chiama New York Flava. Le ha regalato la Cadillac.
2: Amo, ma tutto a posto.
0: Cioè, siamo al punto che per vendere musica devi regalare macchine per far parlare di te più che dell'uscita dell'album. Cioè, sono attività di marketing. Drake poi in questo è il maestro, no? Dall'ultimo album di Drake, che poi ne ha pubblicati tre lo stesso giorno, questa qua, vai, let's

0: Miami.
1: Let's go, let's go, let's go. Drake, what did I miss? Let's go, let's go.
2: What did I miss?
1: Regala collane della Ovio Sound, regala Cadillac Drake. C'è da dire che comunque c'è tanta materia prima di qualità nei tre album che ha pubblicato, che sono quasi 50 canzoni, quindi sono lì che girano e la qualità della musica di Drake è elevata, ok? Però uno dice, le macchine?
3: Che c'entrano, dici tu?
1: Perché devi regalare la macchina? Non lo so, ci penserò tutto il weekend. Domenica ci vediamo su Italia 1 alle Iene per il servizio, l'ultimo dell'anno, perché è l'ultima puntata delle Iene. Iena Wad con Tiziano Ferro. Sono stato con Tiziano Ferro che mi ha spiegato come si fa un concerto a San Siro. Quindi domenica sera su Italia 1 alle Iene. Settimana prossima siamo apparecchiati benissimo.
3: Certo.
1: Iniziamo con Anna Tatangelo lunedì, che viene a trovarci assieme a Uelo. Poi abbiamo Fra Quintale, puntata con pubblico in studio, mille cose. Tutti i contenuti del programma li trovate sul profilo Instagram.
4: Sei qua.
1: Ciao a tutta la gang.
3: Ciao.
1: Arriva il DJ Time.
5: Movie Time.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
5: Movie Time.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio, DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
19: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
18: Develey ti salsa la vita!
20: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
21: Fino a 27 km con un litro!
22: 116 cavalli!
23: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
24: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Sanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Pronto?
7: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
27: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
29: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
30: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
31: Prenditi un Sunseeker.
29: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
30: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
32: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
33: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Hey gang, sono le 23.
2: DJ time. The program.
3: The force of gravity makes you wanna move.

0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era? La rifaccio?
1: Sì, rifalla.
0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era?
1: Perfetta.
0: È uguale a prima, era. Qual era meglio, la prima o la seconda?
1: La seconda.
0: Era uguale.
2: Un meno.
0: Benvenuti ad una nuova puntata, eh?
1: Ma sì, dai.
0: Vabbè, dai, ormai si è capito. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che si è capito tu.
0: Ah, non mi avevi riconosciuto.
1: No, adesso sì, adesso.
0: Tu sei Fargetta.
1: È presente, ecco.
0: Ma tu sei Fargetta in regia.
1: Sempre, sempre.
0: Sempre. Ti conosco da parecchi anni ormai. Tra poco ci saranno anche Preziose Molella e saremo insieme tutti e quattro anche questo weekend per una nuova puntata del DJ Time, quella di sabato 16 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, poi domenica pomeriggio in replica ancora su M2O e poi c'è una replica il venerdì sera su Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Hey, it's DJ Tam!
1: Ah, che bello, cominciamo con quattro canzoni senza interruzione, una produzione italiana che si ispira

annunciati dal DJ Time. Andiamo avanti con un'altra produzione italiana. Anche questo è un brano che abbiamo ascoltato un sacco di volte. Qui siamo a Bologna insieme ai Goodfellas. Soul Heaven.

in Italia in quel periodo là. Siamo nel 2000, prima Disco Down degli House of Glass, poi Goodfellas con Soul Heaven, è cominciata così la puntata di questo weekend. Adesso andiamo in Inghilterra insieme ai Basement Jacks e la loro Red Alert.

Prima del disco prezioso, un'altra canzone di quel periodo, siamo un po' più indietro negli anni, siamo nel 1996, con Gusto, questa è Disco Revenge.

Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimane e settimane, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.

0: E anche in questa canzone, come in molte canzoni, c'è qualcosa che risale al passato, anche se questa canzone è del passato, è del 1996, però questo giro originale era degli anni 70, era Gusto con Disco Revenge. E adesso, come promesso in apertura, è il momento del disco prezioso.
1: Fermi tutti!
0: Chi lo fa?
1: Giorgio.
0: Dov'è?
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua, qua.
0: Eccolo, è qua, qua. È qua.
3: E quindi?
0: E quindi è vero, è tutto vero. Ma qua non si dicono bugie. Bella Gio, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Ma io benissimo.
0: Bene, allora siamo tutti molto bene e possiamo tranquillamente ascoltare il disco prezioso di questa settimana.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Sì, per favore.
2: Allora, come base abbiamo Jam Back Positive, sopra a cappelle di Travis and Cole, David Guetta e Vassi, Iman Beck, Eminem, di nuovo David Guetta e Kungs.
0: Ti risulta la scheda, Mario?
1: Sì, è perfetta.
0: Allora possiamo ascoltare.

0: e con Don't Worry Baby, novità di Dom Dolla e Tiga, si chiude la prima mezz'ora del DJ Time di sabato 16 maggio 2026. Sapevi che siamo nel 2026?
1: Ah sì sì sì.
0: Sapevi che siamo a maggio?
1: Ah sì sì sì.
0: Sapevi che è sabato?
1: Ah sì sì.
0: O forse domenica?
1: Sì, sì,
0: o
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Venerdì?
1: Ah, sì, sì sì sì.
0: Allora sei tutto.
1: Sì sì sì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione.

0: della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
15: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via via.
19: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
21: Welcome to DJ Time.

0: ancora su M2O nel pomeriggio e c'è una replica anche il venerdì sera su Radio DJ. Vi ricordo che se vi perdete qualcosa potete riascoltare la puntata in reload scaricando l'app di M2O oppure quella di Radio DJ. Erano gli Enigma dal 1990 con Sadness, tutti incappucciati, no? Rob the Frat. Era Rob the Frat, no?
1: Sì, bravo. Oh, sì,
0: Frat e Sorb. Adesso...
1: Dai, non vedo l'ora.
0: Cosa?
1: Cioè io voglio fare questo programma solo per sentire la storia.
0: Ah, vuoi sapere una storia?
1: Esatto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Tokyo's Miracle. Dei Fragma. Siamo a cavallo tra il 1999 e il 2000. Il produttore tedesco Ramon Zenker legge su una rivista musicale la recensione di un suo disco che però ha un altro titolo rispetto all'originale. Poi si accorge che quel disco va forte anche alla radio. Qualcuno ha avuto l'idea di appoggiare la voce di I Need a Miracle della cantante britannica Coco Star sopra la base di Tokame, prodotto da Zenker nel 1999. Unendo anche i due titoli, l'ha rinominato Tokyo's Miracle. Diventerà uno dei più grandi successi della storia della musica dance. Facciamo ordine e ricostruiamo i pezzi di questa storia particolare. Tokyo's Miracle è un disco del gruppo trance tedesco Fragma, con la voce di Coco Star. La canzone è un mashup tra I Need a Miracle, della cantante inglese del 1996, e Tokame, dei Fragma, del 1999. L'idea, rozza ma geniale, è di un DJ inglese sconosciuto che si chiama Vimto. La sua versione, ribattezzata Tokyo's Miracle, diventa un successo nelle radio e nei club, superando in popolarità i due dischi originali. Ma c'è un problema, nessuno l'ha mai autorizzata. Allo stesso tempo però, il mashup è talmente convincente che il produttore dei Fragma, Ramon Zenker, accetta di buon grado di riprodurre nuovamente la canzone mixando perfettamente le due parti. La sua versione originale era soltanto strumentale e la voce di Coco Star non fa altro che migliorarla, come per sua stessa ammissione. E ha ragione se consideriamo le varie versioni prodotte. Tokyo's Miracle supera i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Finlandia, Svezia, Australia, Danimarca, Irlanda, Italia e Norvegia, Belgio, Svizzera, Francia, Paesi Bassi. Tokyo's Miracle dei Fragma con la voce di Coco Star è un successo internazionale. Nel Regno Unito il mashup raggiunse addirittura il numero uno della single chart alla fine dell'aprile del 2000. Niente male per un disco nato per caso dalla mente dei suoi autori, ma dall'idea rozza ma geniale di un DJ inglese semi sconosciuto. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Tokyo's Miracle dei Fragma.

0: Stokes Miracle 1999, un'altra di quelle canzoni che poi sono state rifatte o sono state usate per dei mashup molto belli che sono in circolazione. Erano i Fragma. E adesso, perché ridi?
1: Tutta roba di frati.
0: Erano i Fragma. E adesso è arrivato il momento del megamix di Molella. Quindi è arrivato anche Molella.
2: Eh sì, sono qui.
0: Arrabao.
1: Arrabao.
3: Arrabao.
0: Eccolo qua.
2: Arrabao. Come diceva un po' di anni fa qualcuno, con Ferrobot.
0: Con Ferrobot, Arrabao. Perfetto. E il Ferrobot è carico di musica, perché ci sono le canzoni che metterai questa settimana, giusto?
2: Sì, sì, certo. Questa settimana ci sono un po' di canzoni nuove mischiate con quelle che insomma abbiamo sentito tante volte nel DJ Time. Partirei con Sergio Mendes, originale con la sua Magdalena, poi Ugel e Solto con Jamaican Bam Bam, The Answer dei Cream, che è una canzone vecchia rifatta, Music is the Answer, 26 e Deep Swing in the Music, e Get Down di Paul Johnson, Cypress Hill con Insane in the Brain, e per chiudere John Newman con Love Me Again, tutte versioni new.
0: Che bello, si preannuncia una bellissima puntata.
2: Speriamo.
0: Ascoltiamolo il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao.

Era il megamix di Molella di questa settimana. Avete sentito quante canzoni in così poco tempo? Nel DJ Time succede tutti i weekend. Oggi Sergio Mendes, Usual Assolto, Cream, 26, Paul Johnson, Cypress Hill e John Newman. Adesso però abbiamo ancora il tempo per un po' di musica dall'archivio del DJ Time per gli amici della cassettina che sono in ascolto, ma anche per le nuove

0: Beh, comunque è una canzone che mette molta gioia e allegria, questa. Sei d'accordo, Mario?
1: Bellissima, è bellissima.
0: Era Rise Up, siamo nel 2000 insieme a Sun Kids e DJ Time. Non finisce qui.

Era Lola Steam, l'abbiamo detto tante volte, il duo inglese di produttori DJ Shapeshifters hanno dedicato, o meglio uno dei due ha dedicato questa canzone a sua moglie per farsi perdonare. Era Lola Steam, ecco perché si intitola così. E DJ Time però non è ancora finito, perché abbiamo il tempo per un'ultima canzone. Questo weekend chiudiamo con Junior Jack e la sua E Samba.

0: È impressionante come questa musica, questi brani che abbiamo sentito hanno circa tra i 25 e i 30 anni e risultano ancora così nuovi. Non è un po' preoccupante?
1: No,
0: cioè, vengono ancora molto utilizzati anche dai DJ che mettono anche musiche più, come dire, attuali.
1: Sì,
0: no?
1: È vero, vero, vero.
0: Vabbè, è una mia considerazione. Era Il Samba di Junior Jack, che questa settimana ha chiuso la puntata del DJ Time. Quella di sabato 16 maggio, in replica domenica 17 su M2O, oppure in replica ancora la settimana dopo, il venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, potete scaricare le nostre app oppure andare sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload. Ma Mario?
1: È qua Alberto, sempre davanti a te.
0: Si va via.
1: Andiamo via, andiamo, andiamo.
0: Torneremo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time da Albertino. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie.

0: Finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però, quando ti dicono che è misura. Ah, però, barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
18: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
19: Prenditi un Sunseeker.
17: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
18: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Sabato 6 giugno è

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. No!

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
7: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
6: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
8: Legend con Alex Farolfi.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
7: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
6: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
9: Finisce sempre così quando siamo io e te.
8: Madame.
10: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
8: Night.
11: Dici che resti, allora urlalo forte.
8: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.